8.40 inizieremo. Mercoledì scorso abbiamo visto questa predicazione di Pietro e, come abbiamo già detto, diciamo, era una predicazione molto breve, di poche parole, ma molto sostanzioso e molto unto dallo Spirito di Dio. Se uno legge questo sermone, non sembra così un granché di sermone, però pure 3.000 persone si sono convertiti, ma veramente convertiti, non 3.000 che si sono fatti avanti, che poi chi l'ha visto più. 3.000 veramente giunti al corpo di Cristo. Quindi iniziamo in versetto 40. In questi pochi versetti vedremo 7 cose della Chiesa primitiva che sono essenziali. Io credo che questi sono ancora i principi, le basi per avere la benedizione di Dio in qualsiasi chiesa, ma non solo nella chiesa, anche nella nostra vita individuale come cristiani. E quindi vogliamo vedere il segreto della chiesa primitiva, che poi sono cose abbastanza semplici. Versetto 40: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che riceverettero le sue parole lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. E quindi da versetto 42 in poi vedremo queste 7 cose, forse voi vedrete anche altre cose. Ma io credo che 7 cose molto importanti, che molte chiese che vediamo nel mondo non hanno tante altre idee come si fa a crescere o benedire o prosperare una chiesa. Ma io credo che noi non abbiamo bisogno della nuova rivelazione. Sono tante chiese, la nuova rivelazione. È arrivato un altro americano, purtroppo sono quasi sempre i miei concittadini che arrivano con una nuova rivelazione. Dio sta facendo una nuova cosa. Ma non abbiamo bisogno di una nuova cosa, abbiamo bisogno di tornare alla vecchia cosa, la cosa che Dio ha detto. E questi vecchi principi che se noi li seguiremo, se noi persevereremo come facevano gli apostoli, i primi credenti, sicuramente, io dico che è garantito, noi avremo la benedizione di Dio. La prima cosa, versetto 42, essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nel comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. E quindi la prima cosa, il primo principio che era importante in questa chiesa, la prima chiesa, la perseveranza, la fedeltà. Loro non erano una volta, ogni tanto, magari vado a chiesa ogni 6 mesi, o leggo la Bibbia ogni 6 mesi, o prego ogni 6 mesi, ma erano perseveranti. Perseverare vuol dire che cosa? Di essere costante, di insistere, di fare con un certo zelo, un certo grinta, di perseverare. Perseverare è andare anche contro quando c'è resistenza. E loro erano perseveranti in queste cose che poi vedremo. È molto importante per Dio la fedeltà. Infatti vediamo quale sarà il nostro benvenuto in cielo. Qualcuno sa? Ecco, ben fatto, buono, fedele servo. Il Signore non dirà: ben fatto Craig, bravo predicatore, o almeno dipendendo il vostro opinione o bravo Craig, sei stato bravo con la chitarra, o bravo Craig, a Montebelluno c'era una chiesa di 10 milioni di persone. Io voglio credere per una decima di Montebelluno, amen. Quindi 2.800 persone convertite in questo paese. Perché? Dio qui potrebbe fare al di là del mio pensiero, questo è il mio pensiero, e Dio è capace di fare al di là. Qui 3.000 in un giorno. Comunque loro erano fedeli. Questa è la raccomandazione Dio ci darà quando entreremo. Fedele servo.
Non bravo oratore, non bel aspetto. Che bel vestito, Craig. Valentino, oh, bravo, entra. No, fedele. Tu sei stato fedele. E anche Gesù nel Vangelo ci ha insegnato. Chi è fedele nelle piccole cose, Dio gli darà altre cose. Tu sei stato fedele in una cosa, io ti darò 10 città. Voi sapete che noi regneremo con il Signore. Uno potrebbe dire, ma a me basta l'ultima baita nel paradiso. A me no. Io voglio tutto quello che Dio vuole per la mia vita. E spero che anche voi siete così, no? Dio vuole grandi cose nella vita di ciascuno di voi. E quindi dobbiamo essere fedeli, ma dobbiamo essere fedeli in quello che Dio ci ha dato. Un esempio. Potremmo essere fedeli in tante cose. Come abbiamo fatto l'offerta domenica scorsa, tocchiamo il discorso del denaro. Io tante volte ho sentito questo discorso da credenti. Se io un giorno avrò un miliardo, o se io vincerò la lotteria, mi ha detto anche un fratello, io non do i miei soldi alla lotteria, fratello. Io non credo che il Signore vuole questo, almeno per la mia vita, perché la mia speranza non è nella lotteria italiana, ma la mia speranza è in qualcuno molto più grande del governo italiano. Siete d'accordo? Però ho sentito questi discorsi da tutte le parti. Se il Signore mi dà un miliardo, io darò 100 milioni alla Chiesa, all'opera di Dio. Ma se tu non sei fedele con quel 10.000 euro che c'hai adesso, anche quando avrai un miliardo non darai. È così. Se tu non sei fedele con quel piccolo che Dio ti ha dato, non sarai fedele anche quando sarai ancora più tirchio. È così. E forse Dio non ti darà mai un miliardo se tu non sei fedele in quel piccolo. Ma se siamo fedeli in quel piccolo, Dio ci darà altro. Io l'altro giorno stavo ascoltando una predicazione di Chuck Smith e lui ha raccontato di una sorella nella loro chiesa lì in California, che lei aveva un grande peso per andare in Cina. Lei si stava preparando, facendo tutte le cose per andare in Cina, stava imparando anche la lingua e poi ha avuto dei problemi con la salute e non mi ricordo esattamente qual era il problema, ma il dottore ha detto assolutamente tu non puoi andare in un ambiente tropicale perché ti ucciderà, tu devi rimanere qui in California. E quindi questa sorella non poteva andare in Cina, ma comunque lei continuava a pregare per la Cina, andava nelle cose di missione eccetera, è andata a una conferenza di missione e ha conosciuto un'altra ragazza che lei si stava preparando per andare in Cina. E questa sorella ha detto, io lavorerò e io ti sosterrò come missionaria lì in Cina. E quindi ha cominciato a sostenere questa altra ragazza lì in Cina. Il Signore l'ha benedetto, l'ha dato un lavoro più grande in questa fabbrica. Lei ha cominciato a sostenere un'altra persona. Il Signore ha benedetto questa sorella talmente tanto, lei è diventato un esecutivo in questa grande ditta lì a Los Angeles, che era ricchissima, e alla fine mi sembra che lui diceva che lei sosteneva a tempo pieno 10 missionari, lei da solo, tutto il loro sostenimento lei pagava, 10 persone in Cina, per dire che se siamo fedeli, ma non solo nel denaro, in tante di quelle cose, se noi siamo fedeli nella nostra famiglia, se siamo fedeli a curare i nostri figli, la nostra moglie, in modo spirituale, noi uomini siamo sacerdoti della nostra. Amen. È nostra responsabilità di curare la nostra famiglia. Se noi siamo fedeli in quello, allora Dio dirà, guarda, io voglio che tu apri questo studio biblico in casa tua, questa riunione, e Dio manderà altre persone, perché siamo fedeli. E lui, il Signore dirà, voglio affidarti oltre delle mie pecorelle, che tu li curi, perché li stai curando bene. E quindi la fedeltà è molto importante per Dio, e vediamo che anche i primi credenti erano fedeli, erano perseveranti. In che cosa erano perseveranti? Nel seguire l'insegnamento degli apostoli.
E quindi la seconda cosa, erano fedeli nella parola di Dio. E voi sapete, il nostro movimento mettiamo molto enfasi sullo studio della parola. E alcuni non piacciono, dicono sempre studio biblico. E a volte è come i bambini con la verdura. Non ci piace i fagioli, i piselli, però abbiamo bisogno di tutto il consiglio di Dio. L'Apostolo Paolo, potevo dire, non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio. E perciò noi studiamo la parola da coperta in coperta, in modo che se uno sta qui abbastanza tempo, avremo studiato tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia. È importante che noi siamo perseveranti nella parola di Dio. Enzo ha letto, mi sembra, domenica, da Primo Pietro, e possiamo anche leggerlo velocemente. Capitolo 2, versetto 1 e 2. Di posto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maledizione. Quindi siamo chiamati di deporre alcune cose. E poi due, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché, e questo è molto importante, affinché per suo mezzo cresciate. Volete crescere spiritualmente? Desiderate ardentemente il latte della parola di Dio. Voi crescerete nella quantità che siete desideroso ardentemente della parola di Dio. Gianni e Daniela hanno una piccola bambina, anche Rosanna e Carmine hanno una bambina piccola, e loro possono testimoniare che quando i figli vogliono latte, loro vogliono latte e non saranno negati quel latte. Amen. Come fanno i bambini? Piangono. Quando eravamo nella tenda, famosa tenda, noi abitavamo nei camper. E in una città noi eravamo parcheggiati vicino a un fratello, Nate Brown, un mio concittadino, e lui aveva un bambino, questo qua sembrava un gatto selvatico quando piangeva. Non solo teneva loro svegli tutta la notte, lui piangeva così, veramente, e non esagero. Ma così forte, e non era amplificato. Talmente che passavo il loro roulotte, passavo 2 metri di spazio e entravo nel nostro camper e ci svegliavo questo bambino. Ma quel bambino, quando volevo latte, non si poteva negarlo. O latte o altrimenti non si dorme. E anche noi dovremmo vedere questo desiderio, il puro latte. La parola di Dio è un latte puro. Idee di uomini, dottrine di uomini, non è latte puro, a volte è latte inquinato. E quindi loro perseveravano nella parola di Dio. Un altro versetto un pochettino indietro, nel libro di Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a 2 tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e del midollo, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Se voi volete convincere una persona, fargli leggere la parola di Dio. Quando evangelizzate, io porto sempre la mia Bibbia, e quando voglio provare un punto con qualche persona, io apro il versetto che voglio applicare e dico: la lega, lega questo ad alta voce. E quello è la spada di doppio taglio. Nessuno può, è quella spada che arriva al midollo. Voi sapete dove è il midollo, giusto? In mezzo alle ossa. Cioè, più dentro di noi non si può arrivare. Ma la parola di Dio è prima vivente. Chi è la parola di Dio? Gesù Cristo. Scritto che la parola diviene carne e dimora in mezzo a noi. Gesù Cristo è la parola di Dio, e lui è vivente e la sua parola è vivente. Questo non è un libro, è come un giornale,
Sono parole morte, non hanno vita. Ma questo è un libro che ha vita, ha il potere della vita eterna. Non solo è vivente, ma è efficace o potente. In alcune versioni è scritto potente. È efficace, fa quello che deve fare. Io mi sono convertito leggendo i Vangeli. Guarda, leggendo i Vangeli, veramente, il Signore stesso, io leggevo i Vangeli, era talmente compunto del mio peccato, della mia mancanza davanti a Dio. Voi avete sentito un po' la mia testimonianza. Quando sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, ero in ginocchio, piangeva, il Signore è sceso nella mia vita. E quindi le nostre parole non sono tante volte viventi e efficaci, ma la parola di Dio sì. È vivente, efficace, potente, è il mezzo per cui noi cresciamo spiritualmente. Un altro passo in secondo Timoteo. Ancora un po' indietro. Capitolo 3. Versetto 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. Voi credete che la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo? È molto importante che crediate questo. Perché ci sono delle chiese anche nell'ambiente evangelico che loro hanno i forbici spirituali. Ah, ma noi non crediamo in quello. Sì, Dio ci crede, i demoni credono e tremano. Quanto di più noi. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E quindi tutta la scrittura, di nuovo, perché enfatizziamo un studio da coperto a coperto? Perché tutta la scrittura è ispirata ed utile. Ogni scrittura è utile. Noi al castello, noi fratelli, non so per voi, ma quando Paul ha portato l'insegnamento sui meriti, il nostro dovere come meriti, io sono stato molto compunto dallo Spirito Santo, alcuni altri. Ma voi sapete, in tutti gli anni, io ero un evangelista per con la tenda 10 anni, ho girato per anni e anni in Italia. Io sentivo ogni sera una predica sotto la tenda, la domenica a volte sentivo 4 prediche, immaginate. Andavamo a un culto presto, poi andavamo in un'altra chiesa prima di mezzogiorno, poi andavamo in una chiesa di pomeriggio e poi andavamo sotto la tenda per la nostra riunione là. Più conferenze e altri insegnamenti, che ho sentito una marea, ma migliaia e migliaia di predicazioni e insegnamenti. E voi sapete quanti, non mi ricordo di aver sentito un insegnamento sul matrimonio, ma è molto importante. Noi vediamo anche nelle chiese molti matrimoni che hanno tanti problemi. Perché? Perché non c'è insegnamento della parola di Dio su questo. Un'altra area che io non ho mai sentito una predica in nessuna chiesa: come allevare i figli secondo la parola di Dio. Voi avete sentito? In questa chiesa la sentirete. Prima o poi. È una cosa molto utile, perché abbiamo, almeno io parlo per me stesso, io ho bisogno dell'aiuto di Dio a allevare i miei figli, perché è il compito più difficile che mi sono mai trovato davanti. Siete d'accordo, genitori? È molto difficile fare papà. È impossibile, io direi che è impossibile. Io dico: Signore, ma questo compito è troppo al di me, si può dire così, al di sopra di me. Quindi tutta la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere e istruire, affinché l'uomo di Dio e anche la donna di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E poi andiamo in capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti,
nella sua apparizione, nel suo regno, predica la parola. Filippo Wiles ha scritto un libro bellissimo su questo, che abbiamo anche nella biblioteca se qualcuno vuole leggerlo. E proprio in quel libro lui parla che molte chiese si sono dipartiti dalla parola di Dio. Tante storie, tante cose, bla bla bla bla bla, tante rivelazioni extra bibliche. Ma proprio nel libro lui cita questo versetto e dice: nella chiesa dobbiamo tornare alla parola di Dio, perché questa è la rocca. Gesù, che cosa ha detto nel Vangelo? Chi fonda la sua casa sulla mia parola è come colui che fonda la casa sulla roccia. Quando vengono le tempeste, vengono problemi, difficoltà, lui rimane saldo. Perché? Perché la sua vita è fondata su questo. Invece quando è fondato su altre cose, e vi ho raccontato le mie varie esperienze nelle chiese, ho visto tanti di quei credenti naufragati, perché magari in qualche chiesa è arrivato un cosiddetto profeta, profetizzato qualcosa nella loro vita, e loro si sono aggrappati a quello come forse era la parola di Dio, come la Bibbia, e magari andavano avanti: ma Mike Brown mi ha detto, e quello mi ha detto, il Signore mi ha detto. E dico sempre: ma... E io conosco anche un fratello che lui ancora non va in chiesa, è sviato dal Signore perché sono stati dati delle profezie sulla sua vita che non si sono avverati perché non erano da Dio, e lui ancora dubita la parola di Dio, lui dubita tutto, la chiesa, tutto quanto. Perché? Perché la sua fede non era fondata nella parola di Dio, ma era fondata sulla parola di un uomo, e quando la parola dell'uomo è venuta meno, la sua fede è venuta anche meno. E quindi siamo chiamati a predicare la parola di Dio. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. E quindi la Chiesa insistevano, perseveravano nella parola di Dio. In Primo Tessalonicesi, anche un po' indietro, capitolo 5, versetto 27. Allora qui Paolo sta scrivendo ai Tessalonicesi: vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi nella chiesa primitiva una delle loro usanze nel culto era di leggere la Bibbia semplicemente. Uno si alzava e loro leggevano la Bibbia. Sembra una cosa, ma come, Craig, è troppo semplice, tu sei proprio un sempliciotto americano. Ma questa era la chiesa primitiva, semplice. Dio non ha reso la cosa difficile, semplice. Leggete la Bibbia. Io ho visto che anche nella riunione di preghiera, anche domenica, quando Enzo ha letto la parola, è molto edificante quando ascolti la parola di Dio. Non so se siete d'accordo, ma per la mia vita, mi ricordo anche, eravamo qui un venerdì a pregare e qualcuno ha letto un salmo, era proprio come la vita è entrata dentro di me, ascoltavo quelle parole e mi ricordavano della benignità di Dio, della sua fedeltà, della sua grandezza, e ho detto: sì Signore, è vero, tu sei con me, perché devo preoccuparmi, tu sei il Dio onnipotente. E quindi la parola di Dio ha questo effetto. Come i discepoli che camminavano con Gesù dopo la resurrezione, che cosa hanno detto? Non bruciavano i nostri cuori quando lui ci parlava. E la parola di Dio ha questo effetto di bruciare, di fortificarci, di edificarci. Anche in Colossesi capitolo 4, sempre un po' indietro, qui Paolo sta scrivendo un'altra chiesa in un'altra città, in un'altra parte lì dell'antico impero romano, versetto 16: e quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea.
Laodicesi. Anche voi leggete quella che vi sarà mandato da Laodicea. E quindi di nuovo vediamo che nella chiesa primitiva, nel culto, loro leggevano la Bibbia, semplicemente. E quindi uno poteva dire, ma Craig, sì, molto bene, un po', non lo so, non fai salti mortali, non... Tu leggi la Bibbia, non mi sembra... Vabbè. È questo che è potente, le mie parole non sono potenti. Amen. Le mie parole quando a volte potrebbe farvi sviare magari qualche volta. Un ultimo versetto in Neemia capitolo 8, che anche nel Vecchio Testamento vediamo un esempio di questo. Neemia 8, versetto 3. Quindi lo stesso sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque, dal spuntare del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini e le donne e quelli capaci di intendere, le orecchie di tutti il popolo, di tutto il popolo, stavano attente al libro della legge. E quindi Esdra leggeva la Bibbia in piazza. Per quanto tempo? Fino al spuntare del giorno, quindi dall'alba alle 6-7 di mattina fino a mezzogiorno. Quanti di voi sarete d'accordo che al spuntare dell'alba arriviamo qui tutti quanti, il pastore legge la Bibbia fino a mezzogiorno? Vorrei vedere quanti fratelli vengono al culto. Sì, bello. E anche Ezra ha fatto così, 6 ore ha letto la parola di Dio, più o meno 6 ore. E come ha letto? Versetto 8, essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. E quindi, una chiara e semplice spiegazione della parola di Dio, non cose molto fancy, come si dice fancy in italiano? Con tanto delicatezze, tanti fiori intorno, sofisticate, semplice. Anche quando c'era il risveglio in California negli anni 70 con Chuck Smith, perché in America ci sono proprio, cioè, ci sono nelle seminari universitari, eccetera, ci sono professori che studiano solo la crescita delle chiese. Questo è proprio tipo la loro scienza. La crescita della Chiesa. In America, se potete credere o no, ci sono denominazioni che quando loro vogliono iniziare una nuova chiesa in una città, per dire Montebelluna o Castelfranco, loro mandano gente che fanno sondaggi per capire quale è il posto e il modo più popolare per attirare la gente, per rendere la Chiesa più... cioè, più mondano di questo non si può arrivare. Comunque, nel mio paese ci sono anche queste cose. Che a Denver c'è la chiesa, aveva un altro nome, però sembrava troppo duro questo nome che avevano prima, quindi hanno deciso di cambiare il nome al Happy Church, la chiesa felice, per renderlo più felice, diciamo, per attirare più persone. Ma comunque... andavano questi studiosi, professori di seminario, andavano lì alla chiesa di Costa Mesa per capire ma com'è questo risveglio, tutti questi hippie che si convertono, queste chiese che fuoco e cose spettacolari, ma piano piano, come una tartaruga che va sempre avanti, e lì c'è una chiesa adesso di 20.000 persone, 20.000 passa, una cosa potentissima, cioè anche quello che sono stati al castello, quella è proprietà della chiesa di Chuck Smith, col castello. Cioè, quindi una chiesa che è iniziata con 25 persone, adesso è un ministero stramondiale, cioè, e uno dei segreti è proprio questo
La parola di Dio, semplice, chiaro, spiegandolo chiaro, senza tante cose extra. Come Dio l'ha scritto, così la presentiamo. E poi vediamo l'effetto di questo leggere la parola di Dio con chiarezza, spiegandolo, versetto 9. Neemia, che era il governatore, Ezra, il sacerdote, i scribi e leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo è il giorno consacrato all'Eterno, il vostro Dio. Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Quindi qual era l'effetto di questa legge della parola di Dio? Risveglio. Si sono ravveduti tutto il popolo dei loro peccati. Piangevano davanti a Dio, anche se era un giorno di festa. Hanno detto: basta piangere, adesso facciamo festa al Signore, perché c'è un tempo di piangere e un tempo di far festa. Allora torniamo al secondo capitolo di Atti. La terza cosa che erano perseveranti era la comunione, stavano insieme. E io penso che in Italia potremmo sempre migliorare, però siamo insieme e ci piace stare insieme. Amen. A me piace stare solo con i fratelli. Quelli del mondo, diciamo, sì. Non mi trovo con loro, mi trovo con i fratelli. Quando eravamo in America non mi trovavo neanche tanto. Io ho detto: voglio tornare con i miei fratelli italiani, perché mi trovo. È importante la comunione, di stare insieme, di non distaccarci e separarci, perché nella comunione c'è il riscontrarci, confrontarsi, ecco, quella è la parola che cercavo nella mansarda del mio cervello. Quando noi viviamo insieme e siamo insieme, non solo ci conosciamo meglio, ma sai, quelle parti brutte e cattive, voi avete mai visto come lucidano le pietre? Li mettono tutti in un specie di quello che gira il cemento, come si chiama? La betoniera, e cominciano a girare le pietre, ma non è un girare di 5 minuti. Ore e ore, giorni e giorni, e quelle pietre che vanno cin, cin, cin, cin, piano piano, poi come vengono fuori? Come diamanti, sembrano preziosi. Ad Abigail abbiamo preso una busta lì di tutte queste pietre di diversi colori che hanno lucidato, e per lei, sai, sono pietre, uno rosso, uno giallo, uno verde, però per lei come sono come diamanti. E anche il Signore usa gli altri. Tante volte la nostra carne non piace questo. Ah, ma quel fratello non lo sopporto. Ma il Signore ha messo quel fratello vicino a te proprio per grattar via quel parte grezzo nella tua vita. Amen. Il Signore ha messo quel sal nella tua vita per togliere il sal che è in te. Come anche io in questa missione dove ero prima. Una volta ero arrabbiato con un fratello perché per me lui era molto testardo e ci siamo litigati, abbiamo anche detto qualche parola in più nella rabbia, e dopo cercavo di pregare ma non riuscivo perché ero turbato e avevo contristato lo spirito anche con il mio atteggiamento. E il Signore mi ha parlato e ha detto: Craig, tu sei uguale a lui, tu sei uguale, e perciò io l'ho messo al tuo fianco. Perché voglio farti vedere che tu sei uguale, che tu sei testardo, tu sei permaloso, tu sei uguale. Lui è un specchio di quello che tu sei. E io ho detto: oh, va bene Signore. Dopo ci siamo perdonati, abbiamo fatto la pace e lui era mio migliore amico. Adesso col Signore. Ma è importante di avere la comunione, di stare insieme, non solo qui in chiesa, ma di stare con i fratelli. Quelli di noi che siamo più maturi, magari più forti nel Signore, quando vediamo questi nuovi, gente che di prenderli, di fratello viene a casa mia, stiamo insieme, mangiamo insieme, preghiamo insieme. Amen.
E quindi la prima chiesa c'era questa comunione, questo veramente sentirsi in famiglia, diciamo. E io ve l'ho detto già sempre, casa mia è sempre aperta a tutti e io sono sempre disposto, se mi volete a casa vostra io ci vengo, però dovete dirmi perché io... Mario mi ha detto tante volte io devo venire a casa sua, è vero. E quindi erano perseveranti nella comunione, nel rompere il pane. E quindi questa è la terza cosa. Quando noi rompiamo il pane, la Santa Cena, e io credo che qui parla, quando parla del rompere il pane parla proprio di prendere la comunione, perché più in avanti in questo capitolo vediamo che loro mangiavano proprio, cenavano insieme, ma qui credo che rompere il pane è proprio la Santa Cena. E quando facciamo la Santa Cena, che cosa facciamo? Cioè, qual è lo scopo della Santa Cena per voi? Anche? Però c'è una cosa, la cosa più principale, diciamo, di ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Questa è la comunione. Noi ricordiamo che Lui ha sparso il suo sangue per noi, che il suo corpo è stato spezzato per noi in modo che noi diventessimo, come ha detto Carlo, un unico pane. Quindi l'unità che abbiamo attraverso il sacrificio di Cristo. Ma io credo questo rompere il pane, proprio il principio, che cosa facciamo? Noi concentriamo su Cristo e sulla sua opera. E quindi la terza cosa importantissima di una chiesa sana è che Cristo è la persona centrale della chiesa. È Lui che viene glorificato nella chiesa. Noi non vogliamo innalzare uomini, o musicisti, predicatori. Vogliamo innalzare Gesù Cristo. Perché Gesù ha detto, se io sono innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E quindi questo chiesa cristocentrifico, no, forse no, Christ-centered, how do you say that, Daniela? Cristocentrico, ecco, questo volevo dire, cristocentrico, che Gesù, amen. Anche nella lode io voglio adorare il Signore. Non mi interessa di quello che fanno gli altri. Io voglio adorare Gesù. Perché Lui è quello che mi dà la vita. Voi non mi date la vita, Lui. E quindi una chiesa cristocentrica, una chiesa che focalizza tutta la sua energia e le cose sul Signore, sul ricordare quello che il Signore ha fatto, nell'adorare il Signore, nel glorificare il Signore. Io ho visto tanti ministeri e chiese che glorificano l'uomo, e magari per un po' sembrano di essere grande e potente, ma lo Spirito Santo alla fine non c'è la benedizione, perché Gesù, abbiamo già visto nella prima parte di questo studio di Atti, Gesù ha detto quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi se Gesù non viene glorificato, lo Spirito Santo non ha a che fare con la cosa. E anche l'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi in capitolo 2, versetto 1 e 2, non dovete andare là, lui ha detto, io non volevo conoscere altro fra di voi che Cristo crocifisso. Il mio messaggio non era Paolo l'Apostolo, il mio messaggio era Cristo, quello che Gesù ha fatto. E anche noi vogliamo... La nostra chiesa, il nostro messaggio è sempre quello, no, ma parli sempre di Gesù. Anche io ho amici non convertiti e mi dicono sempre, ma tu sempre metti Dio in mezzo. Non posso fare a meno, perché Lui è in mezzo, Lui è il centro della mia vita. A me non mi eccita parlare di Formula 1 o di qualcos'altro. Parlare di Gesù, questo sì, mi piace, perché Lui è tutto. E quindi Cristo deve essere il centro della Chiesa. La quarta cosa, la preghiera. Loro erano perseveranti nella preghiera. E abbiamo visto già nello studio scorso
che prima del giorno di Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo, chi si ricorda quanti giorni hanno pregato gli apostoli? 120? 10 giorni, esatto. Tu vinci il premio. 10 giorni di preghiera, dall'assunzione del Signore fino al giorno di Pentecoste, 10 giorni erano lì nell'appartamento dei fratelli a pregare. Non facevano programmi, mettiamo una striscia sulla piazza di Gerusalemme, Pietro, il grande evangelista, il giorno di Pentecoste, lui predicherà e imporrà le mani, portate i malati, diamo i volantini. No, pregavano. E quando è sceso lo Spirito, poi riuscivano a predicare. E quindi la Chiesa primitiva, la loro numero uno cosa era pregare. Pregare, pregare, pregare, pregare. E anche in Atti capitolo 6, versetto 4. Per chi non conosce la storia, c'erano vedove nella chiesa che non venivano seguiti e preso cure. E avevano deciso tutti i fratelli, prendiamo dei persone fedeli, uomini che sono provati, uomini pieni di spirito, eccetera, eccetera, e hanno fatto diaconi questi uomini per curare queste altre cose più pratiche nella chiesa. Ma in versetto 4 gli apostoli hanno dichiarato: ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E io credo che questo è il mio ministero anche principale, questo è di cui dovrei occuparmi. In 5 anni che sono qua, tante volte il diavolo ha cercato di coinvolgermi in tante altre cose, il Signore mi ha sempre detto: questo è il tuo ministero, di pregare, di ministrare la parola. Lascia che altri fanno altre cose. Anche io, nell'inizio della comunità, quando ero nella barchessa, Tiziano veniva a diversi di noi sempre a mettere tutto l'impianto, eccetera. Anche io dopo la riunione mi occupavo anche di fare tutte quelle cose, ma come il Signore ha detto: no, io non voglio che tu fai quello, io voglio che tu stai con i fratelli, perché questo è il servizio che io voglio che tu fai, perché è anche un servizio, giusto? E quindi la Chiesa primitiva, sì, in questa istanza erano gli apostoli, però io credo che anche noi come credenti, il nostro primo ministero è la preghiera, la comunione col Signore. E poi il ministero della parola, che potrebbe includere tante cose, lo studio della parola, ministrare la parola anche fra i fratelli, ma anche ministrare la parola ai non convertiti, evangelizzare. Però la prima cosa è la preghiera. Dio non ha detto prima il ministero della parola e poi la preghiera. La preghiera viene prima. E anche nel giorno di Pentecoste, anche questo era l'ordine lì, 10 giorni di preghiera, e quando erano pieni dello Spirito, poi Pietro ha predicato. Io non credo che avrebbero avuto 3.000 convertiti se lui si sarebbe, se fosse predicato, se avesse predicato prima. Io vado fuori a pregare, a predicare. Lui andava a predicare e poi andava a pregare 10 giorni. No, c'è anche un ordine divino qui. E anche noi tante volte magari non abbiamo successo o efficacia nel nostro evangelizzare perché non abbiamo pregato prima. È importantissimo, se tu vuoi evangelizzare un collega, un parente, prega e prega e prega e prega. Anche io mi ricordo quando ero appena convertito, lì in America lavoravo in questa fabbrica di mio padre, e sai, io ho tanto zelo, volevo che tutti si convertissero, diciamo, lì nella ditta. E quindi io cercavo di evangelizzare e ho visto che tanti mi chiudevano le porte. Ah, tu. E una mattina, perché il Signore ha voluto, mi ha svegliato un'ora presto, prima del solito. Io ero appena battezzato con lo Spirito Santo, avevo ricevuto il dono di lingue, quindi ho detto: Signore, io voglio pregare in lingue per un'ora.
per i miei colleghi. Io non so come pregare per te, ma la tua parola dice che lo Spirito intercede con sussurro ineffabile, e quindi ho chiesto allo Spirito Santo di pregare per di me. E voi sapete che cosa è accaduto quel giorno? I colleghi venivano a me. Io non dovevo neanche andare indietro a loro, venivano da me. Ma che cosa dice la Bibbia riguardo questo? Loro venivano, ma tu credi questo, ma la Bibbia che cosa dice? Ma Gesù... Poi una segretaria che era lì nei uffici, come lei aveva un nipote che aveva problemi nella droga, lei sapeva il mio passato, lei mi ha chiesto, ma Craig, tu come ti sei liberato da questa droga? E io ho detto, ah, Signore, ha aperto la porta. E quindi ho cominciato ad annunciare la parola di Dio, quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E quando ho cominciato a evangelizzare questa donna, c'erano tutte le altre segretarie, c'era gente in uffici che parlavano, battevano le macchine di scrivere, che ancora esistevano ai miei tempi. E... Però mano a mano ho notato che tutte le macchine si sono fermate. Anche quelle che erano in uffici che parlavano al telefono si sono smesse. C'era un silenzio totale e io predicavo e tutti ascoltavano. Cioè, come Dio forse li ha presi, ha detto, voi adesso ascolterete la mia parola. E questo è frutto che quando preghiamo prima, perché quando preghiamo prima, allora poi predichiamo nella potenza dello Spirito. La quinta cosa, cercherò di andare... che vediamo qui, versetto 43, ed erano tutti presi da timore, molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. E quindi era una chiesa non solo di chiacchiere, ma anche di potenza evidente. E noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo, nei doni dello Spirito Santo, e anche noi, io credo, dovremmo vedere molto di più. Io non so se gli apostoli ogni secondo vedevano miracoli, segni. Non penso. Perché ricordiamo che il libro di Atti copre anche anni. Non è un resoconto di una settimana, ma è un resoconto di anni e anni. Però era una cosa del continuo, che loro vedevano Dio fare grandi cose. Anche noi abbiamo visto Dio fare grandi cose, ma credo che dovremmo vedere ancora di più, molto di più. E perché non vediamo molto di più? Gesù ci ha detto, per la vostra incredulità, noi non vediamo di più. Ma la chiesa primitiva era una chiesa piena dello Spirito e piena di segni e miracoli. Dio operava e nessuno poteva negare che anche Gesù era risorto dalla morte. I farisei magari credevano, adesso uccidiamo questo Gesù e tutto, pace e bene, sarà finito. Invece, Pietro e Giovanni nel Tempio, nel nome di Gesù, alzati. E quindi la gente diceva, è ancora vivo Gesù, è ancora fa delle cose. E noi crediamo che lui fa ancora le cose. La sesta cosa che vediamo in questa chiesa primitiva, or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E quindi era una chiesa molto generosa anche con materiale. Amen. È molto importante che anche noi, se Dio ci ha fatto, reso custodi di quello che noi abbiamo, che siamo fedeli con quello. Io devo chiedere a tutti in questa chiesa anche perdono, perché io magari non mi piace di parlare del denaro, dell'offerta, perché nel ministero dove ero prima c'era sempre una predica almeno di 20 minuti prima di ogni offerta, e quindi infatti noi finora abbiamo avuto la scatola. Adesso abbiamo ancora la scatola, se qualcuno vuole mettere la scatola, ma noi adesso prenderemo l'offerta domenica, perché diversi hanno chiesto,
È biblico di prendere un'offerta anche nei tempi di Gesù. Alcuni magari non credono che è biblico, ma è biblico. Noi non abbiamo la religione della scatola. Anche ai tempi di Gesù, se ricordate nel Vangelo, è scritto che tutti portavano l'offerta lì, e Gesù, c'era una vedova che ha dato un denaro, un soldo, non so, 10 lire, 100 lire, e Gesù che cosa ha detto? Lei ha dato più di tutti gli altri. Quindi Gesù era lì con tutti che guardavano quanto davano. Quindi era un'offerta proprio aperta, diciamo, noi almeno ognuno dà quello che si sente. Però l'offerta, anche in Primo Corinzi, Paolo ci ha insegnato che dobbiamo dare con un cuore allegro. Quindi ognuno, quello che tu puoi dare con tanto allegria al Signore, date quello, amen? Noi crediamo nella decima, perché è biblico, e io so che alcuni magari non credono, ma è biblico, e per farvi vedere che non sono le mie parole, in Luca capitolo 11, perché molti dicono che la decima è un insegnamento del Vecchio Testamento, che lo è, o della legge, che come noi siamo nel nuovo patto e non siamo più sotto la legge, allora la decima non è più valido. Però la decima veramente è iniziato con Abramo 400 anni prima della legge, e lui pagava la decima a Gesù Cristo. Melchizedek, che era un cristofani, un'apparenza di un'apparenza, apparizione, un'apparizione pre un preincarnazione del Signore. E quindi la decima era prima della legge, quindi anche se poi era nella legge la decima, ma qui vediamo nel Vangelo che anche Gesù insegnava di dare la 10% di tutto quello che il Signore ci ha dato. In capitolo 11 versetto 42: ma guai a voi farisei, perché voi pagate la decima della rutta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Ok, ascoltate bene poi che cosa dice. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi questi farisei erano come Bin Laden, questi uomini che vediamo in Afghanistan. Cioè l'Afghanistan è proprio una figura di che cosa succede nel legalismo. Voi avete visto, loro hanno cercato di imporre su tutto il paese. Tutto il paese in pratica è una setta, dove viene imposto una santità dall'esterno. E vediamo in che condizione è l'Afghanistan. È uno dei paesi più poveri e più distrutti e più miserabili che esiste. È un inferno l'Afghanistan. E poveracci, speriamo. Io sto pregando che tutta questa cosa porterà alla conversione di milioni di islamici. Forse questo è quello che ci voleva, io non lo so. Ma è scritto in Apocalisse che davanti al nostro Signore Gesù ci sarà una moltitudine innumerevole da ogni tribù, da ogni lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti quei tribù in Afghanistan ci saranno fratelli. Adesso non ci sono, perché non ci sono, non so, non credo che ci sono tanti cristiani in Afghanistan ancora vivi. Però Dio avrà, la parola di Dio dichiara, da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione, lui avrà un popolo. E quindi anche fra i paesi arabi, in Arabia Saudita, anche se loro vogliono, sapete che è vietato anche portare la Bibbia in quel paese. Perché? Perché hanno paura della Bibbia, perché la loro è falsa, e quindi il diavolo non vuole che questa parola vivente e potente entri nel loro terreno. Ma la parola di Dio dichiara che Dio avrà un popolo anche fra di loro. E quindi questi farisei erano come
questi uomini lì religiosi, tutto col veste religioso, addirittura non solo davano le decime dei soldi e tutte le altre, ma anche delle spezie, cioè del basilico per dire nel giardino davano anche le decime di quello. Però Gesù ha detto, cioè voi siete talmente legalisti in ogni piccola cosa che voi crediate di essere santi e perfetti perché voi fate queste cose, ma avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose più importanti. E Gesù insegna qui

0: in casa mia ogni mese, ma io lo faccio e non dico per vantarmi, io dico perché io non posso insegnarvi una cosa che non faccio, sarei un grande ipocrita. E ho visto la fedeltà di Dio, veramente la fedeltà di Dio, che Lui non viene mai meno. E la chiesa primitiva era una chiesa generosa. In tutta la parola di Dio vediamo chi semina abbondantemente raccoglierà, ma chi semina con le mani così, io dico sempre a Silvana che lei è così, tacagna. Però la chiesa primitiva era generosa, loro non erano lì, questo è mio. Anche casa mia non è casa mia, è casa di Gesù, perciò ho sempre ospiti in casa, perché magari se era casa mia non li avrei così spesso, ma come è casa di Gesù dico: Signore, se tu mi porti queste persone io li ospiterò. E quindi era una chiesa generosa, era una chiesa non attaccata alle cose materiali. In Matteo 13:22 vediamo che il materialismo ha un effetto sulla nostra vita spirituale. Voi conoscete già la parabola del seme e il seminatore. In Matteo 13:22, quando Gesù sta spiegando questa parabola ai discepoli, e quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuoso. Quindi l'inganno della ricchezza. Qual è l'inganno della ricchezza? Qualcuno sa? Le ricchezze ci ingannano, che noi abbiamo qualche stabilità basata sulle ricchezze. Ma noi abbiamo visto nei Tori Gemelli, lì c'erano tutti gli uomini più ricchi e potenti nel mondo, e abbiamo visto che le loro ricchezze non le ha salvato per un secondo. E come vi ho raccontato, io non credo che quando erano infuocato col Tore e stavano scappando, stavano pensando di tornare a prendere la loro reazione. Stavano pensando per salvarsi la pelle, stavano pensando: voglio stare con la mia famiglia, voglio stare con i miei bambini. Questo è l'inganno del materialismo, della ricchezza, perché ci danno una falsa sicurezza. Quando siamo ricchi, potenti, tutto va liscio, allora cominciamo anche un po' spiritualmente magari a rilassarci, dire: ma tanto io sto bene, io ce la faccio a arrangiarmi in questa vita. Ma quando siamo poveri, quando siamo dipendenti sul Signore, la nostra fiducia è in Lui e non nelle ricchezze. E perciò l'inganno delle ricchezze è proprio questo: ci danno una falsa sicurezza in questa vita. Ma la realtà è che noi non abbiamo nessuna sicurezza in questa vita al di fuori di Gesù Cristo. Lui è la mia sicurezza. Amen. E quindi anche Gesù nel Vangelo ha detto: mettete i vostri tesori dove? Nella banca dell'Italia, in cielo. In America un'altra cosa che mi fa anche ridere: ci sono cristiani che hanno seminari cristiani. Come investire i tuoi soldi nella borsa? Qual è il migliore investimento? E pretendono anche di usare versetti della scrittura. Il migliore investimento è investire nel cielo, Gesù già ha detto, non è l'oro o petrolio. E mi fa anche ridere queste persone.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Uzia e Jotam in Giuda e di Geroboamo II in Israele, il Signore suscitò un altro profeta di nome Osea perché predicasse nel regno del nord. L'appello di Osea è urgente e pressante quanto quello di Amos, suo contemporaneo, e il messaggio profetico altrettanto veemente e deciso, ma in tutta la sua predicazione troviamo una tenerezza appassionata che manca quasi completamente in Amos, contrasto facilmente comprensibile, in quanto Amos era straniero in Israele, mentre Osea si rivolgeva al suo proprio popolo. Gli scritti lasciatici da Osea ci colpiscono per il modo tutto particolare di presentare il messaggio che Dio gli aveva messo in cuore. Egli raffigura l'Eterno come un marito affettuoso, pieno di cure d'amore della nazione di Israele, la quale appare invece come la più infedele delle mogli. Nonostante la corruzione profonda e i terribili peccati a cui Israele si è abbandonata, Osea si adopera incessantemente per mostrare al popolo che Dio lo ama ancora, a dispetto dei suoi tradimenti. Pur profetizzando senza mezzi termini i terribili castighi che la donna si è attirata sul capo, Osea non trascura di mettere bene in vista anche un altro fatto di per sé meraviglioso. In seguito, la donna, pentita e purificata dalle lunghe sofferenze, avrebbe fatto ritorno al suo sposo, il quale, ancora innamorato, l'avrebbe immediatamente raccolta per tenerla accanto a sé per sempre. Così avverrà del popolo di Israele, dopo aver a lungo sofferto lontano dal Signore a causa della propria condotta infedele, in un futuro glorioso si pentirà e farà ritorno al suo Dio, che non esiterà a ristabilirlo in una condizione benedetta. Ma Israele si rifiutava di dare ascolto ai profeti mandati da Dio. I messaggi d'amore, gli appelli al pentimento, le severe ammonizioni lo lasciavano indifferente, e così facendo correva sempre più velocemente verso la rovina. Alla morte di Geroboamo II di Israele salì al trono suo figlio Zaccaria, ma Zaccaria non era migliore di suo padre e il suo regno durò appena 6 mesi. Cadde vittima di una congiura ad opera di un certo Shallum, che si mise a regnare al suo posto. Con la morte di Zaccaria si erano compiute le 4 generazioni di regno che il Signore aveva promesso alla casa di Jehù quando questi aveva distrutto la stirpe di Acab. Il regno di Shallum fu ancora più breve di quello del suo predecessore. Era re da appena 1 mese quando un uomo di nome Menahem lo uccise e prese il suo posto sul trono di Israele. Menahem governò il paese con eccezionale crudeltà, non si ritrasse dall'idolatria e trascinò il popolo a una condotta sempre più peccaminosa. Mentre Menahem era re, Pul, sovrano d'Assiria, invase e occupò il paese con la sua gente. Menahem, anziché combatterlo, si accordò con lui perché lo aiutasse a consolidare il potere nelle proprie mani. Il prezzo convenuto fu di 1000 talenti d'argento che Menahem si fece dare dalle persone più ricche di Israele. Dopo questo, Pul da Siria si ritirò nelle sue terre. Menahem regnò 10 anni su Israele. Dopo di lui divenne re suo figlio Pekachia. Pekachia fu un re malvagio e continuò nelle vie di coloro che lo avevano preceduto, facendo il male agli occhi del Signore. Il suo regno non durò quanto quello di suo padre. Dopo 2 anni di governo, un suo capitano, di nome Pekà, congiurò contro di lui e lo uccise per usurpargli il trono. Il regno del nord era ormai sul punto di sfaldarsi, secondo le predizioni dei profeti di Dio.

L'ultimo periodo di regno lo condivise con suo figlio Jotam a causa della terribile malattia che lo aveva costretto all'isolamento. Come sappiamo, Uzia era divenuto lebbroso in seguito al grave peccato di superbia che aveva commesso quando era penetrato abusivamente nel tempio di Dio per bruciarvi dell'incenso, compito riservato questo solo ai sacerdoti. Jotam, figlio di Uzia, fu un bravo re che temeva l'Eterno e faceva ciò che è giusto ai suoi occhi. Dio lo benedisse e Jotam poté rafforzare il suo regno riportando successi sul nemico, come nel caso degli Ammoniti che divennero suoi tributari. Questo re seppe camminare con fedeltà nelle vie del Signore e il Signore lo rese oltremodo potente. Il Signore aveva chiamato dei profeti ad annunziare la sua parola nel regno del nord e più o meno nello stesso periodo ne aveva suscitati anche in Giuda. Uno di essi, forse il più grande di tutti, fu Isaia, che profetizzò durante il regno di Uzia, di Jotam, Acaz ed Ezechia di Giuda. Isaia era un uomo dotto e a quanto sembra di nobile origine. Sappiamo che fu autore di diversi libri, di cui purtroppo soltanto uno è arrivato fino a noi. Nell'anno in cui morì Uzia, ebbe una visione eccezionale. Il Signore era seduto su di un trono molto alto e sopra di lui volavano degli esseri celesti detti serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Quella scena grandiosa lo turbò profondamente ed egli si vide come un uomo impuro e pieno di peccato. Allora un serafino volò verso di lui e gli toccò le labbra con un tizzone ardente che aveva preso dall'altare, dicendogli che in tal modo il suo peccato gli era tolto. Poi Isaia udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» «Eccomi», rispose pronto Isaia, «manda me». Allora il Signore gli affidò la missione di profeta tra il suo popolo ribelle. Isaia avrebbe dovuto profetizzare a dispetto dell'incredulità della popolazione, la quale, appunto a causa della propria incredulità e di molti altri peccati, sarebbe stata deportata in cattività per un periodo di 70 anni. Isaia esercitò il suo ministero per un periodo di tempo molto lungo e il Signore gli rivelò numerosi avvenimenti futuri che in seguito si sarebbero verificati con scrupolosa esattezza. Il libro di Isaia è particolarmente ricco di profezie riguardanti il Messia, cioè il Signore Gesù. Tra le altre cose dice che sarebbe nato da una vergine e nel versetto 5 del 9° capitolo ci fa di lui un chiaro ritratto. «Poiché un fanciullo c'è nato, un figliuolo c'è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». In visione profetica, Isaia descrisse molti altri dettagli della vita di Gesù, puntualmente riportati negli Evangeli. Disse tra l'altro che sarebbe stato odiato dagli uomini, i quali non gli avrebbero risparmiato alcun tipo di sofferenza. Nel ben conosciuto capitolo 53 ce lo descrive come un uomo di dolore, familiare coi patimenti e, cosa più importante di tutte, come colui che sarebbe morto per i nostri peccati. Durante la sua vita su questa terra, Gesù citò spesso il profeta Isaia e ripeté alcune delle sue affermazioni. Fra i molti avvenimenti da lui preannunciati che si adempirono nei più minuziosi dettagli parecchi anni dopo la sua morte, suscita particolare impressione la profezia riguardante il re Ciro di Persia. Isaia citò con precisione il suo nome prima ancora che Ciro nascesse e affermò che avrebbe ridato la libertà al popolo prigioniero quando Giuda era ancora ben lontano dall'immaginare che sarebbe stato deportato in cattività. Le profezie di Isaia, così accurate nei dettagli e il loro adempimento fin nei minimi particolari, costituiscono una delle prove più evidenti in nostro possesso che la Bibbia è il libro di Dio, da Lui ispirato, e che i suoi autori, tra i quali i profeti, hanno riportato non il loro proprio pensiero, ma la diretta parola di Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento. È sempre Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Parliamo oggi di una parola facile a pronunciare, ma molto difficile da mettere in pratica: il perdono. Troviamo facile perdonare alcune persone o per alcune cose, ma come perdonare chi ti ha torturato, rapito tuo figlio o ucciso una persona cara? Direi che è impossibile con le nostre sole forze umane. Un modo che può aiutarci è di riflettere sui nostri sbagli contro Dio. Questo porterà ogni cosa nella giusta dimensione. Per comprendere la grandezza del nostro debito verso Dio, ascoltate la parabola di Gesù. Un re volle fare i conti coi suoi servi. Uno di questi gli doveva 100 milioni. Non potendo pagare, il re comandò che fosse venduto per saldare il debito. Ma il pover'uomo si gettò ai suoi piedi chiedendo pietà e pazienza ancora un po'. Commosso a vedere il servo disperato, il re lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, quello stesso servo, appena uscito, trovò un collega che gli doveva 50.000 lire. Egli lo prese per il collo, esigendo a tutti i costi la misera somma. Al che il conservo si gettò a terra, pregandolo di avere pazienza. Ma quello non volle saperne e lo fece mettere in prigione. Naturalmente, chi lo vide non fu felice e la cosa fu riferita al re, il quale, chiamato quel servo, gli disse: «Servo malvagio, io ti ho rimesso tutto il tuo debito. Quando mi supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo?» Il re fu adirato e lo rinchiuse in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. L'insegnamento è chiaro, amici. Noi abbiamo un debito molto più grande nei confronti di Dio di quanto gli altri possano averlo nei nostri confronti. Il nostro peccato è costato il sangue prezioso di Gesù Cristo, perché Dio potesse offrire a noi il suo perdono, e non c'era altra via. Soltanto quando avremo accettato il suo perdono avremo la forza di perdonare chi è in debito verso di noi. Ripeto, umanamente è impossibile, ma possiamo imparare da colui che proprio mentre i suoi crocifissori gli conficcavano i chiodi nelle mani, diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E Gesù si riferiva anche a te e a me, al mio e al tuo perdono. Hai ricevuto questo perdono nella tua vita? Le parole dell'Apostolo Giovanni sono valide anche per te. Se confessiamo i nostri peccati a Dio, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non solo Gesù ti perdonerà, ma vivrà in te e ti darà la forza di obbedire ai suoi comandamenti. Parlando con un amico, un uomo confidò che non si sentiva certo del perdono divino, benché l'avesse confessato 1000 volte. Al che l'amico, mostrando le parole che abbiamo appena dette, gli disse: «Confessa il tuo peccato a Gesù una volta sola e poi ringrazialo per il suo perdono 1000 volte. Gesù è morto ed è risorto per perdonarci. Sta a noi venire a Lui con fiducia. Tu puoi farlo ora stesso, se non l'hai mai fatto. Egli ti ama, ti ascolta. E se hai altro su cui desideri parlare, siamo sempre a tua disposizione per aiutarti ancora. Vorrei adesso farvi ascoltare un canto che dice: «Tu hai potuto amarmi fino in fondo». Questo è un canto del gruppo Alba Nuova che vogliamo farvi ascoltare. Dopodiché parleremo di un'altra parabola del Signore Gesù. Fra poco.

Vorrei salutarvi di nuovo con una domanda. Siete pazienti? Una delle caratteristiche di Dio è la pazienza. L'apostolo Pietro scrive che Dio è paziente e che desidera che tutti si ravvedano e siano salvati e che non muoiano nei loro peccati. Riflettiamo oggi su una parabola che ci parla della pazienza di Dio. Un uomo pianta un albero di fichi nella sua terra, lo cura per diversi anni, è venuto il tempo dei frutti, egli va a cercarne, ma invano. Lo stesso fa l'anno dopo, ed ancora un terzo, finché ordina ad un operaio di tagliarlo via, dicendo: non fa che occupare spazio inutilmente. Ma l'altro risponde: ti prego, padrone, lascialo ancora un anno, perché io lo scalzi e lo concimi, forse darà frutto, se no lo taglierai. Anche dall'uomo Dio si aspetta del frutto di ubbidienza, ma fin dall'inizio della storia umana, quando Dio andò nel giardino in cui aveva posto l'uomo, trovò una terribile disgrazia. L'uomo aveva disubbidito. Dio avrebbe potuto cacciarlo via e non curarsi più di lui. Invece, con tanto amore, ha continuato a provvedere per lui. Oggi Dio si aspetta dei frutti di giustizia dagli uomini. Ma cosa trova? Guerre, odio, ingiustizie, immoralità, malvagità, la terra in cui il maligno regna supremo. Perché Dio non ci punisce tutti? Perché è paziente. Ha mandato Gesù per tenderci una mano per poter tornare a Lui. Chissà quante volte Dio ha parlato a te. Forse è venuto una volta, una seconda volta ed una millesima volta per cercare da te un desiderio di tornare a Lui e non l'ha trovato. Ha trovato una persona interessata in mille cose tranne che Lui. Altre volte Dio ti avrà parlato anche per mezzo di questi brevi programmi. Tu hai mostrato un certo interesse, hai anche scritto una volta, ma poi tutto svanì, come se una raffica di vento avesse fatto cadere un frutto immaturo. Stiamo attenti, amici, perché Dio è paziente, ma la sua pazienza ha un limite. Il momento viene quando Dio dice: ho cercato e non ho trovato, e ordina di stroncare la nostra vita. Tutti i nostri giorni sono nelle sue mani. Egli ha fatto tanto per noi, ma se noi non torniamo a Lui, Egli ci sradicherà. Non sappiamo la conclusione dell'albero della parabola, perché come al solito Gesù non parla di alberi, ma di vite umane. Solo tu ed io possiamo finire questa storia. Per qualcuno la storia avrà una triste fine. L'anno dopo il padrone torna, ma invano gli occhi suoi cercano il desiderato frutto. E dà ordine di abbatterlo senza pietà e di farne della legna per il fuoco. E questo, amici, è quello che Dio farà a quanti non ubbidiscono all'Evangelo. Ma la storia può anche avere una conclusione opposta. L'anno dopo il padrone torna e con gran gioia nota che il concime e la pulizia sono giovati e trova dei bei frutti. Sta a te, amico, concludere la storia. Io non so da quanti anni Dio ti chiama. Cerca del frutto dalla tua vita. Forse 3, forse 10, forse 50 o più. Egli cerca dei frutti di ravvedimento, di pentimento, di umiltà, di ubbidienza alla sua parola. Gesù è morto per te, amico. Se lo accetti, la sua vita gloriosa produrrà in te una vita simile alla sua. Vita di bontà, onestà, certezza, pace, gioia, libertà. Se questo è il tuo desiderio, ti chiedo ancora di scriverci due righe o metterti in contatto con qualcuno di noi. E come al solito sarà nostro piacere aiutarvi ancora. Grazie per l'ascolto, a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei, capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni. Ora, quello che non significa questo verso è che i santi dell'Antico Testamento, di cui si parla al capitolo 11, sono seduti lì in cielo ad osservare le attività sulla terra. Non significa che sono lì semplicemente a guardare noi, come reagiamo e come rispondiamo. E abbiamo questa grande galleria lassù dei santi dell'Antico Testamento. Ma significa che le loro vite di fede e quello che hanno realizzato per fede sono una testimonianza per noi di quello che può fare la fede quando noi esercitiamo la fede nelle nostre vite. Le loro vite ci testimoniano del valore del cammino con Dio, e visto che le loro vite sono una tale testimonianza per noi, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù o riguardando Gesù. Quindi le loro vite diventano un esempio per noi della vita di fede, ma da loro guardiamo all'esempio più grande di tutti, e cioè quello di Gesù Cristo. Siamo circondati da questa grande nuvola di testimoni. Loro ci testimoniano del valore del vivere per Dio, del vivere una vita di fede e dedizione a Dio. La vita qui è paragonata ad una gara, come da molte altre parti nel Nuovo Testamento. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. La gara, la corsa, l'ho completata. Dice: quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Date tutto in questa gara, mettetecela tutta. Visto che siamo circondati da una tale nuvola di testimoni, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù. L'espressione tenere gli occhi su è un'espressione interessante. L'idea è quella di guardare. Ci sono diverse parole in greco tradotte guardare. Una è dare un'occhiata, una è studiare e un'altra è guardare, contemplare. Questa particolare parola in greco è usata solo qui nel Nuovo Testamento. Non è usata da nessun'altra parte nel Nuovo Testamento. Significa letteralmente fissare lo sguardo con timore e ammirazione. Semplicemente fissare lo sguardo su Gesù mentre osserviamo la pienezza della gloria di Dio manifestata in Lui. Lui è l'autore e il compitore della nostra fede. Dio ha dato ad ogni uomo una misura di fede. La fede che ho nel mio cuore è un dono di Dio. Paolo dice: siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi la nostra salvezza, la fede mediante la quale credo, è un dono di Dio. In 1 Corinzi 12 Paolo elenca la fede come uno dei doni dello Spirito. Gesù è l'autore della nostra fede. È colui che ha seminato fede nei nostri cuori. Lui è anche il compitore. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Sono convinto che Dio perfezionerà ciò che vi concerne. Quindi, avendo iniziato, Lui continua la sua opera nelle nostre vite. Lui è l'autore, il compitore, il principio, la fine. Dice: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E questo è vero della creazione, ma è anche vero della nuova creazione di Dio in noi. Lui ne è l'autore, Lui ne è il compitore. L'autore e il compitore della nostra fede. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, o sopportò la croce. Gesù è il nostro esempio nel correre la gara. Ci saranno difficoltà lungo la strada. Dio non ci ha promesso una vita facile. Nel mondo, dice Gesù, avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nel sermone sul monte, dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. A chi? A quelli che si adoperano per la pace, ai misericordiosi, alle brave persone. La vita non sarà facile, perché tu sei uno straniero in questo mondo. Quando cammini con Gesù Cristo, non vai di pari passi con il mondo. E al mondo questo non piace. Sei una minaccia per loro. Li fai sentire colpevoli. E a loro non piace sentirsi colpevoli. A loro piace andare avanti ed essere sporchi e osceni, senza doversi preoccupare del fatto che, oh, sono sporco. Si offendono perché a te non piacciono le loro storie oscene. Se la prendono quando dici: oh, ma questo è sporco, invece di metterti a ridere. A loro non piace questo. E la loro risposta è attaccare, perseguitare. Beati sarete voi quando vi insulteranno. Cristo è il nostro esempio. E guardate che gli hanno fatto. Il quale, per la gioia che gli era posta davanti. Ora, nel correre la gara, il premio della vittoria è l'incentivo, la gloria che si dà al vincitore, la gioia della vittoria. Nel caso di Cristo è stata la gioia di poter portare a noi la vittoria sul peccato, la libertà dal peccato, il perdono del peccato, la gioia di poterci riscattare dalla nostra condizione di perduti, il quale per la gioia che gli era posta davanti. E per Cristo anche la gioia di fare la volontà di Dio, perché disse: Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà. La gioia di sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia. Hai questa gioia nella tua vita? Sai se stai facendo quello che Dio vuole che tu faccia? C'è una grandissima gioia in questo, nel sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia. Nel sapere che la mia vita è in armonia con il piano eterno di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce. Credo che a volte siamo portati a pensare che la croce era una sorta di dovere che Gesù ha accettato e che ha pensato fa semplicemente parte della vita. No, Lui ha disprezzato il vituperio della croce. L'ha sopportata disprezzando il vituperio. Anzi, è stato ripugnante per Lui. Vi ricordate, nel giardino Lui pregava che Dio, se possibile, prendesse un'altra strada. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come voglio io, ma la tua volontà sia fatta. Se l'uomo può essere salvato con l'essere religioso, con l'essere buono, con l'essere sincero, eccetera, allontana da me questo calice. Ma Gesù ha bevuto il calice, sopportò la croce, anche se ha disprezzato il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Avendo trionfato, ora siede lì nella gloria eterna. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. L'opposizione dei peccatori. Qui c'è un uomo la cui vita è segnata da amore, bontà, buone opere. Una volta, quando presero delle pietre per ucciderlo, disse: «Ehi, ho fatto un sacco di buone opere. Ho guarito dei ciechi, ho fatto camminare degli zoppi, ho risuscitato dei morti. Per quali di queste cose mi volete lapidare?» «Non ti vogliamo lapidare per queste cose, ma perché, essendo uomo, dici continuamente di essere il figlio di Dio. Ma vedete, lui andò in giro a fare del bene. Eppure la più malvagia opera di sempre è stata perpetrata contro di lui quando lo hanno crocifisso. Qui c'è un uomo che non ha fatto nient'altro che bene, che è vittima di una delle opere più abominevoli. Qui c'è un uomo che ha proclamato e ha insegnato l'amore come il valore supremo della vita, e poi ha dimostrato questo amore, essendo ucciso nel modo più terribile, ricevendo l'odio dell'uomo, una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. In altre parole, mentre corriamo questa gara e affrontiamo queste difficoltà, certe volte tendiamo a stancarci. Gli ostacoli, gli impedimenti, come se facessimo una gara campestre, e tendiamo a stancarci della persecuzione che riceviamo perché sono stato buono, di porgere l'altra guancia, perché non rispondo alle offese. Considerate lui, l'opposizione da parte dei peccatori che lui ha sperimentato, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Qui c'è Gesù che ha lottato contro il peccato e che ha resistito fino a versare il suo sangue, ma con voi non sono arrivati a tanto. Nessuno di noi è stato martirizzato per la sua fede in Gesù Cristo. Magari riceviamo qualche violenza verbale, ed è possibile che qualcuno di voi abbia potuto in realtà sperimentare della violenza fisica. Può darsi che hai una famiglia che non capisce e hai sperimentato della violenza fisica, ma è davvero poco in confronto a quello che Gesù ha sopportato. Ora cambia argomento e tratta il tema di come Dio corregge i suoi figli. Nostro Padre è un Padre amorevole e ci ama così tanto che ci corregge quando sbagliamo. Ora vorrei farvi notare che l'opera di Dio nella nostra vita non è quella della punizione, e credo che nell'occuparci dei nostri figli e dei loro errori, loro devono comprendere che noi non li stiamo punendo, ma stiamo cercando di correggerli. Dio, quando interviene in noi, interviene per la correzione, e la correzione è per il nostro bene. Credo che troppo spesso dipingiamo Dio nel modo sbagliato, e credo che questa è probabilmente una regressione, molte volte, indietro alla scuola domenicale, perché l'insegnante della scuola domenicale, per farci stare buoni, ci avverte: se sei cattivo, Dio ti sta guardando. Dio non ama che fai il cattivo. Beh, lui non ama che facciamo i cattivi, ma ci ama. Non ama la nostra cattiveria, ma ci ama. Come il mio nipotino, l'ho già raccontato una volta, lui è venuto a casa e ha detto: «Papà, Dio mi sta guardando». E lui: «Perché mi chiedi questo?» «Me l'ha detto l'insegnante della scuola domenicale». «E perché il tuo insegnante di scuola domenicale te l'ha detto?» «Perché sono stato cattivo». «Ma è vero? Dio mi sta guardando?» Mio figlio Chuck ha risposto: «Certo, è vero, William. Dio ti sta guardando, perché ti ama così tanto che non riesce a toglierti gli occhi di dosso. È vero, Dio ci guarda, ma non come un poliziotto che ci mette le manette quando facciamo qualcosa di sbagliato e ci butta in prigione. Ci sta a guardare come un padre d'amore che è così interessato al suo bambino che semplicemente non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Avete mai avuto questo tipo di esperienza? Io con i miei nipotini, Loro vengono, io sto lì a guardarli continuamente. Non riesco semplicemente a togliere loro gli occhi di dosso. Tutto quello che fanno è così carino. È incredibile, persino quando hanno i loro piccoli momenti di capricci. Mia moglie ed io ci giriamo l'uno verso l'altra e diciamo: non è carino. Guarda là, sta avendo il suo piccolo attacco. Ragazzi, cose per cui noi quasi bastonavamo i nostri figli. Sono carine ora con i nostri nipotini. I nostri li rovinavamo. E anche Dio certe volte ci rovina. Ma ci ama. Ci ama abbastanza da correggerci quando è necessario. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo se sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Non disprezzare la correzione del Signore. Questo dimostra che Dio ti ama, questo dimostra che sei un figlio. Ora se riesci a comportarti male e a cavartela, allora devi preoccuparti. Se hai imbrogliato per un lungo periodo di tempo e te la sei cavata, se stai vivendo in una falsa relazione e te la sei cavata, faresti meglio a stare attento. Questo potrebbe significare che non sei un figlio, sei in una posizione pericolosa. Se riesci a peccare e rimanere impunito, senza che Dio ti faccia nulla. Ma sapete, la cosa bella di Dio è che Lui ci ama così tanto. Farà in modo che ci becchino. E questo è certe volte motivo di grande costernazione nella mente dei cristiani. Perché magari al lavoro tutti imbrogliano con il cartellino. E quindi, perché lo fanno tutti, anch'io sono tentato di imbrogliare con il cartellino. E zac, mi beccano. Ma lo fanno tutti, e loro non vengono beccati. No, non sono figli. Dio non lascerà che tu te la cavi, perché tu sei un figlio. Dio farà in modo che tu venga beccato. Ma questo non è giusto. Beh, in realtà lo è. Dio non permetterà che te la cavi con il peccato. Dio non permetterà che te la cavi con il male, perché sei un suo figlio. E anche se tutti se la cavassero, tu no. Quindi quando vi beccano, rallegratevi e dite: oh ragazzi, non mi permette proprio di cavarmela con il male. E questo dimostra che sei un figlio. Se sosteniamo la correzione, Dio ci tratta come figli. Se rimanete senza correzione, allora non siete figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere. Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. I nostri genitori ci hanno corretto come sembrava loro bene, e certe volte per rendere le cose più semplici a loro. Noi avevamo delle regole a casa che rendevano le cose più semplici ai miei genitori. Molta della correzione era per loro convenienza. Molte delle regole erano per loro convenienza. Non stavano necessariamente pensando sempre al mio bene. Certe volte stavano pensando alla loro convenienza. Quante volte ho sentito la storia: ora figliolo, questo fa più male a me che a te. Non ci ho mai creduto. Finché non sono diventato padre, allora ho capito. Quando Dio ci corregge, è sempre per il nostro bene. Ora, se abbiamo rispettato i nostri genitori terreni, che ci hanno allevato e ci hanno indirizzato sulla giusta via, quanto più dovremmo rispettare il nostro Padre Celeste, che ci corregge per il nostro bene? Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia. Sono sicuro che tutti possiamo dire amen a questo. Quando sperimenti la correzione non è mai una gioia. Quanti di voi amano le sculacciate che hanno preso? Per me era, sapete, no, iniziavo sempre la solita tiritera, nessuno mi ama.
4: Rimanevo nella stanza buia perché papà mi portava in camera. La famiglia rimaneva fuori a giocare nell'altra stanza e tutto il resto. Si sentivano tutti i rumori lì fuori, ma tu dovevi rimanere nella stanza buia. E papà mi parlava e poi mi sculacciava. Naturalmente io gridavo per rendere tutto più facile, per fargli credere che mi stava facendo male. Poi lui usciva e chiudeva la porta ed era buio. Io mi mettevo sul letto e piangevo. Volevo morire. Si sarebbero sentiti in colpa per avermi sculacciato se quando entravano ero morto. Poi pensavo a mio fratello più piccolo, come avrebbe pianto se fossi morto, e così piangevo ancora di più. Ora, se c'è qualcuno di voi che fa lo psicologo, vi divertireste un sacco con questo, suppongo. Ma rimani lì per un po' a fare tutti questi pensieri e poi è tutto finito. Sembra che si stiano divertendo là fuori. Che ci faccio qui? Così esci e guardi quello che succede. Perché stanno ridendo? E così esci e stai di nuovo con la famiglia. E posso unirmi di nuovo a loro. Vedete, sono stato punito. Ora, prima non potevo unirmi a loro perché ero colpevole. Ragazzi, a cena non volevo chiedere un secondo pezzo di torta. Volevo davvero il secondo pezzo di torta, ma ero colpevole. Non lo chiedevo. Non riuscivo ad essere parte della famiglia perché ero così colpevole. E papà diceva dopo cena, figliolo, andremo nella stanza. Ragazzi, è dura da digerire, è dura da mandare giù. Sai che le prenderai, ma una volta che sei stato corretto, punito, torni ad essere membro della famiglia. Non c'è più nessuna colpa, è tutto finito. Ma durante il processo di correzione non è piacevole, non è motivo di gioia, ma quello che è bello è il frutto, il risultato. La colpa non c'è più. Oh, quant'è meraviglioso! Quando è tutto finito e tu senti che il senso di colpa è sparito. Sì, ho disubbidito a mio padre. Ho fatto quello che mi aveva detto di non fare. Sono stato beccato e ora sono stato punito. Ma ora non sono più colpevole. Sono di nuovo un membro della famiglia e posso uscire e giocare a Monopoli con loro e posso unirmi a loro e partecipare. Ma sul momento la correzione non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però il risultato rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Se l'accetto come correzione di Dio, ho sbagliato e Dio ora mi sta correggendo, non è una cosa facile da accettare, ma sono un suo figlio e lui mi ama e non me la farà passare. E dopo che mi ha corretto, quel pacifico frutto di giustizia, quella pace che sento dentro di me, e ora la comunione con Dio è pienamente ristabilita. Perciò rinfrancate le mani cadenti. Siamo in un certo senso abbattuti quando passiamo un processo di correzione. Non siamo tanto pronti ad alzare le mani in lode al Signore. Dio ci sta correggendo duramente. In un certo senso abbiamo problemi a rallegrarci e a lodare Dio, ma rinfrancate le vostre sante mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Ritornate ad adorare, ritornate ad avere piena comunione e fate dei sentieri dritti per i vostri piedi o per i vostri passi, affinché ciò che è zoppo non esca fuori di strada o non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Interessante, non è vero? Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, la santità. Noi abbiamo la tendenza a considerare poco la santità a causa di quello che la gente ha fatto della santità. Hanno fatto della santità un modo di vestire, hanno fatto della santità qualcosa legato all'apparenza esteriore. Così abbiamo quelli che sono conosciuti come i gruppi di santità, la santità pentecostale, la santità dei pellegrini e altri gruppi di santità. E per loro l'interpretazione di santità è spesso: le donne non devono avere alcun trucco, non devono portare gioielli d'oro, e riguarda il modo in cui ti vesti. E ci siamo giustamente ribellati contro questa interpretazione di santità. La santità è qualcosa che riguarda il cuore, non il modo di vestire. Puoi osservare tutte le apparenze di santità esteriori secondo i loro standard di santità, e loro hanno i loro standard di santità pubblici. E puoi rinunciare a tutte quelle cose che dicono che non sono sante, ma dentro al tuo cuore puoi essere sporco e impuro più di chiunque altro. La vera santità è qualcosa che riguarda il cuore. Gesù disse: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, è quello che esce dalla sua bocca. Perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. La santità non può essere manifestata nel modo in cui veste una persona. È nel cuore della persona. Quel desiderio per il Signore è il cammino con Dio. E in realtà io credo che la santità venga dalla coscienza della presenza di Dio. Quando sono cosciente che in Lui vivo e mi muovo e sono, che cammino alla sua presenza continuamente, questo ha più effetto sul mio modo di agire e di rispondere a Lui di qualsiasi altra cosa che conosco, e non è l'osservanza esteriore di un mucchio di regole. Ragazzi, avreste dovuto leggere la lista delle cose che non si potevano fare, che ho dovuto osservare da bambino mentre crescevo in una chiesa santa. Intendo dire, quasi l'unica cosa che potevamo fare noi adolescenti era uscire e andare al parco. Voglio dire, non potevi andare a vedere spettacoli, non potevi andare a ballare, non potevi fare niente. Fortunatamente non hanno mai messo un divieto su quello, quindi c'era rimasto qualcosa. E così pensavamo di essere dei piccoli giusti, dei piccoli santi, perché non facevamo tutte queste cose negative, terribili, mondane, peccaminose. Gesù se la prendeva spesso con i farisei, perché il loro concetto di santità era tutto basato sull'esteriore. Consisteva tutto in regole e precetti, nel conformarsi nell'esteriore a determinate leggi. Ma c'erano delle enormi incoerenze, e Gesù sottolinea proprio queste incoerenze, e a loro questo non piaceva. Lui diceva: «Voi colate il moscerino e inghiottite il cammello». Ora era comune vedere un fariseo sull'angolo della strada che si metteva il dito in bocca, cercando di rigurgitare, perché mentre camminava era capitato che un moscerino volasse nella sua bocca e rimanesse incastrato nella sua gola, e devo toglierlo, perché ha ancora il suo sangue, e non si può mangiare carne che non ha perso tutto il suo sangue. È contro la legge. E così li vedevi tutti intenti a cercare di liberarsi di questi moscerini. Dice: l'esterno del piatto è tutto pulito, ma dentro è sporco. Siete come sepolcri imbiancati. Loro pitturavano le pietre tombali di bianco. E così siete tutti bianchi fuori, ma dentro siete pieni di ossa di uomini morti. Siete come questi sepolcri. Giustizia esteriore, standard di santità. Ciò nonostante, non dovremmo trascurare il fatto che c'è una vera santità che ciascuno di noi dovrebbe desiderare: vivere una vita santa, vivere una vita pura, vivere una vita che possa piacere a Dio, senza santificazione, senza santità.

è lì per il nostro bene, in modo che possiamo appoggiarci e confidare totalmente in Gesù Cristo, anziché sulle nostre opere. È lì per portarci a Dio, perché le mie opere non potranno mai portarmi a Dio. Ma non è lì per coprire ogni genere di menzogna e furto e imbroglio, e per fare tutto quello che mi pare, perché bella grazia di Dio mi coprirà. Così in realtà rimaniamo privi della grazia di Dio. Non comprendiamo la grazia di Dio. E che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengano contaminati. L'amarezza è qualcosa da cui dovremmo davvero guardarci bene. Può distruggerci. Oh, quanti problemi può crearti fisicamente un'attitudine di amarezza. Quanti elementi chimici vengono prodotti dalle tue ghiandole quando il tuo cuore e la tua mente sono pieni di amarezza. Elementi chimici distruttivi per il tuo corpo. E quanto male fa agli altri. E non vi sia alcun fornicatore o profano, come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Lui entra, è stato fuori nei campi, è affamato, e qui c'è suo fratello tutto raffinato che sta preparando una squisita prelibatezza. Oh, dammene un po', sembra squisita. Giacobbe dice, va bene, te la do, in cambio del tuo diritto di primogenitura. Ehi, sto morendo di fame. Che ci faccio col mio diritto di primogenitura? Certo, non gli importa niente del suo diritto di primogenitura. Lo vende per una zuppa di lenticchie. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Il motivo del suo essere respinto non trovò luogo a pentimento. Ora state attenti, un cuore impenitente, io vado per questa strada, non cambio, benché la richiedesse con lacrime. Ora non fate l'errore di pensare che non poteva pentirsi, che stava cercando di pentirsi ma non poteva. No, tutto quello che desiderava con lacrime era la benedizione. Quando Giacobbe riceve la benedizione e alla fine entra Esaù con la cacciagione per il suo vecchio e dice «Ehi papà, ho preparato la cacciagione al barbecue come piace a te. Allora chi è venuto prima? Ho già dato la benedizione». Lui risponde, «No, papà, sono Esaù, tuo figlio». Beh, deve essere stato Giacobbe allora. Ma ormai ho benedetto lui. «Oh, ma benedici anche me!» E inizia a piangere. Voleva la benedizione del padre, e così ha richiesto la benedizione con le lacrime. E il padre dice, «Non posso». Ho già dato tutto a tuo fratello. E così, benché richiedesse la benedizione con lacrime, non c'era però pentimento. Non trovò luogo a pentimento nel suo cuore. Tutto quello che voleva era la benedizione. E ci sono un sacco di persone così. E ci viene detto di non essere come Esaù, che ha disprezzato il suo diritto di primogenitura. Non gli è importato nulla di esso. E quindi ha perduto la benedizione. Ad alcuni non importa molto essere cristiani, ma importa ricevere le benedizioni del cristianesimo. Voglio vivere in una nazione cristiana, non voglio vivere in una nazione pagana. Ma io cristiano non se ne parla, amico. Vivere in Russia non se ne parla, amico. Voglio la benedizione della libertà che il cristianesimo porta dovunque va. Ma non c'è posto per il pentimento. Ora il contrasto. Sta scrivendo a degli ebrei che sono stati sotto la legge e che ora sono giunti a un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo e quindi ad una nuova relazione con Dio nel nuovo patto. Ora parla di nuovo facendo il confronto con l'antico patto della legge e dice «Voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelli che l'udirono richiesero che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato, quando anche una bestia tocca il monte, sia lapidata o uccisa con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse «Io sono tutto spaventato e tremante». Andiamo

0: per un momento in Esodo capitolo 19 e leggiamo il passo del Monte Sinai in cui Dio dà la legge a Mosè. Iniziamo a leggere dal versetto 14. Così Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo ed essi si lavarono le vesti. Poi disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non accostatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi. Sul monte apparve una densa nuvola e si udì un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo incontro a Dio e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava, e Dio gli rispondeva con una voce tonante. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte. Poi l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè: scendi e avverti solennemente il popolo, perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare e molti non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si avvicinano all'Eterno si santifichino. E così via. E qui c'è questa scena spaventosa. E poi nel capitolo seguente Dio dà la legge a Mosè. Ora dice: non vi siete accostati a questa scena spaventosa del monte Sinai, al monte che non poteva essere toccato, a cui il popolo non osava avvicinarsi, il monte che era tutto coperto di fumo e su cui c'erano fuoco, tuoni, tenebre, tempesta e poi lo squillo di tromba. La vista era così spaventosa che Mosè stesso rimase spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati ad un altro monte, al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quello di Abele. Non vi siete avvicinati al monte Sinai, al monte dove se vi foste avvicinati sareste stati trafitti o lapidati, ma ci siamo avvicinati ad un altro monte, al monte Sion, alla città del Dio vivente, questa Gerusalemme celeste, alle miriadi di angeli, alla chiesa dei primogeniti, dei nati di nuovo, a Dio, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù. Quindi guardate di non rifiutare colui che parla. Ora, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Torna ora al primo capitolo, all'introduzione del libro. Il libro di Ebrei è il messaggio di Dio all'uomo per mezzo di suo Figlio, il patto migliore che Dio ha stabilito per mezzo di suo Figlio, la vita migliore, il sacrificio migliore. Quindi state attenti a non rifiutare colui che parla, cioè Gesù Cristo, e la rivelazione di Dio che ci viene data per mezzo di Lui. Perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, cioè Mosè, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo. E così Gesù è sceso per darci le parole di Dio, per rivelare all'uomo le verità di Dio, per parlarci delle verità di Dio. Quindi state attenti a non rifiutare questa parola di Gesù Cristo, perché quelli che disprezzavano la legge di Mosè, quelli che la rifiutavano, venivano lapidati se c'erano 2 o 3 testimoni contro di loro. Quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo la parola di Gesù Cristo, la parola di questo messaggero celeste, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, anche il cielo. Ci sarà una terribile cataclismatica catastrofe che si abbatterà sull'universo. La Bibbia ne parla da diverse parti. La Bibbia dice come i cieli saranno arrotolati come un mantello e la terra sarà scossa avanti e indietro come un ubriaco sarà spostata dalla sua orbita. Parla di una pioggia di meteoriti che cade sulla terra, una terribile devastazione non solo della terra ma anche dei cieli. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Così Dio scuoterà la terra ancora una volta, la scossa quando ha parlato dal monte Sinai, ma lo farà ancora una volta. Dice: non scuoterò solo la terra, ma scuoterò anche i cieli, finché tutto quello che può essere scosso non sia rimosso e rimanga solo quello che non può essere scosso. Pietro, parlando di questo cataclisma che sta per venire, parla dei cieli che saranno infuocati, che si scioglieranno per il forte calore e gli elementi si dissolveranno. E visto quindi, dice, parlando di questo universo materiale, che tutte queste cose si dissolveranno, che tipo di persone dovremmo essere? Tutto quello che può essere scosso sarà scosso, cioè il mondo materiale. Rimarranno solo quelle cose che non possono essere scosse, cioè le cose spirituali. Vedete, avete solo una vita e presto sarà finita, e solo le cose che fate per Cristo dureranno. Tutto il resto sarà distrutto. L'intero universo materiale sarà consumato un giorno. Sarà distrutto. Ora, se riponi tutti i tuoi valori nelle cose materiali, quando questo universo materiale se ne andrà, o quando tu te ne andrai, quando verrà la morte, tu sarai totalmente distrutto, perché il tuo intero sistema di valori è stato basato sul mondo materiale intorno a te. Se il tuo sistema di valori è poggiato sul mondo spirituale, allora questo non può essere scosso. Questo durerà per sempre. Non potrà dissolversi quando gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Che genere di persone dovremmo essere? Chiede Pietro. Dovremmo essere spirituali. Dovremmo avere i nostri valori nelle cose spirituali. Dovremmo camminare secondo lo spirito. Dovremmo vivere secondo lo spirito. E questo è quello che in sostanza la Bibbia ci incoraggia a fare. Ci dice che la vita dello spirito è superiore alla vita della carne. E questo in sostanza è il messaggio che odia il mondo. Non vogliono sentire questo. Sono tutti presi dai loro piccoli idoli materiali, dalle loro piccole possessioni materiali. L'intero loro sistema dei valori è in questo. E dire che tutto sarà distrutto, questo è una minaccia per loro. Non vogliono sentirsi dire questo. Ma è vero. Così Dio dice: io scuoterò ancora una volta la terra e i cieli, e questo significa che tutto quello che può essere scosso sarà rimosso, e rimarrà solo quello che non può essere scosso. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, che bello, il nostro regno celeste, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Molto interessante. Ci viene detto in Isaia che quando Dio ha distrutto il grande esercito assiro che veniva contro il regno meridionale di Giuda, in una notte l'angelo del Signore è passato in mezzo all'esercito assiro e ha distrutto 185.000 uomini. In una sola notte ha distrutto un intero esercito. La mattina, quando gli israeliti si sono svegliati, hanno guardato per vedere il nemico che si era accampato intorno a loro e non c'era nient'altro che questi cadaveri, 185.000. È detto che una grande paura è venuta sui cuori dei peccatori di Sion. Quelli che erano in città, che erano peccatori, ragazzi, si sono davvero spaventati. Hanno visto cosa poteva fare il fuoco di Dio. Hanno detto: chi di noi potrà dimorare con il fuoco consumante? Si sono fatti prendere dal panico quando hanno visto quello che poteva fare il fuoco di Dio. Il nostro Dio è un fuoco consumante. Beh, questo dipende. Il fuoco è un fenomeno della natura molto interessante. Una cosa che si può dire del fuoco è che è ovunque. C'è quella che viene chiamata aeromocasi. È una parola lunga, ma significa il lento bruciare della natura. Prendi un pezzo di metallo e poggialo fuori. Poco dopo, su quel metallo spoglio, vedrete delle piccole macchioline marroni. Cosa sono quelle piccole macchioline? Ossidazione. Il lento bruciare della natura. Perché la natura inizia a deteriorare il pezzo di metallo. Inizia a corroderlo. Il lento bruciare della natura, che distrugge, che corrode. Ancor prima che piantassimo l'ultimo chiodo di questo edificio, il tutto ha già iniziato ad erodersi lentamente. Aeromocasi. Dobbiamo tenere su questa struttura. Dobbiamo continuare a pitturare. Dobbiamo far sì che ci sia un processo di continua manutenzione a causa dell'aeromocasi, il lento bruciare della natura che gradualmente divora ogni cosa. Ora il fuoco è una sostanza interessante, perché può consumare, ma il fuoco è usato anche per trasformare in qualcosa di permanente. Se metti la lega nel fuoco e la fai sciogliere, diventa acciaio, è indurita e temperata dal fuoco. Così il fuoco è interessante, può trasmettere stabilità a qualcosa mentre può consumare qualcos'altro. Come vedete, tutto dipende dal materiale con cui si lavora. I peccatori di Sion hanno detto: chi può sfuggire al fuoco di Dio? La risposta è: nessuno può sfuggire al fuoco di Dio. È dovunque. Non puoi sfuggirgli. La domanda è: cosa ti farà? E tutto dipende da quello che sei. Se sei un figlio di Dio, il fuoco di Dio ti trasmetterà, ti trasformerà in qualcosa di permanente. Se non lo sei, sarà un fuoco consumante che un giorno ti consumerà completamente. Capitolo 13. E finiamo il libro. Continuate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Interessante. Io ci credo. Non penso di aver mai avuto a che fare con degli angeli, almeno che io sappia. Non ho mai pensato, mi chiedo se quello era un angelo. Non ho mai avuto quel genere di esperienze. Ma non lo metterei in dubbio. Ci sono storie intorno ad angeli. Ma immagino di essere abbastanza scettico rispetto a molte delle voci che girano. Eppure di sicuro non nego la possibilità, perché è scritto proprio qui nella scrittura che è possibile che degli angeli possano venire travestiti da persone senza che noi lo sappiamo. Questo sarebbe in un certo senso eccezionale. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni. Ora, questa è una delle ragioni per cui penso che sia forse Paolo l'autore di Ebrei, perché è stato molto in prigione. E mentre era in prigione, incoraggiava spesso le persone a ricordarsi di lui, a pregare per lui nei suoi legami. E qui li sta incoraggiando a ricordarsi di quelli che si trovano in prigione, come se fossero in prigione con loro. E di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. In Prima Corinzi 12 è detto che siamo tutti uno stesso corpo in Cristo. E quando un membro soffre, tutti soffrono. Così se uno nel corpo di Cristo è maltrattato, siate in preghiera, ricordatevi di loro, perché siamo tutti un unico corpo. Ora io personalmente mi sento molto in colpa che non trascorro più tempo in preghiera per i cristiani in Russia. Vedete, io, come pure voi, siamo stati vittima di una tale propaganda. Tutti in Russia sono dei terribili atei. Non ci sono brave persone in Russia. Sono russi. Come possono essere bravi quando vogliono distruggerci? Ma non è così. In Russia ci sono molte persone stupende, sante, pie, che stanno soffrendo per la loro fede. In Siberia ci sono tantissime persone che stanno soffrendo per la loro fede in Gesù Cristo. E sapete, mi ricordo raramente di pregare per loro. Eppure sono parte con me di un unico corpo in Cristo. Fanno parte della stessa famiglia. Sono miei fratelli e sorelle in Gesù. Eppure io non prego spesso per loro. Non penso dovrei pregare per loro. E questo è sbagliato. Dovrebbero essere nella nostra lista di preghiera. E la cosa che mi tocca profondamente e mi fa sentire in colpa è quando ricevo lettere inviate di contrabbando da un gruppo lì in Siberia che ascolta le traduzioni delle mie cassette nei loro studi biblici. E mi scrivono e mi dicono che benedizione è per loro e come pregano per Calvary Chapel ogni giorno. E penso, oh Dio, io mi dimentico di pregare per loro che stanno passando tutto questo e io sto qui e vivo in queste condizioni, così benedetto da te, e loro pregano per me e io mi dimentico di pregare per loro. E questo non è giusto. Ricordatevi dei carcerati, quelli che si trovano in prigione in Cina, in Siberia, per la loro fede in Gesù Cristo, quelli che fanno parte della Chiesa perseguitata dietro la cortina di ferro. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere, sosteneteli, perché siamo tutti un unico corpo e quando un membro soffre, tutti soffrono. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato. C'è un posto giusto per la relazione intima, sessuale, ed è all'interno del matrimonio. Il letto coniugale sia incontaminato. Dio ha voluto che questa fosse una magnifica esperienza, in cui due vite diventano una. Ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. L'Apostolo Paolo dice: la pietà insieme ad un animo contento è essere ricchi. Ho imparato ad essere contento in qualunque condizione mi trovo. Qui di nuovo accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Voglio dire, ho così tanto, ho Gesù. Siate contenti con quello che avete. Se avete il Signore, avete tutto. Lui è tutto. Lui è la nostra risorsa. Lui è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Perché Lui ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Oh, amo questo. Se Dio è per noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? Il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Quando Asa, re di Giuda, sale al trono, gli etiopi iniziano ad invadere il paese con un esercito enorme. Essendo molto meno numerosi e senza speranza, Asa prega il Signore e dice: «O Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Eterno, perché andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. Non permettere che l'uomo prevalga su di te». Mi piace. C'è molta saggezza in questa preghiera. Dio, per te non fa alcuna differenza se abbiamo un grande esercito o se non abbiamo alcun esercito. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. È nel nome tuo che andiamo contro questo popolo. Non permettere che il tuo nome sia sconfitto. Non permettere all'uomo, Signore, di sconfiggerti. Noi stiamo dalla tua parte. Non è: ehi Dio, ti prego, stai dalla nostra parte, aiuta il nostro programma. No, è: Dio, noi stiamo dalla tua parte. E non permettere che l'uomo prevalga contro di te. Il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Il Signore è il mio aiuto, la mia forza. Ricordatevi dei vostri conduttori, e sta parlando in senso spirituale, quelli che sono responsabili spiritualmente del vostro benessere spirituale. Ricordatevi di loro, che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerato il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Voglio dire, il risultato di una vita santa, il risultato di una vita che segue Gesù Cristo, considerato il risultato di questo genere di vita. Quindi ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio, imitate la loro fede. E poi questo verso interessante: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. E quindi la nostra fede sia fondata sulla grazia, non sulle opere, non su dottrine che sottolineano le opere dell'uomo. le opere di giustizia che dovremmo fare, ciò che posso mangiare e ciò che non posso mangiare, e così via. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, riferendosi qui a uomini come Herbert Armstrong, che vi dice i vari tipi di cibi che dovreste mangiare e che non dovreste mangiare, e così via, che la vostra giustizia riguarda l'osservanza della legge e del sabato, eccetera. È bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, e non da regole esteriori, da cibi, che non hanno mai giovato a nessuno di quelli che si sono impegnati in queste cose. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Ora, quando usavano un animale, la carcassa dell'animale che usavano per l'offerta per il peccato, la portavano sempre fuori dall'accampamento e la cremavano, la bruciavano fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Ecco perché a Gerusalemme non credo che la chiesa che hanno costruito i cattolici, che secondo loro si trova proprio dove c'era la croce di Cristo, sia legittima. È all'interno della città. Gesù è stato portato fuori dalla porta. Ed è per questo che credo che il posto probabilmente più legittimo della crocifissione di Gesù sia nell'area del giardino della tomba, perché è fuori dalla porta di Damasco. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a Lui, cioè fuori dall'accampamento del giudaismo, fuori dalla legge di Israele e fuori dal sistema religioso. Usciamo fuori da questo, portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Siamo come Abramo, che cercava la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Non abbiamo la nostra residenza permanente qui. Siamo stranieri e pellegrini sulla terra. Siamo semplicemente di passaggio. Cerchiamo la città permanente, la città di Dio, dove abiteremo con Lui. Per mezzo di Lui, dunque, cioè Gesù, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Con questi sacrifici Dio è ben soddisfatto. Lui parla del fatto che non gradiva i sacrifici che loro stavano portando. Dice: sono stanco delle vostre offerte. Non gradirai sacrifici e offerte, ma mi hai preparato un corpo. Profezia riguardante Gesù. Ora qui c'è il sacrificio che è gradito a Dio, le nostre lodi, il frutto delle nostre labbra. Anziché prendere un capretto e portarlo al sacerdote per essere ucciso, rendiamo semplicemente grazie a Dio, lodiamo semplicemente il Signore, spendiamo del tempo nel lodare il Signore. Questo è il sacrificio che è gradito a Lui. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, cioè di aiutare quelli che sono nel bisogno, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Un altro modo in cui possiamo offrire sacrifici è donare agli altri. Dio si compiace di questo. Ubbidite ai vostri conduttori. Prima ci ha detto di ricordarci dei nostri conduttori. E ora ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Giovanni scrive e dice: non ho gioia più grande di sentire che i miei figli camminano nella verità. E credo che questa sia la storia di ogni pastore. Non c'è gioia più grande di sapere che i tuoi figli camminano nella verità. Pregate per noi, dice l'autore, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ma vi esorto ancor di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto. In altre parole, pregate per me, e vi chiedo davvero di farlo, in modo che vi possa essere restituito al più presto. Ricordatevi dei carcerati, di quelli che sono in prigione, Io voglio venire da voi, quindi voglio le vostre preghiere, in modo che possa venire presto da voi. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà. Questa è una meravigliosa benedizione. Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Gesù dice: io sono il buon pastore, io do la mia vita per le pecore. Lui è il grande pastore delle pecore. Possa lui rendervi appieno maturi. La parola perfezionare in greco è letteralmente rendere appieno maturi in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora vi prego, fratelli, ritenete questa parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il fratello Timoteo è stato liberato. Probabilmente si trovava in prigione con l'autore e ora era stato liberato. Se viene presto, vi vedrò con lui. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli dell'Italia vi salutano. Questa lettera è stata scritta dall'Italia, probabilmente dalla prigione di Roma, e probabilmente è una delle epistole romane di Paolo. La grazia sia con tutti voi. Amen. Magnifico questo libro di Ebrei, così pieno, così ricco.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo molto felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola del Signore e avendo la possibilità e la libertà di meditarla insieme per avere ricevere da Dio dei valori spirituali. Il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia ci leggerà i versetti da 30 a 34.

Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: «In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato».

0: La libertà di cui il Signore parlò è quella spirituale, da cui procedono tutte le altre forme ed espressioni di libertà. Infatti, non può esistere una vera libertà finché l'uomo è schiavo del male, è schiavo del peccato, finché i suoi pensieri, la volontà, i desideri, le parole, gli atti della sua vita sono condizionati, sono soggetti, dominati dalla forza del male. La parola del Signore non presenta mai l'uomo libero, nel senso che comunemente diamo a questo termine, cioè di un essere che può vivere nell'assenza di ogni costrizione. Dal momento in cui è avvenuto il peccato antico, la natura contaminata dal peccato si è trasmessa per via generazionale a tutti i discendenti di Adamo ed Eva. Così, con la natura umana abbiamo ereditato anche la sconfitta da parte del peccato, diventando di conseguenza schiavi di ciò che ci ha vinto. Inoltre, si deve onestamente constatare che le scritture sante non contemplano alcuna libertà per coloro che sono stati graziati e giustificati da Dio. Secondo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, capitolo 6 dei Romani, coloro che un tempo erano schiavi del peccato, per l'intervento della grazia di Dio, sono divenuti servi della giustizia. Comprendiamo così che l'uomo non può mai essere libero nel senso che egli desidera, cioè pienamente autonomo, autosufficiente, indipendente da tutti e soprattutto indipendente da Dio. Questo insano desiderio, questa volontà che lo ha portato a rifiutare la propria creaturalità, ponendosi contro Dio, volendo essere il Dio di se stesso, cioè libero da ogni costrizione, l'uomo è miseramente caduto proprio nella schiavitù del male. La libertà cristiana si fonda sul ripristino della nostra creaturalità, sulla umanizzazione vera dell'uomo, che lo conduce a ristabilire un armonioso rapporto fra creatura e creatore. E questo gli permette di realizzare e di godere la libertà dei figli di Dio, cioè quella libertà spirituale che esiste dove c'è lo Spirito del Signore, quella libertà spirituale che è liberazione dalla potenza del peccato, dalla condanna della legge e dalla paura della morte. Se non siamo liberi dentro, se non abbiamo ricevuta quella guarigione che ci libera, se alla libertà diamo solo una connotazione sociale, esteriore, formale, abbiamo semplicemente bisogno di rivolgerci a colui che può liberarci dentro, cioè al Signore Gesù, che ha promesso di farlo e che può farlo, avendone la facoltà e la potenza, se ci affidiamo totalmente a Lui. Il Signore vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. L'uso migliore che possiamo farne è quello di fare ogni cosa a suo tempo. Pertanto, ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Abbiamo già detto in precedenti trasmissioni che con i miracoli Gesù, prima di tutto, manifestava la sua gloria e potenza. Soltanto uno degli scopi, e non certamente il principale, era quello di intervenire per risolvere certe situazioni. Ecco allora che abbiamo per esempio tutta una serie di miracoli dove egli ha guarito fisicamente le persone, oppure tutta una serie di miracoli dove egli manifestò il più completo controllo sugli elementi della natura. È proprio di uno di questi ultimi che desidero parlarti. In esso sono messe in evidenza diverse considerazioni principali. Prima di esaminarle, ecco quanto si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 4. In quel medesimo giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca, e vi erano delle altre barche con loro. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti curi che noi periamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?»

Dopo che Gesù aveva dato diversi insegnamenti in parabola, egli ed i suoi discepoli salirono su una barca e si recarono all'altra riva del lago di Galilea. Spesso si levavano all'improvviso delle vere e proprie tempeste di vento. Così successe in quella circostanza. La cosa era così seria che il gran vento sollevava delle onde e dell'acqua stava entrando nella barca. Gesù era presente, ma dormiva. I discepoli ad un certo punto non resistettero più e, presi dal timore, lo svegliarono spiegandogli quanto stava accadendo ed egli intervenne. Il suo intervento, il suo miracolo, produsse un subitaneo cambiamento della situazione. La calma tornò improvvisa sul lago. Al che egli si rivolse ai suoi, richiamandoli solennemente. In precedenza essi erano così impauriti da non considerare o da non tenere in debito conto la presenza stessa di Cristo sulla barca. È vero, egli dormiva, ma era presente. Pertanto fu giusto il suo rimprovero. Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? La cosa più importante per la vita di una persona è avere Cristo, la sua presenza in sé. Solo chi ha creduto in Lui per fede è certo che Cristo è presente nella sua vita, e questo naturalmente per sempre, sempre, in qualsiasi situazione e circostanza. Il caso del nostro episodio illustra questa verità, perché Cristo era presente pur dormendo. Nella vita del credente ci sono dei momenti difficili, ma, e ciò è estremamente consolante, anche quando sembra di non sentire questa presenza, c'è la sua costante presenza in noi. Ed essa non è basata sui nostri sentimenti, che sarebbero certamente altalenanti, ma sulla base di specifiche promesse veritiere scritte nella parola di Dio. Lo stupore prodotto dal miracolo fu l'immediata reazione dei discepoli. Stupore, sbigottimento. E questo è uno dei significati che assumevano alcuni dei suoi miracoli. Anzi, c'è proprio la parola prodigio che, spesso usata per indicarli, specificava proprio la reazione di coloro che assistevano a questi straordinari eventi della sua manifestazione di potenza. In conclusione, con questo miracolo, su uno degli elementi della natura, Cristo manifestò ancora una volta nel corso della sua vita la sua potenza e gloria divina, segni indiscutibili della sua deità. Cristo non ha ancora cessato di compiere ora miracoli, ma, attenzione, non sono più di questo genere, anche perché egli è tornato nella gloria. Di quale miracolo allora si tratta? Sono quelli che per l'azione dello Spirito Santo trasformano in un modo radicale e completo i cuori degli uomini, producendo la conversione, la nuova nascita, cioè una vita nuova, il cui centro da quel momento in poi sarà soltanto il Signore. Questo tipo di miracolo è estremamente straordinario, pertanto produce stupore, sbigottimento. Sì, nel vedere la vita di persone che prima erano senza speranza, come tutti per natura, nel vedere la vita di persone che prima erano spiritualmente aggravate dal peso dei propri peccati ed ora si sentono persone libere, felici, perché hanno Cristo nel proprio cuore. Questo, caro amico, è il miracolo di cui tutti hanno bisogno, di cui tu hai bisogno, l'intervento straordinario, unico di Cristo nella vita, nella tua vita.

Se questo intervento è già avvenuto, siamo molto contenti. Ma se non c'è ancora stato, allora vorremmo proprio che tu riflettessi su quanto è stato detto. Se vuoi, puoi anche scriverci per avere ulteriori chiarimenti su questo importantissimo soggetto. Grazie e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, vi do il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Alla fine dello studio precedente abbiamo visto che uno dei giudizi di Dio colpì la classe sacerdotale egiziana. Potete quindi facilmente immaginare il caos che tale situazione creò in quei templi. In pratica, tutti i riti cessarono e le luci si spensero in quegli splendidi edifici. Ma vediamo cosa successe in seguito. Leggo da Esodo capitolo 9, versetto 12 e 13. E l'Eterno indurì il cuore di Faraone, ed egli non diede ascolto a Mosè ed a Aronne, come l'Eterno aveva detto a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè: levati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Sebbene lo stesso Faraone sia afflitto da ulceri, Dio continua a chiedere mediante il suo servo Mosè che il suo popolo sia lasciato libero di andarsene. Quante volte abbiamo letto in questo capitolo: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Eppure il Faraone rifiuta ancora di lasciar partire Israele dall'Egitto. Il suo cuore è più duro che mai. Allora Dio gli disse così: questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra, che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Ma no, io ti ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. E tu ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 14 a 17. Dio ha intenzione di dare, per mezzo del Faraone, una dimostrazione del suo immenso potere. Ecco quindi un caso in cui Dio usa l'ira di un uomo per la sua gloria, proprio come afferma il Salmo 76, versetto 10, che dice: «Certo, il furore degli uomini ridonderà alla tua lode».

Siamo così giunti alla settima piaga, la grandine, come leggiamo nel versetto 18 di Esodo capitolo 9. Ecco, domani, verso quest'ora, io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto da che fu fondato fino al giorno d'oggi. In Egitto piove sempre molto poco, di solito cadono meno di

e non, se non saranno stati raccolti in casa, morranno. Fra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola dell'Eterno Iddio fecero rifugiare nelle case sia i loro servitori che il loro bestiame. Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 19 e 20. Tutto quindi dipendeva dalla loro fede o meno in Dio. Dio aveva detto di mettere il bestiame al riparo. Molti non gli credettero e ne subirono le conseguenze, come avviene anche oggi. Dio diede loro un'altra possibilità di credere in Lui e salvarsi, ma essi ostinatamente rifiutarono. E così, come si legge al versetto 21, quelli non fecero conto della parola dell'Eterno, lasciarono i loro servitori e il loro bestiame per i campi. Si tenga presente, amici, in particolare, che questo flagello adimira specialmente Iside, rappresentata a volte con una testa di mucca. Iside era la dea della fertilità, così veniva considerata, e veniva ancora considerata la dea dell'aria. Secondo la mitologia egiziana, Iside era figlia di Set e Nut e, nello stesso tempo, sorella e moglie di Osiride e anche madre di Horus. Si diceva che le lacrime di Iside, cadendo nel fiume Nilo, lo facevano straripare e inondare i campi, e ciò significava cibo e vita per gli egiziani. Iside era quindi una dea di fondamentale importanza in Egitto, e il flagello della grandine prese di mira proprio lei. Notate, inoltre, che questa volta sono colpiti direttamente sia gli uomini che gli animali. E l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine in tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba di campi nel paese d'Egitto». E Mosè stese il suo bastone verso il cielo e l'Eterno mandò tuoni e grandine ed il fuoco si avventò sulla terra. L'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo fra la grandine. E la grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto, da che era diventato nazione. E la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Tutto questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 22 a 25. Quelli che non credevano in Dio non pensarono di mettere se stessi e il bestiame al riparo e, come si diceva, il messaggio che Dio rivolse agli egiziani è lo stesso che rivolge al mondo oggi. Dio non tarderà a giudicare il mondo e quindi è da stupidi continuare ad andare avanti come se non dovesse succedere niente. Fu così anche al tempo di Noè e così sarà quando il Signore verrà per giudicare il nostro mondo. Tanti in Egitto non credettero a Dio e perciò ne pagarono le amare conseguenze. Perciò Dio oggi invita ciascuno di voi a porre in Lui, in Dio, tutta la vostra fiducia affinché scampiate al suo giudizio e voi potete scampare al giudizio di Dio convertendovi a Cristo. Notate ancora, amici, in particolare che, come leggiamo nel versetto 26 di questo capitolo, soltanto nel paese di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde la grandine. Da questo momento in poi la terra di Goshen non sarà più colpita da nessun flagello. Per le altre zone, le conseguenze di questa piaga furono a dir poco disastrose. Tra l'altro, come leggiamo in Esodo capitolo 9, versetto 31, il lino e l'orzo erano stati percossi perché l'orzo era in spiga e il lino era in fiore. Come ci dice però il versetto 32, il grano e la spelda non furono colpite perché non erano ancora cresciute. Questo dunque fu il terribile giudizio divino che colpì la fondamentale risorsa alimentare degli egiziani. Ma nonostante tutto questo che Dio stava facendo, il cuore di Faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 9, versetto 35. Dio cercava in ogni maniera di scuotere gli egiziani, mettendo in rilievo la falsità del loro culto idolatrico, ma il faraone, che ovviamente era considerato la guida del suo popolo, continuava ad essere ostinato. A questo punto ci si può chiedere che cosa mai avrebbe indotto il faraone a lasciar partire gli israeliti.

ma leggiamo i primi due versetti del capitolo 10, capitolo che iniziamo a studiare proprio ora. L'Eterno disse a Mosè: «Vai dal Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu narri ai tuoi figliuoli e ai figliuoli dei tuoi figliuoli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro, affinché sappiate che io sono l'Eterno». Dio aveva naturalmente le sue buone ragioni per comportarsi a quel modo. Uno scopo di quei flagelli era di far vedere a tutti che in fondo il faraone non era per niente un credente, diciamo che era un ateo. Certo, Dio avrebbe potuto far uscire gli israeliti dal paese senza aver nulla a che fare con il faraone. Però se lo avesse fatto, si sarebbe potuto dire che non aveva agito, come possiamo dire, lealmente nei suoi confronti. Dio infatti avrebbe dovuto dargli almeno la possibilità di lasciare andare Israele, e quindi avrebbe dovuto dare a Faraone la possibilità di salvarsi, credendo nell'Iddio di Israele, nell'unico vero Dio. E Dio, come sappiamo, fece proprio così, cioè diede al Faraone delle possibilità di ravvedersi. Inoltre, Dio volle fare vedere al suo popolo, agli ebrei che si trovavano in schiavitù ormai da molti anni nella terra egiziana, dicevo, Dio voleva far vedere ancora al suo popolo quello di cui lui, Dio, il creatore, il loro Dio, era capace di fare prima di condurlo nel deserto. Dio voleva dimostrare concretamente di essere capace di condurre quel popolo nella terra promessa, nella terra che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E questa storia è stata difatti ripetutamente raccontata mediante la celebrazione della Pasqua per quasi 4.000 anni. Ora però, amici miei, mi devo fermare poiché il tempo è quasi terminato. Vi saluto con sincero affetto e vi do l'appuntamento con il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ed eccoci qui di nuovo, amici ascoltatori, per aprire i sacri scritti e per cercare quivi nella parola del Signore qualche cosa che ci aiuti a comprendere meglio noi stessi e la sua volontà. Con quest'oggi daremo inizio a una serie di meditazioni sugli scritti del profeta Giona, uno dei personaggi più interessanti dell'intera Bibbia. Consideratelo con noi, ma prima eccovi qui uno dei nostri inni.

Un giorno, mentre Carla ed io passeggiavamo per le vie di Roma, fummo avvicinati da un signore, ovviamente un turista, che ci chiese come poteva recarsi in una certa località. Noi gli rispondemmo che anche noi eravamo stranieri e turisti e non potevamo affatto dargli alcuna indicazione, e gli suggerimmo di rivolgersi a un vigile o a qualche persona nativa del luogo. Sono certo, amici, che anche a voi è stata rivolta tale domanda da stranieri volta dopo volta. Ma sapete che anche noi, qui su questa terra, stranieri e pellegrini, anche noi spesso stiamo chiedendo ad altri pellegrini e stranieri come possiamo trovare la via verso il cielo. E sì, tanti ci danno delle indicazioni, ci dicono in una maniera, altri in un'altra, ma amici, non credo che noi dovremmo fidarci troppo di queste persone, perché nessuno è andato al cielo e tornato indietro. Ed ecco che allora nessuno può darci indicazioni sicure, solo che una persona, solo che uno fra tutta l'umanità. E questo è il Signor Gesù Cristo, che venne dal cielo e ritornò al cielo, e poi non solo, ma ci ha lasciato anche una mappa certa e sicura che, se seguita attentamente, ci porterà al cielo. E questa è la Sacra Scrittura. Così, amici, non chiediamo agli uomini pellegrini come noi come poter arrivare al cielo e alla salvezza, ma rivolgiamoci alla Santa Parola di Dio, studiamola, impariamola e soprattutto seguiamola. Da essa, fra pochi minuti, noi vi presenteremo una stimolante meditazione. Ma prima, eccovi qua ancora un altro po' di musica.

0: Ed ora passiamo alla parola di Dio. Ci rivolgeremo al libro del profeta Giona e qui vi leggeremo al primo capitolo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di seguire la lettura della parola di Dio. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amittai, in questi termini: levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura, e ognuno gridò al suo Dio, e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, s'era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «E che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il nome del tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Poi dissero l'uno all'altro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: «Dicci dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese e a che popolo appartieni?» Ed egli rispose loro: «Sono ebreo e temo l'Eterno, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Perché hai fatto questo?» Perché quegli uomini sapevano che gli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Ero così contento. Facevo il mio lavoro di barbiere, la domenica andavo a vedere il gioco del calcio, la sera giocavo con i miei 3 ragazzi, il venerdì andavo a ballare con mia moglie, andavo all'opera, suonavo nella banda di mio padre, il prete diceva che eravamo una brava famiglia cristiana, tutto andava bene. Poi un giorno è venuto Amelio, ci siamo messi a parlare di religione ed ora eccomi qui. Non più partite di calcio, non più ballo, non più nulla. Vado al seminario, studio giorno e notte, mia moglie è tornata a lavorare, a malapena ci si vede. Chi mi disse queste cose era un giovane italo-americano che noi chiameremo Joe. Era il primo convertito del missionario Amelio Giannetta. Era una persona molto intelligente, affabile, simpatica, con una buona moglie e 3 ragazzoni che sembravano giganti. La chiamata di Dio a Giona arrivò come la chiamata di Giona, e siccome questa chiamata arriva a tante persone che purtroppo reagiscono nella stessa maniera, noi oggi vogliamo cominciare con l'esaminare questo Giona, questo riluttante profeta, perché indirettamente potremo esaminare anche noi stessi. Giona visse sotto Geroboano II 800 anni prima di Cristo in una cittadina della Galilea chiamata Gat Efer, e questo ci fa subito vedere 2 cose basilari. Prima, che le persone non evolvono, non cambiano mai. Come erano 2800 anni fa, così sono oggi. Secondo, che neppure il metodo che Dio usa per salvare le persone non è mai cambiato. Attraverso i secoli, Dio non ha pubblicato una nuova riveduta versione del piano della salvezza. Sì, Bibbie sono state fatte, rifatte, rivedute, ritradotte, ma la parola di Dio è sempre quella. I suoi metodi sono immutati e Dio salva oggi come salvava 2000 anni fa quando mandò il suo figliuolo, come salvava 3000 anni fa, come ha sempre salvato. Eppure va notato che Dio chiama oggi le persone al suo ministero come le ha sempre chiamate. E Dio chiama tutti. La Bibbia ci mostra che Dio non ha rispetto di persone e non è ristretto da vedute particolari. Non chiama solo i buoni, gli istruiti o i ricchi, ma chiama tutti indistintamente. Non solo, ma chiama i giovani come i vecchi, chiama gli uomini come le donne, chiama tutti. L'idea del seminarista che è chiamato da Dio a farsi prete quando ha 12 anni non è altro che desiderose aspettazioni delle maggiori denominazioni che vedono i loro seminari vuoti. Sì, Dio chiama anche i giovinetti, la Bibbia ci fa vedere anche questo, chiamò Davide, Saul, Samuele ed altri, ma non esclusivamente. Spesso troviamo che si rivolge a persone qualsiasi, le leva di dietro al gregge come fece ad Amos, li leva dallo strettoio come fece con Gedeone, li toglie via dalla barca come fece con Pietro e Giovanni, li toglie via dal banco della gabella come fece con Levi, soprannominato Matteo. Non richiede istruzione teologica né doti particolari, e Dio solo richiede una cosa: obbedienza. Di Giona non sappiamo troppo. Senza dubbio era un uomo da bene, stimato da tutti, uomo di una certa cultura, evidentemente anche agiato finanziariamente, e viveva alla sua religione come tutti. Andava alle feste prescritte, attendeva ai riti, alle cerimonie della sua chiesa e dava anche lui la sua brava offerta. Non bastonava la moglie se era sposato, non commetteva adulterio, non ammazzava nessuno. Ma ecco che un giorno egli venne a rendersi conto che Dio non si serve con cerimonie e con riti, e poi che non si appaga con le nostre offerte, né che è servito esclusivamente dal clero. Giona un giorno si accorse che Dio non è lontano da noi, non è là lontano da qualche parte in cima a qualche montagna, ma che invece è vicino, vicino a noi, ci guarda, ci spia e interviene nella nostra vita e chiama a sé. Giona, oh Giona, Giona, attenzione, qui è Dio che parla. Levati e va a Ninive a predicare. Ora io sono certo che Dio in persona non apparve a Giona, ma Dio in qualche modo mandò il suo messaggio, o con una visione, o per mezzo di un missionario come Giannetta, o per mezzo di un sermone come questo. Il fatto sta che Giona si sentì convinto, al di là di ogni dubbio, che Dio voleva che andasse a Ninive a predicare. Ora non so se voi capite l'implicazione. Davvero certe volte sembra che Dio non sappia quello che dice quando chiama le persone. Io ricordo un giorno apparì alla nostra chiesa il presidente dell'Unione Battista Australiana, Reverend Jaloshin, e venne per dirmi che io dovevo lasciare il mio piccolo gregge e andare in Australia, paese sconosciuto che mai neppure era passato per la mia mente. La stessa cosa successe a Giona. Ninive era lontana, era una città ricca, dotta, sofisticata. Ninive era la nemica di Israele. Gli ebrei pregavano per la sua distruzione ed ora ecco che Dio viene e dice a Giona: va a Ninive a predicare. Ora, se tanto e tanto gli diceva: va a Ninive a vendere le scarpe, o va a farci il pittore, o a potare le piante, se si trattava insomma di andare là a fare un mestiere, bene, ma a predicare, chi sa fare a predicare? Giona senz'altro poteva dire: ma guarda Dio che tu hai fatto uno sbaglio, io faccio il barbiere, poteva dire, come disse a me Gio. Dio, non devi venire qui a casa mia, non devi venire qui nella mia bottega, tu devi andare al tempio. Là ci sono certi predicatori con dei vocioni e certe belle barbe che davvero fanno effetto. Io sono qui, un piccolo ometto con una vocina stridente. Sì, Giona poteva aver detto così. Poteva, ma in realtà Giona non disse niente. Infatti neppure una parola. Giona prese la vanga, andò nell'orto, là sotto la pianta di fico, scava là dove era nascosto il suo gruzzolo. Questo la Bibbia non lo dice, ma ce lo possiamo immaginare noi, o può darsi anche che andò sotto il materasso, non lo so. Ad ogni modo prese tutti i suoi risparmi, i suoi soldi, fa le valigie, va al più vicino porto di mare da un'agenzia di viaggi e domanda: dov'è Ninive? E loro gli fecero vedere una carta geografica e gli dissero: Ninive è là. E allora Giona guardò dalla parte opposta, poi domandò: qual è la città più lontana che c'è? Beh, la città più lontana è Tarsis, infatti è proprio sul ciglio della terra, dopo di quella si casca giù. E voi dovete ricordarvi, amici, che in quei giorni si credeva che la terra era piatta e Tarsis era la moderna Gibilterra, dopo di là non c'era altro. E allora, essendo quello il punto più lontano, Giona prende un biglietto per Tarsis e si imbarca sulla via di Tarsis. Quanti ce ne sono, amici, che camminano sulla via di Tarsis, sulla via della disubbidienza, sulla via della ribellione? E Dio li chiama ad una decisione e loro, invece di farla, neppure vengono più in chiesa. E Dio li invita a fare un cambiamento e a venire avanti, ad obbedire al Vangelo, a far pubblica professione di fede davanti a tutti, e invece si danno alle cose del mondo. Ma amici, notiamo assieme, ascoltatemi amici qui, fate attenzione. Sì, si può andare sulla via di Tarsis, ma mai si può arrivare a Tarsis. Noi possiamo decidere di disubbidire alla chiamata di Dio. Noi possiamo decidere di ribellarsi a Dio. Possiamo decidere di tenere Dio lontano da noi quanto vogliamo, ma ecco che mai ci riusciremo. Oh, il salmista Davide, anche lui aveva questa idea. Anche lui voleva allontanarsi dal Signore. Anche lui cercò in mille maniere di allontanarsi da Lui. Ed ecco che lo troviamo, che scrive nei Salmi qualche cosa a proposito che noi ora vi vogliamo leggere qui nel Salmo 139, dove troviamo Davide che ci dice queste parole. Salmo 139, e vi leggo dal 7° al 12° versetto. Dove me ne andrò io lungi dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possano nasconderti nulla e la notte risplende come il giorno, perché le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. No, non possiamo fuggire da Dio. La via di Tarsis, la via della ribellione, non porta che alla perdizione e all'abisso. Oh, amici, non possiamo illuderci come fece Giona, che possiamo fare come ci pare e andare dove ci pare. Ma no, non è così, amici, ed egli se ne accorse subito. Oh sì, la via verso Ninive, la via dell'obbedienza, è incerta, è costosa, è difficile. Quella verso Tarsis, però, costa molto di più ed è assai più penosa. Se il nostro amico Joe considerava costosa la via di Ninive, la via dell'obbedienza, la via del servizio al Signore, è perché egli non aveva mai lasciato la vecchia vita. È perché lui, mentre si professava evangelico, mentre a tutti diceva di voler diventare un predicatore per andare agli italiani ed evangelizzarli, il suo cuore era ancora là, sul campo sportivo con la squadra di calcio. il suo cuore era ancora al ballo, era ancora allo sport, era ancora alla vita di prima. Oh amici, ricordiamoci che Dio non vuole compromessi. O ci diamo tutti a Lui in obbedienza, o è meglio che non ne facciamo nulla. Ma c'è anche ora un altro problema. Non tutti sono i chiamati, anche se la chiamata va a molti, non va però a tutti. E se Dio chiama, e se Dio vuole qualcuno, è meglio obbedire subito e volontariamente, perché come Giona si trovò ad andare a Ninive attraverso lo stomaco della balena, così il Dio farà con ognuno di noi. No, Giona non arrivò mai a Tarsis. Arrivò in fondo al mare, arrivò all'ombra della morte, ma mai a Tarsis. Noi potremmo illuderci di poter continuare a vivere come sempre abbiamo vissuto. Come Giona possiamo fare la nostra volontà. Ma amici, una volta che siamo stati toccati dalla parola di Dio, io vi dico che non siamo più gli stessi. Ricordiamoci che se gli apostoli di Gesù, i suoi predicatori, erano pescatori in cerca di anime, il Signore Gesù è il miglior pescatore di tutti, e una volta che ci ha messo l'amo in bocca, oh, è inutile che facciamo resistenza. Oh, spesso sì, noi vogliamo correre e Lui ci dà corda, ci lascia andare e noi corriamo via come pazzi verso Tarsis. Ma poi ecco il richiamo. Certe volte dolce, con una cauta tiratina, certe volte con un violento strappo. E noi tiriamo di qua e Lui tira di là. Oh amici, è inutile, ve lo dico io mi ci sono provato, è inutile. Quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci vuole, oh, diamoci subito a Lui in obbedienza. Sì, il mondo, tutto l'intero mondo è ormai sulla via di Tarsis, è sulla via della ribellione e della disubbidienza. Ma io mi domando se qualcuno fra voi oggi, qui fra questi miei cari ascoltatori, è sulla via di Tarsis. Se c'è qualcuno che ha sentito la chiamata di Dio, che sa che dovrebbe servire il Signore, se sente il Dio parlargli, ma ecco, ancora resiste. Oh amici, se qualcuno di voi sta andando verso Tarsis, se questo è il caso, fermatevi ora lì dove siete e poi fate un volta faccia e andate al Signore. Ora, lì dove siete, inginocchiatevi, chiedete perdono al Signore per la vostra ribellione e dite di sì. Signore, sì, di qui in avanti io ti servirò. Io credo che tu mi ami, io credo che tu mi hai chiamato ed io verrò e farò la tua volontà. E allora io vi dico che il Signore benedirà la vostra decisione e come Dio usò e benedisse Giona, per certo benedirà ed userà voi alla sua gloria e alla salvezza del popolo italiano che, come niniviti, spiritualmente parlando, non sanno distinguere la destra dalla loro sinistra. Amico in ascolto, obbedisci al richiamo del Signore, sottomettiti alla sua chiamata, non indugiar più, e poi scrivici anche a noi, diccelo, dici che sì, anche tu ti sei arreso nelle mani del Signore e anche tu vuoi fare la sua santa volontà. Questo ti aiuterà a testimoniare per Lui e ci farà anche noi qui tanto tanto contenti.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Siamo quasi alla fine di questo percorso nella lettera ai Romani scritto dall'Apostolo Paolo. E il titolo della serie è Giustificati. Paolo che sottolinea sia ai giudei che ai gentili che ogni uomo, ogni donna possa essere salvato o giustificato, reso giusto nei occhi di Dio tramite la morte e la resurrezione di Gesù. Il giudeo non deve approcciarsi a Dio tramite la legge e il gentile non è lasciato più fuori, ma tutti sono invitati di credere nell'opera compiuta di Gesù per noi. Noi stiamo andando al paradiso, Chiesa, ok? Quindi vogliamo essere incoraggiati che tu sei salvato, io sono salvato per il puro sangue di Cristo, non per altro. Qualunque persona che ti dice, sì, la croce, la resurrezione, sì, ma devi poi, stiamo attenti, non è la croce più, è la croce soltanto. Ho messo questo titolo, un cuore cristiano, un cuore cristiano, perché Paolo esprime un po' del suo cuore verso i credenti a Roma qui. Lui sta chiudendo la sua lettera e lui sta incoraggiando i romani di avere un cuore uno per l'altro come Cristo ha per noi. Lui esprime il suo stesso cuore nel suo viaggiare come missionario, nell'evangelizzare, nel piantare chiese. E quindi noi vogliamo vedere il cuore di Paolo o un cuore cristiano e essere incoraggiati per il nostro cuore. Quindi Romani capitolo 15, la prima sezione era da versetto 1 a versetto 7. Ho messo questo sottotitolo, servire i deboli, versetto 1 a versetto 7. Romani 15, 1, or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Allora, la volta scorsa abbiamo visto in Romani 14, questa discussione riguarda la libertà cristiana. E se volete fare più ricerca per voi stessi, come studenti della parola, potete leggere insieme a Romani 14, 1 Corinzi 8, dove Paolo sottolinea questo concetto di chi è forte nel Signore, chi è debole nel Signore. Alcuni che sono legalisti, Paolo sottolinea che questi sono i deboli nella fede. Ah, non puoi fare questo, non puoi fare quello. Per compiacere a Dio devi fare tot, devi seguire Mosè, devi essere circonciso. E la lista non ha più fine. E Paolo dice con chiarezza, noi che sappiamo di avere una certa libertà, noi siamo i forti. Siamo stabili in Cristo, abbiamo una comprensione chiara della giustificazione per fede. Chi è debole nella fede? O perché è appena nato spiritualmente? O perché è nel Signore da tanto tempo ma non cresce più? Chi è debole perché non ha una chiara concezione della giustificazione per fede. Ma Paolo qui in Romani 15:1 ci incoraggia a noi che siamo forti nella fede. Stai attento di non usare la tua forza in Cristo come pietra di inciampo ai deboli. Noi dobbiamo avere un cuore, ok, un cuore cristiano, un cuore che sostiene, che sopporta le debolezze dei deboli. Non dovremo da maturi guardare gli immaturi e dire, ma dai, cresci, ma sai che tu puoi mangiare quel pezzo di carne, ma dai, tu puoi bere quel bicchiere di vino. No, Paolo dice di noi limitare le nostre libertà, di non vantarci della nostra forza, ma di usare la nostra forza per affiancare i deboli e aiutarli nella loro crescita, perché tutto si trova qui alla fine di versetto 1. Guardate con me, di non compiacere a noi stessi. Questo è il cuore con il quale dovremmo arrivare anche in chiesa la domenica. Io non vengo affinché io sia servito e incontrato. Io vengo per servire. Io vengo per affiancare. Chiesa, quante volte dopo il culto pregate con qualcuno? Che chiedete come stai, ma come stai davvero? Come posso pregare per te? Posso pregare per te adesso? Affinché noi facciamo a gara di chi serve l'uno l'altro. Io voglio benedirvi. E quindi siamo forti, ma non usiamo la nostra forza per mettere in primo piano noi stessi, ma per servire e innalzare chi è più debole di noi. Di essere focalizzato sulle altre persone. vogliamo essere focalizzati sugli altri. Poi versetto 2, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Vedi ancora qui, di portare piacere a qualcun altro per edificare loro. Chi mette se stesso in mostra usa gli altri per edificare se stesso. Invece noi dovremmo abbassare noi stessi, compiacere ad un altro, servire ad un altro per il loro bene, la loro edificazione. Poi versetto 3, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Leggiamo sempre da Paolo in Filippesi 2 che Cristo, pur di essere uguale a Dio, ha preso su di sé la forma simile agli uomini. Dio incarnato, Dio con noi. E Gesù è venuto e ha preso un tabernacolo di carne umana per dimorare in mezzo a noi. Gesù si abbassò, si umiliò. E Nicolì se stesso, Paolo dice in Filippesi 2. E quindi Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per molti. E quindi Gesù è il nostro esempio. Sì, altri umani possono essere di esempio per noi, ma Chiesa, Gesù è il nostro traguardo. Lui è l'esempio primario per noi, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Gesù non è venuto per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre. Poi, versetto 4, infatti, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento. Fortissimo questo versetto 4. Tutte queste cose sono state scritte per noi. Come scopriamo in Colossesi, tutta la legge di Mosè era ombra di Cristo, parlava in forma profetica di Gesù che doveva venire. Ma ora abbiamo la sostanza, abbiamo Gesù stesso. E quindi queste cose servivano come immagine per indirizzarci verso Cristo Gesù. Queste cose furono scritte per noi. E quindi facciamo bene a leggerle, a vedere come Dio si è rivelato tramite tutta la sua scrittura, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Chiesa, mi piace tanto che lui dice la perseveranza delle scritture. Noi dobbiamo avere una certa costanza in confronto alla Bibbia stessa. Ci vuole pazienza nel non crescere, nell'essere lenti nell'udire, ma di essere pronti ad ascoltare ciò che lo Spirito vuole dire alla nostra Chiesa. La vita cristiana non è tanto lo sprint, ma è più la corsa fondo. Non dobbiamo avere una velocità nella corsa e poi finire. No, noi dobbiamo avere una certa costanza, una perseveranza per quanto riguarda il cammino cristiano. Gesù dice, gli uomini non vivranno per pane solamente, ma per ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E la scrittura stessa ci dovrebbe anche consolare. Non so per voi, ma vedendo anche la pazienza di Dio verso Israele in Esodo, io sono consolato perché se Dio fu paziente con loro, Lui sarà anche paziente con me. Poi versetto 5, ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere un medesimo sentimento tra voi. E quindi noi dobbiamo avere una perseveranza e una consolazione perché Dio è paziente, Lui ha una perseveranza verso di noi. Quanto Dio ha sopportato noi, cioè Paolo chiama questi cristiani di avere un comportamento di sopportare l'uno l'altro facendo sempre un appello a Dio, qui versetto 5, perché Dio vi sopporta, perché Dio è paziente con voi. Tra poco vedremo Mosè scendere dal monte Sinai con le due tavole della legge incisi dalla mano stessa di Dio e Mosè romperà queste tavole di pietra. Immaginate Dio stesso che incide con la sua mano e Mosè in un momento di rabbia, in un momento di ira umana, lui rompe queste tavole a lui date dal Signore stesso, incise con la mano di Dio. E Dio è talmente paziente con Mosè che lui li rifarà. Dio è paziente con noi, Chiesa. Dio è paziente con te. Quindi sii paziente con me. Ti chiedo, tu potresti essere paziente con me? Tu potresti essere paziente con un altro fratello in chiesa? Spero di sì. Sopportiamoci a vicenda, serviamoci a vicenda, perché Dio è paziente con te. Di avere questo medesimo sentimento tra voi, secondo Cristo Gesù. Poi versetto 6, affinché con una sola mente e una sola bocca glorificate Dio. C'è qualcosa di bello, Chiesa, quando siamo tutti presenti la domenica, cantando le stesse parole, cantando le stesse preghiere di adorazione. Signore, ti innalziamo con una sola bocca, glorificando Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi versetto 7, perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. E quindi Paolo, concludendo questa epistola, sta chiudendo con questa esortazione ai credenti lì a Roma. Voi giudei, non separatevi dai gentili, loro non sono più sporchi di voi. E voi gentili, non innalzatevi pensando che Dio non ha più un cuore per Israele. Dio non li ha tolti per far spazio a voi. C'era spazio sufficiente per tutti. Quindi non separatevi, non inorgoglitevi. Chi è orgoglioso spiritualmente si separa sempre. Chi si separa solitamente perché pensa di avere una verità in più degli altri. E quindi dice, oh, io non posso più avere comunione fraterna con questi perché loro non sanno le cose che io so. Loro non sono arrivati alla spiritualità che ho io. No, no, Chiesa, non inorgogliamoci, ma siamo umili. E quindi lui dice, accoglietevi. Voi giudei, Dio ha chiamato Israele come popolo eletto. Dio benedica Israele. Ma non usate questa vostra storia come punto di orgoglio. Gentili, Dio vi ha inclusi adesso nella sua sposa. Lui vi ha innestato in quel ulivo di cui non appartenevate. Adesso voi appartenete al popolo di Dio. Ma non vogliamo essere orgogliosi, Chiesa, ma essere umili veritieri. Poi la seconda sezione, da versetto 8 a versetto 13, accoglietevi perché Gesù accoglie tutti. Quindi una promemoria qui ai giudei, Paolo sottolinea, ricordandoli che Gesù vuole accogliere il mondo dei non giudei. Gesù vuole accogliere tutti. Versetto 8, ora io dico che Gesù Cristo è diventato ministro della circoncisione per la verità di Dio. Sì, Gesù è venuto a salvare chi è circonciso, il giudeo. Sì, è vero, lui è il Messia di Israele. Ma per quale motivo? Per confermare le promesse fatte ai padri. Ogni promessa data ad Abramo, Isacco, Giacobbe, ogni promessa data a Mosè, a Giosuè, a Davide, fu tutto compiuto in Gesù. Gesù in croce ha detto, è tutto compiuto. Lui è venuto per confermare le promesse fatte. Lui è venuto per adempiere tutti quei requisiti della legge. Leggiamo in Colossesi capitolo 2 che Gesù ha inchiodato sulla sua croce la legge di Dio. Tutto quello che ci era contro, lui ha inchiodato quella legge che ci stava contro, togliendola di mezzo. Colossesi 2. E Gesù l'ha adempiuta, ha confermato le promesse fatte ai padri. Gesù sarà sempre fedele ad adempiere ogni promessa di Dio. Se una cosa non avviene nella tua vita, vuol dire che Dio non te l'ha mai promesso. Perché se Dio promette una cosa, Lui lo adempierà. Aspettate il suo adempimento. Versetto 9, poi Paolo qui elenca più versetti da più libri dell'Antico Testamento per dare sostegno alla sua tesi o al suo pensiero che Dio ha desiderato sempre salvare tutto il mondo, non solo la nazione di Israele, ma tutti i gentili. E quindi mi piace qui che Paolo cita un versetto da 2 Samuele 22, versetto 50. Perché? Perché ciò che Paolo insegna non è una novità. Si potrebbe dire che il cristianesimo è il fiore del giudaismo. Il cristianesimo è il risultato dell'ebraismo, del giudaismo. Ma il cristianesimo in realtà non è una cosa nuova. Stavo a cena da una sorella, io e Dene eravamo a cena da una nostra sorella, e ho incoraggiato questa sorella dicendo: ricordati di questo, se una cosa è nuova, non è vera. E se una cosa è vera, non è nuova. Lo ripeto, se una cosa è nuova, una nuova dottrina, una nuova cosa, non è vera. Perché non c'è niente nuovo sotto il sole. La verità di Dio ci è sempre stata. E se c'è una cosa vera, non è nuova. E mi piace che Paolo sente il requisito, il bisogno di sottolineare ai suoi ascoltatori che ciò che lui insegnava non proveniva soltanto dal suo cuore o dalla sua mente, da un semplice secondo me. Qui Paolo cita l'Antico Testamento in più punti. Qualunque pensiero cristiano dovrebbe essere sostenuto da più versetti biblici. Se una persona vi viene incontro e vi dice: oh, questo pensiero, cosa ne pensi? Tu devi dire: mostrami. Devi essere in grado di prendere la tua Bibbia e dire: aprimi la scrittura, e non con un solo versetto, ma con tanti versetti, sostienimi questo concetto. E Paolo lo fa qui per i giudei a Roma. Lui ha già spiegato in più parti, con più versetti, e di nuovo qui chiude la sua lettera citando più versetti. Dio ha voluto salvare anche i gentili. Sì, Gesù è il ministro della circoncisione, versetto 8, ma lui è venuto anche per accogliere i gentili per la sua misericordia, versetto 9, affinché glorifichino Dio come sta scritto. Mi piace, come sta scritto, come sta scritto, come sta scritto. Anche Gesù, quando fu tentato dal diavolo, quando Gesù all'inizio del suo percorso ministeriale fu battezzato da Giovanni Battista, poi andò nel deserto, fu tentato tre volte e Gesù tre volte risponde: sta scritto. Noi dovremmo essere in grado, Chiesa, di citare i versetti biblici, di dire: sta scritto in Isaia, sta scritto in Giovanni, sta scritto in Genesi. Noi siamo un popolo di questo libro, la Bibbia. Dovremmo offrire più che pensieri umani. E Paolo dice: sta scritto. Dio ama i gentili perché in 2 Samuele 22:50, quando re Davide sta per morire, lui scrive un canto profetico. E lui dice: per questo ti celebrerò fra le genti. Alcune traduzioni qui dicono tra i gentili, le nazioni, i non ebrei. E perciò Paolo cita questo versetto: io ti celebrerò fra le genti e canterò le lodi del tuo nome. Poi versetto 10, e altrove la scrittura dice: sta scritto, sta scritto, sta scritto. Anche in Deuteronomio 32:43, rallegratevi, o genti, col suo popolo. Voi gentili, venite ad adorare con Israele. Ricordiamoci che poi Paolo non ha Google per cercare un versetto biblico. Paolo non ha una chiave biblica, lui non ha la Bibbia Thompson's, referenze a catena. Paolo ha la parola di Dio nascosta nel suo cuore, nel suo essere. Lui qui è in grado di citare più versetti biblici dicendo: è altrove, è altrove. Non finisce qui. Paolo ancora, e di nuovo: è altrove, sta scritto. Lodate il Signore tutte le genti e celebrate voi popoli tutti. Paolo cita Salmo 117:1 qui. E non solo. Anche qui, versetto 12, Romani 15:12. Ed ancora Isaia dice: spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere le genti, le nazioni spereranno in lui. A volte chiesa, persone mi chiedono: ma perché così tanti versetti la domenica? Perché sempre studio biblico con voi? Io vi chiedo e chiedo a queste persone a volte: cosa vorresti che facessimo? Perché quello che io vedo nel Nuovo Testamento è che i leader della Chiesa leggevano, studiavano, memorizzavano, masticavano la parola di Dio e predicavano la parola alle chiese. Qui Paolo cita Isaia 11:10. Le nazioni spereranno in lui. E quindi non solo per Israele, ma Gesù è venuto anche per i romani. Quindi voi a Roma, accoglietevi l'uno l'altro, perché Gesù accoglie tutti. Chiediamoci anche noi: chi è la persona che secondo noi è troppo lontana dalla salvezza, troppo fuori la mano redentiva di Dio? Vogliamo essere sfidati che non c'è nessuna persona troppo lontana dal Vangelo di Cristo. Gesù accoglie tutti. Mi piace poi versetto 4 di nuovo. Avendo citato 4 versetti dall'Antico Testamento, Paolo, abbiamo già visto qui in Romani 15:4, queste cose in passato furono scritte per nostro ammaestramento. Tu hai la perseveranza per andare incontro alla Bibbia? Ma è un libro troppo difficile.

leggevi ancora, la nascondevi e facevi un tesoro di quella lettera. Chiesa, questo libro è una lettera d'amore dal nostro Padre Celeste. Leggiamola, facciamo un tesoro di questo libro, perché le sue parole sono spirito e vita. Poi versetto 13, ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel cuore, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Allora, la parola di Dio porterà gioia, porterà speranza, perché vedendo quanto Lui è stato paziente verso di me, allora questo mi incoraggia. Vedendo ciò che Dio ha detto nei anni passati, mi incoraggia oggi. E quindi io voglio che la parola di Dio mi aiuti ad avere più gioia, più pace, credendo che Lui sarà fedele verso di me. E voglio abbondare nella speranza, ma non è una cosa che posso fare io. Non posso crearla io. Questa è una cosa che viene provocata dallo Spirito Santo in me. Frutti dello Spirito. Gioia, bontà, pazienza. E quindi se non abbondo di qualche frutto, allora devo tornare ad avere comunione con il Padre. Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia. Signore, riempici di Te, della Tua pazienza, affinché possiamo sopportarci a vicenda. Nei nostri amicizie in chiesa, nei nostri matrimoni, in ogni rapporto, Signore, dammi Te, il frutto Tuo, per sopportare questa persona che ho al mio fianco. Non voglio dimostrare la mia forza, la mia ragione e schiacciare il debole. No, Signore, se io sono veramente forte, io userò questa forza per incontrare chi è debole, non per schiacciarli. Ma è un'opera dello Spirito Santo in noi. Non posso fingere i frutti. Allora, qui abbiamo la terza sezione, un Paolo cauto, da versetto 14 a 24. Abbiamo visto all'inizio di questa epistola che Paolo era lento di voler essere il loro maestro, il loro leader. Perché Paolo non ha iniziato la Chiesa a Roma e lui voleva essere cauto di non intromettersi come leader dove non era chiamato ad esserlo. Lui voleva essere cauto nel dare i suoi consigli e i suoi insegnamenti. Quindi qui in questi versetti vediamo un Paolo cauto con i Romani. Guardiamo versetto 14. Ora fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. È sempre un buon consiglio, prima di dare una notizia cattiva, di dare qualche lode verbale. Guarda, sei un forte amico, guarda, sei un credente, io ammiro questo in te. Ma se posso dirti una cosa, è sempre un bene riconoscere qualcosa di buono in qualcuno prima di riprendere qualcuno. E lui lo dice qui in versetto 14. Guarda, Romani, come ho iniziato la lettera, sto chiudendo la lettera. Vi ricordo, guarda, siete bravi. So che sapete già ogni cosa, ripieni di ogni conoscenza. Siete buoni. E so che siete capaci di ammonirvi l'uno gli altri. In realtà non avete bisogno di me, lui dice qui. Ma, versetto 15, ma, fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio. So che siete bravi, esistete senza di me, non ho piantato la vostra chiesa, siete pieni di ogni conoscenza, versetto 14, ma io vi scrivo perché me la sono sentito dalla parte di Dio, per incoraggiarvi, per ricordarvi la grazia che mi è stata data da Dio. Io vi ho scritto perché me la sentivo dalla parte di Dio, ma non rigettate completamente ciò che ho da dirvi. Ma sappiamo che alcuni a Roma poi hanno rigettato Paolo, alcuni non hanno voluto Paolo. E come sappiamo questo? Romani 1, versetto 11. Paolo ha iniziato questa epistola dicendo: perché io desidero grandemente vedervi
per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Lui voleva edificarli, ma

0: già lui era preventivo, lui era premuroso, che alcuni non avrebbero voluto ascoltarlo o che alcuni avrebbero detto: ma Paolo, chi pensi di essere? Perché cosa scrive Paolo in Romani 1:12? E per questo, lui dice, per essere assieme a voi, consolato mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. Paolo ha detto all'inizio dell'epistola: io non voglio essere orgoglioso, ma vi ho scritto perché c'è una grazia dalla parte di Dio attraverso di me per voi. Ma lui dice qui: guarda, ma non voglio regnare su di voi, anch'io voglio essere incoraggiato da voi. E quindi Paolo, sia all'inizio dell'epistola che alla fine, lui ha questa cautela nel sapere che alcuni forse non vorrebbero ricevere i suoi insegnamenti. E questo è triste, perché poi vediamo anche più avanti in Filippesi 1 che alcuni hanno rigettato Paolo come insegnante e per invidia e contesa predicavano Gesù a Roma. Quando Paolo finalmente è arrivato a Roma in catena, in arresto domiciliare, come sappiamo dalla fine di Atti 28, lui aveva una casa affittata per 2 anni a Roma. Alcuni dei credenti non hanno ricevuto Paolo con un buon occhio. Non hanno ricevuto Paolo come insegnante. E quindi Paolo già vedeva: guarda, so che siete bravi, siete ripieni di ogni conoscenza, ma io vi scrivo per la grazia di Dio che mi è stata data. E vediamo che Paolo aveva ragione, alcuni non hanno ricevuto il suo insegnamento, ma erano contro di lui, cercando di aggiungere afflizione alle sue catene. E quindi, chiesa, tra di noi non vogliamo avere contese, non vogliamo avere invidia, vogliamo essere uniti con un solo cuore e una sola bocca. A Roma si vede che non hanno ubbidito completamente Romani 15, perché più avanti qui in Filippesi 1 vediamo che contese e invidia. Quindi i credenti non mettono in pratica sempre la parola, tristemente. Ma Romani 15:16, per essere ministro, lui ha una grazia dalla parte di Dio, per essere ministro di Gesù Cristo tra i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. Vedremo di cosa parla questa offerta dei gentili tra poco. Ma Paolo è consapevole della sua chiamata nel Signore. E quindi, anche se alcuni dei romani non riceveranno il suo insegnamento e per contesa e invidia si apporteranno a Paolo, Paolo va avanti e lui dice: guarda, potete andare con me o no, ma io devo fare quello che io sono chiamato di fare. Poi versetto 17, io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù nelle cose che riguardano Dio. Se noi adoperiamo nella volontà di Dio, allora abbiamo di qui vantarci, perché il nostro vanto è in Dio, perché è Dio che l'ha fatto, è Dio che sta adoperando, è Dio che sta aprendo la porta. Guai a noi se noi ci adoperiamo fuori la grazia di Dio, se noi ci adoperiamo con forza umana, con minacce, con forza dell'uomo: date più soldi, dobbiamo fare qua, ma perché non state pregando? No, chiesa, io voglio che noi ci adoperiamo secondo la grazia di Dio nel nostro mezzo come chiesa, affinché così abbiamo di che gloriarci, perché stiamo lavorando spiritualmente e avremo premi eterni che ci aspettano. E quando andremo nell'aldilà con il Signore, non avremo soltanto stoppia, fieno e legno, ma avremo qualcosa di prezioso. Poi versetto 18, infatti non ardirei dir cose che Cristo non abbia operato per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza i gentili con parola e con opera. E quindi Paolo, lui dice: guarda, io so che Gesù ha guidato la mia vita. Io so che Dio mi ha dato la grazia per servirlo come apostolo, perché con la parola e con opera ho visto la fedeltà di Dio in mille modi. E anch'io chiesa, magari non ho mai visto un morto risorgere dalla morte, ma in questi 15 anni di percorso missionario per me con il Signore, chiesa, ho visto la fedeltà di Dio giorno dopo giorno. E in tanti momenti di paura, in tanti momenti di Signore, ma veramente sei tu che? Ma Signore, sto andando nella direzione giusta? Non so quante volte, chiesa, in questi 15 anni, Dio miracolosamente mi ha guidato tramite parole profetiche, mi ha guidato tramite le circostanze, soldi, cibo. Cioè, io posso raccontare migliaia di storie su come Dio mi ha guidato. Io sono certo che Dio ha aperto la porta per me di essere qui con voi. E Paolo cerca di dire questo ai Romani, una chiesa che ancora non ha conosciuto Paolo, e Paolo non li ha conosciuti di persona, ma cerca di dirgli: guarda, vi ho scritto riguardo alla salvezza, riguardo alla giustificazione, ma cercate di ascoltarmi, perché questa è la parola di Gesù. Versetto 19, lui dice: con potenza di segni e dei prodigi Gesù si è dimostrato fedele attraverso la sua vita, con la potenza dello Spirito di Dio, così da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria, Gerusalemme, Giudea, Samaria e l'estremità del mondo, ho compiuto il servizio del Vangelo di Cristo. Poi, versetto 20, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo, ma non là dove era già stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Questo versetto 20 è un'altra evidenza in più che Paolo temesse che alcuni dei Romani potessero dire in cuor loro: ma Paolo, chi pensi di essere? Non abbiamo bisogno di te. Il Vangelo è già predicato qui a Roma. Non serve che tu ci vieni in visita. Romani 1, Paolo che si è espresso il desiderio di venire da loro. Lui qui di nuovo sottolinea: io, guarda, vi dico, voglio solo benedirvi. So che voi state saldi per fede, non avete bisogno di me. E in realtà il mio desiderio di venire a Roma non è di signoreggiare su di voi, non è di regnare su di voi. Perché il mio scopo come pastore, lui dice, di non andare là dove era già stato nominato Cristo. Io non voglio venire a Roma per predicare a persone che sono già cristiane. Ma la cosa buffa di questo contesto di Romani 15:20, che molti utilizzano per dire non piantare ancora un'altra chiesa in queste città, Paolo sta parlando a queste chiese già esistenti in questa epistola, perché lui deve portare più chiarezza biblica. E quindi, in un certo senso, Paolo qui sta parlando a persone che sono già cristiani, per aiutarli nella chiarezza biblica. Ma versetto 21, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Quindi Paolo, anche qui nella sua ottica missionaria, nel suo mandato, la sua frase, visione di chiesa, di missione, io mi sento chiamato, perché anche qui sta scritto. Lui ha preso le sue direttive missionarie dalla parola. Io voglio andare dove Cristo non è annunziato. Bellissimo. Versetto 22. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi. E quindi non pensate che voglio venire a regnare su di voi. Chi, Filippesi 1, ha fatto poi contesa e volevano litigare con Paolo, non voglio regnare su di voi. E Paolo sottolinea di nuovo qui, versetto 22, non voglio regnare su di voi, voglio andare dove il Vangelo non è predicato. E a motivo di questo, per le sue tante fermate in tante città, per piantare tante chiese dove non c'erano prima, lui dice: non ho potuto venire in visita ancora a Roma, perché lo scopo della mia missione e di andare a piantare chiese dove non sono ancora state piantate. Abbiamo visto qui a Romani 1:13, lui dice: fratelli, non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere anche tra voi qualche frutto, ma finora ne sono stato impedito. E quindi lui dice: guarda, voglio venire, so che alcuni di voi non mi volete ascoltare, alcuni di voi potete dire: ma vai in una città dove c'è un bisogno. E lui dice: guarda, anch'io ho quest'ottica e finora sono stato impedito a questo fine. Poi versetto 23, ma ora non avendo più luogo da evangelizzare in queste regioni e avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quale regioni? In questo punto della storia Paolo sta nella città di Corinto e Centria, nel sud della Grecia. Potete vedere in questo momento preciso Atti 20, versetto 2. Chi prende nota, Atti 20, versetto 2. Paolo sta su questo terzo viaggio missionario quando scrive, lui dice: in tutta questa zona ormai è coperta di operai cristiani, di chiese, e voglio andare in nuove zone del mondo. E quindi voglio venire da voi. E quando andrò in Spagna, quindi da Roma, lui voleva poi andare verso la Spagna, verrò da voi passando, spero infatti di vedervi e di essere poi accompagnato da voi fin là. E quindi Paolo dice: non voglio regnare su di voi, voglio andare in nuove zone, ma ho scritto questa epistola per incoraggiarvi di riconcentrarvi sulla qualità della nostra salvezza, se posso spronare la vostra crescita. E poi lui li onora qui e lui dice: e se alcuni di voi volete essere i miei compagni di viaggio, venite con me poi per andare in Spagna. Quindi Paolo sta cercando di dirgli: guarda, voglio benedirvi, vi apprezzo e vi valorizzo al tal punto che li invita di venire con lui nel suo viaggio. E dopo aver primo goduto un poco della vostra compagnia. E quindi la quarta sezione, da versetto 25 a 33, cristiani generosi. Lui, come abbiamo detto, parlava di questa offerta dei gentili, l'offerta dei gentili, e vogliamo vedere un attimo cos'è. Versetto 25, ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi. E quindi ho sottolineato Atti 20, versetto 2, Paolo in questo terzo viaggio missionario si trova nel sud della Grecia e lui dice: sto per andare verso Gerusalemme. E potete vedere questo viaggio in Atti 20, 21 e 22. Poi dove Paolo, arrivando a Gerusalemme, viene arrestato, viene messo in carcere per 2 anni a Cesarea Marittima, lì sul mare, con Luca, dove Luca poi probabilmente ha scritto il Vangelo di Luca, il libro di Atti, e poi da lì Paolo è partito per Roma. Ma qui Paolo dice: ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché quello che Paolo diceva in questo terzo viaggio, quello che lui faceva, era di accogliere questa offerta, versetto 26, perché è piaciuto a quelli della Macedonia e della Caia, cioè la Grecia e la nord della Grecia, di fare contribuzione per i poveri fra i santi che sono a Gerusalemme. E infatti prima Paolo aveva scritto ai Corinzi dicendo: guarda, tra poco vengo da voi, preparate ogni domenica, 1 Corinzi 16, le vostre offerte, fate un risparmio e quando vengo da voi, qualcuno di voi potete accompagnarvi sul mio viaggio verso Gerusalemme. E adesso, scrivendo Romani, Paolo è finalmente lì a Corinto e sta facendo la colletta di questi fondi dai gentili per benedire i santi che ora sono poveri a Gerusalemme. Sappiamo in Atti 4, Atti 5, che molti dei credenti hanno venduto i loro terreni, hanno portato tutti i soldi ai piedi degli apostoli e i cristiani poi sono rimasti senza soldi. E dopo la persecuzione dei Atti 8 sotto Saulo di Tarso, questo Paolo, l'apostolo Paolo, molti cristiani furono perseguitati, messi in carcere, avevano un grande bisogno. E quindi Paolo si sentiva questo bisogno di fare fare questa colletta per portare i soldi di nuovo a Gerusalemme per benedire i cristiani. Tutto questo per dire: dovremo avere un peso uno per l'altro nelle cose pratiche. Dio ci aiuta nel farlo sempre di più. Poi versetto 27, ora è piaciuto loro di far questo perché sono ad essi debitori. In che senso? Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, cioè l'Antico Testamento, la legge, i profeti, Gesù stesso, il Messia, Gesù che viene da Israele, che la salvezza viene da questa nazione. Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Paolo sottolinea anche questo concetto in 1 Corinzi 9 all'interno della Chiesa a Corinto, dicendo: se lui da apostolo ha dato ai Corinzi qualche cosa spirituale, era poca cosa se lui prendeva da loro soldi fisici, no? Di beni materiali come pastore per poter vivere dalla Chiesa in questo modo. Quindi lo dice in 1 Corinzi 9 e lo dice anche qui in versetto 27 di Romani 15. Ma, versetto 28, dopo dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, questo viaggio di Paolo, Atti 20 e 21, dopo aver finito questo, andrò in Spagna, passando da voi. E quindi mi piace, Paolo fa piani per la sua vita. Lui pensava di andare in Spagna, magari da uomo libero. Solo che il venire di Paolo a Roma non era come lui lo aveva previsto. E quante cose nella tua vita sono andate diversamente di come tu hai pianificato? Io tantissime volte, ma è successo anche per Paolo. Non vuol dire che tu hai sbagliato, che non hai sentito la voce di Dio. La vita cristiana deve essere più segnata di momenti di pianificare, ma flessibilità nell'essere guidati. Noi facciamo piani. L'uomo pianifica la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Paolo aveva un piano, ma le cose sono andate diversamente di come lui ha pianificato, ma va bene così. Facciamo piani, ma rimaniamo flessibili in tutto ciò. Il mio pastore Chuck Smith in California diceva sempre: benedetti sono i flessibili, perché non saranno mai rotti. Facciamo dei piani, ma facciamoci guidare dallo Spirito Santo. Poi, versetto 29, ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione del Vangelo di Cristo. So che Gesù sarà con me, e quindi ricevetemi nell'amore di Gesù. Poi versetto 30, or vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio nelle vostre preghiere per me. Qui è bello due cose. Paolo li invita non soltanto di essere futuri viaggiatori nella Spagna con lui, ma di combattere già con lui nella preghiera. Lui vedeva la sua vita come collaboratore, non signore. Combattete con me, collaborate con me presso Dio. Le preghiere di Paolo non erano più speciali di quelli dei suoi fratelli romani. Pregate con me presso Dio. E non solo, numero due, Paolo aveva una umiltà di dire: pregate anche per me. Un leader non è senza bisogno, ok? Io non sono il leader di questa chiesa perché sono perfetto, ma perché penso che Dio mi ha guidato qui per insegnare la sua parola. Quindi pregate con me, ma non solo, pregate anche per me. Io ho bisogno delle vostre preghiere. Paolo aveva bisogno delle preghiere dei romani. Un leader non è perfetto, un leader non è senza difficoltà, un leader ha bisogno anche delle preghiere dei suoi amici. Cosa abbiamo visto? Mosè, Mosè che intercedeva per Giosuè che combatteva nella valle contro Amalek. E chi alzavano le braccia di Mosè? Arone da una parte e Ur dall'altra. E finché le braccia di Mosè furono tenute in alto, Giosuè vinceva. E quindi vogliamo pregare uno per l'altro. Pregate per me, ve lo chiedo. Versetto 31, affinché, se voi pregate per me, io sarò liberato dagli increduli che sono nella Giudea. Le preghiere dei Romani per Paolo sarebbero state in qualche modo efficaci per la sua vita. E perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi. Quindi pregate per me che sono liberato dal maligno, dai increduli, e che il servizio che faccio per Gerusalemme sia accettevole ai santi. Paolo aveva sempre un rapporto strano con quelli a Gerusalemme. Lui perseguitava la Chiesa, e la Chiesa di Gerusalemme aveva sempre un po' di sospetto nei confronti di Paolo, per vari motivi. E lui voleva sempre che lo accettassero come apostolo in Cristo. E quindi pregate che i credenti a Gerusalemme mi vedano bene e che ricevano questi soldi che porterò. Poi versetto 32, affinché se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. E forse i Romani non hanno pregato abbastanza per Paolo, che lui è venuto con molta difficoltà a Roma, forse anche con gioia, ma è venuto come carcerato, è venuto in catena dopo un lungo viaggio, 2 anni in carcere, un lungo viaggio, naufragio a Malta, ma è venuto lo stesso a Roma, forse anche con gioia. E che lui sia ricreato insieme a voi. Quindi io voglio benedirvi, ma so che io sarò anch'io benedetto. Romani 1:12. Poi Romani 15:33. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Vogliamo pregare insieme. Che Dio ci dia sempre un cuore cristiano. Grazie, Signore, per la perseveranza che tu ci dai nei confronti della tua parola. Come abbiamo letto in Romani 15:4, queste cose furono scritte per noi, per il nostro ammaestramento, affinché attraverso la perseveranza della scrittura, Signore, noi vogliamo perseverare in queste cose. Non è sempre facile, Signore, spegnere il TV, spegnere il smartphone, spegnere tutto e focalizzarci su di te. Ma abbiamo bisogno, perché Paolo più volte ha detto sta scritto, sta scritto, sta scritto. Gesù, quando fu tentato, rispondeva con sta scritto, sta scritto, sta scritto. Anche noi, Signore, vogliamo nascondere la tua parola nei nostri cuori. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Incoraggiaci, Padre, edificaci e riempici della gioia dello Spirito Santo affinché possiamo noi forti sostenere chi è più debole nella fede. Grazie, Padre, nel nome santo di Cristo preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Non cercate solo pane. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6, versi 17 a 29. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola, e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. I segni che Gesù faceva avevano lo scopo di sensibilizzare le persone a riflettere sulla sua persona e ad accettarlo come Messia. Dopo la moltiplicazione dei pani, molte persone erano pronte ad incoronarlo re, ma Gesù sapeva che il loro entusiasmo era legato ai segni che egli faceva più che alla sua persona, e la sezione che abbiamo appena cominciato a leggere lo dimostrerà. Le persone che avevano partecipato alla miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci erano infatti andate di nuovo in cerca di Gesù quando si erano resi conto che egli si era spostato dall'altra parte del mare. Colpisce il fatto che Gesù fu molto diretto, come notiamo anche in altre parti del Vangelo, si vede ad esempio l'incontro con Nicodemo. Egli evitò di assecondare i loro convenevoli e andò dritto al punto. Egli dichiarò senza mezze misure che il motivo che li aveva portati a cercarlo era utilitaristico. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. In sostanza Gesù stava dichiarando che il loro interesse nei suoi confronti era solo legato a ciò che potevano ottenere da lui. Può sembrare strano, ma anche ai nostri giorni ho visto spesso persone che si sono avvicinate all'Evangelo solo per motivi utilitaristici. Ricordo mia nonna che mi raccontava come subito dopo la guerra mondiale in Italia molte chiese evangeliche si erano riempite proprio in corrispondenza degli aiuti che arrivavano dagli alleati americani. Inutile dire che quando gli aiuti alimentari vennero meno, anche le chiese si svuotarono. L'uomo è così, è attirato dal soprannaturale soprattutto se questo porta dei vantaggi materiali. Insomma, il mondo invisibile è interessante per i più solo quando i vantaggi sono misurabili e ben visibili. Ma Gesù non voleva che le persone lo seguissero solo perché lui era in grado di sfamarli, e non lo vuole neanche oggi. Se la loro intenzione di incoronarlo re era legata a ciò che egli avrebbe potuto fare per loro, non avrebbero né compreso né accettato il vero motivo per cui lui era venuto sulla terra. Cosa avrebbero fatto quando egli li avrebbe lasciati per andare a morire su una croce? Basta continuare a leggere l'Evangelo di Giovanni per rendersi conto che nel momento in cui Gesù depose la sua vita, non rimasero con lui nemmeno i discepoli che gli erano stati più vicini fino a quel momento, altro che una folla. Quella folla era interessata al mistero che avvolgeva il suo arrivo a Capernaum, visto che non era salito sulle barche con i discepoli e Gesù avrebbe potuto dire loro: «Ehi, ho camminato sulle acque», attirando magari ancora più consensi. Ma Gesù sapeva che non avevano bisogno di quello. Avevano invece bisogno di pane spirituale. Avevano bisogno di un cibo che avrebbe nutrito la loro anima e avrebbe permesso loro di avere la vita eterna. Quanto abbiamo bisogno di essere distolti dai nostri meri interessi materiali per comprendere che c'è un tesoro ben più importante al quale possiamo aspirare? Siamo a volte come cagnolini che si affannano a mangiare le briciole che cadono dalla tavola, quando Dio vuole che siamo figli che si siedono a tavola con Lui e godono delle sue vere benedizioni per l'eternità. Essi dovevano cominciare a preoccuparsi per la vita eterna più che per la loro vita di tutti i giorni. Il Messia poteva certamente rendere più agevole la loro vita sulla terra attraverso quei miracoli, ma poteva dare loro la vita eterna attraverso la sua opera che lo avrebbe portato a morire per loro sulla croce. Gesù aveva dato loro del pane materiale per portarli ad interessarsi al cibo spirituale, ma essi continuavano solo ad essere interessati al materiale. Egli era il Messia, il Figlio di Dio, colui su cui il Padre aveva posto il suo sigillo, il sigillo reale, il sigillo che garantiva per loro vita eterna. Egli poteva soddisfare davvero il loro vero bisogno. Stimolati da ciò che Gesù aveva detto loro, essi domandarono: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» A quel punto Gesù li stimolò a riporre la loro fede in Lui. «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Essi non dovevano fare chissà quale opera per ottenere salvezza, ma dovevano avere fiducia in Lui. Era proprio questo il loro problema, quello di pensare di poter essere accettati da Dio per qualcosa che essi potevano fare, mentre la vera salvezza non dipende dalle opere, ma si basa sulla fede. Cosa richiedeva loro Dio? se non che ponessero la loro completa fiducia in Gesù e nella sua opera. Egli voleva avere una relazione con loro, trasformare la loro vita, donare loro gioia e vita eterna. Essi invece si accontentavano di un pasto. Spesso siamo più interessati a ciò che possiamo ottenere da Dio che ad adorarlo come Dio. Siamo più interessati a quello che Dio può fare per noi che alla sua persona in quanto tale. È qualcosa che può essere osservato facilmente anche ai nostri giorni, ma Dio vuole fare molto di più che provvedere ai nostri bisogni giornalieri. Vuole donarci la vita eterna. Se ci avviciniamo a Dio e alla Chiesa solo perché stiamo meglio da un punto di vista materiale, perché abbiamo trovato un bell'ambiente, perché magari abbiamo trovato persone che ci aiutano, rischiamo di relegare il nostro interesse per Gesù solo a ciò che Egli può darci in questo mondo, senza avere alcun interesse per il mondo a venire. Se ci comportiamo così, non siamo molto diversi da quelle persone che cercavano Gesù solo perché aveva riempito la loro pancia, ma non avevano compreso davvero ciò che Egli voleva e poteva fare per loro.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Ciao a tutti. Mentre Gesù viaggiava risoluto verso Gerusalemme, dove lo attendeva il culmine della sua missione, a cosa pensavano i discepoli? Ne parliamo in questo episodio 48 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù aveva già annunciato diverse volte la sua morte e la sua risurrezione ai discepoli. Era importante che capissero ciò che stava per accadere. E proprio mentre si stavano recando a Gerusalemme, lo ribadì ancora una volta. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e strada facendo disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà». Matteo 20, 17 a 19. Abbiamo già incontrato altre volte questi annunci di Gesù, ma questo nel Vangelo di Matteo è particolarmente importante, perché è l'ultimo che Matteo riportò prima dell'entrata in Gerusalemme. Ancora una volta Gesù predisse la sua morte e la sua risurrezione, ma in questo caso diede più dettagli di quanto aveva fatto in precedenza. Parlò del suo tradimento, cioè del suo essere dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, quindi della sua condanna, della sua consegna ai pagani, ovvero ai romani. Predisse lo scherno, la flagellazione e la crocifissione, e infine predisse la risurrezione. Gesù non avrebbe potuto essere più chiaro di così con i suoi discepoli. Con queste parole egli dimostrò loro di avere ogni cosa sotto controllo. Infatti le cose sarebbero andate esattamente come egli aveva detto loro. Era piuttosto chiaro che Gesù stava andando a Gerusalemme nella piena consapevolezza degli eventi che lo attendevano. Anzi, stava andando lì proprio volontariamente per affrontare quegli eventi. Avvicinandosi a Gerusalemme si avvicinavano gli eventi che avrebbero dato un senso alla sua missione, eventi che i discepoli continuavano a non capire. Non dimentichiamo che se Gesù era davvero il Messia, i suoi discepoli non si aspettavano di vederlo morire. Nonostante Gesù continuasse a parlare di queste cose, i discepoli continuavano a cercare di non pensarci, forse speravano che si sbagliasse o che parlasse in modo figurato. Matteo ci presenta infatti un contrasto evidente con Gesù, che continua a preparare i suoi discepoli al momento difficile che si presentava davanti a loro, ed essi che continuavano a preoccuparsi di chi avrebbe avuto un posto di primo piano nel Regno dei Cieli. Leggiamo come prosegue il brano. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta, ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Matteo 20, 20-21. Matteo presenta Gesù che parla della sua morte e subito dopo descrive la vera preoccupazione dei discepoli, quella del premio che avrebbero ricevuto. In questo caso addirittura interviene una madre ad intercedere per i suoi figli. E Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Matteo 20, 22. La risposta di Gesù li riporta però alla realtà. Avevano capito davvero cosa stava per accadere. Avevano capito che giunti a Gerusalemme non sarebbe stato il momento di insediarsi per regnare, ma sarebbe stato il momento di morire e risorgere. Gesù non stava parlando di una morte e di una risurrezione figurati, ma stava parlando di una concreta realtà. C'era un calice amaro da bere per Gesù a Gerusalemme nei prossimi giorni e i suoi discepoli dovevano essere pronti a condividerlo. Giacomo e Giovanni probabilmente non avevano nemmeno capito, ma il loro entusiasmo li portò a rispondere affermativamente. Ed egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio». Matteo 20, 23. Quello era il momento di stringersi intorno a Gesù per capire davvero quello che si apprestava a fare. Era il momento di sostenerlo nel momento più difficile del suo ministero. Era il momento di condividere con lui quel calice. E Gesù sapeva che nonostante tutto, Giacomo e Giovanni, così come gli altri, dopo un momento iniziale di smarrimento, dopo la sua risurrezione, avrebbero compreso e sarebbero stati pronti anche a dare essi stessi la vita per il regno di Dio, condividendo in un certo senso quel calice amaro. Ma il pensiero dei discepoli in quel momento era ancora una volta rivolto al proprio prestigio personale, al proprio premio. Come Gesù aveva già spiegato in precedenza, non era opportuno preoccuparsi di quelle cose, perché sarebbe stato Dio stesso a concedere il premio preparato per ognuno in base al suo piano e alla sua misericordia, e potevano essere certi che Dio non avrebbe deluso nessuno, come avevamo già visto nella parabola dei lavoratori dell'ultima ora. Era quindi inutile insistere con queste richieste. La reazione degli altri non si fece attendere. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Matteo 20, 24. Questa indignazione però è un po' da ipocriti. Leggendo i Vangeli sappiamo infatti che i discepoli discorrevano spesso tra loro di queste cose. Giacomo e Giovanni erano stati solo un po' più sfacciati degli altri, ma alla fine tutti loro aspiravano ad avere un posto in prima fila nel regno di Dio. Gesù ne approfittò per ricordare a tutti la lezione che aveva già impartito in precedenza. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo». Matteo 20, 25 a 27. Quando Gesù aveva detto loro di diventare come bambini per entrare nel regno di Dio, quando aveva detto che i primi sarebbero stati ultimi e gli ultimi sarebbero stati primi, quando aveva parlato loro dei lavoratori dell'ultima ora, non intendeva proprio questo? Per essere grandi bisogna farsi piccoli. Se si aspira ad avere un posto d'onore bisogna onorare gli altri. Se si aspira a regnare bisogna servire. Mentre i principi di questo mondo fanno a gara nel dominare gli uni sugli altri, essi non avrebbero dovuto pensare al loro posto rispetto agli altri, ma avrebbero dovuto semplicemente preoccuparsi di servire Dio e servire gli altri, lasciando che fosse Dio a gestire il premio da dare ad ognuno. E lui, il loro maestro, stava proprio dando il buon esempio. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 28. Se capivano quel principio, avrebbero finalmente capito perché il Messia, colui che è destinato a regnare per sempre, avrebbe anche servito in maniera esemplare, arrivando a dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Tra quei molti ci sono tutti coloro che in seguito avrebbero compreso ciò che Gesù stava facendo, riconoscendo che egli aveva pagato per il loro peccato. Gesù stava agendo per amore nei confronti dell'umanità e lo stesso avrebbero dovuto imparare a fare i suoi discepoli. Che contrasto tra il re dei re e i suoi sudditi. Mentre egli era pronto a dare la sua vita per gli altri, essi erano ancora intenti a cercare di avere la preminenza gli uni sugli altri. Ma in seguito, come emerge chiaramente nel libro degli Atti, avrebbero compreso quella lezione. Subito dopo, Matteo ci riporta all'ultimo episodio prima di descrivere l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, che troveremo nel prossimo capitolo. E ancora una volta, nonostante il pensiero di Gesù fosse ormai rivolto alla sua imminente sofferenza, egli mostrò ancora la sua misericordia verso due ciechi lì a Gerico. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» E allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Matteo 20, 29 a 34. Quei due ciechi si erano rivolti a lui chiamandolo figlio di Davide, un termine che si riferiva proprio al Messia. Essi non avevano la vista e avevano solo sentito parlare delle opere che Gesù aveva fatte, eppure lo avevano riconosciuto come il Messia di Israele, qualcosa che molti suoi contemporanei non erano riusciti a vedere nonostante avessero visto con i propri occhi i miracoli di Gesù. Nonostante gli impedimenti della folla, riuscirono a farsi notare da Gesù. E nonostante le sofferenze che lo aspettavano, Gesù non era ripiegato su se stesso, ma riuscì ancora a commuoversi di fronte a quella richiesta di aiuto. Così quei due ciechi recuperarono la vista e si unirono ai discepoli di Gesù. Al di là della guarigione fisica, essi avevano trovato qualcosa di ben più importante, qualcosa che aveva dato significato alla loro vita. Possiamo presumere che lo seguirono fino a Gerusalemme, lì dove il gruppo era diretto, dove avrebbero visto con i loro occhi ciò che attendeva colui che avevano chiamato il figlio di Davide. Il brano di oggi ci ha dato molti spunti di riflessione. È triste considerare che a distanza di 2000 anni molti discepoli di Gesù siano ancora così preoccupati di avere la preminenza sugli altri e di essere serviti e riveriti piuttosto che essere preoccupati di servire gli altri con amore. Abbiamo davvero compreso l'esempio di Gesù, abbiamo compreso che per essere i primi dobbiamo imparare a diventare i servi di tutti, senza aspettarci dagli altri qualcosa in cambio. Abbiamo compreso che sarà il Signore a dare ad ognuno il premio che ha preparato. Gesù si stava avviando a Gerusalemme, dove sarebbe stato crocifisso. Eppure si commosse ancora e mostrò misericordia verso quei due ciechi che lo avevano riconosciuto come il Messia. E noi siamo sempre ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi o sui nostri piani, o abbiamo ancora la capacità di commuoverci e di agire di fronte al grido di aiuto del nostro prossimo? Sì, c'è veramente tanta carne al fuoco in questo episodio e spero che anche voi, come me, siete riusciti almeno ad addentarne un pezzo, perché qui c'è veramente tanto, tanto da imparare. Grazie a tutti ancora, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia del nostro amico e sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore dell'Arca Teen Challenge Italia. Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
0: Allora Gianfranco, abbiamo sottolineato la volta scorsa parlando del matrimonio e sempre cercando di fare riferimento a quello che la Bibbia, la parola di Dio, ci dà come basi, come riferimenti per quanto riguarda appunto il matrimonio. Abbiamo sottolineato, rilevato che così nelle diverse società e in diversi momenti storici, culturali, ecco, le basi, i fondamenti, i motivi che hanno spinto le persone ad avvicinarsi al matrimonio sono stati diversi. Ci sono stati accordi di tipo politico, interessi economici, di utilità personale, c'è stata l'attrazione fisica anche come motivazione, o la possibilità di procreare, o anche l'imposizione da parte dei genitori, per esempio. E altri simili motivi, altre simili argomentazioni. Mi sembra che attualmente il criterio universalmente accettato, diciamo soprattutto qua da noi, nella cultura occidentale, sia l'innamoramento, che va a braccetto con l'aspetto dell'attrazione. Ma la Bibbia quali indicazioni ci dà a questo riguardo? Cos'è importante, insomma, per un matrimonio cristiano o comunque un matrimonio approvato da Dio?
2: Ma come abbiamo già accennato, l'elemento più importante, la domanda più importante alla quale ogni coppia deve poter rispondere nei momenti di crisi è: ma chi me l'ha fatto fare? Che è una domanda che magari spesso salta fuori, emerge in momenti di crisi, momenti di difficoltà, un po' come una battuta, ma che è invece una domanda molto importante,
0: perché permette una verifica in sostanza.
2: Esatto.
0: No?
2: Soprattutto è importante la risposta.
0: Beh, certo,
2: perché
0: infatti,
2: se non sappiamo dare una risposta chiara e ferma a questa domanda, è chiaro che siamo in crisi. Nel momento in cui, se parliamo di una coppia di cristiani, di credenti, si fa questa domanda: chi me l'ha fatto fare? Deve poter rispondere: siamo convinti che è il Signore che ci ha voluto insieme. Sappiamo che è il Signore, e quindi su questa base cerchiamo di costruire, di appianare, di cambiare quello che c'è da cambiare nel tipo di rapporto. Se questo però non avviene, non c'è questa sicurezza, è chiaro che la crisi è un pochino più acuta. Bisogna cominciare a rivedere quali sono le basi del proprio rapporto, perché se c'è questa unione comune di essere convinti che era la volontà di Dio per ognuno dei due individui, allora c'è una base comune. Se questa non c'è, allora bisogna vedere di lavorare un po' di più per capire qual è stata la base e quindi che cosa poter fare. Ovviamente, detto così, sembra molto semplicistico. Capire, come si fa a capire che è la volontà di Dio a questo punto? Ovviamente, certo, questa è la domanda successiva.
0: Certo.
2: È un insieme di tante cose. Abbiamo parlato dell'innamoramento, e senz'altro questo è uno degli aspetti, ma abbiamo anche accennato alla importanza di una visione comune della vita, di valori condivisi, di gusti condivisi, di un progetto di vita comune, condiviso, a volte anche di culture di provenienza compatibili. Questo è un aspetto che a volte viene un po' trascurato e che potrà creare vari problemi. Noi diamo per scontato che l'altra persona provenga dalla nostra stessa cultura in senso molto ampio, che abbia il nostro stesso modo di considerare la famiglia, per esempio, che abbia lo stesso modo di considerare i ruoli familiari, che concepisca l'educazione dei figli nello stesso modo in cui lo concepiamo noi, culture in questo senso. Ovviamente in questo si sovrappone anche l'aspetto puramente, se vogliamo, anche etnico, ma non necessariamente. Quindi se non c'è una cultura comune, o perlomeno le due culture non sono compatibili o non sono collegabili bene, non sono raccordabili, nei momenti in cui bisogna fare delle grosse scelte entra in gioco queste
0: sì, infatti,
2: differenze, queste tensioni. Quindi anche questo bisogna tenerle presente. Persone, ad esempio, che si possono fidanzare, possono sposarsi in situazioni magari lontano dalla famiglia, lontane entrambe dalla propria cultura di origine. Pensiamo persone che si incontrano negli Stati Uniti, uno proviene dall'Italia, uno proviene dall'Oceania. È chiaro che potranno anche innamorarsi, potranno provare un'attrazione. Nel momento in cui si sposeranno, incominceranno poi a sorgere magari difficoltà dovute a differenze di concezione della famiglia estremamente diverse tra alcune popolazioni magari dell'Oceania e la cultura italiana. E questo creerà problemi.
0: Certo. E la volta scorsa poi, fra le altre cose, dicevamo anche che la felicità, per esempio, che tutti cercano, comunque non deve essere mai lo scopo di un matrimonio. Per quale motivo? Vogliamo ricordarlo?
2: Sì, perché mentre la felicità è qualcosa a cui ovviamente tutti aspirano ed è qualcosa di piacevole, è qualcosa che non è sbagliato in se stesso. Noi non siamo nati per soffrire, nel senso che dobbiamo essere masochisti e volere il nostro male, quello senz'altro no. Ma nel matrimonio, in un qualsiasi rapporto di amore, amore con la A maiuscola, amore che abbiamo definito come il volere il bene dell'altra persona, è chiaro che nel matrimonio il rapporto deve essere basato sulla ricerca del bene dell'altro, non sulla ricerca del proprio bene e della propria soddisfazione, anche se questo sarà un prodotto intermedio, sarà un effetto un piacevole effetto collaterale.
0: Certo.
2: Ma lo scopo è quello di amare l'altra persona, cioè volere il bene dell'altra persona, cercare di essere complementare all'altra persona. In questo tipo di rapporto la soddisfazione personale, l'amore inteso come soddisfazione propria, inteso come soddisfazione delle proprie pulsioni, come erotismo, viene a essere dannoso, perché tende a una soddisfazione propria. L'amore dal punto di vista di uno scambio, anche quello può funzionare un po' meglio, ma si basa sempre su quello che l'altro può fare per me. L'amore di cui parla la Bibbia, di cui viene detto che il marito deve avere per la moglie, è un amore che tende al bene dell'altro, un amore altruista che non ricerca la propria soddisfazione ma quella dell'altro. E in questo tipo di rapporto è chiaro che la felicità c'è la ricerca della felicità, ma non la mia, quella dell'altro.
0: Certo.
2: Quindi bisogna stare molto attenti a questo, se no, come leggevo di un autore di un libro, è come se noi avessimo dei serbatoi vuoti e vogliamo riempirli con l'altro. Se si incontrano due serbatoi vuoti, è chiaro che la cosa non funziona. Se se ne incontrano due pieni, avranno anche spazio per riempire un terzo serbatoio, che sarà magari quello di un figlio. Quindi le cose possono funzionare un po' meglio.
0: Certo. Senti, diciamo, da un punto di vista cristiano, quindi biblico, possiamo stendere una sorta di elenco dei motivi e degli obiettivi che possono essere seri e validi, ecco, che la parola di Dio avalla a proposito del matrimonio. Insomma, abbiamo già citato sicuramente un motivo, è quello di trovare la compagnia giusta per la nostra vita, cioè nel partner il compagno o la compagna ideale per noi. Quali sono altri motivi o obiettivi, ecco, che possono essere avallati dalla parola di Dio come motivi e obiettivi seri e validi per il matrimonio?
2: Che sono componenti del matrimonio. Teniamo presente sempre che è tutto un insieme, non può essere mai una cosa staccata dall'altra. Un altro aspetto fondamentale del matrimonio è anche la soddisfazione sessuale. È un aspetto molto importante. Certo. Nel matrimonio, molti matrimoni vanno anche in crisi, ci sono problemi dovuti a questo. La Bibbia non condanna questo aspetto della sessualità come appunto complementarietà l'uno dell'altro. Sessualità che è collegata, ma non come scopo ultimo e unico, alla procreazione, cioè il fatto di avere dei figli. Anche questo è considerato un dono di Dio, una responsabilità, un compito che Dio ci può dare per l'educazione e la trasmissione di giusti valori a generazioni successive. E un altro aspetto da tenere presente è la testimonianza cristiana, cioè il matrimonio viene visto come un esempio, un modello del rapporto fra Dio e l'uomo, fra Dio e la Chiesa, quindi anche nel matrimonio dovrebbe riflettersi questo aspetto di dipendenza e complementarietà e comunione. C'è l'aspetto anche nel matrimonio di una divisione di compiti,
0: certo.
2: Nel senso che il marito e la moglie devono collaborare, diventando una sola cosa, collaborano insieme per la gestione, per portare avanti questo nuovo tipo, questa rapporto.

0: fotocopia di qualcosa delle famiglie d'origine, nel senso di cercare di riprodurre nel nuovo rapporto, nella nuova unità, nella nuova struttura sociale, quello che esisteva nella nelle famiglie d'origine o dell'uno o dell'altro. Sarà una nuova famiglia scollegata da uno o dall'altro, ne risenteranno ovviamente perché la formazione c'è stata, però sarà una nuova identità con nuovi valori, con un nuovo equilibrio che dovrà tener conto di quelli dell'uno e dell'altro che sono nati in famiglie differenti, che sono cresciuti in un modo differente. Si formerà un nuovo equilibrio e quindi anche una gestione interna della famiglia che potrà essere diversa. La divisione dei compiti, questo è un aspetto molto culturale che noi possiamo vedere nella nostra società, ma il fatto che il marito possa si occupi prevalentemente di certi aspetti piuttosto che degli altri, la moglie lo stesso, è qualcosa in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Nella Bibbia troviamo vari esempi di mariti e di mogli che si occupavano di vari aspetti della gestione della vita familiare a seconda anche delle situazioni, senza voler penalizzare l'accudimento dei figli rispetto alla cucina, rispetto a lavori per il mantenimento della famiglia.
1: Certo. Un'ultima cosa prima di concludere oggi, visto che il tempo ormai si sta assottigliando. Si è detto più volte che il matrimonio è un impegno, ecco, però un impegno di che tipo e verso chi?
0: Ma è un impegno preso principalmente di fronte a se stessi, poi di fronte al coniuge che si sposa, davanti ai testimoni e alle persone che sono intorno a noi, non ai testimoni classici, non intendo le due persone che sono a firmare, ma tutte le persone che sono intorno alla coppia nel momento in cui si sposano, ai quali loro testimoniano, dicono, dichiarano qualche cosa, e soprattutto ricordiamoci davanti a Dio stesso. Quando noi ci sposiamo specialmente come matrimoni cristiani alla presenza di Dio, noi stiamo testimoniando un impegno verso la persona, verso noi stessi e verso gli altri. Un impegno a far che cosa? Un impegno ad amarsi, a volere il bene dell'altro, come dicevamo prima, che è l'aspetto più importante e che poi porta di conseguenza tanti altri aspetti. E ricordarsi che l'impegno è un atto di volontà, non è qualcosa che ci capita, che succeda.
1: Bene, allora direi a questo punto, Gianfranco, di concludere qua per oggi. Grazie per il tuo contributo, per il tuo intervento. Riprenderemo la nostra conversazione da qui la prossima volta, Dio volendo. Intanto buon lavoro e a presto.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Oggi, a passo dopo passo, leggiamo questo versetto biblico che dice: eccoci, o Dio, a riconoscere la nostra colpa. Esdra era un ebreo colto che si era impegnato nello studio e nella pratica della legge del Signore. Spinto dal pio desiderio di contribuire alla rinascita di Gerusalemme, aveva lasciato lo sfarzo e gli agi della corte di Babilonia per la dura vita del pioniere, ma giunto in quella che era stata la città di Davide, si era trovato con sgomento immerso in una società contaminata dall'idolatria dei popoli confinanti. In questa triste situazione,

che l'unica cosa da fare era gettarsi ai piedi di Dio per riconoscere il peccato in tutta la sua gravità e affidarsi alla sua misericordia. Esdra mostrò umiltà nell'associarsi ad una colpa che non aveva direttamente commesso, per spingere i veri responsabili a confessarla e a lasciarla, dando un duraturo esempio di amore per i confratelli e di quello che deve essere il comportamento di chi ha ricevuto dal Signore il compito di guidare verso di Lui le persone che gli sono state affidate. Questo in netto contrasto con la tendenza naturale dell'uomo a ergersi a facile giudice dei propri simili.

Il mio maestro d'arte, un eccellente artista, mi raccontò una volta una storia avvincente sui benefici di un lavoro diligente. Molti anni fa c'era un famoso artista giapponese di nome Hokusai, i cui dipinti erano molto apprezzati dalla nobiltà. Un giorno un nobile gli commissionò un ritratto speciale del suo prezioso uccellino. Lasciò l'animale a Hokusai e l'artista gli disse di passare dopo una settimana. Il signore aveva nostalgia del suo bellissimo uccellino ed era ansioso di ritornare non solo per riprendersi il suo animale preferito, ma anche il dipinto. Quando il nobile arrivò, l'artista umilmente gli chiese altre 2 settimane di tempo. Le 2 settimane si trasformarono in 2 mesi e poi in 6. Un anno dopo, il nobile fece irruzione nello studio dell'artista. Rifiutò di attendere oltre e chiese che gli venisse restituito l'uccellino e dato il quadro. Hokusai, secondo la moda giapponese, si inchinò al nobile, tornò al suo tavolo da disegno, prese un pennello e un grande foglio di carta di riso. Nel giro di qualche secondo aveva dipinto un meraviglioso ritratto dell'animale. Il proprietario dell'uccello rimase a bocca aperta davanti al quadro, poi si arrabbiò. «Perché mi hai fatto aspettare per un anno se potevi fare il dipinto in così poco tempo?» «Non capisce», rispose Hokusai. Poi accompagnò il nobile in una stanza le cui pareti erano ricoperte di dipinti dello stesso soggetto. Nessuno di essi, comunque, eguagliava la grazia e bellezza del ritratto finale. Proprio da quel duro lavoro e costante sforzo proveniva il grande capolavoro di Hokusai. Ciò che il mio insegnante d'arte voleva farmi capire è chiaro. Niente che abbia un certo pregio e un valore duraturo si consegue con facilità. Questo vale anche per i miei dipinti. Come cristiana mi sento in dovere di produrre qualità, il meglio che io possa fare come per il Signore. Ad altri può sembrare che io stia seduta davanti ad una tela e con un po' di ispirazione crei dei disegni senza fatica. Dietro a quello che sembra creatività spontanea e grezzo talento, ci sono ore di ricerca, esperimenti, schizzi e prove di colori. Questo deve valere anche per i dipinti della nostra vita. Dietro ad ogni attraente vita cristiana ci sono cose come disciplina, preghiera segreta, diligente studio della parola di Dio, atti di generosità e di obbedienza dietro le quinte, senza alcun sfoggio di tali virtù. Non possiamo imitare il modo trasandato del mondo di considerare l'arte o la vita. Se nel nostro carattere desideriamo vedere qualcosa di veramente prezioso e di valore duraturo, non lo otterremo senza un serio impegno. Non si conseguirà mai facilmente qualcosa di nobile.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Un altro ricordo. Ed è il ricordo di quando il nostro ultimo figlio, il più piccolo, ha finito il liceo e è andato in America per frequentare l'università. Come era successo quando erano partiti gli altri tre, la strappata è stata dolorosissima. E forse quella volta con l'ultimo è stata anche più grande, perché se n'è andato il cucciolo. Dico fra parentesi che era un cucciolo alto 1,86 m. E la nostra casa è rimasta completamente vuota. Ma è stata anche una strappata salutare che mi ha fatto ricordare alcune cose essenziali che oggi cerco di ricordare ai genitori che vedono i figli andare via di casa per lavorare o per studiare, o anche solamente per andare in vacanza per 2 settimane. La prima cosa che ho imparato è che i figli veramente non sono nostri, nel senso di esserne i proprietari. Sono del Signore e noi li abbiamo come un'amministrazione molto preziosa di cui dovremmo rendere conto. Perciò li dobbiamo allevare e educare per Lui, perché imparino a metterlo al primo posto nella loro vita e gli siano fedeli, costi quello che costi. La seconda cosa è che neppure li abbiamo in amministrazione per un tempo indefinito. Diventano grandi molto in fretta, perciò ogni giorno della loro vita è prezioso e deve essere usato al massimo per il loro bene e non per il nostro egoismo. Questo è così importante da tenere presente quando i figli sono ancora piccoli e sono a casa. Li abbiamo per un tempo e perciò dobbiamo sfruttare il tempo in cui li abbiamo più che possibile. La terza cosa che ho imparato e che ho ricordato è che tutto il nostro compito di genitori deve essere teso allo scopo di aiutarli a diventare maturi, a fare delle scelte sensate secondo i principi della parola di Dio. Troppi figli rimangono a casa e sono sempre piccoli, serviti, curati, coccolati e mai aiutati a diventare adulti capaci di funzionare da soli. Infine la partenza dei figli ci fa rendere conto in maniera molto traumatica di quanto sia importante avere una buona relazione fra marito e moglie. Troppi matrimoni sono tenuti insieme dai figli come se i poveretti fossero una specie di colla attaccatutto. Senza dubbio sono una colla, ma è una colla debole che si scioglie appena i vecchi si ritrovano con la casa vuota e la sera si guardano come due estranei che non hanno più niente da dirsi, rendendosi penosamente conto che per 20 anni o 25 anni o 30 anni e più non si erano mai detto niente di veramente importante. Ma non è necessario che sia così. Quando si resta soli, in certo modo si ricomincia un po' tutto da capo. Si ha più tempo per fare delle cose insieme, si può comunicare più a lungo, c'è il modo di fare qualche viaggio, di mandare ad effetto qualche progetto. Però è importante pensarci e prepararci in tempo, ricordando di essere sposi e non solo genitori, anche quando i figli sono a casa. E se non si è fatto? Beh, solo la morte e le tasse sono irreparabili. Nella vita c'è quasi sempre il modo di rimediare. Per recuperare si devono fare alcune cose importanti. Non piangere o recriminare sul latte versato. Guardare onestamente la realtà in faccia, perdonarsi a vicenda le proprie mancanze, decidere di far meglio e ricominciare da zero come se ci si fosse appena sposati. E sarà un'esperienza bella, come una seconda giovinezza.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Apocalisse capitolo 20, versetto 15. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E ancora in Apocalisse capitolo 21, versetto 27. Nel cielo nulla di impuro vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Il titolo del commento di oggi è Il gran trono bianco. Si riferisce ad Apocalisse capitolo 20, versetti 11 a 15. La Bibbia è molto chiara. Davanti al tribunale di Dio, ogni uomo sarà giudicato secondo quello che avrà fatto nella sua vita. Non c'è dunque nessun modo di sfuggire alla condanna? Sì, oggi ce n'è uno: è ricevere Gesù Cristo come Salvatore e così avere il proprio nome scritto nel libro della vita. Però, al momento del giudizio finale sarà troppo tardi. Il libro della vita sarà sì aperto, ma solo per fare questa constatazione: i nomi di quelli che sono giudicati non sono scritti in quel libro. La giustizia di Dio è inconfutabile, perché la condanna sarà pronunciata su due testimonianze incontestabili e concordanti. Da una parte l'elenco delle opere malvagie, tutte le azioni degli uomini registrate nei libri. Dall'altra parte l'assenza del nome del colpevole nel libro della vita. Per entrare un giorno in paradiso bisogna essere iscritti nel libro della vita. Altrimenti, che pensiero terribile dover essere giudicati secondo le proprie azioni. Chi può essere orgoglioso di tutto quello che ha fatto? Anche le azioni migliori non sono senza macchia agli occhi di Dio, che leggono nei nostri cuori. Spesso mescoliamo ad esse sentimenti poco nobili: il desiderio di apparire, l'obbligo sociale o persino l'orgoglio. Dunque, non esitiamo più a volgerci a Dio per avere il suo perdono. Egli ha dato Gesù, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede in lui non è giudicato. Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 18.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Giovanni, capitolo 4. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere», giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani». Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve gli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo, son d'esso». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che m'ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia». Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compir l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già son bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mieter quello intorno a cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica». Or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna: «Egli m'ha detto tutte le cose che ho fatte». Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne quivi 2 giorni. E più assai credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Passati quei 2 giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano udite tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino, e v'era un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale reale gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero: «Il tuo figliuolo vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora 7ª, la febbre lo lasciò». Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù, tornando dalla Giudea in Galilea.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Grazie di essere tornato, fedele e puntuale come sempre. D'altra parte, ti sono riconoscente per averci scelti al di là, al di sopra di tutte le altre emittenti, delle altre frequenze che senz'altro avrai potuto captare sulla tua radiolina o radiolona, che il caso sia. Grazie e benvenuto.

E naturalmente un segno di riconoscenza, un cenno di riconoscenza, anzi più di un cenno, devo dire, perché non fosse per loro non potremmo comunicare, va allo staff tecnico dell'emittente. Insomma, senza i tecnici non si va in onda. E se non si va in onda, non c'è "Hai letto il libro più letto". Quindi un grazie molto sincero da tutti noi della redazione a tutti voi del gruppo tecnico. E non faccio nomi perché innanzitutto non li conosco tutti. E poi perché se fa il nome di qualcuno, poi qualcun altro rimane fuori e così, non volendo, si offende. Si offendono persone molto care, molto valide, quindi lungi da me queste cose. Un grazie molto sincero a tutto lo staff tecnico dell'emittente, che rende possibile la comunicazione, rende possibile questo dialogo che continua già da tempo e spero vadi, non si dice vadi, vada avanti ancora per un bel po'. Come saprai sicuramente, siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro molto interessante, anche se da una lettura superficiale e frettolosa. È un libro che appare come qualcosa di noioso, a volte di rimosso dalla nostra realtà di gente dell'Occidente nell'anno 2000. E invece, man mano che andiamo avanti, scopriamo sempre più quanto sia valido questo libro, non solo, ma quanto abbia da dirci, quanto abbia ancora da insegnarci. E oggi, nel capitolo che stiamo per considerare, il 18° capitolo, ci renderemo conto ancora una volta, via più, è vero, di quanto sia attuale il messaggio di questo libro.

Fino ad ora, commentando questo libro, abbiamo avuto a che fare soprattutto con leggi, con regole riguardanti la purificazione cerimoniale e vari riti e cerimonie. Nei capitoli che seguono, invece, troviamo una specie di sezione dedicata all'applicazione dei 10 comandamenti, applicazione alle varie circostanze della vita, quindi qualcosa di eminentemente pratico e vicino alla nostra realtà. Perché? Beh, perché Dio si interessa direttamente degli aspetti morali della vita del suo popolo. Ecco, questo è un po' il messaggio, il nocciolo di questi capitoli. Dio si interessa direttamente degli aspetti morali ed etici della vita delle sue creature, del suo popolo, nel contesto del libro del Levitico, popolo di Israele, ma di tutte le creature che hanno scelto di camminare secondo la morale e l'etica che egli ha dato.

Dicevamo, stiamo davanti ad una sezione, ad un gruppo di capitoli. E questo gruppo si apre con un preambolo all'inizio del 18° capitolo e si chiude con un post-scritto, un PS, alla fine del 20° capitolo. Questi brani sono molto importanti perché? Beh, perché forniscono i motivi, le ragioni che stanno alla base delle restrizioni e delle norme relative alla vita sociale degli israeliti. Se questo è vero per gli israeliti, almeno in parte è vero, deve essere vero anche per noi. Perché? Beh, perché abbiamo detto tante volte che le leggi, i principi, le lezioni morali che Dio ha stabilito, ha promulgato, trascendono il tempo e lo spazio, vanno al di là dei confini di civiltà e dei confini di secoli. In altre parole, tanto per intenderci, quando Dio ha detto per la prima volta non uccidere, non ha mai deciso nel corso della storia umana, nel corso dei secoli, che da certo momento in poi uccidere va bene, commettere omicidio va bene, non è più un'infrazione della sua legge morale. Dovunque ci troviamo, in qualsiasi secolo possiamo essere vissuti, non commettere omicidio rimane una legge che non si può infrangere. Se si infrange quella legge, ci sono delle conseguenze, ci sono delle pene. Ecco cosa intendo quando dico che la legge morale di Dio trascende il tempo e lo spazio. Certo, ci sono degli aspetti pratici, degli aspetti meccanici, diciamo così, che hanno avuto un risvolto, un'applicazione solo per il popolo di Israele, come riti e cerimonie varie. Ai nostri tempi non c'è più bisogno di fare quelle cerimonie e quei riti, offrire sacrifici su un altare e tutte queste cose qui. Rimane però il principio, quello non cambia. Quindi, ripeto, questa sezione è importante perché fornisce i motivi, le ragioni, la ragion d'essere delle restrizioni e delle norme che andavano poi a guidare la vita sociale degli israeliti. A tale riguardo non possiamo fare a meno di aggiungere che noi oggi viviamo in un mondo, in una società che non ha chiari principi morali. È un po' come un transatlantico che ha perso l'ancora, come una barca che non ha più ormeggi. A volte qualche scettico chiede: ma in fondo chi stabilisce le regole? Chi stabilisce ciò che è bene e ciò che è male? Tutto è relativo. Basta che non fai male a nessuno, tu puoi comportarti come meglio credi. Questa affermazione, apparentemente logica, ha invece dei grossi problemi. Fa acqua da tutte le parti, a dir la verità. Perché? Beh, immagina, solo per un momento, che ogni essere umano nella tua comunità, nella società in cui vivi, per non parlare di tutto il mondo, dire di tutto il mondo rende la cosa un po' troppo distante e così nebulosa. Scendiamo ancora di più nei particolari. Immagina che all'interno della tua famiglia, quanti siate, non importa, anche solo due, o due, quattro, cinque, dieci, immagina per un momento che ognuno decida di vivere secondo le proprie regole. Quindi ognuno si alza quando meglio crede, quando si sveglia o quando ha finito di riposarsi. Se ha voglia di andare al lavoro ci va, se non ha voglia non va. Viene a tavola quando ha fame e se non ha fame non viene a tavola. Non importa se chi ha cucinato ha lavorato sodo tutta la mattina per preparare il pranzo. Scende in garage e prende la macchina senza chiedere il permesso di nessuno, una macchina che magari non appartiene neanche a lui. Insomma, non c'è bisogno che io continui. Nel nucleo più semplice di una società, la famiglia, ci devono essere delle regole di comportamento. Ci devono essere delle norme che regolino la convivenza normale e civile.
certo, ci deve essere anche elasticità. Un dare una volta per ricevere un'altra volta. Una mano lava l'altra, per così dire. Ma alla base della convivenza civile devono esserci regole, devono esserci principi, norme, leggi. Sì, anche leggi. Quindi dire tutto è relativo apparentemente sembra logico, sembra intelligente, ma in pratica non funziona. Abbiamo visto, anche nel nucleo più semplice, fra due persone, se non ci sono delle regole elementari di convivenza, si va a finire a botte, come minimo. Quindi per rispondere alle domande dello scettico, Dio ci dà il 18° capitolo del libro del Levitico, e in tanti altri casi Dio risponde, anzi previene la domanda, ha già dato la risposta prima che persone intelligenti abbiano posto la domanda. Come risponde? Io sono l'Eterno. Tre volte in questo capitolo Dio fa questa affermazione. Io sono l'Eterno. In altre parole, Dio, quale creatore, quale sovrano, ha il diritto, dovere, di stabilire le regole. E perché lo fa? Lo fa per il nostro bene. Qualsiasi genitore capisce questo principio. Come padre io ho dato ai miei figli delle regole. Si torna a casa a tot ora. Se non torni a casa a tot ora, ci saranno delle conseguenze. Ma perché voglio che torni a casa a tot ora? Perché voglio rovinare la gioia di vivere? No, perché so benissimo che dopo una certa ora, prima di tutto, ci si stanca. L'indomani c'è scuola. Quindi fare tardi significa alzarsi stanchi. E poi, purtroppo, sappiamo benissimo quante cose possono accadere nelle tarde ore della notte o le prime ore del mattino. È vero, tante cose accadono in pieno giorno. Questo è un triste sintomo della situazione della nostra società. Ma vero è che purtroppo altrettanto pericolose, se non più pericolose, sono le ore della notte. Quindi io non voglio togliere la gioia di vivere ai miei figli. Li sto proteggendo da potenziali pericoli. E Dio ha fatto esattamente la stessa cosa, né più né meno. Anzi, ovviamente l'ha fatto in modo più perfetto. Perché il suo amore è un amore perfetto. La sua cura è una cura perfetta. Il suo interesse è un interesse perfetto. Ecco in quale contesto allora dobbiamo vedere la frase «Io sono l'Eterno», dice Dio.

Torniamo quindi al testo del 18° capitolo del libro del Levitico. Io sono l'Eterno, dice Dio. In altre parole, spetta a me gestire il discorso. Spetta a me dare delle regole. È mia prerogativa. È mio diritto, dovere. Il nostro privilegio è quello di osservare queste regole. Dice, sì, privilegio. Delle volte tutto mi va tranne che seguire le regole. Lo so. Ma, come abbiamo detto oggi e tante altre volte, Dio non dà regole per toglierci il gusto della vita, il piacere della vita, ma tutt'altro. Il 18° capitolo ha a che fare innanzitutto con il 7° comandamento. In altre parole, ci dice chiaramente cosa sia l'adulterio ed affronta la questione dei peccati sessuali, che costituiscono purtroppo uno degli immancabili segni della nostra società, ma non solo. Costituiscono uno degli immancabili segni della decadenza della persona, della decadenza di un'intera società e addirittura, come ci insegna la storia, di interi imperi. Intere civiltà sono scomparse non per pressioni esterne, ma per decadenza morale interna. Dio ancora una volta quindi si rivolge a Mosè. Dice: parla ai figli di Israele e di loro: io sono l'Eterno, il vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese di Egitto dove avete abitato, e non farete quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco. Non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse, Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Vediamo di mettere nel contesto storico queste affermazioni di Dio. Ti ricordo che gli israeliti erano da poco usciti dall'Egitto, dove avevano fatto tutte le cose proibite in questo capitolo. Vero è che erano schiavi degli egiziani. Quindi una scusante potrebbe essere che forse sono stati costretti a fare le cose che Dio qui proibisce. Non so veramente se protendere per questa interpretazione. Ognuno di noi ovviamente è libero. Quindi, molto probabilmente gli israeliti si diedero all'idolatria degli egiziani perché scelsero di farlo. I peccati disgustosi elencati nei versetti che seguono, nei brani che seguono, erano di ordinaria amministrazione per gli egiziani. Dio quindi doveva allontanare il proprio popolo dalla deleteria influenza di un ambiente così peccaminoso. Gli israeliti però stavano andando nella terra di Canaan, una terra dove scorrevano latte e miele. Ma non c'erano soltanto latte e miele, insomma non c'era soltanto abbondanza e fertilità. In Canaan c'erano i cananei. Anch'essi erano immorali, gente senza moralità, gente votata all'idolatria, a pratiche assurdamente basse. Dio quindi vede che Israele sta un po' fra l'incudine e il martello, fra le pratiche egiziane e le pratiche cananee. L'immoralità degli egiziani stava alle loro spalle, l'immoralità dei cananei stava davanti. Ed entrambe queste pressioni, entrambi questi popoli, queste società, esercitavano una forte influenza nei paesi e sulle genti circostanti.

0: Non possiamo fare a meno di guardarci attorno e notare che anche noi del resto viviamo in una società per niente pulita. Il decadimento morale è tutto attorno a noi. Viviamo immersi, respiriamo aria di una società dove c'è un grave decadimento morale. Tale decadimento spesso è dovuto al fatto che le persone sono stanche dell'ipocrisia religiosa dominante e tanti reagiscono rigettando Dio. Vedi, è molto facile dire: se questa è religione, io di Dio non ne voglio più sapere. Ma c'è una grande differenza fra ciò che l'uomo chiama religione e la persona di Dio. Chissà se anche tu sei fra coloro che ha commesso quell'errore di confondere Dio con la religione, di confondere la persona di Dio con gli aspetti umani di riti e cerimonie. Ti assicuro che c'è una grande e profonda differenza, anzi le due cose non sono affatto la stessa cosa. Comunque, ripeto, se ce lo permetti, potremo intessere questo dialogo per corrispondenza. Per adesso devo lasciarti, un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, benvenuti a Quesito Biblico, una rubrica per la quale rispondiamo alle domande pervenutici dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo ancora delle domande che hanno a che fare con la prima epistola di Paolo ai Corinzi, così vi esortiamo dunque a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla alla prima Corinzi, capitolo 7, 11, 12 e 14. Se avremo tempo passeremo poi anche al libro dei Salmi. La prima domanda ha a che fare con Prima Corinzi 7, 29, 31. Vi leggiamo appena un versetto, versetto 29. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangano come se non piangessero, eccetera, eccetera. La domanda che ci viene rivolta è questa. Paolo era decisivamente convinto che la fine fosse questione di giorni, forse di mesi. Infatti sembra qui un dispaccio governativo inviato alla popolazione prima di evacuare un territorio. Sì, Paolo e tutti i credenti del primo secolo attendevano il ritorno di Gesù momentaneamente, e così Paolo dà questi consigli. E notate che qui Paolo fa notare la differenza quando dice questo lo dice il Dio, come in questo caso quando egli dice ma questo io dichiaro. Questo è un segno che Paolo, con quel suo io dichiaro, fa vedere che quello che segue è la sua opinione e non la parola di Dio. Qui dobbiamo pure dire, perché questa è una domanda che ci viene fatta spesso, che il fatto che i primi cristiani credevano che Gesù

I discepoli evangelizzavano e tante anime venivano salvate. Se quel ritmo così accelerato fosse continuato, sì, Paolo aveva ragione. Gesù sarebbe ritornato in giorni, forse in mesi. Purtroppo però lo zelo cessò, il ritmo di evangelizzazione rallentò e il numero della Chiesa non venne completato e purtroppo non è ancora stato completato. Però, se noi ci diamo all'evangelizzazione, ecco che allora il numero degli eletti, il numero dei salvati sarà completato al più presto possibile e chissà, la prossima anima, perché nessuno di noi sa esatto il numero, non lo sapeva nemmeno Gesù, la prossima anima, dico, forse è quella che completa il numero della Chiesa e in tal caso Gesù ritornerebbe subito. Diamoci quindi all'opera, evangelizziamo, portiamo anime al Signore. La seconda domanda riguarda 1 Corinzi 11, 2, 16. Questo passaggio è troppo lungo per leggerlo tutto e così io confido che voi vorrete leggerlo da voi, ma brevemente ha a che fare col fatto che Paolo qui richiede totale sottomissione delle donne all'uomo, che in un simbolo di sottomissione all'uomo e la porti quando entra in chiesa un velo sulla testa. Il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: può il solo misoginismo giustificare tali affermazioni? Se è vero che tratta dall'uomo la donna è uguale ad esso, che fa Paolo? Dimentica il significato delle scritture? Sbaglia? Un po' difficile e complicata, che può essere divisa infatti in tre domande e in tre modi noi risponderemo. Primo, sì, io direi che il misoginismo di Paolo è ovvio. Paolo era un uomo come tutti noi e come tutti noi abbiamo dei difetti. Il suo difetto ovviamente era misoginismo, che significa avversione verso il sesso femminile. Sfortunatamente questa sua avversione è stata poi tramandata e filtrata in diverse chiese, fra cui la Chiesa Cattolica e altre chiese protestanti, che si è rivista e si nota anche nella loro teologia, e così ecco che loro relegano le donne nella vita religiosa della Chiesa a una posizione inferiore, se non che completamente al loro silenzio. Non so quello che dire sul fatto se Paolo dimenticava le scritture. Naturalmente sappiamo questo, che tratta dall'uomo la donna è uguale ad esso. Paolo stesso ha detto che davanti a Cristo non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, siamo tutti uguali in lui. Ora, come scrivendo in un'epistola Paolo possa asserire questo e poi qui dire un'altra cosa, questo non lo so, se sbagliava o no. E questa è la terza domanda: se Paolo dimenticava il significato delle scritture. Ovviamente è stato preso a questo punto dall'avversione che aveva verso le donne, e poi sembra che lui in questo particolare caso rispondeva a una domanda fatta dalla Chiesa. Qui si tratta quindi di un problema locale, di usanze, così Paolo dice, noi non abbiamo tale usanze, e conclude dicendo che questo è lasciato al loro giudizio, giudicatene voi stessi, e conclude dicendo che queste sono contenzioni, e purtroppo queste contenzioni ce ne sono anche oggigiorno e spesse volte sono proprio queste quelle che dividono le chiese. Poi si passa a 1 Corinzi 12, 4, 11 e l'ascoltatore dice: che fine hanno fatto oggi tutti questi doni? Ed egli allude ai doni che sono poi scritti qui in questa epistola e che sono parola di sapienza, parola di conoscenza, fede, doni di guarigioni, potenza di operare miracoli, profezie, discernimento di spiriti, discernimento di lingue, interpretazione di lingue. Ed egli dice e vuol sapere cosa fine hanno fatto tutt'oggi questi doni.
Ebbene, la risposta ce la dà la Sacra Scrittura.

dura qui in questa stessa epistola, pochi versetti dopo, e io infatti ve lo leggo. Prima Corinzi 13:8. Quanto alle profezie, esse verranno abolite. Quanto alle lingue, esse cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà a fine. È evidente che certi di questi doni erano riservati solo al primo secolo, all'era apostolica, certi invece continuano fino ad ora. Sopra tutti questi doni, Paolo insiste e scrive appunto questa epistola, dicendoci che il miglior dono è quello dell'amore, della carità cristiana. Prima Corinzi 14:1-25. Cosa si intende esattamente per dono di profezia? Ebbene, qui la scrittura sembra portarci davanti a una contraddizione. In Prima Corinzi 13:8 dice: quanto alle profezie, esse verranno abolite. Qui nel 14° capitolo Paolo dice: ricercate i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. E perché? A che pro ricercare un dono se esso verrà abolito? Ebbene, prima di tutto diciamo che si tratta di due parole diverse. In Prima Corinzi 13:8 la parola che è usata è profeteia, che vuol dire predizione. E quella, Paolo dice, verrà abolita ed è stata abolita. Qui nel capitolo 14:1 la parola è profeteuo, parola che vuol dire parlare sotto ispirazione divina. Chi usa questo tipo di profeteuo, Paolo ci dice nel versetto 3 del capitolo 14, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Ecco cosa si intende per il dono di profezia, è qui spiegato da Paolo stesso, cioè è la facoltà di parlare agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedo che abbiamo ancora alcuni minuti e così ora passiamo al libro dei Salmi. Salmo 101:5-6. L'ascoltatore chiede: è una profezia del regno a venire durante i 1000 anni? Ebbene, bisognerebbe leggere tutto il Salmo e non ne ho il tempo. Ad ogni modo, il versetto 5: io sterminerò chi parla in segreto del suo prossimo e chi ha l'occhio altero e il cuore gonfio. Non lo sopporterò. Chi è il soggetto? Questo ci rivela tutto. Ebbene, il soggetto, bisogna andare al principio, al versetto primo, in cui si trova: io canterò la benignità e la giustizia a te, o eterno, salmeggerò. Questo è un cantico di Davide. Quindi il soggetto è Davide. E l'intero salmo, allora, viene spiegato in questo senso. Questo è quello che Davide si propone di fare. Tutto quello che è qui scritto è quello che Davide vuole fare. Naturalmente, se noi vogliamo applicare il Salmo nel futuro, ma è ovvio ed è naturale che durante i 1000 anni del regno millenario di Cristo, cioè, ma è naturale che non ci saranno né persone che parlano male, né quelli che camminano nelle vie dell'iniquità, né chi pratica la frode abiterà al Signore, perché a quel tempo tutti coloro che fanno il male saranno sterminati e non potranno far parte della casa dell'Eterno. Ma qui, in questo Salmo, in se stesso, è Davide che parla e non Dio. È quello che Davide farà. Salmeggerà l'Eterno e farà tutte queste cose che qui egli descrive in questo Salmo. Cari amici, vedo che mancano pochi minuti alla fine di questo programma e così terminiamo con questa domanda. Grazie per il vostro gentile ascolto. Ringraziamo in modo particolare quello che ci ha mandato le domande e esortiamo anche ognuno di voi: imitate il suo esempio, studiate le Sacre Scritture attentamente,
Poi se trovate qualche cosa che non capite o volete maggiori delucidazioni, scriveteci. Noi non sappiamo tutto, siamo uomini fallaci come voi, ma ci applichiamo allo studio della parola di Dio e proveremo nel miglior modo possibile, sotto l'ispirazione di Dio, di rispondervi. Grazie per la vostra attenzione. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta e implora la benedizione e la pace di Cristo su ognuno di voi.

continuiamo a meditare brevemente la parabola delle 10 vergini e leggiamo insieme nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 25, i versi 6 a 9. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratene. Ecco qui un'improvvisa apparizione, quella dello sposo. Queste vergini avevano atteso, avevano portato le loro lampade, 5 di loro avevano preso le lampade ma non avevano preso dell'olio di riserva, e altre 5 invece avvedutamente avevano preso anche olio di riserva. Poi si addormentarono tutte, e il sonno delle vergini sottolinea anche il fatto che quando apparve finalmente lo sposo non ci fu tempo di fare altro che riempire le lampade, preparare gli stoppini e accenderle. Le vergini stolte non ebbero il tempo di rimediare alla mancanza di una preparazione precedente. Quando infatti si svegliarono, fu solo per rendersi conto che era stato già gridato l'annuncio dell'arrivo dello sposo. In questo vediamo anche una somiglianza con la venuta di Cristo. Sebbene ci sarà stato ritardo, pure egli arriverà inaspettato, all'improvviso, in un momento, in un batter d'occhio, come afferma l'apostolo Paolo nelle sue epistole. La rapidità degli eventi finali non lascerà tempo per una preparazione dell'ultimo momento. Può questo fatto avere una qualche applicazione alla nostra situazione quotidiana? In un senso o nell'altro, Gesù viene a tutti noi molto spesso. Egli viene, per esempio, sotto forma d'opportunità per il servizio. Siamo preparati per le sue visite a sorpresa? Siamo pronti a rispondere alla chiamata se il Signore dovesse chiederci di testimoniare a qualcuno, di visitare un malato, di pregare per le necessità urgenti d'un amico? Dopo l'annuncio della venuta dello sposo, ecco l'improvviso risveglio alla realtà. Fino a questo punto non c'era alcuna differenza esteriore fra le vergini stolte e quelli savie. Una persona che fosse loro passata d'accanto non avrebbe potuto distinguere le une dalle altre, ma non appena incominciarono a preparare le loro lampade, la differenza divenne subito evidente. Le lampade delle savie ben presto si misero ad ardere di viva luce, le lampade delle stolte non fecero altro che dare una fiamma, gettare un po' di fumo e poi spegnersi. Ed esse furono costrette ad ammettere che la loro preparazione era stata insufficiente. Disperate, pregarono le savie di dare loro dell'olio. Il loro fu un vero e sincero riconoscimento del loro bisogno. Il testo originale qui può essere tradotto: le nostre lampade si stanno spegnendo. E questo sembra indicare che le vergini stolte diedero più biasimo alle lampade che a loro stesse. Sembra che esse non si siano rese conto della nullità della loro vita spirituale. Non riconobbero come loro colpa la negligenza a provvedersi l'olio, né ammisero che la responsabilità di procurarselo era loro. È duro per una persona che si è professata credente e che appartiene ad una chiesa dover ammettere di non essere neppure salvata. Eppure simili persone sono in molte chiese. Queste vergini poi fanno una richiesta impossibile,
Una richiesta che incontrò un rifiuto assoluto. Le vergini savie affermarono semplicemente un fatto: anche se noi possiamo incoraggiare altri a cercare la salvezza, ciascuno deve ricevere da sé la sua porzione della grazia che salva. È inoltre impossibile trasferire la vita spirituale da un individuo ad un altro. Ciascuno deve aprire il suo cuore al Signore. Bisogna nascere nella famiglia di Dio. Non si può assolutamente entrarvi a far parte per altre vie. Questo è quindi il tempo in cui confidare in Cristo. Solo i meriti del sangue di Cristo possono essere sufficienti per noi. Ora, mentre abbiamo l'opportunità, rivolgiamoci al Signore, invochiamolo, prepariamo la nostra vita interiore con la sua presenza e con la virtù del suo spirito, in modo che quando il Signore ci chiamerà, saremo pronti per incontrarlo. Il Signore ci benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo molto felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola del Signore e avendo la possibilità e la libertà di meditarla insieme per avere ricevere da Dio dei valori spirituali. Il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia ci leggerà i versetti da 30 a 34.

Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: «In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato».

0: La libertà di cui il Signore parlò è quella spirituale, da cui procedono tutte le altre forme ed espressioni di libertà. Infatti, non può esistere una vera libertà finché l'uomo è schiavo del male, è schiavo del peccato, finché i suoi pensieri, la volontà, i desideri, le parole, gli atti della sua vita sono condizionati, sono soggetti, dominati dalla forza del male. La parola del Signore non presenta mai l'uomo libero nel senso che comunemente diamo a questo termine, cioè di un essere che può vivere nell'assenza di ogni costrizione. Dal momento in cui è avvenuto il peccato antico, la natura contaminata dal peccato si è trasmessa per via generazionale a tutti i discendenti di Adamo ed Eva. Così, con la natura umana, abbiamo ereditato anche la sconfitta da parte del peccato, diventando di conseguenza schiavi di ciò che ci ha vinto. Inoltre, si deve onestamente constatare che le scritture sante non contemplano alcuna libertà per coloro che sono stati graziati e giustificati da Dio. Secondo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, capitolo 6 dei Romani, coloro che un tempo erano schiavi del peccato, per l'intervento della grazia di Dio, sono divenuti servi della giustizia. Comprendiamo così che l'uomo non può mai essere libero nel senso che egli desidera, cioè pienamente autonomo, autosufficiente, indipendente da tutti e soprattutto indipendente da Dio. Questo insano desiderio, questa volontà che lo ha portato a rifiutare la propria creaturalità, ponendosi contro Dio, volendo essere il Dio di se stesso, cioè libero da ogni costrizione, l'uomo è miseramente caduto proprio nella schiavitù del male. La libertà cristiana si fonda sul ripristino della nostra creaturalità, sulla umanizzazione vera dell'uomo che lo conduce a ristabilire un armonioso rapporto fra creatura e creatore. E questo gli permette di realizzare e di godere la libertà dei figli di Dio, cioè quella libertà spirituale che esiste dove c'è lo Spirito del Signore, quella libertà spirituale che è liberazione dalla potenza del peccato, dalla condanna della legge e dalla paura della morte. Se non siamo liberi dentro, se non abbiamo ricevuta quella guarigione che ci libera, se alla libertà diamo solo una connotazione sociale, esteriore, formale, abbiamo semplicemente bisogno di rivolgerci a colui che può liberarci dentro, cioè al Signore Gesù, che ha promesso di farlo e che può farlo, avendone la facoltà e la potenza, se ci affidiamo totalmente a Lui. Il Signore vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: L'uomo saggio creerà più opportunità di quante ne trova. Sir Francis Bacon, autore, cortigiano e filosofo inglese, vissuto nel 1500. L'uomo saggio creerà più opportunità di quante ne trova. Questo mi fa pensare a Isacco. Mi fa pensare a Isacco, il figlio di Abramo, che scava un pozzo, ma poi qualcuno glielo porta via. Dice: quest'acqua è mia. E lui si sposta un po' più là e ne scava un altro. E poi questi arrivano di nuovo e gli dicono: no, quest'acqua è mia. E lui si sposta di là un altro po' e ne scava un altro, finché poi non si stancano e lo lasciano stare. E Isacco dice: ma così qui noi prospereremo, perché abbiamo potuto scavare il nostro pozzo e nessuno ce lo porta via. L'uomo saggio creerà più opportunità di quante non ne trova. Poi cosa succede? Che questi nemici dopo un po' si accorgono che comunque la benedizione è su di lui, e allora vogliono fare pace. E Isacco non si vendica, ma coglie l'occasione per fare un banchetto, per fare una festa e per dire: ok, stiamo insieme, non facciamoci la guerra. L'uomo saggio crea opportunità. Isacco continua a scavare pozzi, non naturare pozzi, lui li scava, lui è capace di scavarli. E poi Dio gli dà la grazia di trovare l'acqua. Tutte le volte che lui scavava un pozzo, Dio gli dava la capacità di trovare l'acqua. È così che l'uomo saggio creerà più opportunità di quante non ne trova. È così che l'uomo saggio ha un cuore aperto, è capace di seminare, è capace di dare, è capace di vincere il male col bene. Un uomo saggio è capace di spostarsi più in là quando subisce una violenza, quando subisce un'ingiustizia, e affida a Dio ogni cosa. Poi Dio è capace di trasformare i suoi nemici in amici. Perché l'uomo saggio creerà più opportunità di quante non ne trova. Perché l'uomo saggio è capace di trasformare le situazioni. Perché l'uomo saggio ha Dio nel suo cuore. E Dio è capace di creare le opportunità. È capace di farci trovare l'acqua. È capace di darci la forza per scavare un nuovo pozzo. È importante che non ci perdiamo d'animo. Non dobbiamo aver paura. Chi è capace di scavarsi un pozzo e di trovare l'acqua, non abbia paura di farlo un'altra volta. E quando te lo vogliono portare via, piuttosto che far la guerra, si scava un altro pozzo. E così nella vita, le opportunità che Dio ti dà, sfruttale nella maniera migliore, perché Dio è con te ed è capace di darti nuove opportunità. Non fare mai la guerra. Fai come Gesù ci ha insegnato, piuttosto poggi l'altra guancia, ma non dare mai tu uno schiaffo. Piuttosto spostati e scavati un altro pozzo. Dio ti darà la saggezza per trovare l'acqua. Che Dio ti benedica.
2: Spunti. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Ed eccoci qui di nuovo, amici ascoltatori, per aprire i sacri scritti e per cercare quivi nella parola del Signore qualche cosa che ci aiuti a comprendere meglio noi stessi e la sua volontà. Con quest'oggi daremo inizio a una serie di meditazioni sugli scritti del profeta Giona, uno dei personaggi più interessanti dell'intera Bibbia. Consideratelo con noi, ma prima eccovi qui uno dei nostri inni.

Un giorno, mentre Carla ed io passeggiavamo per le vie di Roma, fummo avvicinati da un signore, ovviamente un turista, che ci chiese come poteva recarsi in una certa località. Noi gli rispondemmo che anche noi eravamo stranieri e turisti e non potevamo affatto dargli alcuna indicazione, e gli suggerimmo di rivolgersi a un vigile o a qualche persona nativa del luogo. Sono certo, amici, che anche a voi è stata rivolta tale domanda da stranieri volta dopo volta. Ma sapete che anche noi, qui su questa terra, stranieri e pellegrini, anche noi spesso stiamo chiedendo ad altri pellegrini e stranieri come possiamo trovare la via verso il cielo. E sì, tanti ci danno delle indicazioni, ci dicono in una maniera, altri in un'altra, ma amici, non credo che noi dovremmo fidarci troppo di queste persone, perché nessuno è andato al cielo e tornato indietro. Ed ecco che allora nessuno può darci indicazioni sicure, solo che una persona, solo che uno fra tutta l'umanità. E questo è il Signor Gesù Cristo, che venne dal cielo e ritornò al cielo, e poi non solo, ma ci ha lasciato anche una mappa certa e sicura che, se seguita attentamente, ci porterà al cielo. E questa è la Sacra Scrittura. Così, amici, non chiediamo agli uomini pellegrini come noi come poter arrivare al cielo, alla salvezza, ma rivolgiamoci alla Santa Parola di Dio, studiamola, impariamola e soprattutto seguiamola. Da essa, fra pochi minuti, noi vi presenteremo una stimolante meditazione. Ma prima, eccovi qua ancora un altro po' di musica.

0: Ed ora passiamo alla parola di Dio. Ci rivolgeremo al libro del profeta Giona e qui vi leggeremo al primo capitolo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di seguire la lettura della parola di Dio. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amittai, in questi termini: levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, s'era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «E che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il nome del tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Poi dissero l'uno all'altro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: «Dicci dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese e a che popolo appartieni?» Ed egli rispose loro: «Sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Perché hai fatto questo?» Perché quegli uomini sapevano che gli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Ero così contento. Facevo il mio lavoro di barbiere. La domenica andavo a vedere il gioco del calcio. La sera giocavo con i miei 3 ragazzi. Il venerdì andavo a ballare con mia moglie, andavo all'opera, suonavo nella banda di mio padre, il prete diceva che eravamo una brava famiglia cristiana, tutto andava bene. Poi un giorno è venuto Amelio, ci siamo messi a parlare di religione ed ora eccomi qui. Non più partite di calcio, non più ballo, non più nulla. Vado al seminario, studio giorno e notte, mia moglie è tornata a lavorare, a malapena ci si vede. Chi mi disse queste cose era un giovane italo-americano che noi chiameremo Joe. Era il primo convertito del missionario Amelio Giannetta. Era una persona molto intelligente, affabile, simpatica, con una buona moglie e 3 ragazzoni che sembravano giganti. La chiamata di Dio a Joe arrivò come la chiamata di Giona. E siccome questa chiamata arriva a tante persone che purtroppo reagiscano nella stessa maniera, noi oggi vogliamo cominciare con l'esaminare questo Giona, questo riluttante profeta, perché indirettamente potremo esaminare anche noi stessi. Giona visse sotto Geroboamo II, 800 anni prima di Cristo, in una cittadina della Galilea chiamata Gat Efer. E questo ci fa subito vedere 2 cose basilari. Prima, che le persone non evolvono, non cambiano mai. Come erano 2800 anni fa, così sono oggi. Secondo, che neppure il metodo che Dio usa per salvare le persone non è mai cambiato. Attraverso i secoli, Dio non ha pubblicato una nuova riveduta versione del piano della salvezza. Sì, Bibbie sono state fatte, rifatte, rivedute, ritradotte, ma la parola di Dio è sempre quella. I suoi metodi sono immutati. E Dio salva oggi, come salvava 2000 anni fa quando mandò il suo figliuolo, come salvava 3000 anni fa, come ha sempre salvato. Eppure va notato che Dio chiama oggi le persone al suo ministero come le ha sempre chiamate. E Dio chiama tutti. La Bibbia ci mostra che Dio non ha rispetto di persone e non è ristretto da vedute particolari. Non chiama solo i buoni, gli istruiti o i ricchi, ma chiama tutti indistintamente. Non solo, ma chiama i giovani come i vecchi, chiama gli uomini come le donne, chiama tutti. L'idea del seminarista che è chiamato da Dio a farsi prete quando ha 12 anni non è altro che desiderose aspettazioni delle maggiori denominazioni che vedono i loro seminari vuoti. Sì, Dio chiama anche giovinetti, la Bibbia ci fa vedere anche questo, chiamò Davide, Saul, Samuele ed altri, ma non esclusivamente. Spesso troviamo che si rivolge a persone qualsiasi, le leva di dietro al gregge come fece ad Amos, li leva dallo strettoio come fece con Gedeone, li toglie via dalla barca come fece con Pietro e Giovanni, li toglie via dal banco della gabella come fece con Levi, soprannominato Matteo. Non richiede istruzione teologica né doti particolari, il Dio solo richiede una cosa: obbedienza. Di Giona non sappiamo troppo, senza dubbio era un uomo da bene, stimato da tutti, uomo di una certa cultura, evidentemente anche agiato finanziariamente, e viveva la sua religione come tutti, andava alle feste prescritte, attendeva ai riti, alle cerimonie della sua chiesa e dava anche lui la sua brava offerta. Non bastonava la moglie se era sposato, non commetteva adulterio, non ammazzava nessuno. Ma ecco che un giorno egli venne a rendersi conto che Dio non si serve con cerimonie e con riti, e poi che non si appaga con le nostre offerte, né che è servito esclusivamente dal clero. Giona un giorno si accorse che Dio non è lontano da noi, non è là lontano da qualche parte in cima a qualche montagna, ma che invece è vicino, vicino a noi, ci guarda, ci spia e interviene nella nostra vita e chiama a sé. Giona, oh Giona, Giona, attenzione, qui è Dio che parla, levati e va a Ninive a predicare. Ora io sono certo che Dio in persona non apparve a Giona, ma Dio in qualche modo mandò il suo messaggio, o con una visione, o per mezzo di un missionario come Giannetta, o per mezzo di un sermone come questo. Il fatto sta che Giona si sentì convinto, al di là di ogni dubbio, che Dio voleva che andasse a Ninive a predicare. Ora non so se voi capite l'implicazione. Davvero certe volte sembra che Dio non sappia quello che dice quando chiama le persone. Io ricordo un giorno apparì alla nostra chiesa il presidente dell'Unione Battista Australiana, Reverend Jaloshin, e venne per dirmi che io dovevo lasciare il mio piccolo gregge e andare in Australia, paese sconosciuto che mai neppure era passato per la mia mente. La stessa cosa successe a Giona. Ninive era lontana, era una città ricca, dotta, sofisticata. Ninive era la nemica di Israele. Gli ebrei pregavano per la sua distruzione ed ora ecco che Dio viene e dice a Giona: va a Ninive a predicare. Ora, se tanto e tanto gli diceva va a Ninive a vendere le scarpe, o va a farci il pittore o a potare le piante, se si trattava insomma di andare là a fare un mestiere, bene, ma a predicare, chi sa fare a predicare? Giona senz'altro poteva dire: ma guarda Dio che tu hai fatto uno sbaglio, eh? Io faccio il barbiere, poteva dire, come disse a me Gio. Dio, non devi venire qui a casa mia, non devi venire qui nella mia bottega, tu devi andare al tempio. Là ci sono certi predicatori con dei vocioni e certe belle barbe che davvero fanno effetto. Io sono qui, un piccolo metto con una vocina stridente. Sì, Giona poteva aver detto così. Poteva, ma in realtà Giona non disse niente. Infatti neppure una parola. Giona prese la vanga, andò nell'orto, là sotto la pianta di fico, scava là dove ha nascosto il suo gruzzolo. Questo la Bibbia non lo dice, ma ce lo possiamo immaginare noi, o può darsi anche che andò sotto il materasso, non lo so. Ad ogni modo prese tutti i suoi risparmi, i suoi soldi, fa le valigie, va al più vicino porto di mare, da un'agenzia di viaggi e domanda: dov'è Ninive? E loro gli fecero vedere una carta geografica e gli dissero: Ninive è là. E allora Giona guardò dalla parte opposta, poi domandò: qual è la città più lontana che c'è? Beh, la città più lontana è Tarsis, infatti è proprio sul ciglio della terra. Dopo di quella si casca giù, e voi dovete ricordarvi, amici, che in quei giorni si credeva che la terra era piatta e Tarsis era la moderna Gibilterra. Dopo di là non c'era altro. E allora, essendo quello il punto più lontano, Giona prende un biglietto per Tarsis e si imbarca sulla via di Tarsis. Quanti ce ne sono, amici, che camminano sulla via di Tarsis, sulla via della disubbidienza, sulla via della ribellione? E Dio li chiama ad una decisione e loro, invece di farla, neppure vengono più in chiesa. E Dio li invita a fare un cambiamento e a venire avanti, ad obbedire al Vangelo, a far pubblica professione di fede davanti a tutti, e invece si danno alle cose del mondo. Ma amici, notiamo assieme, ascoltatemi amici qui, fate attenzione. Sì, si può andare sulla via di Tarsis, ma mai si può arrivare a Tarsis. Noi possiamo decidere di disubbidire alla chiamata di Dio. Noi possiamo decidere di ribellarsi a Dio, possiamo decidere di tenere Dio lontano da noi quanto vogliamo, ma ecco che mai ci riusciremo. Oh, il salmista Davide, anche lui aveva questa idea, anche lui voleva allontanarsi dal Signore, anche lui cercò in mille maniere di allontanarsi da Lui, ed ecco che lo troviamo, che scrive nei salmi qualche cosa a proposito che noi ora vi vogliamo leggere qui nel Salmo 139, dove troviamo Davide che ci dice queste parole. Salmo 139, e vi leggo dal 7° al 12° versetto. Dove me ne andrò io lungi dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possano nasconderti nulla e la notte risplende come il giorno, perché le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. No, non possiamo fuggire da Dio. La via di Tarsis, la via della ribellione, non porta che alla perdizione e all'abisso. Oh, amici, non possiamo illuderci come fece Giona, che possiamo fare come ci pare e andare dove ci pare. Ma no, non è così, amici, ed egli se ne accorse subito. Oh sì, la via verso Ninive, la via dell'obbedienza, è incerta, è costosa, è difficile. Quella verso Tarsis, però, costa molto di più ed è assai più penosa. Se il nostro amico Joe considerava costosa la via di Ninive, la via dell'obbedienza, la via del servizio al Signore, è perché egli non aveva mai lasciato la vecchia vita. È perché lui, mentre si professava evangelico, mentre a tutti diceva di voler diventare un predicatore per andare agli italiani ed evangelizzarli, il suo cuore era ancora là, sul campo sportivo con la squadra di calcio. il suo cuore era ancora al ballo, era ancora allo sport, era ancora alla vita di prima. Oh amici, ricordiamoci che Dio non vuole compromessi. O ci diamo tutti a Lui in obbedienza, o è meglio che non ne facciamo nulla. Ma c'è anche un altro problema. Non tutti sono i chiamati, anche se la chiamata va a molti, non va però a tutti. E se Dio chiama, e se Dio vuole qualcuno, è meglio obbedire subito e volontariamente, perché come Giona si trovò ad andare a Ninive attraverso lo stomaco della balena, così il Dio farà con ognuno di noi. No, Giona non arrivò mai a Tarsis. Arrivò in fondo al mare, arrivò all'ombra della morte, ma mai a Tarsis. Noi potremmo illuderci di poter continuare a vivere come sempre abbiamo vissuto. Come Giona possiamo fare la nostra volontà. Ma amici, una volta che siamo stati toccati dalla parola di Dio, io vi dico che non siamo più gli stessi. Ricordiamoci che se gli apostoli di Gesù, i suoi predicatori, erano pescatori in cerca di anime, il Signore Gesù è il miglior pescatore di tutti, e una volta che ci ha messo l'amo in bocca, oh, è inutile che facciamo resistenza. Oh, spesso sì, noi vogliamo correre e Lui ci dà corda, ci lascia andare, e noi corriamo via come pazzi verso Tarsis, ma poi ecco il richiamo. Certe volte dolce, con una cauta tiratina, certe volte con un violento strappo. E noi tiriamo di qua e Lui tira di là. Oh amici, è inutile, ve lo dico io mi ci sono provato, è inutile. Quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci vuole, oh, diamoci subito a Lui in obbedienza. Sì, il mondo, tutto l'intero mondo è ormai sulla via di Tarsis, è sulla via della ribellione e della disubbidienza. Ma io mi domando se qualcuno fra voi oggi, qui fra questi miei cari ascoltatori, è sulla via di Tarsis. Se c'è qualcuno che ha sentito la chiamata di Dio, che sa che dovrebbe servire il Signore, se sente il Dio parlargli, ma ecco, ancora resiste. Oh amici, se qualcuno di voi sta andando verso Tarsis, se questo è il caso, fermatevi ora lì dove siete e poi fate un volta faccia e andate al Signore. Ora, lì dove siete, inginocchiatevi, chiedete perdono al Signore per la vostra ribellione e dite di sì, Signore, sì, di qui in avanti io ti servirò. Io credo che tu mi ami, io credo che tu mi hai chiamato ed io verrò e farò la tua volontà. E allora io vi dico che il Signore benedirà la vostra decisione e come Dio usò e benedisse Giona, per certo benedirà ed userà voi alla sua gloria e alla salvezza del popolo italiano che come i niniviti, spiritualmente parlando, non sanno distinguere la destra dalla loro sinistra. Amico in ascolto, obbedisci al richiamo del Signore, sottomettiti alla sua chiamata, non indugiar più, e poi scrivici anche a noi, dici che sì, anche tu ti sei arreso nelle mani del Signore e anche tu vuoi fare la sua santa volontà. Questo ti aiuterà a testimoniare per Lui e ci farà anche noi qui tanto tanto contenti.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: E benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia anche per la prossima mezz'oretta. Ecco, Contrappunti, come saprete, è un programma definito contenitore, che vuol dire che di volta in volta Contrappunti vi offre qualche cosa. Quindi è sempre un programma diverso, vario, puntata dopo puntata. Ecco, se avete riconosciuto la musichetta in sottofondo, sto per parlarvi di un brano musicale molto famoso, molto conosciuto. Uno dei musicisti che ne ha fatto un pezzo forte del suo repertorio è senz'altro Louis Armstrong, uno dei trombettisti jazz più famosi del mondo.

è inconfondibile. Adesso due parole su Louis Armstrong. Il talento di questo monumento del jazz venne fuori in un riformatorio. Louis Armstrong era senza padre, figlio di una prostituta. Era cresciuto da solo in una zona malfamata, senza istruzione, soprattutto nella miseria più nera. All'età di 12 anni, infatti, venne coinvolto in una sparatoria e quindi fu arrestato. Nel riformatorio poi gli venne regalata una vecchia tromba tutta ammaccata e fu in quell'occasione che Louis Armstrong cominciò a muovere i primi passi nel magico mondo della musica, soffiando le prime note e seguendo gli insegnamenti di un carceriere. All'uscita dal riformatorio, Louis Armstrong si guadagnava da vivere suonando ai funerali e nelle feste di piazza, finché non gli venne offerto un contratto per suonare in uno dei bordelli più famosi della città. A New Orleans era d'usanza adibire veri e propri palchi per esibirsi su dei camion. Venivano lanciate delle sfide fra musicisti e il pubblico poi votava il più bravo. Un giorno Louis Armstrong venne notato dal carro più famoso che lo invitò a suonare la sua tromba. Inizia così la sua ascesa al successo. Il suo soprannome diventò Satchmo, cioè bocca a sacco, un soprannome che poi lo accompagnerà per tutta la vita. Fra difficoltà, problemi di legge e musica nei luoghi più malfamati, Louis Armstrong conoscerà anche il signore degli africani d'America, che nelle piantagioni di cotone cantavano appunto questa canzone. Oh!

0: Ecco, quello che ha distinto Armstrong è la consapevolezza che abbiamo anche noi cristiani, e cioè che dopo la morte terrena saliremo in cielo e lassù sparirà ogni paura come quella di tornare nella miseria. Questa consapevolezza, ecco, era anche nella sua mente, nei suoi occhi. Un giorno a tavola con un nostro connazionale, sto parlando di Carlo Mazzarella, gli disse in modo tanto affabile e garbato, ecco, vi leggo questa dichiarazione di Armstrong: sai, è da tempo che volevo dirtelo, perché è da tempo che me ne sono accorto, e anche oggi a tavola ti ho guardato bene, ti ho studiato, ho capito purtroppo che tu non sei credente. No, non voglio farti una predica, e poi io rispetto tutte le opinioni, ma con te un'altra cosa. Tu mi dici di amare il jazz, ci hai dedicato anni della tua vita, la tua casa di Roma è piena di dischi della musica mia e della New Orleans, e allora devo dirti lealmente che tu di questa musica hai capito ben poco. E come puoi capirla questa musica se non credi, se non credi in lui? E cosa credi che fossero gli spirituals, il blues e tutto il resto, se non il nostro inno, la nostra lode al Signore? E come credi allora che avrebbero potuto resistere i negri delle piantagioni senza di lui, senza fede, senza la speranza in lui? Si sarebbero suicidati tutti, credimi, se non avessero ascoltato la sua voce. Ecco, soltanto questo è il jazz. Ecco, queste le parole di Louis Armstrong a Carlo Mazzarella. Ovviamente poi, amici, il Signore è colui che legge veramente nei cuori, sa veramente come stanno le cose. Ecco, però, amici, al di là di tutto questo, al di là di questo aneddoto, volevo presentarvi questa canzone che ha significato, come abbiamo sentito, qualche cosa anche per il suo interprete più famoso sicuramente. When the Saints Go Marching In, cioè quando i santi marceranno. Camminiamo sul sentiero che hanno percorso i tuoi fedeli e tutti ci ritroveremo dove splende eterno il sole. E quando in cielo dei santi tuoi la grande schiera arriverà, o Signore, io son sicuro che c'è un posto anche per me. Ecco, ascoltiamole insieme allora questa versione, non dalla voce di Louis Armstrong, ma da quella di Jesse Dixon e dai Chicago Gospel Singers.
1: Oh, when the saints go marching in. Oh, when the
2: saints go marching in.
1: I said, what kind of song is that?

Allora, contrappunti inizia quasi adesso. Perché questa lunga introduzione? Ecco, ho trovato un articolo su un vecchio numero di Riforma a firma di Massimo Aprile, intitolato "Vorrei un culto jazz". La musica jazz come metafora di un tipo di culto in cui siano tutti partecipi. Diversamente da un'orchestra di musica classica, in una jazz band tutti i componenti hanno un ruolo attivo, un ruolo creativo. In fondo è quello che insegna proprio l'apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 14. Il culto in questione è il culto evangelico, cioè quel momento in cui tutta la Chiesa si riunisce insieme per lodare il Signore, per condividere pensieri e testimonianze, per ritrovarsi attorno alla sua parola e per partecipare alla cena del Signore. Ecco, l'autore di questo articolo consiglia, prima di leggere un passo che si trova nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 14, i versetti che vanno dall'1 al 33. Io per brevità vi leggerò solamente alcuni versetti. E poi consiglia di ascoltare un brano di musica jazz. Dice che potrebbe andare molto bene anche "What a Wonderful World", e più tardi ve la farò ascoltare. Ecco perché un culto jazz, in senso metaforico ovviamente. Ecco, partiamo allora dalla lettura di alcuni versetti tratti dalla prima epistola ai Corinzi. Il primo è il versetto 1. Là è scritto: procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. L'altro passaggio è un po' più avanti, sono i versetti che vanno dal 26 al 33, sempre del capitolo 14. È scritto: che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento, una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non c'è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia. Infatti tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace. Ecco, fin qui la nostra lettura. Ora mi rendo conto, su questo passaggio ci sarebbe molto da dire, sono stati molti i temi toccati, però vi riporto alla domanda che ci siamo fatti in partenza: perché un culto jazz? Perché la musica jazz è quel tipo di musica in cui gli strumenti sono allo stesso tempo distinti e allo stesso tempo lavorano e suonano assieme. Ognuno trova il suo tempo, il ritmo per sostenere la musica degli altri. Ecco quindi allora che un culto jazz è quel culto in cui chi vi partecipa è più interessato all'edificazione del bene comune che non del proprio. Proprio come fa la musica, ogni solista è anche a sostegno dell'altro.

Questo mi pare quanto dice l'Apostolo Paolo in questo capitolo. Se parlare in lingue è un parlare a Dio, è un profetare, è un parlare agli uomini, non sia mai che si rinunci a parlare con Dio, ma io preferisco, dice l'Apostolo, che parliate agli uomini. Nella Chiesa, dice ancora Paolo, preferisco dire 5 parole intelligibili, cioè comprensibili da tutti, per istruire anche gli altri, piuttosto che dirne 10.000 in un'altra lingua. Ecco, venire al culto, quando invochiamo la presenza del Signore, è come trovarsi in un paesaggio di ruderi. Per rendere l'idea bisogna immaginarsi, non so, uno di quei paesaggi casomai distrutti da un terremoto. Molti di noi, ecco, siamo a volte come case diroccate, case puntellate. Ecco, questo stare insieme, questo culto, è come un grande cantiere edile. Quando venite assieme, quello che dovete fare è mettervi all'opera per riedificare le case, ci sembra dire l'Apostolo Paolo. C'è una raccomandazione però: non iniziate dalla vostra, ma piuttosto da quella degli altri. Ecco quindi che c'è questa esortazione all'incoraggiamento. Il progetto è lì. L'architetto ha tracciato linee precise con la riga e cerchi perfetti con il compasso. Nella croce di Cristo è posto il nuovo fondamento. Egli è il corpo di cui voi siete le membra. Dio comunque non è solo presente come sommo architetto, ma anche come direttore dei lavori, potremmo dire, e operaio che si sporge di più sulle pericolose impalcature. Tutto è pronto, il progetto c'è, bisogna mettersi all'opera. E forse l'edificazione non solo della Chiesa, ma del nuovo mondo comincia proprio dal culto comunitario. E così è anche per la musica jazz. Tu hai casomai la melodia, qualcun altro l'ha composta. Ecco, è straordinaria, struggente, c'è del ritmo, oppure c'è dolore, speranza, gioia, attesa. Ecco, però sei tu che la devi suonare, e in quel modo che solo tu sai fare, in modo unico, irripetibile. Non si esegue mai due volte un brano di musica jazz in maniera identica. L'evento si nutre di memoria, ma vuole anche accadere di nuovo. Si sa che a volte il componente di una jazz band non sapeva neppure leggere le note sul pentagramma. Tutta la musica, ecco, allora era memorizzata, anzi di più interiorizzata, e i piccoli vuoti della memoria diventavano spazi di accoglienza per la creatività del musicista. Ecco, allora, quando dico vorrei un culto jazz, vorrei dire un culto dove ciascuno vi partecipi, non so, con un salmo, una preghiera, un insegnamento. Cosa significa? Significa che ogni persona non si pone come colui che va a prendere o a vendere qualche cosa, come quando, non so, si va al supermercato o al cinema, ma si chiede che cosa porto io a questo cantiere, quest'oggi. Nessuno è escluso allora dal culto jazz, neanche quello che ascolta, perché alla fine poi anche chi ascolta dirà il suo amen. Un tema un po' particolare quello trattato oggi a contrappunti, ma penso che possa contribuire, almeno spero, a incoraggiare a cambiare, se ce n'è bisogno, quei credenti che casomai mi stanno ascoltando. E poi penso anche che possa far capire a chi casomai non ha mai messo piede in un locale di culto di una chiesa evangelica che cos'è o come dovrebbe essere un culto evangelico. Anche qui però non è possibile standardizzare, questo voglio precisarlo, ci sono differenze da chiesa a chiesa, ma il concetto di fondo rimane quello. Facciamo una pausa adesso, è da molto tempo che sto parlando. Il brano che ho scelto per questo momento è un brano, un classico quasi, si intitola I Love You Lord, cioè Ti Amo, O Signore, una versione un po' jazz e anche un po' gospel, interessante. L'ascoltiamo adesso insieme dalla voce di Alfie Silas.

Dicono le parole della canzone I Love You Lord: ti amo, Signore, e alzo la mia voce per adorarti. Rallegrati, o anima mia, prendi gioia, mio Re, in quello che sentirai, che sia un suono dolce al tuo orecchio.

chi ci ha raggiunto da poco, stiamo parlando oggi qui a Contrappunti in senso metaforico di un culto jazz. Una jazz band non è come una grande orchestra di musica classica dove si conosce il maestro a malapena e tutto al più un primo violino. Nella jazz band tutti hanno dei nomi e tutti sono riconoscibili, quindi sono unici. Prima o poi, mentre si esegue il brano, viene il momento in cui ci sarà un assolo con il quale il musicista sarà riconosciuto e approvato dagli altri, che suoneranno solo poche note di sottofondo perché le sue emergano. Ecco, quindi un culto jazz è anche un culto non costruito solo attorno ad un'unica persona, ma dove tanti trovano spazio, e tanti penso anche a persone che hanno un background diverso, quindi di razze diverse. Un culto di questo tipo, un culto come lo potrebbe intendere l'Apostolo Paolo, è un culto in cui la confusione e il rumore sono tenuti fuori. Ecco, ma non si vorrebbe che l'ordine diventasse un alibi per una pigra ripetizione della sempre uguale e stanca liturgia di cose sempre prevedibili. Quindi un culto non ingessato nelle formule che si ripetono e in un Vangelo che viene somministrato in dosi calcolate per narcotizzare le coscienze più che inquietarle. Quello è un culto che estetizza le rovine della città ed è talmente conservatore che alla fine lascia il paesaggio del tutto immutato. Ecco, si vorrebbe un culto in cui ci si incontra con lo straniero, e questo alla fine non è più uno straniero per me, e anch'io non sono più straniero per lui. Se durante l'esecuzione c'è qualche dissonanza, ecco, nessuno si scandalizzerà e smetterà di suonare, ma prenderà quella nota anormale per lasciarsi così suggerire una diversa pista melodica che ricondurrà al motivo principale. Ecco, allora chiediamoci di nuovo: perché un culto jazz? Perché questa metafora? Ecco, questa idea viene da un teologo battista americano, James McCledon, che analizzando questa musica, cioè la musica jazz, vi ritrovò molte tracce delle comunità cristiane afroamericane appartenenti alle Free Churches, in particolare a quelle battiste. La musica jazz, come somma di spiritual e di blues, è quindi musica religiosa e anche profana, celeste e terrestre insieme, in cui si trovano elementi ecclesiologici come partecipazione, improvvisazione, spontaneità, cooperazione, riconoscimento del singolo e ancora inclusione, tutti elementi che caratterizzano un culto guidato dallo Spirito Santo, ma non per questo disordinato e confuso, e che ci pare molto simile a quello suggerito dall'Apostolo Paolo. Molti dei musicisti jazz delle origini provengono da queste chiese di New Orleans, di Chicago, New York. Le radici di questa musica sono radici popolari, di ceti socialmente marginali, in cui si incontrano e si fondano le antiche nostalgie degli ex schiavi africani con le nuove schiavitù economiche della società industriale americana dell'inizio del Novecento. Dio Padre per loro era il Dio liberatore della servitù d'Egitto, Cristo il compagno delle proprie sofferenze, lo Spirito Santo l'instancabile creatore di nuove variazioni melodiche. Ecco perché allora, in conclusione di tutto questo, un culto jazz. E come promesso, a questo punto allora ci ascoltiamo questa bella canzone di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Beh, molto bella questa canzone di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso. Vorrei potervi leggere le parole, ma purtroppo il tempo stringe. Spero siate riusciti a comprendere qualche cosa. Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia del nostro amico e sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore dell'Arca Teen Challenge Italia. Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
0: Allora Gianfranco, abbiamo sottolineato la volta scorsa parlando del matrimonio e sempre cercando di fare riferimento a quello che la Bibbia, la parola di Dio, ci dà come basi, come riferimenti per quanto riguarda appunto il matrimonio. Abbiamo sottolineato, rilevato che così nelle diverse società e in diversi momenti storici, culturali, ecco, le basi, i fondamenti, i motivi che hanno spinto le persone ad avvicinarsi al matrimonio sono stati diversi. Ci sono stati accordi di tipo politico, interessi economici, di utilità personale, c'è stata l'attrazione fisica anche come motivazione o la possibilità di procreare o anche l'imposizione da parte dei genitori, per esempio, e altri simili motivi, altre simili argomentazioni. Mi sembra che attualmente il criterio universalmente accettato, diciamo soprattutto qua da noi, nella cultura occidentale, sia l'innamoramento, che va a braccetto con l'aspetto dell'attrazione. Ma la Bibbia quali indicazioni ci dà a questo riguardo? Cos'è importante, insomma, per un matrimonio cristiano o comunque un matrimonio approvato da Dio?
2: Ma come abbiamo già accennato, l'elemento più importante, la domanda più importante alla quale ogni coppia deve poter rispondere nei momenti di crisi è: ma chi me l'ha fatto fare? Che è una domanda che magari spesso salta fuori, emerge in momenti di crisi, momenti di difficoltà, un po' come una battuta, ma che invece è una domanda molto importante.
0: Perché permette una verifica, in sostanza.
2: Esatto,
0: no?
2: E soprattutto è importante la risposta.
0: Beh, certo,
2: perché
0: infatti,
2: se non sappiamo dare una risposta chiara e ferma a questa domanda, è chiaro che siamo in crisi. Nel momento in cui, se parliamo di una coppia di cristiani, di credenti, si fa questa domanda: chi me l'ha fatto fare? Deve poter rispondere: siamo convinti che è il Signore che ci ha voluto insieme. Sappiamo che è il Signore, e quindi su questa base cerchiamo di costruire, di appianare, di cambiare quello che c'è da cambiare nel tipo di rapporto. Se questo però non avviene, non c'è questa sicurezza, è chiaro che la crisi è un pochino più acuta, bisogna cominciare a rivedere quali sono le basi del proprio rapporto, perché se c'è questa unione comune di

0: capire come si fa a capire che è la volontà di Dio a questo punto? Ovviamente certo. Questa è la domanda successiva.
1: Certo.
0: È un insieme di tante cose. Abbiamo parlato dell'innamoramento e senz'altro questo è uno degli aspetti, ma abbiamo anche accennato alla importanza di una visione comune della vita, di valori condivisi, di gusti condivisi, di un progetto di vita comune, condiviso, a volte anche di culture di provenienza compatibili. Questo è un aspetto che a volte viene un po' trascurato e che sta creando, potrà creare vari problemi. Noi diamo per scontato che l'altra persona provenga dalla nostra stessa cultura, cultura in senso molto ampio, che abbia il nostro stesso modo di considerare la famiglia, per esempio, che abbia lo stesso modo di considerare i ruoli familiari, che concepisca l'educazione dei figli nello stesso modo in cui lo concepiamo noi, cultura in questo senso. Ovviamente in questo si sovrappone anche l'aspetto puramente, se vogliamo, anche etnico, ma non necessariamente. Quindi se non c'è una cultura comune, o perlomeno le due culture non sono compatibili o non sono collegabili bene, non sono raccordabili, nei momenti in cui bisogna fare delle grosse scelte entra in gioco queste differenze, queste tensioni. Quindi anche questo bisogna tenerle presente. Persone ad esempio che si possono fidanzare, possono sposarsi in situazioni magari lontano dalla famiglia, lontane entrambe dalla propria cultura di origine. Pensiamo persone che si incontrano negli Stati Uniti, uno proviene dall'Italia, uno proviene dall'Oceania. È chiaro che potranno anche innamorarsi, potranno provare un'attrazione. Nel momento in cui si sposeranno incominceranno poi a sorgere magari difficoltà dovute a differenze di concezione della famiglia estremamente diverse tra alcune popolazioni magari dell'Oceania e la cultura italiana. E questo creerà problemi.
1: Certo. E la volta scorsa poi, fra le altre cose, dicevamo anche che la felicità, per esempio, che tutti cercano, comunque non deve essere mai lo scopo di un matrimonio. Per quale motivo? Vogliamo ricordarlo?
0: Sì, perché mentre la felicità è qualcosa a cui ovviamente tutti aspirano ed è qualcosa di piacevole, è qualcosa che non è sbagliato in se stesso. Noi non siamo nati per soffrire, nel senso che dobbiamo essere masochisti e volere il nostro male, quello senz'altro no. Ma nel matrimonio, in un qualsiasi rapporto di amore, amore con la A maiuscola, amore che abbiamo definito come il volere il bene dell'altra persona, è chiaro che nel matrimonio il rapporto deve essere basato sulla ricerca del bene dell'altro, non sulla ricerca del proprio bene e della propria soddisfazione, anche se questo sarà un prodotto intermedio, sarà un effetto un piacevole effetto collaterale.
1: Certo.
0: Ma lo scopo è quello di amare l'altra persona, cioè volere il bene dell'altra persona, cercare di essere complementare all'altra persona. In questo tipo di rapporto la soddisfazione personale, l'amore inteso come soddisfazione propria, inteso come soddisfazione delle proprie pulsioni, come erotismo, viene a essere dannoso, perché tende a una soddisfazione propria. L'amore dal punto di vista di uno scambio, anche quello può funzionare un po' meglio, ma si basa sempre su quello che l'altro può fare per me. L'amore di cui parla la Bibbia, di cui viene detto che il marito deve avere per la moglie, è un amore che tende al bene dell'altro, un amore altruista che non ricerca la propria soddisfazione ma quella dell'altro. E in questo tipo di rapporto è chiaro che la felicità c'è la ricerca della felicità, ma non la mia, quella dell'altro.
1: Certo.
0: Quindi bisogna stare molto attenti a questo, se no come leggevo di un autore di un libro, cioè come se noi avessimo dei serbatoi vuoti e vogliamo riempirli con l'altro. Se si incontrano due serbatoi vuoti è chiaro che la cosa non funziona. Se se ne incontrano due pieni, avranno anche spazio per riempire un terzo serbatoio, che sarà magari quello di un figlio. E quindi le cose possono funzionare un po' meglio.
1: Certo. Senti, diciamo da un punto di vista cristiano, quindi biblico, possiamo stendere una sorta di elenco dei motivi e degli obiettivi che possono essere seri e validi, ecco,

0: che la parola di Dio avalla a proposito del matrimonio. Non so, abbiamo già citato sicuramente un motivo, è quello di trovare la compagnia giusta per la nostra vita, cioè nel partner il compagno o la compagna ideale per noi. Quali sono altri motivi o obiettivi, ecco, che possono essere avallati dalla parola di Dio come motivi e obiettivi seri e validi per il matrimonio?
1: Che sono componenti del matrimonio, teniamo presente sempre che è tutto un insieme, non può essere mai una cosa staccata dall'altra. Mm-hmm. Un altro aspetto fondamentale del matrimonio è anche la soddisfazione sessuale, è un aspetto molto importante. Certo. Nel matrimonio, molti matrimoni vanno anche in crisi, ci sono problemi dovuti a questo. La Bibbia non condanna questo aspetto della sessualità come appunto complementarietà l'uno dell'altro. Mm-hmm. Sessualità che è collegata, ma non come scopo ultimo e unico, alla procreazione, cioè il fatto di avere dei figli. Anche questo è considerato un dono di Dio, una responsabilità, un compito. Mm-hmm. Che Dio ci può dare per l'educazione e la trasmissione di giusti valori a generazioni successive. E un altro aspetto a tenere presente è la testimonianza cristiana, cioè il matrimonio viene visto come un esempio, un modello del rapporto fra Dio e l'uomo, fra Dio e la Chiesa. Quindi anche nel matrimonio dovrebbe riflettersi questo aspetto di dipendenza e complementarietà. Mm-hmm. E comunione. C'è l'aspetto anche nel matrimonio di una divisione di compiti. Certo. Nel senso che il marito e la moglie devono collaborare, diventando una sola cosa, collaborano insieme per la gestione, per portare avanti questo nuovo tipo, questo rapporto. È interessante notare come l'insegnamento biblico dice che l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla moglie, e i due diventeranno una stessa cosa. In questo vedo proprio una separazione dalle famiglie di origine, in quanto la nuova coppia, la nuova famiglia che si forma, non dovrebbe essere la fotocopia di qualcosa delle famiglie d'origine. Mm-hmm. Nel senso di cercare di riprodurre nel nuovo rapporto, nella nuova unità, nella nuova struttura sociale, quello che esisteva nelle famiglie d'origine, o dell'uno o dell'altro. Sarà una nuova famiglia scollegata da uno o dall'altro, ne risenteranno ovviamente perché la formazione c'è stata, però sarà una nuova identità. Mm-hmm. Con nuovi valori, con un nuovo equilibrio, che dovrà tener conto di quelli dell'uno e dell'altro. Mm-hmm. Che sono nati in famiglie differenti, che sono cresciuti in un modo differente, si formerà un nuovo equilibrio. E quindi anche una gestione interna della famiglia, che potrà essere diversa. La divisione dei compiti, questo è un aspetto molto culturale che noi possiamo vedere nella nostra società, ma il fatto che il marito si occupi prevalentemente di certi aspetti piuttosto che degli altri, la moglie lo stesso, è qualcosa in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Mm-hmm. Nella Bibbia troviamo vari esempi di mariti e di mogli che si occupavano di vari aspetti della gestione della vita familiare a seconda anche delle situazioni, senza voler penalizzare l'accudimento dei figli rispetto alla cucina, rispetto a lavori per il mantenimento della famiglia.
0: Certo. Un'ultima cosa prima di concludere oggi, visto che il tempo ormai si sta assottigliando. Si è detto più volte che il matrimonio è un impegno, ecco, però un impegno di che tipo e verso chi?
1: Ma è un impegno preso principalmente di fronte a se stessi, poi di fronte al coniuge che si sposa. Uh-huh. Davanti ai testimoni e alle persone che sono intorno a noi, non ai testimoni classici, non intendo le due persone che sono a firmare, ma tutte le persone che sono intorno alla coppia nel momento in cui si sposano, ai quali loro testimoniano, dicono, dichiarano qualche cosa, e soprattutto ricordiamoci davanti a Dio stesso. Quando noi ci sposiamo specialmente come matrimoni cristiani, alla presenza di Dio, noi stiamo testimoniando un impegno verso la persona, verso noi stessi e verso gli altri. Uh-huh. un impegno a fare che cosa? Un impegno ad amarsi, a volere il bene dell'altro, come dicevamo prima, sì, che è l'aspetto più importante e che poi porta di conseguenza tanti altri aspetti. E ricordarsi che l'impegno è un atto di volontà, non è qualcosa che ci capita, certo, che succeda.
0: Certo. Bene, allora direi a questo punto, Gianfranco, di concludere qua per oggi. Grazie per il tuo contributo, per il tuo intervento. Riprenderemo la nostra conversazione da qui la prossima volta, Dio volendo. Intanto buon lavoro e a presto.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Evangelo di Giovanni, capitolo 7, leggiamo dal verso 37. Dio ci benedica. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga, e venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Fin qua, fratelli, accomodatevi pure. Vogliamo chiedere al Signore la guida sulla sua parola. Amen. Anche perché questo qui è un brano veramente benedetto, è un brano che ci appartiene, ricco di promesse, e vogliamo accostarci a questo brano con la certezza di comprendere quello che il Signore ci vuole dire stasera. Innanzitutto vorrei subito, ecco, dare una giusta interpretazione per quanto riguarda il tempo in cui noi stiamo vivendo adesso. E indubbiamente è il tempo più difficile, queste sono le frasi che sentiamo continuamente, confusionari, tempi dove il peccato si manifesta con tutta la sua forza, e indubbiamente è questo il tempo. Basta che leggiamo la scrittura, quello che Paolo dice a Timoteo, per capire che ci troviamo veramente agli ultimi giorni, e per capire anche che non dobbiamo vivere gli ultimi giorni passivamente. Non perché siamo agli ultimi giorni e gli ultimi giorni sono difficili, allora dobbiamo così passivamente far passare queste ultime ore, questi ultimi minuti prima che torni il Signore. Vorrei appoggiarmi su quello che invece dice il Vangelo di Giovanni a proposito del giorno in cui fa riferimento alla predicazione di Gesù, a quello che Gesù ha detto. Per carità, quando dice nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, si sta parlando di un determinato giorno che apparteneva alla festività delle capanne, una bella festività ebraica. La festività delle capanne è una festività che è molto vicina a noi. È bello il significato della festività delle capanne, capanna, quindi nel deserto. Questa festività doveva dire a Israele, o meglio, doveva ricordare a Israele che loro erano pellegrini di passaggio, quindi sarebbero dovuti vivere per diversi giorni all'interno di queste capanne, quindi senza stabilità. Ed era una festa, perché sapere che io e voi abbiamo di meglio è una festa, ci rende gioiosi. Sapere che Gesù ha preparato un luogo più bello, migliore, ci rende gioiosi. O no, a me rende gioioso, non so a voi, mi rende gioioso. Quindi io e voi non dimentichiamo, tra virgolette, di celebrare la festa delle capanne ogni tanto. Celebriamo tante feste, tante festicciole. Parlavo con il fratello Attrani, e lui giustamente diceva: fratello, ho notato che un po' alla volta il paganesimo sta entrando in mezzo a noi con tanti festini, festicciole che sono anche carine, no? Sotto un certo aspetto non tolgono niente a nessuno, bisogna vedere cosa aggiungono però alla nostra fede. Non tolgono nulla, però diciamo anche le cose come stanno. Forse abbiamo delle feste da celebrare, o quantomeno da ricordare: la salvezza, il dono dello Spirito Santo, la festa delle capanne. Non è che la dobbiamo celebrare, ma ce la dobbiamo ricordare. Però ci dobbiamo ricordare che io e te siamo pellegrini, che io e te siamo di passaggio, che io e te per il momento abitiamo in case fatte da mano d'uomo, ma sta arrivando il giorno in cui il Signore ci chiamerà in gloria e io e te potremo vivere per sempre con il Signore. Sentite bene, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa. Quindi è fuor di dubbio che quando dice nell'ultimo giorno c'è una collocazione temporale. In questo determinato giorno Gesù ha fatto questa precisazione, questa predica. Però io credo che anche io e te siamo nell'ultimo giorno. Credo che anche io e te ci ritroviamo nell'ultimo giorno, meglio, nella parte più importante della storia del cristianesimo, ed è la parte che vedrà arrivare e tornare il Figlio di Dio. Prendiamocelo per noi in questo ultimo giorno, il giorno più solenne. È vero, tempi di confusione, è vero, tempi difficili, è vero, tempi di peccati, però questo è anche il tempo più propizio per metterci al lavoro per il Signore. Se il peccato aumenta le sue dosi, la grazia deve sovrabbondare con le sue dosi. Un po', no, in termini medici, quando un virus aumenta bisogna aumentare anche la dose di antibiotico. E se da una parte gli ultimi tempi sarebbero stati contrassegnati, perché l'ha detto la scrittura e io e te lo vediamo, no? Attestiamo io e te che la scrittura non si è sbagliata. Se noi vediamo questo peccato, come dice l'epistola agli ebrei, che così facilmente ci avvolge, avanza, regna, io e te che apparteniamo al Figlio di Dio, che apparteniamo alla festa delle capanne, che celebriamo il nostro pellegrinaggio, che sappiamo che le cose stanno così come sono scritte nella Bibbia, e allora io e te dobbiamo sapere che ci troviamo in un momento particolare della storia della Chiesa, ma anche della nostra storia, perché questo è il tempo in cui io e te possiamo davvero, con tutte le nostre forze, con tutte le nostre risorse, con l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, che non deve mancare, servire il Signore e testimoniare in favore di altri perduti. Io sono estremamente convinto che il Signore sta per farci vedere tanti salvati. Sono convinto, sono persuaso che il Signore inizierà anche nelle nostre case a fare questo. Sono convinto perché il Signore è fedele, fratelli. Abbiamo sentito nella testimonianza, dopo 10 anni, ma che aspettassimo anche 15 e anche 20, l'importante che come il profeta Simeone possiamo dichiarare alla fine dei nostri giorni: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che avevi già preparato da tempo. Io sono convinto di questo, che la Chiesa non può impoverirsi negli ultimi tempi. Forse può rallentare, ma poi si deve risvegliare. Forse può avere qualche difficoltà nei movimenti a causa delle leggi che cambiano, ma la sua speranza viene dai cieli, non dagli uomini. La Chiesa è sostenuta direttamente dal Figlio di Dio e non dagli uomini. E perché la Chiesa potesse sviluppare il suo programma, il Signore non ha messo un uomo che era soggetto a cambiamenti, che era soggetto a dolori, che era soggetto a vecchiaia, a malattia. Non ha messo me come garanzia di successo nella Chiesa, ha messo qualcuno che è altrettanto eterno, e questo qualcuno è lo Spirito Santo, che non invecchia, grazie a Dio, è sempre vivo, sempre forte, è gioioso, tra l'altro. Sapete che lo Spirito Santo è gioioso? Ha un carattere stupendo lo Spirito Santo, è il figlio di Dio, manifesta proprio i sentimenti di Gesù, quindi è bello stare in sua compagnia, è bello lavorare con lui, è bello essere chiamati da lui, è bello essere consolati da lui, è bello essere sostenuti da lui, è bello avere dei chiarimenti direttamente da lui, perché nella nostra vita abbiamo pregato, non sempre le cose andranno bene, non possiamo illuderci che siamo immuni da problemi e da notizie che ci possono far soffrire, non siamo immuni, ma lo Spirito Santo che è in mezzo a noi saprà lui come spiegare certi passaggi che dobbiamo fare, e non per questo ci fermeremo, perché lo Spirito Santo non solo è un valido consolatore, ma è anche a tempo debito un grande rivelatore delle cose che io e te viviamo. Non sempre le comprendiamo, non importa, vuol dire che andremo avanti lo stesso. L'importante è che il Signore è al nostro fianco, l'importante è che la sua presenza certifica che noi siamo nella verità e camminiamo con lui. In questo giorno Gesù, stando in piedi, quindi sa che la Chiesa del Signore, chi ci ascolta, sappia questo, che siamo nell'ultimo giorno. Uno, siamo negli ultimi tempi. Due, sono i giorni migliori per noi, il giorno più solenne della festa. Sono i giorni più malvagi per la terra, per noi sono i migliori, perché ci avviciniamo alle nozze. Sono i migliori, man mano che si avvicinano le nozze. È vero o no? Non cresce l'aspettativa, no? Non cresce la gioia, l'entusiasmo, no? Siamo nell'ultimo giorno e Gesù dice che questo è il giorno più solenne. Non potete immaginare, non possiamo, o meglio, immaginare quanto Gesù sia gioioso in questa attesa che si sta riducendo sempre di più, perché il Padre ha preparato un giorno in cui dovrà dire a suo figlio di andare a prendere la sua sposa e di portarla in gloria, e lui conosce ogni cosa. Lui sa ogni cosa, è felice, e non solo. Questo Gesù, nell'ultimo giorno, nel giorno più solenne, dice che è all'impiedi. E io voglio ringraziare Dio, perché i tempi può darsi pure che saranno difficili, però Gesù continua a regnare, fratelli. Nessuno lo ha fatto sedere, nessuno lo ha tolto dalla scena. Io lo vedo il Signore in mezzo a noi, io lo vedo nella mia vita, io lo vedo anche nella tua vita, io lo vedo all'impiedi, e sono contento, perché se Gesù è all'impiedi vuol dire che regna, vuol dire che è ancora lui il capo vivente della Chiesa, vuol dire che è ancora lui che dà le disposizioni intorno alla sua opera, è lui che chiama, è lui che manda, è lui che raccomanda, è lui che unge. Io voglio ringraziare Dio per quello che stasera riesco a prendere da questi versi del Vangelo di Giovanni. Gesù stava in piedi ed esclamò. Un'altra versione dice gridò. Gesù, lo immaginate Gesù che grida? Perché ha gridato? Perché Gesù ha gridato? E prima di spiegarvi perché ha gridato, andiamo al contenuto della sua predica. Il contenuto della sua predica è questo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E questo l'ha detto gridando, non lo poteva dire zitto zitto, non lo poteva dire con un tono familiare con qualcuno. Questo è un messaggio che deve arrivare lontano. Gesù non si è trattenuto dal gridare, forse avrà fatto altre cose in silenzio, magari avrà fatto altre cose, magari predicando. Questo è un messaggio che deve arrivare a tutti. Tutti quelli che sono qui devono sentire che Gesù ha un piano di salvezza e non c'è nessuno che è escluso da questo piano, non c'è. Esclamò, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. È bello bere quando si ha sete, è vero? Per bere le cose di Dio bisogna avere sete. Ci sono, l'ho già detto altre volte, ma ci sono delle benedizioni come quella di questa sera, di cui parliamo stasera, di cui vi annuncio stasera, che non arriveranno nella nostra vita se non saranno ardentemente desiderate, come la sete. La sete è una brutta cosa. Quando c'hai sete non puoi bere e sembra che aumenti di secondo in secondo la sete, vero o no? Ed è così. Le cose di Dio dobbiamo desiderarle fino in fondo. A volte noi non comprendiamo perché alcuni magari realizzano determinate cose, tra virgolette, quasi a dispetto nostro, no? E a volte non comprendiamo perché alcuni arrivano e realizzano più cose nella benedizione. Salvati, vengono battezzati, si lanciano, e sembra quasi qualcosa che più che farci gioire ci vorrebbe quasi infastidire, va, no? Una cosa del genere, una sorta di percorso equilibrato vorremmo dagli altri, piano piano, poi partono un po' tutte quelle strane osservazioni, no? Questo è il primo zelo, sì, anch'io ero così, poi dopo vedrai che non è così, lo zelo, non lo zelo, il fervore. Chi ha sete venga, chi non ha sete non venga, chi ha sete venga e beva. Avere sete nelle cose di Dio, desiderare le cose di Dio, è l'elemento principale per poter realizzare le promesse di Dio nella nostra vita. E la sete, a differenza di altri desideri, è una necessità. Noi possiamo avere dei desideri che non sono necessari. Una cosa è avere un desiderio che può essere anche buono, bello, che può piacere anche a Dio. Mi piace, ho questo desiderio, io vorrei fare questo. Un'altra cosa è la sete. La sete è una necessità. E ci sono delle cose che noi dobbiamo realizzare nella nostra vita, che vengono da Dio, che ci sono necessarie, che non sono optional, che non vengono per graduarci, che non vengono per metterci al di sopra degli altri. Sono necessari nella nostra vita, come la pienezza di cui parliamo stasera. È qualcosa di non importante, necessario. Senza la pienezza siamo destinati a spegnerci. Non abbiamo il controllo della nostra fede senza la pienezza. Non riusciamo umanamente a decidere di rimanere in piedi senza la pienezza. Non ce la facciamo. Ci sono movimenti evangelici secolari che si sono spenti nel momento in cui hanno pensato che potevano essere sostenuti grazie al libro, grazie all'università, grazie ad una ricerca storica, grazie ad un approfondimento insomma culturale, teologico. Ci sono decine di movimenti che quando hanno intrapreso questa strada si sono spenti, non se ne sono neppure accorti, forse ancora adesso non se ne sono accorti, che stanno dormendo, che sono in coma farmacologico proprio. Lo Spirito Santo ci tiene vivi. Vi ricordate quel bel cantico? Tieni viva la tua fiamma. Ma questa fiamma, come facciamo a tenerla viva se non c'è l'olio che la tiene accesa? Come facciamo? Tieni viva la tua fiamma, che risplenda nella notte. Il Signore sta arrivando. Chi crede in me, sentite Gesù, il rapporto che Gesù ha con la Bibbia, con la Scrittura. Chi crede in me, come dice la Scrittura. Chi crede in me, come dice la Scrittura. Che dono che abbiamo tra le mani. Che dono che abbiamo tra le mani. Vi rendete conto che cosa c'è qui dentro? Che cosa c'è tra questi versi? Ricchezze eterne. cose che sono state, noi leggiamo cose che sono state scritte col dito di Dio, è la rivelazione del pensiero di Dio, è Gesù che si è messo a scrivere. È stupendo una cosa del genere. Chi crede in me, come ha detto, come dice la scrittura, sentite bene, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fiumi d'acqua viva. Intanto c'è un bel plurale qui, quindi non un fiume o un torrente, fiumi. Ora immagina la tua vita spirituale in questo stato. Fiumi d'acqua viva. Alleluia. Che sgorgano dal tuo seno, dal centro della tua vita. E non sgorgano quando siamo in chiesa. Questi fiumi sono d'acqua viva. Improvvisamente iniziano a sgorgare mentre sei in strada. Improvvisamente iniziano a sgorgare mentre stai parlando con un passante, non te ne rendi manco conto. Parte il fiume, no? Vorresti gestirlo, però ti rendi conto che è acqua viva. No, non sei tu che hai aperto la bottiglia, anzi, quelle poche volte che abbiamo provato noi ad aprire la bottiglia, l'abbiamo anche percepito che la cosa era un po' morta, no? Abbiamo visto che stavamo proprio noi cercando di dire la nostra. E succede, è successo anche a me. Ho preferito fermarmi subito, detto prima che inquino. Ma quando siamo con il Signore, quando siamo in connessione con il Signore, questi fiumi d'acqua viva, che bellezza, si mettono in movimento e iniziano a bagnare tutto quello che c'è intorno a noi, eh? E te ne accorgi che la gente viene bagnata dai fiumi d'acqua viva, perché è felice, è consolata. Anche un gesto che fai, un gesto riesce a benedire la persona che ci è davanti. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Di cosa sta parlando Gesù? E concludo. Dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto. Sembra che ci manca poco e mette il nome nostro. Dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Io ho creduto in Lui. Fratelli, ma cosa c'è meglio delle cose di Dio? Noi possiamo passare tutte le tempeste, tutte le prove, diavolo ne fa richiesta ogni tanto, si presenta e dice: da quanto tempo questo qui non viene provato? Quindi gli è concesso di farlo. E il Signore, sapete perché glielo permette? Perché tutte le volte che gli permette al diavolo di provarci, il diavolo stesso verrà umiliato dalla fedeltà di Dio nella nostra vita. Il diavolo non se ne rende conto, ma tutte le volte che chiede di provare la tua vita è una condanna per lui, perché con tutti i problemi e con tutte le mancanze che abbiamo, il Signore ci rialza sempre dalla polvere, fratelli, è vero o no? Il Signore continua a sostenerci, la sua fedeltà, come dice quel cantico, è grande, è magnifica. E allora, se avete con me e come me la percezione che siamo negli ultimi giorni, nel giorno più solenne, continuiamo a cercare il Signore ancora di più e aiutiamo gli altri a cercare il Signore. Possiamo farlo, potete farlo, aiutiamo gli altri a cercare il Signore e continuiamo a pregare che questi fiumi d'acqua viva si rinnovino in questi giorni. Amen. Amen. Abbiamo bisogno di rinnovo. Chiedi a Dio di rinnovarti nello spirito. Io lo chiederò per me. Abbiamo bisogno di un'acqua nuova che entra, tra virgolette, in circolo nella nostra vita spirituale. Chiediamo a Dio di visitare la comunità. Chiediamo a Dio di visitare, visto che c'è questo plurale, ci sono più fiumi, chiediamo a Dio che dei fiumi d'acqua viva scendano nelle scuole domenicali che tra poco partiranno. Fiumi però, così vengono bagnati i monitori e i ragazzi, vengono bagnati gli insegnanti e i bambini. chiediamo a Dio che questi fiumi, tra questi fiumi, ci siano fiumi che bagnino il pulpito per tutti i predicatori che predicheranno, per quello che presiede, e che insieme al pulpito vengano bagnati anche gli strumenti, nel senso di benedizione ovviamente, e che insieme agli strumenti vengano bagnati anche i musicisti. Chiediamo a Dio acqua viva, amen, perché quando arriveranno persone perse, perdute, senza Dio, entreranno da quella porta e saranno così assetate perché provengono da un deserto di peccato che li ha distrutti e condotti a morte, trovino ristoro e vengano dissetati per la vita eterna.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. L'uso migliore che possiamo farne è quello di fare ogni cosa a suo tempo. Pertanto, ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Abbiamo già detto in precedenti trasmissioni che con i miracoli Gesù, prima di tutto, manifestava la sua gloria e potenza. Soltanto uno degli scopi, e non certamente il principale, era quello di intervenire per risolvere certe situazioni. Ecco allora che abbiamo per esempio tutta una serie di miracoli dove egli ha guarito fisicamente le persone, oppure tutta una serie di miracoli dove egli manifestò il più completo controllo sugli elementi della natura. È proprio di uno di questi ultimi che desidero parlarti. In esso sono messe in evidenza diverse considerazioni principali. Prima di esaminarle, ecco quanto si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 4. In quel medesimo giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca, e vi erano delle altre barche con loro. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti curi che noi periamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?»

Dopo che Gesù aveva dato diversi insegnamenti in parabola, egli ed i suoi discepoli salirono su una barca e si recarono all'altra riva del lago di Galilea. Spesso si levavano all'improvviso delle vere e proprie tempeste di vento. Così successe in quella circostanza. La cosa era così seria che il gran vento sollevava delle onde e dell'acqua stava entrando nella barca. Gesù era presente, ma dormiva. I discepoli ad un certo punto non resistettero più e, presi dal timore, lo svegliarono spiegandogli quanto stava accadendo ed egli intervenne. Il suo intervento, il suo miracolo, produsse un subitaneo cambiamento della situazione. La calma tornò improvvisa sul lago. Al che egli si rivolse ai suoi, richiamandoli solennemente. In precedenza essi erano così impauriti da non considerare o da non tenere in debito conto la presenza stessa di Cristo sulla barca. È vero, egli dormiva, ma era presente. Pertanto fu giusto il suo rimprovero. Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? La cosa più importante per la vita di una persona è avere Cristo, la sua presenza in sé. Solo chi ha creduto in Lui per fede è certo che Cristo è presente nella sua vita, e questo naturalmente per sempre, sempre, in qualsiasi situazione e circostanza. Il caso del nostro episodio illustra questa verità, perché Cristo era presente pur dormendo. Nella vita del credente ci sono dei momenti difficili, ma, e ciò è estremamente consolante, anche quando sembra di non sentire questa presenza, c'è la sua costante presenza in noi. Ed essa non è basata sui nostri sentimenti, che sarebbero certamente altalenanti, ma sulla base di specifiche promesse veritiere scritte nella parola di Dio. Lo stupore prodotto dal miracolo fu l'immediata reazione dei discepoli. Stupore, sbigottimento. E questo è uno dei significati che assumevano alcuni dei suoi miracoli. Anzi, c'è proprio la parola prodigio che, spesso usata per indicarli, specificava proprio la reazione di coloro che assistevano a questi straordinari eventi della sua manifestazione di potenza. In conclusione, con questo miracolo, su uno degli elementi della natura, Cristo manifestò ancora una volta nel corso della sua vita la sua potenza e gloria divina, segni indiscutibili della sua deità. Cristo non ha ancora cessato di compiere ora miracoli, ma attenzione, non sono più di questo genere, anche perché egli è tornato nella gloria. Di quale miracolo allora si tratta? Sono quelli che per l'azione dello Spirito Santo trasformano in un modo radicale e completo i cuori degli uomini, producendo la conversione, la nuova nascita, cioè una vita nuova, il cui centro da quel momento in poi sarà soltanto il Signore. Questo tipo di miracolo è estremamente straordinario, pertanto produce stupore, sbigottimento. Sì, nel vedere la vita di persone che prima erano senza speranza, come tutti per natura, nel vedere la vita di persone che prima erano spiritualmente aggravate dal peso dei propri peccati, ed ora si sentono persone libere, felici, perché hanno Cristo nel proprio cuore. Questo, caro amico, è il miracolo di cui tutti hanno bisogno, di cui tu hai bisogno, l'intervento straordinario, unico di Cristo nella vita, nella tua vita.

Se questo intervento è già avvenuto, siamo molto contenti. Ma se non c'è ancora stato, allora vorremmo proprio che tu riflettessi su quanto è stato detto. Se vuoi, puoi anche scriverci per avere ulteriori chiarimenti su questo importantissimo soggetto. Grazie e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Ciao a tutti. Mentre Gesù viaggiava risoluto verso Gerusalemme, dove lo attendeva il culmine della sua missione, a cosa pensavano i discepoli? Ne parliamo in questo episodio 48 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù aveva già annunciato diverse volte la sua morte e la sua risurrezione ai discepoli. Era importante che capissero ciò che stava per accadere. E proprio mentre si stavano recando a Gerusalemme, lo ribadì ancora una volta. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e strada facendo disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà». Matteo 20, 17 a 19. Abbiamo già incontrato altre volte questi annunci di Gesù, ma questo nel Vangelo di Matteo è particolarmente importante, perché è l'ultimo che Matteo riportò prima dell'entrata in Gerusalemme. Ancora una volta Gesù predisse la sua morte e la sua risurrezione, ma in questo caso diede più dettagli di quanto aveva fatto in precedenza. Parlò del suo tradimento, cioè del suo essere dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, quindi della sua condanna, della sua consegna ai pagani, ovvero ai romani, predisse lo scherno, la flagellazione e la crocifissione, e infine predisse la risurrezione. Gesù non avrebbe potuto essere più chiaro di così con i suoi discepoli. Con queste parole egli dimostrò loro di avere ogni cosa sotto controllo. Infatti le cose sarebbero andate esattamente come egli aveva detto loro. Era piuttosto chiaro che Gesù stava andando a Gerusalemme nella piena consapevolezza degli eventi che lo attendevano, anzi, stava andando lì proprio volontariamente per affrontare quegli eventi. Avvicinandosi a Gerusalemme si avvicinavano gli eventi che avrebbero dato un senso alla sua missione, eventi che i discepoli continuavano a non capire. Non dimentichiamo che se Gesù era davvero il Messia, i suoi discepoli non si aspettavano di vederlo morire. Nonostante Gesù continuasse a parlare di queste cose, i discepoli continuavano a cercare di non pensarci, forse speravano che si sbagliasse o che parlasse in modo figurato. Matteo ci presenta infatti un contrasto evidente con Gesù, che continua a preparare i suoi discepoli al momento difficile che si presentava davanti a loro. Ed essi che continuavano a preoccuparsi di chi avrebbe avuto un posto di primo piano nel regno dei cieli. Leggiamo come prosegue il brano. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Matteo 20, 20-21. Matteo presenta Gesù che parla della sua morte e subito dopo descrive la vera preoccupazione dei discepoli, quella del premio che avrebbero ricevuto. In questo caso addirittura interviene una madre ad intercedere per i suoi figli. E Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Matteo 20, 22. La risposta di Gesù li riporta però alla realtà. Avevano capito davvero cosa stava per accadere? Avevano capito che giunti a Gerusalemme non sarebbe stato il momento di insediarsi per regnare, ma sarebbe stato il momento di morire e risorgere? Gesù non stava parlando di una morte e di una resurrezione figurati, ma stava parlando di una concreta realtà. C'era un calice amaro da bere per Gesù a Gerusalemme nei prossimi giorni e i suoi discepoli dovevano essere pronti a condividerlo. Giacomo e Giovanni probabilmente non avevano nemmeno capito, ma il loro entusiasmo li portò a rispondere affermativamente. Ed egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. Matteo 20, 23. Quello era il momento di stringersi intorno a Gesù per capire davvero quello che si apprestava a fare. Era il momento di sostenerlo nel momento più difficile del suo ministero. Era il momento di condividere con lui quel calice. E Gesù sapeva che, nonostante tutto, Giacomo e Giovanni, così come gli altri, dopo un momento iniziale di smarrimento, dopo la sua risurrezione, avrebbero compreso e sarebbero stati pronti anche a dare essi stessi la vita per il regno di Dio, condividendo in un certo senso quel calice amaro. Ma il pensiero dei discepoli in quel momento era ancora una volta rivolto al proprio prestigio personale, al proprio premio. Come Gesù aveva già spiegato in precedenza, non era opportuno preoccuparsi di quelle cose, perché sarebbe stato Dio stesso a concedere il premio preparato per ognuno in base al suo piano e alla sua misericordia, e potevano essere certi che Dio non avrebbe deluso nessuno, come avevamo già visto nella parabola dei lavoratori dell'ultima ora. Era quindi inutile insistere con queste richieste. La reazione degli altri non si fece attendere. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Matteo 20, 24. Questa indignazione però è un po' da ipocriti. Leggendo i Vangeli sappiamo infatti che i discepoli discorrevano spesso tra loro di queste cose. Giacomo e Giovanni erano stati solo un po' più sfacciati degli altri, ma alla fine tutti loro aspiravano ad avere un posto in prima fila nel regno di Dio. Gesù ne approfittò per ricordare a tutti la lezione che aveva già impartito in precedenza. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Matteo 20, 25 a 27. Quando Gesù aveva detto loro di diventare come bambini per entrare nel regno di Dio, quando aveva detto che i primi sarebbero stati ultimi e gli ultimi sarebbero stati primi, quando aveva parlato loro dei lavoratori dell'ultima ora, non intendeva proprio questo? Per essere grandi bisogna farsi piccoli. Se si aspira ad avere un posto d'onore, bisogna onorare gli altri. Se si aspira a regnare, bisogna servire. Mentre i principi di questo mondo fanno a gara nel dominare gli uni sugli altri, essi non avrebbero dovuto pensare al loro posto rispetto agli altri, ma avrebbero dovuto semplicemente preoccuparsi di servire Dio e servire gli altri, lasciando che fosse Dio a gestire il premio da dare ad ognuno. E lui, il loro maestro, stava proprio dando il buon esempio. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 28. Se capivano quel principio, avrebbero finalmente capito perché il Messia, colui che è destinato a regnare per sempre, avrebbe anche servito in maniera esemplare, arrivando a dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Tra quei molti ci sono tutti coloro che in seguito avrebbero compreso ciò che Gesù stava facendo, riconoscendo che egli aveva pagato per il loro peccato. Gesù stava agendo per amore nei confronti dell'umanità e lo stesso avrebbero dovuto imparare a fare i suoi discepoli. Che contrasto tra il re dei re e i suoi sudditi. Mentre egli era pronto a dare la sua vita per gli altri, essi erano ancora intenti a cercare

0: fosse ormai rivolto alla sua imminente sofferenza, egli mostrò ancora la sua misericordia verso due ciechi lì a Gerico. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» E allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Matteo 20, 29 a 34. Quei due ciechi si erano rivolti a lui chiamandolo figlio di Davide, un termine che si riferiva proprio al Messia. Essi non avevano la vista e avevano solo sentito parlare delle opere che Gesù aveva fatte, eppure lo avevano riconosciuto come il Messia di Israele. Qualcosa che molti suoi contemporanei non erano riusciti a vedere, nonostante avessero visto con i propri occhi i miracoli di Gesù. Nonostante gli impedimenti della folla, riuscirono a farsi notare da Gesù. E nonostante le sofferenze che lo aspettavano, Gesù non era ripiegato su se stesso, ma riuscì ancora a commuoversi di fronte a quella richiesta di aiuto. Così quei due ciechi recuperarono la vista e si unirono ai discepoli di Gesù. Al di là della guarigione fisica, essi avevano trovato qualcosa di ben più importante, qualcosa che aveva dato significato alla loro vita. Possiamo presumere che lo seguirono fino a Gerusalemme, lì dove il gruppo era diretto, dove avrebbero visto con i loro occhi ciò che attendeva colui che avevano chiamato il figlio di Davide. Il brano di oggi ci ha dato molti spunti di riflessione. È triste considerare che a distanza di 2000 anni molti discepoli di Gesù siano ancora così preoccupati di avere la preminenza sugli altri e di essere serviti e riveriti piuttosto che essere preoccupati di servire gli altri con amore. Abbiamo davvero compreso l'esempio di Gesù. Abbiamo compreso che per essere i primi dobbiamo imparare a diventare i servi di tutti senza aspettarci dagli altri qualcosa in cambio. Abbiamo compreso che sarà il Signore a dare ad ognuno il premio che ha preparato. Gesù si stava avviando a Gerusalemme, dove sarebbe stato crocifisso. Eppure si commosse ancora e mostrò misericordia verso quei due ciechi che lo avevano riconosciuto come il Messia. E noi siamo sempre ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi o sui nostri piani, o abbiamo ancora la capacità di commuoverci e di agire di fronte al grido di aiuto del nostro prossimo? Sì, c'è veramente tanta carne al fuoco in questo episodio e spero che anche voi, come me, siete riusciti almeno ad addentarne un pezzo, perché qui c'è veramente tanto, tanto da imparare. Grazie a tutti ancora, alla prossima.
1: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Un altro ricordo. Ed è il ricordo di quando il nostro ultimo figlio, il più piccolo, e ha finito il liceo e è andato in America per frequentare l'università. Come era successo quando erano partiti gli altri tre, la strappata è stata dolorosissima. E forse quella volta con l'ultimo è stata anche più grande, perché se n'è andato il cucciolo. Dico fra parentesi che era un cucciolo alto 1,86 m. E la nostra casa è rimasta completamente vuota. Ma è stata anche una strappata salutare che mi ha fatto ricordare alcune cose essenziali che oggi cerco di ricordare ai genitori che vedono i figli andare via di casa per lavorare o per studiare o anche solamente per andare in vacanza per 2 settimane. La prima cosa che ho imparato è che i figli veramente non sono nostri, nel senso di esserne i proprietari. Sono del Signore e noi li abbiamo come un'amministrazione molto preziosa.

0: di cui dovremmo rendere conto. Perciò li dobbiamo allevare e educare per lui, perché imparino a metterlo al primo posto nella loro vita e gli siano fedeli, costi quello che costi. La seconda cosa è che neppure li abbiamo in amministrazione per un tempo indefinito. Diventano grandi molto in fretta, perciò ogni giorno della loro vita è prezioso e deve essere usato al massimo per il loro bene e non per il nostro egoismo. Questo è così importante da tenere presente quando i figli sono ancora piccoli e sono a casa. Li abbiamo per un tempo e perciò dobbiamo sfruttare il tempo in cui li abbiamo più che possibile. La terza cosa che ho imparato e che ho ricordato è che tutto il nostro compito di genitori deve essere teso allo scopo di aiutarli a diventare maturi, a fare delle scelte sensate secondo i principi della parola di Dio. Troppi figli rimangono a casa e sono sempre piccoli, serviti, curati, coccolati e mai aiutati a diventare adulti capaci di funzionare da soli. Infine, la partenza dei figli ci fa rendere conto in maniera molto traumatica di quanto sia importante avere una buona relazione fra marito e moglie. Troppi matrimoni sono tenuti insieme dai figli come se i poveretti fossero una specie di colla attacca a tutto. Senza dubbio sono una colla, ma è una colla debole che si scioglie appena i vecchi si ritrovano con la casa vuota e la sera si guardano come due estranei che non hanno più niente da dirsi, rendendosi penosamente conto che per 20 anni o 25 anni o 30 anni e più non si erano mai detto niente di veramente importante. Ma non è necessario che sia così. Quando si resta soli, in certo modo si ricomincia un po' tutto da capo. Si ha più tempo per fare delle cose insieme, si può comunicare più a lungo, c'è il modo di fare qualche viaggio, di mandare ad effetto qualche progetto. Però è importante pensarci e prepararci in tempo, ricordando di essere sposi e non solo genitori, anche quando i figli sono a casa. E se non si è fatto? Beh, solo la morte e le tasse sono irreparabili. Nella vita c'è quasi sempre il modo di rimediare. Per recuperare si devono fare alcune cose importanti. Non piangere o recriminare sul lato avversato. Guardare onestamente la realtà in faccia. Perdonarsi a vicenda le proprie mancanze. Decidere di far meglio e ricominciare da zero, come se ci si fosse appena sposati. E sarà un'esperienza bella, come una seconda giovinezza.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto caramente, cari ascoltatori, di Detto fra noi, la rubrica condotta da me, Eliseo, e vi ringrazio per il tempo che anche oggi mi darete all'ascolto di quanto il Signore ha messo sul mio cuore. Riprendiamo l'argomento della famiglia. E quando abbiamo lasciato, parlavamo dei figli, dei problemi che concernono i figli in rapporto ai propri genitori e in particolare di alcuni modi pratici in cui o con cui i genitori agivano o agiscono o devono o dovrebbero agire nei confronti dei loro figli. Ebbene, questo argomento lo riprendiamo dopo aver ascoltato un po' di musica.

Tempo fa ho letto un libro molto interessante sull'argomento e l'autore rispondeva a questa domanda: una coppia ha il diritto o no di pianificare il numero dei figli che desidera avere e di cercare di distanziare le nascite dei figli in modo da non aggravare troppo la madre nei suoi compiti e nella sua salute? Io credo che questa coppia abbia fatto bene a sollevare il problema basilare. L'esercitare un controllo sul concepimento va d'accordo in qualche modo con la volontà di Dio? Che cosa ne dice la Bibbia? Cosa ne pensate voi che mi ascoltate in questo momento? Vediamo insieme. Mi pare che la Bibbia non faccia nessuna affermazione diretta sul controllo del concepimento. Né la Bibbia fa riferimento ad alcun metodo specifico, cosa ancora più sorprendente, dal momento che certi metodi erano già conosciuti e praticati nei tempi in cui la Bibbia fu scritta. La Bibbia mette spessissimo in rilievo il fatto che i figli sono una benedizione di Dio e una fonte di gioia. È detto nel libro dei Salmi, al capitolo 127, versetto 3, «Ecco, i tuoi figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del seno materno è un premio». Secondo la volontà divina, l'unione sessuale e la procreazione sono strettamente collegate, almeno questo mi pare di comprendere leggendo alcuni passi biblici. Il fatto che non esista nessun metodo ideale per esercitare un controllo sul concepimento è una testimonianza silenziosa a questa verità. Ogni metodo ha i suoi svantaggi e turba la comunione degli amanti in un modo o in un altro. Ignorare il profondo legame fra l'atto sessuale e la procreazione, come viene fatto nella prostituzione, per esempio, è certamente un peccato. La Bibbia, però, non considera la procreazione come l'unico scopo dell'atto sessuale. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento attestano che l'atto sessuale è un'espressione dell'amore coniugale, anche se la procreazione dei figli non viene né realizzata né contemplata. La sterilità nella Bibbia non viene mai considerata come un motivo che giustifichi il divorzio. Il matrimonio rimane tale anche senza figli. Per l'amore tra marito e moglie, espresso nell'unione sessuale, c'è una promessa di completezza, indipendentemente dai figli che ne possono venire. La Bibbia può quindi parlare di questo amore senza menzionare i figli. Nel capitolo 31 del libro dei Proverbi vi è una descrizione espressa in ben 25 versetti della donna virtuosa. Ebbene, soltanto uno di questi 25 versetti parla dei figli. Ciò che cosa dimostra? Ciò dimostra che in Israele una donna era molto di più che un mezzo per procreare o una macchina per allevare i figli. Nel capitolo 29 del primo libro della Bibbia, cioè della Genesi, si può leggere dell'amore di Giacobbe e di Rachele. E in prima Samuele, capitolo 18 e anche 19, dell'amore di Davide per Michal, senza che si parli di figli. Lo stesso è da dirsi, per esempio, per il libro del Cantico dei Cantici. In Genesi capitolo 2 Dio dice ad Adamo: «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Questo vuol dire che, secondo la Bibbia, la donna non è essenzialmente un utero, una specie di incubatrice ben equipaggiata, ma l'equivalente dell'uomo, quale suo partner idoneo e corrispondente. Lo complementa e forma insieme a lui una nuova entità. La Bibbia loda questa entità, questa completa comunione di corpo, di mente e di anima, con la frase «e saranno una stessa carne». I figli non vengono menzionati. È messo l'accento sulla dignità della donna, non sulla procreazione.
Questo risulta, mi pare, soprattutto dal Nuovo Testamento, dove Gesù diede una nuova dignità alla moglie, proibendo appunto il divorzio. Nel Nuovo Testamento non vi è nessun comandamento in merito alla procreazione. Il diventare genitori è un regalo che Dio ci dà liberamente, nella sua benignità, ma il rimanere senza figli non è una vergogna. Quando l'Apostolo Paolo parla della comunione fisica tra marito e moglie, in 1 Corinzi capitolo 7 versetto 3, la questione dei figli non c'entra per niente. Quando spiega i rapporti tra marito e moglie nel matrimonio in Efesi capitolo 5, neanche allora parla dei figli. Per riassumere, secondo l'insegnamento della Bibbia nel suo complesso, la comunione d'amore che c'è nel matrimonio ha una sua propria dignità, indipendentemente dalla questione dei figli. Se questo è vero, allora è una conclusione logica che l'uomo debba prendere una decisione sulla questione dei figli. Non è un processo automatico, meccanico. Il lasciare che la natura segua il suo corso, come dice qualcuno, non è affatto la stessa cosa del lasciare la questione completamente nelle mani di Dio. Questo non è un modo di pensare biblico. Secondo la Bibbia, la natura appartiene al mondo che ha rinunciato a Dio. Quindi non interferire in questo caso nell'azione della natura può essere contro la volontà di Dio. E mi spiego meglio. La fertilità incontrollata può essere distruttiva e può essere un modo per adorare e servire la creatura piuttosto che il creatore. Genesi capitolo 1 versetto 18 dice: «E Dio li benedisse, e Dio disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muova sulla terra. Dunque io sono responsabile delle cose sulle quali ho un dominio, un potere. Se vengo messo al posto del guidatore e mi viene dato il controllo di una macchina, sono responsabile di come la guido. Un uomo di Stato che abbia ricevuto dei poteri da esercitare su una nazione è responsabile della linea d'azione di quel paese. Un direttore che ha il controllo di una fabbrica è responsabile della produzione. Se all'uomo viene dato il dominio sopra ogni essere vivente, come abbiamo letto nel libro della Genesi, vuol dire che come padre o madre è responsabile dell'uso delle sue capacità di procreazione. Preferisco quindi parlare di genitori responsabili piuttosto che di controllo sul concepimento o addirittura di controllo sulle nascite. In vista del fatto che la popolazione del mondo avrà raggiunto la cifra di 6 miliardi e 300 milioni entro l'anno 2000, almeno questo dicono le statistiche, alcuni hanno posto la domanda se il comandamento riempite la terra non sia già adempiuto. Non viene forse messo in pericolo il compito di renderla soggetta se la si riempie troppo? In ogni modo, il compito dell'uomo non è la procreazione, ma il dominio. Non la natura, ma la cultura, consentitemelo. L'uomo è quindi responsabile del modo in cui viene messo in atto il comandamento crescete e moltiplicate. È un abuso interpretare questo comandamento come un invito alla procreazione irresponsabile e a trovare in esso una causa per non prendere una decisione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre van Worden.
3: 26esima puntata.
4: Pietro van Worden, organista olandese, racconta in un suo libro come egli venne a conoscere Dio durante gli anni della guerra, quando si trovò in prigione. In questo libro si parla anche delle esperienze che gli dettero modo di conoscere più a fondo la persona di Dio. Ora riprendiamo il racconto al punto in cui van Worden sbarca per la prima volta nella sua vita in America, negli Stati Uniti. Di tutto ciò che vidi in quel paese, per me così nuovo, penso che sia inutile parlare. Televisione e giornali ne danno notizia, forse meglio di quanto riuscirei a fare io, ma due piccoli fatti con cui Dio mi ha parlato voglio raccontarveli, perché credo che non potreste saperli proprio da nessun altro. Era venuto l'inverno e io dovevo fare una conferenza in una scuola biblica a circa 60 chilometri da dove abitavo. Un cristiano aveva promesso di darmi un passaggio in auto, ma arrivò in ritardo, di corsa, 40 minuti prima che la conferenza iniziasse. Guidò il meglio possibile per farmi giungere in orario, ma le strade erano ghiacciate e la velocità non era molta. Io, inquieto, guardavo l'orologio, sapendo quanta importanza fosse annessa all'orario nella scuola dove avrei dovuto parlare. Ma il mio autista mi rassicurava dicendomi che saremmo arrivati in tempo. Ero ormai tranquillizzato, si vedevano le prime case della città quando il motore si fermò e non volle più sapere di ripartire per percorrere gli ultimi chilometri. Che fare? Autobus e tram sembravano inesistenti e non c'era neanche un taxi in vista. Il mio amico uscì dall'automobile e mi disse semplicemente: «Vieni». Si diresse alla casa più vicina e suonò. Rispose una signora anziana ed egli, senza bisogno di presentazioni cerimoniose, le disse: «Scusi, signora, qui c'è un predicatore che dovrebbe tenere una conferenza nella scuola biblica tra 10 minuti e la nostra auto si è guastata. Non avrebbe lei un'automobile da prestarci?» La domanda mi sembrava incredibile e drizzai le orecchie per sentire che genere di risposta avrebbe avuto una domanda del genere. Allibii, e la vecchia signora infatti stava dicendo: «Si capisce che ho un'automobile, è nel garage, se attendete un minuto vi porto le chiavi». Un minuto dopo ripartivamo con la macchina presa in prestito e io giunsi in tempo alla mia conferenza. La signora era una cristiana che né io né il mio autista, così pieno di fede, conoscevamo. Un'altra volta mi capitò un fatto del genere che credo valga la pena di ricordare per la lezione che mi diede. Era sera e noi, ossia io e il mio autista, sempre lo stesso, si chiamava James, stavamo per lasciare l'automobile davanti ad una sala di riunioni. «Guarda, James», gli dissi, «è meglio se vai a fare il pieno di benzina prima che chiudano i distributori. Non ne abbiamo più abbastanza per rientrare fino a casa». James era un bravo ragazzo, ma aveva un certo spirito di contraddizione a volte, e mi rispose: Oh, sta pure tranquillo, basterà per tornare due volte a casa. Dopo la riunione ci mettemmo in cammino e la distanza da percorrere era piuttosto lunghetta. E notai che James guidava silenzioso senza dire una parola. Dopo un po' ruppe il silenzio e mi disse francamente: «Sai, Pietro, credo che tu avessi ragione. Sì, voglio dire, per la benzina. Non basta». La situazione non era rosea. In quelle regioni isolate si poteva viaggiare per ore ed ore senza incontrare un distributore. E il fatto di essere di notte peggiorava ancor più la situazione. Ma io, sciocco, invece di pensare a questi problemi, mi rallegrai di avere avuto ragione prima. «Ecco, vedi, James, tu non ascolti mai nessuno. Se io fossi il Signore ti lascerei nei pasticci e non ti aiuterei neanche un po'. Ti lascerei chiuso tutta la notte nella tua macchina ferma senza neanche una goccia di benzina e ti farei ricordare di questa sera, te lo assicuro». E lui mi rispose: «Sono proprio contento allora che Dio non si chiami Pietro Van Vorden, perché lui con me è più caritatevole di quanto non lo sia tu e senza dubbio mi aiuterà». «Bene», risposi scettico, «allora voglio proprio vedere come farà». Come se non bastasse, ancora cominciò a piovere e a tirare vento. Il percorso ci sembrava interminabile e ad ogni istante avevamo paura di sentire tossire il motore ormai senza benzina. Ma alla fine un distributore, era tutto spento e il nostro tentativo di svegliare qualcuno della casa vicino non ebbe nessun effetto. Ce ne stavamo già andando quando James, che stava guardando con cupidigia la pompa spenta, gridò: «Ehi Pietro, è aperta!» Era vero, il benzinaio aveva dimenticato di chiudere la chiave e forse era l'unica pompa del continente che quella notte non fosse stata chiusa a chiave. Riempimmo il serbatoio dopo aver infilato qualche dollaro sotto la porta del benzinaio e tornammo a casa. Sì, Dio aveva manifestato più amore nei confronti di James di quanto non avessi fatto io, Pietro Van Vorden. Aveva dimostrato ancora una volta quanto grande sia la sua bontà verso i suoi figli.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei, capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni. Ora, quello che non significa questo verso è che i santi dell'Antico Testamento, di cui si parla al capitolo 11, sono seduti lì in cielo ad osservare le attività sulla terra. Non significa che sono lì semplicemente a guardare noi, come reagiamo e come rispondiamo. E abbiamo questa grande galleria lassù dei santi dell'Antico Testamento. Ma significa che le loro vite di fede e quello che hanno realizzato per fede sono una testimonianza per noi di quello che può fare la fede quando noi esercitiamo la fede nelle nostre vite. Le loro vite ci testimoniano del valore del cammino con Dio, e visto che le loro vite sono una tale testimonianza per noi, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù o riguardando Gesù. Quindi le loro vite diventano un esempio per noi della vita di fede, ma da loro guardiamo all'esempio più grande di tutti, e cioè quello di Gesù Cristo. Siamo circondati da questa grande nuvola di testimoni. Loro ci testimoniano del valore del vivere per Dio, del vivere una vita di fede e dedizione a Dio. La vita qui è paragonata ad una gara, come da molte altre parti nel Nuovo Testamento. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. La gara, la corsa, l'ho completata. Dice: quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Date tutto in questa gara. Mettetecela tutta. Visto che siamo circondati da una tale nuvola di testimoni, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù. L'espressione tenere gli occhi su è un'espressione interessante. L'idea è quella di guardare. Ci sono diverse parole in greco tradotte guardare. Una è dare un'occhiata, una è studiare e un'altra è

Gesù, mentre osserviamo la pienezza della gloria di Dio manifestata in Lui. Lui è l'autore e il compitore della nostra fede. Dio ha dato ad ogni uomo una misura di fede. La fede che ho nel mio cuore è un dono di Dio. Paolo dice: siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi la nostra salvezza, la fede mediante la quale credo, è un dono di Dio. In 1 Corinzi 12 Paolo elenca la fede come uno dei doni dello Spirito. Gesù è l'autore della nostra fede. È colui che ha seminato fede nei nostri cuori. Lui è anche il compitore. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Sono convinto che Dio perfezionerà ciò che vi concerne. Quindi, avendo iniziato, Lui continua la sua opera nelle nostre vite. Lui è l'autore, il compitore, il principio, la fine. Dice: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E questo è vero della creazione, ma è anche vero della nuova creazione di Dio in noi. Lui ne è l'autore, Lui ne è il compitore. L'autore e il compitore della nostra fede. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, o sopportò la croce. Gesù è il nostro esempio nel correre la gara. Ci saranno difficoltà lungo la strada. Dio non ci ha promesso una vita facile. Nel mondo, dice Gesù, avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nel sermone sul monte, dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. A chi? A quelli che si adoperano per la pace, ai misericordiosi, alle brave persone. La vita non sarà facile, perché tu sei uno straniero in questo mondo. Quando cammini con Gesù Cristo, non vai di pari passi con il mondo. E al mondo questo non piace. Sei una minaccia per loro. Li fai sentire colpevoli. E a loro non piace sentirsi colpevoli. A loro piace andare avanti ed essere sporchi e osceni, senza doversi preoccupare del fatto che, oh, sono sporco. Si offendono perché a te non piacciono le loro storie oscene. Se la prendono quando dici: oh, ma questo è sporco, invece di metterti a ridere. A loro non piace questo. E la loro risposta è attaccare, perseguitare. Beati sarete voi quando vi insulteranno. Cristo è il nostro esempio. E guardate che gli hanno fatto. Il quale, per la gioia che gli era posta davanti. Ora, nel correre la gara, il premio della vittoria è l'incentivo. La gloria che si dà al vincitore, la gioia della vittoria. Nel caso di Cristo, è stata la gioia di poter portare a noi la vittoria sul peccato, la libertà dal peccato, il perdono del peccato, la gioia di poterci riscattare dalla nostra condizione di perduti, il quale per la gioia che gli era posta davanti, e per Cristo anche la gioia di fare la volontà di Dio, perché disse: Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà. La gioia di sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia. Hai questa gioia nella tua vita? Sai se stai facendo quello che Dio vuole che tu faccia? C'è una grandissima gioia in questo, nel sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia, nel sapere che la mia vita è in armonia con il piano eterno di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce. Credo che a volte siamo portati a pensare che la croce era una sorta di dovere che Gesù ha accettato e che ha pensato fa semplicemente parte della vita. No, Lui ha disprezzato il vituperio della croce. L'ha sopportata disprezzando il vituperio. Anzi, è stato ripugnante per Lui. Vi ricordate, nel giardino Lui pregava che Dio, se possibile, prendesse un'altra strada. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come voglio io, ma la tua volontà.

0: volontà sia fatta. Se l'uomo può essere salvato con l'essere religioso, con l'essere buono, con l'essere sincero, eccetera, allontana da me questo calice. Ma Gesù ha bevuto il calice, sopportò la croce, anche se ha disprezzato il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Avendo trionfato, ora siede lì nella gloria eterna. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. L'opposizione dei peccatori. Qui c'è un uomo la cui vita è segnata da amore, bontà, buone opere. Una volta, quando presero delle pietre per ucciderlo, disse: «Ehi, ho fatto un sacco di buone opere. Ho guarito dei ciechi, ho fatto camminare degli zoppi, ho risuscitato dei morti. Per quali di queste cose mi volete lapidare?» Non ti vogliamo lapidare per queste cose, ma perché, essendo uomo, dici continuamente di essere il figlio di Dio. Ma vedete, lui andò in giro a fare del bene. Eppure la più malvagia opera di sempre è stata perpetrata contro di lui, quando lo hanno crocifisso. Qui c'è un uomo che non ha fatto nient'altro che bene, che è vittima di una delle opere più abominevoli. Qui c'è un uomo che ha proclamato e ha insegnato l'amore come il valore supremo della vita, e poi ha dimostrato questo amore, essendo ucciso nel modo più terribile, ricevendo l'odio dell'uomo, una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. In altre parole, mentre corriamo questa gara e affrontiamo queste difficoltà, certe volte tendiamo a stancarci. Gli ostacoli, gli impedimenti, come se facessimo una gara campestre, e tendiamo a stancarci della persecuzione che riceviamo perché sono stato buono, di porgere l'altra guancia, perché non rispondo alle offese. Considerate lui, l'opposizione da parte dei peccatori che lui ha sperimentato, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Qui c'è Gesù che ha lottato contro il peccato e che ha resistito fino a versare il suo sangue, ma con voi non sono arrivati a tanto. Nessuno di noi è stato martirizzato per la sua fede in Gesù Cristo. Magari riceviamo qualche violenza verbale, ed è possibile che qualcuno di voi abbia potuto in realtà sperimentare della violenza fisica. Può darsi che hai una famiglia che non capisce e hai sperimentato della violenza fisica, ma è davvero poco in confronto a quello che Gesù ha sopportato. Ora cambia argomento e tratta il tema di come Dio corregge i suoi figli. Nostro Padre è un Padre amorevole e ci ama così tanto che ci corregge quando sbagliamo. Ora vorrei farvi notare che l'opera di Dio nella nostra vita non è quella della punizione, e credo che nell'occuparci dei nostri figli e dei loro errori, loro devono comprendere che noi non li stiamo punendo, ma stiamo cercando di correggerli. Dio, quando interviene in noi, interviene per la correzione, e la correzione è per il nostro bene. Credo che troppo spesso dipingiamo Dio nel modo sbagliato, e credo che questa è probabilmente una regressione, molte volte, indietro alla scuola domenicale, perché l'insegnante della scuola domenicale, per farci stare buoni, ci avverte: se sei cattivo, Dio ti sta guardando. Dio non ama che fai il cattivo. Beh, lui non ama che facciamo i cattivi, ma ci ama. Non ama la nostra cattiveria, ma ci ama. Come il mio nipotino. L'ho già raccontato una volta. Lui è venuto a casa e ha detto: «Papà, Dio mi sta guardando». E lui: «Perché mi chiedi questo?» «Me l'ha detto l'insegnante della scuola domenicale». «E perché il tuo insegnante di scuola domenicale te l'ha detto?» «Perché sono stato cattivo». «Ma è vero? Dio mi sta guardando?» Mio figlio Chuck ha risposto: «Certo, è vero, William. Dio ti sta guardando, perché ti ama così tanto che non riesce a toglierti gli occhi di dosso. È vero, Dio ci guarda, ma non come un poliziotto che ci mette le manette quando facciamo qualcosa di sbagliato e ci butta in prigione. Ci sta a guardare come un padre d'amore che è così interessato al suo bambino che semplicemente non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Avete mai avuto questo tipo di esperienza? Io con i miei nipotini. Loro vengono, io sto lì a guardarli continuamente. Non riesco semplicemente a togliere loro gli occhi di dosso. Tutto quello che fanno è così carino. È incredibile, persino quando hanno i loro piccoli momenti di capricci. Mia moglie ed io ci giriamo l'uno verso l'altra e diciamo: «Non è carino. Guarda là, sta avendo il suo piccolo attacco». Ragazzi, cose per cui noi quasi bastonavamo i nostri figli. Sono carine ora con i nostri nipotini. I nostri li rovinavamo. E anche Dio certe volte ci rovina. Ma ci ama. Ci ama abbastanza da correggerci quando è necessario. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo se sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Non disprezzare la correzione del Signore. Questo dimostra che Dio ti ama. Questo dimostra che sei un figlio. Ora, se riesci a comportarti male e a cavartela, allora devi preoccuparti. Se hai imbrogliato per un lungo periodo di tempo e te la sei cavata, se stai vivendo in una falsa relazione e te la sei cavata, faresti meglio a stare attento. Questo potrebbe significare che non sei un figlio, sei in una posizione pericolosa. Se riesci a peccare e rimanere impunito, senza che Dio ti faccia nulla. Ma sapete, la cosa bella di Dio è che Lui ci ama così tanto. Farà in modo che ci becchino. E questo è certe volte motivo di grande costernazione nella mente dei cristiani, perché magari al lavoro tutti imbrogliano con il cartellino, e quindi perché lo fanno tutti, anch'io sono tentato di imbrogliare con il cartellino. E zac, mi beccano. Ma lo fanno tutti, e loro non vengono beccati. No, non sono figli. Dio non lascerà che tu te la cavi, perché tu sei un figlio. Dio farà in modo che tu venga beccato. Ma questo non è giusto. Beh, in realtà lo è. Dio non permetterà che te la cavi con il peccato. Dio non permetterà che te la cavi con il male, perché sei un suo figlio. E anche se tutti se la cavassero, tu no. Quindi quando vi beccano, rallegratevi e dite: «Oh ragazzi, non mi permette proprio di cavarmela con il male». E questo dimostra che sei un figlio. Se sosteniamo la correzione, Dio ci tratta come figli. Se rimanete senza correzione, allora non siete figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere. Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. I nostri genitori ci hanno corretto come sembrava loro bene, e certe volte per rendere le cose più semplici a loro. Noi avevamo delle regole a casa che rendevano le cose più semplici ai miei genitori. Molta della correzione era per loro convenienza. Molte delle regole erano per loro convenienza. Non stavano necessariamente pensando sempre al mio bene. Certe volte stavano pensando alla loro convenienza. Quante volte ho sentito la storia: «Ora figliolo, questo fa più male a me che a te». Non ci ho mai creduto, finché non sono diventato padre. Allora ho capito. Quando Dio ci corregge, è sempre per il nostro bene. Ora, se abbiamo rispettato i nostri genitori terreni, che ci hanno allevato e ci hanno indirizzato sulla giusta via, quanto più dovremmo rispettare il nostro Padre Celeste, che ci corregge per il nostro bene. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia. Sono sicuro che tutti possiamo dire amen a questo. Quando sperimenti la correzione non è mai una gioia, Quanti di voi amano le sculacciate che hanno preso? Per me era, sapete, no, iniziavo sempre la solita tiritera, nessuno mi ama. Rimanevo nella stanza buia, perché papà mi portava in camera, la famiglia rimaneva fuori, a giocare nell'altra stanza e tutto il resto. Si sentivano tutti i rumori lì fuori, ma tu dovevi rimanere nella stanza buia, e papà mi parlava e poi mi sculacciava. Naturalmente io gridavo per rendere tutto più facile, per fargli credere che mi stava facendo male. Poi lui usciva e chiudeva la porta, ed era buio. Io mi mettevo sul letto e piangevo, volevo morire. Si sarebbero sentiti in colpa per avermi sculacciato, se quando entravano ero morto. Poi pensavo a mio fratello più piccolo, come avrebbe pianto se fossi morto, e così piangevo ancora di più. Ora, se c'è qualcuno di voi che fa lo psicologo, vi divertireste un sacco con questo, suppongo. Ma rimani lì per un po' a fare tutti questi pensieri, e poi è tutto finito. Sembra che si stiano divertendo là fuori. Che ci faccio qui? Così esci e guardi quello che succede. Perché stanno ridendo? E così esci e stai di nuovo con la famiglia. E posso unirmi di nuovo a loro. Vedete, sono stato punito. Ora, prima non potevo unirmi a loro perché ero colpevole. Ragazzi, a cena non volevo chiedere un secondo pezzo di torta. Volevo davvero il secondo pezzo di torta, ma ero colpevole. Non lo chiedevo. Non riuscivo ad essere parte della famiglia, perché ero così colpevole. E papà diceva, dopo cena, figliolo, andremo nella stanza. Ragazzi, è dura da digerire. È dura da mandare giù. Sai che le prenderai. Ma una volta che sei stato corretto, punito, torni ad essere membro della famiglia. Non c'è più nessuna colpa, è tutto finito. Ma durante il processo di correzione non è piacevole, non è motivo di gioia. Ma quello che è bello è il frutto, il risultato. La colpa non c'è più. Oh, quant'è meraviglioso! Quando è tutto finito e tu senti che il senso di colpa è sparito. Sì, ho disubbidito a mio padre. Ho fatto quello che mi aveva detto di non fare. Sono stato beccato e ora sono stato punito. Ma ora non sono più colpevole. Sono di nuovo un membro della famiglia. E posso uscire e giocare a Monopoli con loro. E posso unirmi a loro e partecipare. Ma sul momento la correzione non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, il risultato rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Se l'accetto come correzione di Dio, ho sbagliato e Dio ora mi sta correggendo, non è una cosa facile da accettare, ma sono un suo figlio e lui mi ama e non me la farà passare. E dopo che mi ha corretto, quel pacifico frutto di giustizia, quella pace che sento dentro di me, e ora la comunione con Dio è pienamente ristabilita. Perciò rinfrancate le mani cadenti. Siamo in un certo senso abbattuti quando passiamo un processo di correzione. Non siamo tanto pronti ad alzare le mani in lode al Signore. Dio ci sta correggendo duramente. In un certo senso abbiamo problemi a rallegrarci e a lodare Dio. Ma rinfrancate le vostre sante mani cadenti e le ginocchia vacillanti, ritornate ad adorare, ritornate ad avere piena comunione e fate dei sentieri dritti per i vostri piedi o per i vostri passi, affinché ciò che è zoppo non esca fuori di strada o non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Interessante, non è vero? Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, la santità. Noi abbiamo la tendenza a considerare poco la santità a causa di quello che la gente ha fatto della santità. Hanno fatto della santità un modo di vestire, hanno fatto della santità qualcosa legato all'apparenza esteriore. Così abbiamo quelli che sono conosciuti come i gruppi di santità, la santità pentecostale, la santità dei pellegrini e altri gruppi di santità. e per loro l'interpretazione di santità è spesso le donne non devono avere alcun trucco, non devono portare gioielli d'oro, e riguarda il modo in cui ti vesti. E ci siamo giustamente ribellati contro questa interpretazione di santità. La santità è qualcosa che riguarda il cuore, non il modo di vestire. Puoi osservare tutte le apparenze di santità esteriori secondo i loro standard di santità, e loro hanno i loro standard di santità pubblici, e puoi rinunciare a tutte quelle cose che dicono che non sono sante, ma dentro al tuo cuore puoi essere sporco e impuro più di chiunque altro. La vera santità è qualcosa che riguarda il cuore. Gesù disse: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, è quello che esce dalla sua bocca. Perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. La santità non può essere manifestata nel modo in cui veste una persona. È nel cuore della persona. Quel desiderio per il Signore è il cammino con Dio. E in realtà io credo che la santità venga dalla coscienza della presenza di Dio. Quando sono cosciente che in Lui vivo e mi muovo e sono, che cammino alla sua presenza continuamente, questo ha più effetto sul mio modo di agire e di rispondere a Lui di qualsiasi altra cosa che conosco, e non è l'osservanza esteriore di un mucchio di regole. Ragazzi, avreste dovuto leggere la lista delle cose che non si potevano fare, che ho dovuto osservare da bambino mentre crescevo in una chiesa santa. Intendo dire, quasi l'unica cosa che potevamo fare noi adolescenti era uscire e andare al parco. Voglio dire, non potevi andare a vedere spettacoli, non potevi andare a ballare, non potevi fare niente. Fortunatamente non hanno mai messo un divieto su quello, quindi c'era rimasto qualcosa. E così pensavamo di essere dei piccoli giusti, dei piccoli santi, perché non facevamo tutte queste cose negative, terribili, mondane, peccaminose. Gesù se la prendeva spesso con i farisei, perché il loro concetto di santità era tutto basato sull'esteriore. Consisteva tutto in regole e precetti, nel conformarsi nell'esteriore a determinate leggi. Ma c'erano delle enormi incoerenze, e Gesù sottolinea proprio queste incoerenze. E a loro questo non piaceva. Lui diceva: «Voi colate il moscerino e inghiottite il cammello». Ora era comune vedere un fariseo sull'angolo della strada che si metteva il dito in bocca, cercando di rigurgitare, perché mentre camminava era capitato che un moscerino volasse nella sua bocca e rimanesse incastrato nella sua gola, e devo toglierlo, perché ha ancora il suo sangue, e non si può mangiare carne che non ha perso tutto il suo sangue. È contro la legge. E così li vedevi tutti intenti a cercare di liberarsi di questi moscerini. Dice: l'esterno del piatto è tutto pulito, ma dentro è sporco. Siete come sepolcri imbiancati. Loro pitturavano le pietre tombali di bianco. E così siete tutti bianchi fuori, ma dentro siete pieni di ossa di uomini morti. Siete come questi sepolcri. Giustizia esteriore, standard di santità. Ciò nonostante, non dovremmo trascurare il fatto che c'è una vera santità che ciascuno di noi dovrebbe desiderare: vivere una vita santa, vivere una vita pura, vivere una vita che possa piacere a Dio. Senza santificazione, senza santità, nessuno vedrà Dio. Questo dovrebbe interessare a ciascuno di noi. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, ora bisogna fare molta attenzione a non abusare della grazia di Dio. Non è un manto che copre la malizia. È lì per il nostro bene, in modo che possiamo appoggiarci e confidare totalmente in Gesù Cristo, anziché sulle nostre opere. È lì per portarci a Dio, perché le mie opere non potranno mai portarmi a Dio. Ma non è lì per coprire ogni genere di menzogna e furto e imbroglio e per fare tutto quello che mi pare, perché bella grazia di Dio mi coprirà. Così in realtà rimaniamo privi della grazia di Dio. Non comprendiamo la grazia di Dio. E che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengano contaminati. L'amarezza è qualcosa da cui dovremmo davvero guardarci bene. Può distruggerci. Oh, quanti problemi può crearti fisicamente un'attitudine di amarezza? Quanti elementi chimici vengono prodotti dalle tue ghiandole quando il tuo cuore e la tua mente sono pieni di amarezza? Elementi chimici distruttivi per il tuo corpo. E quanto male fa agli altri. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Lui entra, è stato fuori nei campi, è affamato, e qui c'è suo fratello tutto raffinato che sta preparando una squisita prelibatezza. Oh, dammene un po', sembra squisita. Giacobbe dice: va bene, te la do, in cambio del tuo diritto di primogenitura. Ehi, sto morendo di fame, che ci faccio col mio diritto di primogenitura? Certo, non gli importa niente del suo diritto di primogenitura. Lo vende per una zuppa di lenticchie. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Il motivo del suo essere respinto: non trovò luogo a pentimento. Ora state attenti, un cuore impenitente. Io vado per questa strada, non cambio, benché la richiedesse con lacrime. Ora non fate l'errore di pensare che non poteva pentirsi, che stava cercando di pentirsi ma non poteva. No, tutto quello che desiderava con lacrime era la benedizione. Quando Giacobbe riceve la benedizione e alla fine entra Esaù con la cacciagione per il suo vecchio e dice: ehi papà, ho preparato la cacciagione al barbecue come piace a te, allora chi è venuto prima? Ho già dato la benedizione. Lui risponde: no papà, sono Esaù, tuo figlio. Beh, deve essere stato Giacobbe allora, ma ormai ho benedetto lui. Oh, ma benedici anche me! E inizia a piangere. Voleva la benedizione del padre e così ha richiesto la benedizione con le lacrime. E il padre dice: non posso, ho già dato tutto a tuo fratello. E così, benché richiedesse la benedizione con lacrime, non c'era però pentimento. Non trovò luogo a pentimento nel suo cuore. Tutto quello che voleva era la benedizione. E ci sono un sacco di persone così. E ci viene detto di non essere come Esaù, che ha disprezzato il suo diritto di primogenitura. Non gli è importato nulla di esso. E quindi ha perduto la benedizione. Ad alcuni non importa molto essere cristiani, ma importa ricevere le benedizioni del cristianesimo. Voglio vivere in una nazione cristiana, non voglio vivere in una nazione pagana. Ma io, cristiano, non se ne parla, amico. Vivere in Russia, non se ne parla, amico. Voglio la benedizione della libertà che il cristianesimo porta dovunque va, ma non c'è posto per il pentimento. Ora il contrasto. Sta scrivendo a degli ebrei che sono stati sotto la legge e che ora sono giunti a un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo e quindi ad una nuova relazione con Dio nel nuovo patto. Ora parla di nuovo facendo il confronto con l'antico patto della legge e dice: voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelli che l'udirono richiesero che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato, quando anche una bestia tocca il monte, sia lapidata o uccisa con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Andiamo per un momento in Esodo capitolo 19 e leggiamo il passo del monte Sinai in cui Dio dà la legge a Mosè. Iniziamo a leggere dal versetto 14. Così Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo ed essi si lavarono le vesti. Poi disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non accostatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi. Sul monte apparve una densa nuvola e si udì un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo incontro a Dio. e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava, e Dio gli rispondeva con una voce tonante. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte. Poi l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè: scendi e avverti solennemente il popolo, perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare, e molti non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si avvicinano all'Eterno si santifichino. E così via. E qui c'è questa scena spaventosa. E poi nel capitolo seguente Dio dà la legge a Mosè. Ora dice: non vi siete accostati a questa scena spaventosa del monte Sinai, al monte che non poteva essere toccato, a cui il popolo non osava avvicinarsi, il monte che era tutto coperto di fumo e su cui c'erano fuoco, tuoni, tenebre, tempesta e poi lo squillo di tromba. La vista era così spaventosa che Mosè stesso rimase spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati ad un altro monte, al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quello di Abele. Non vi siete avvicinati al monte Sinai, al monte dove se vi foste avvicinati sareste stati trafitti o lapidati, ma ci siamo avvicinati ad un altro monte, al monte Sion, alla città del Dio vivente, questa Gerusalemme celeste, alle miriadi di angeli, alla chiesa dei primogeniti, dei nati di nuovo, a Dio, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù. Quindi guardate di non rifiutare colui che parla. Ora, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Torna ora al primo capitolo, all'introduzione del libro. Il libro di Ebrei è il messaggio di Dio all'uomo per mezzo di suo Figlio, il patto migliore che Dio ha stabilito per mezzo di suo Figlio, la vita migliore, il sacrificio migliore. Quindi state attenti a non rifiutare colui che parla, cioè Gesù Cristo, e la rivelazione di Dio che ci viene data per mezzo di Lui. Perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, cioè Mosè, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo. E così Gesù è sceso per darci le parole di Dio, per rivelare all'uomo le verità di Dio, per parlarci delle verità di Dio. Quindi state attenti a non rifiutare questa parola di Gesù Cristo. Perché quelli che disprezzavano la legge di Mosè, quelli che la rifiutavano, venivano lapidati, se c'erano due o tre testimoni contro di loro. Quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo la parola di Gesù Cristo, la parola di questo messaggero celeste, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Ci sarà una terribile cataclismatica catastrofe che si abbatterà sull'universo. La Bibbia ne parla da diverse parti. La Bibbia dice come i cieli saranno arrotolati come un mantello e la terra sarà scossa avanti e indietro come un ubriaco sarà spostata dalla sua orbita. Parla di una pioggia di meteoriti che cade sulla terra, una terribile devastazione non solo della terra, ma anche dei cieli. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Così Dio scuoterà la terra ancora una volta. La scossa quando ha parlato dal Monte Sinai, ma lo farà ancora una volta. Dice: non scuoterò solo la terra, ma scuoterò anche i cieli, finché tutto quello che può essere scosso non sia rimosso e rimanga solo quello che non può essere scosso. Pietro, parlando di questo cataclisma che sta per venire, parla dei cieli che saranno infuocati, che si scioglieranno per il forte calore e gli elementi si dissolveranno. E visto quindi, dice, parlando di questo universo materiale, che tutte queste cose si dissolveranno, che tipo di persone dovremmo essere? Tutto quello che può essere scosso sarà scosso, cioè il mondo materiale. Rimarranno solo quelle cose che non possono essere scosse, cioè le cose spirituali. Vedete, avete solo una vita e presto sarà finita, e solo le cose che fate per Cristo dureranno. Tutto il resto sarà distrutto. L'intero universo materiale sarà consumato un giorno. Sarà distrutto. Ora, se riponi tutti i tuoi valori nelle cose materiali, quando questo universo materiale se ne andrà, o quando tu te ne andrai, quando verrà la morte, tu sarai totalmente distrutto, perché il tuo intero sistema di valori è stato basato sul mondo materiale intorno a te. Se il tuo sistema di valori è poggiato sul mondo spirituale, allora questo non può essere scosso. Questo durerà per sempre. Non potrà dissolversi quando gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Che genere di persone dovremmo essere? Chiede Pietro. Dovremmo essere spirituali. Dovremmo avere i nostri valori nelle cose spirituali. Dovremmo camminare secondo lo spirito. Dovremmo vivere secondo lo spirito. E questo è quello che in sostanza la Bibbia ci incoraggia a fare. Ci dice che la vita dello spirito è superiore alla vita della carne. E questo in sostanza è il messaggio che odia il mondo. Non vogliono sentire questo. Sono tutti presi dai loro piccoli idoli materiali, dalle loro piccole possessioni materiali. L'intero loro sistema dei valori è in questo. E dire che tutto sarà distrutto, questo è una minaccia per loro. Non vogliono sentirsi dire questo. Ma è vero. Così Dio dice: io scuoterò ancora una volta la terra e i cieli, e questo significa che tutto quello che può essere scosso sarà rimosso, e rimarrà solo quello che non può essere scosso. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, che bello, il nostro regno celeste, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Molto interessante. Ci viene detto in Isaia che quando Dio ha distrutto il grande esercito assiro, che veniva contro il regno meridionale di Giuda, in una notte l'angelo del Signore è passato in mezzo all'esercito assiro e ha distrutto 185.000 uomini. In una sola notte ha distrutto un intero esercito. La mattina, quando gli israeliti si sono svegliati, hanno guardato per vedere il nemico che si era accampato intorno a loro e non c'era nient'altro che questi cadaveri, 185.000. È detto che una grande paura è venuta sui cuori dei peccatori di Sion. Quelli che erano in città, che erano peccatori, ragazzi, si sono davvero spaventati. Hanno visto cosa poteva fare il fuoco di Dio. Hanno detto: chi di noi potrà dimorare con il fuoco consumante? Si sono fatti prendere dal panico quando hanno visto quello che poteva fare il fuoco di Dio. Il nostro Dio è un fuoco consumante. Beh, questo dipende. Il fuoco è un fenomeno della natura molto interessante. Una cosa che si può dire del fuoco è che è ovunque. C'è quella che viene chiamata aeromocasi. È una parola lunga, ma significa il lento bruciare della natura. Prendi un pezzo di metallo e poggialo fuori. Poco dopo, su quel metallo spoglio, vedrete delle piccole macchioline marroni. Cosa sono quelle piccole macchioline? Ossidazione. Il lento bruciare della natura. Perché la natura inizia a deteriorare il pezzo di metallo. Inizia a corroderlo. Il lento bruciare della natura, che distrugge, che corrode. Ancor prima che piantassimo l'ultimo chiodo di questo edificio, il tutto ha già iniziato ad erodersi lentamente. Aeromocasi. Dobbiamo tenere su questa struttura. Dobbiamo continuare a pitturare. Dobbiamo far sì che ci sia un processo di continua manutenzione a causa dell'aeromocasi, il lento bruciare della natura che gradualmente divora ogni cosa. Ora il fuoco è una sostanza interessante perché può consumare, ma il fuoco è usato anche per trasformare in qualcosa di permanente. Se metti la lega nel fuoco e la fai sciogliere, diventa acciaio, è indurita e temperata dal fuoco. Così il fuoco è interessante. Può trasmettere stabilità a qualcosa mentre può consumare qualcos'altro. Come vedete, tutto dipende dal materiale con cui si lavora. I peccatori di Sion hanno detto: chi può sfuggire al fuoco di Dio? La risposta è: nessuno può sfuggire al fuoco di Dio. È dovunque. Non puoi sfuggirgli. La domanda è: cosa ti farà? E tutto dipende da quello che sei. Se sei un figlio di Dio, il fuoco di Dio ti trasmetterà, ti trasformerà in qualcosa di permanente. Se non lo sei, sarà un fuoco consumante che un giorno ti consumerà completamente. Capitolo 13. E finiamo il libro. Continuate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Interessante. Io ci credo. Non penso di aver mai avuto a che fare con degli angeli, almeno che io sappia. Non ho mai pensato, mi chiedo se quello era un angelo. Non ho mai avuto quel genere di esperienze. Ma non lo metterei in dubbio. Ci sono storie intorno ad angeli, ma immagino di essere abbastanza scettico rispetto a molte delle voci che girano. Eppure di sicuro non nego la possibilità, perché è scritto proprio qui nella scrittura che è possibile che degli angeli possano venire travestiti da persone senza che noi lo sappiamo. Questo sarebbe in un certo senso eccezionale. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni. Ora, questa è una delle ragioni per cui penso che sia forse Paolo l'autore di Ebrei, perché è stato molto in prigione. E mentre era in prigione, incoraggiava spesso le persone a ricordarsi di lui, a pregare per lui nei suoi legami. E qui li sta incoraggiando a ricordarsi di quelli che si trovano in prigione, come se fossero in prigione con loro. E di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. In Prima Corinzi 12 è detto che siamo tutti uno stesso corpo in Cristo. E quando un membro soffre, tutti soffrono. Così se uno nel corpo di Cristo è maltrattato, siate in preghiera, ricordatevi di loro, perché siamo tutti un unico corpo. Ora io personalmente mi sento molto in colpa che non trascorro più tempo in preghiera per i cristiani in Russia. Vedete, io, come pure voi, siamo stati vittima di una tale propaganda. Tutti in Russia sono dei terribili atei. Non ci sono brave persone in Russia. Sono russi. Come possono essere bravi quando vogliono distruggerci? Ma non è così. In Russia ci sono molte persone stupende, sante, pie, che stanno soffrendo per la loro fede. In Siberia ci sono tantissime persone che stanno soffrendo per la loro fede in Gesù Cristo. E sapete, mi ricordo raramente di pregare per loro. Eppure sono parte con me di un unico corpo in Cristo. Fanno parte della stessa famiglia. Sono miei fratelli e sorelle in Gesù. Eppure io non prego spesso per loro. Non penso dovrei pregare per loro. E questo è sbagliato. Dovrebbero essere nella nostra lista di preghiera. E la cosa che mi tocca profondamente e mi fa sentire in colpa è quando ricevo lettere inviate di contrabbando da un gruppo lì in Siberia che ascolta le traduzioni delle mie cassette nei loro studi biblici. E mi scrivono e mi dicono che benedizione è per loro e come pregano per Calvary Chapel ogni giorno. E penso: oh Dio, io mi dimentico di pregare per loro che stanno passando tutto questo. E io sto qui e vivo in queste condizioni, così benedetto da te, e loro pregano per me, e io mi dimentico di pregare per loro. E questo non è giusto. Ricordatevi dei carcerati, quelli che si trovano in prigione in Cina, in Siberia, per la loro fede in Gesù Cristo, quelli che fanno parte della Chiesa perseguitata, dietro la cortina di ferro. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere. Sosteneteli, perché siamo tutti un unico corpo e quando un membro soffre, tutti soffrono. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato. C'è un posto giusto per la relazione intima, sessuale, ed è all'interno del matrimonio. Il letto coniugale sia incontaminato. Dio ha voluto che questa fosse una magnifica esperienza, in cui due vite diventano una. Ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. L'Apostolo Paolo dice: la pietà insieme ad un animo contento è essere ricchi. Ho imparato ad essere contento in qualunque condizione mi trovo. Qui di nuovo accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Voglio dire, ho così tanto, ho Gesù. Siate contenti con quello che avete. Se avete il Signore, avete tutto. Lui è tutto. Lui è la nostra risorsa. Lui è tutto quello di cui abbiamo bisogno, perché Lui ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Oh, amo questo. Se Dio è per noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? Il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Quando Asa, re di Giuda, sale al trono, gli etiopi iniziano ad invadere il paese con un esercito enorme. Essendo molto meno numerosi e senza speranza, Asa prega il Signore e dice: «O Eterno, non c'è nessuno all'infuori di Te che possa venire in aiuto tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, O Eterno, perché andiamo contro questa moltitudine nel Tuo nome. Non permettere che l'uomo prevalga su di Te». Mi piace. C'è molta saggezza in questa preghiera. Dio, per Te non fa alcuna differenza se abbiamo un grande esercito o se non abbiamo alcun esercito. Abbiamo bisogno del Tuo aiuto. È nel nome Tuo che andiamo contro questo popolo. Non permettere che il Tuo nome sia sconfitto. Non permettere all'uomo, Signore, di sconfiggerti. Noi stiamo dalla Tua parte. Non è: «Ehi, Dio, ti prego, stai dalla nostra parte, aiuta il nostro programma». No, è: «Dio, noi stiamo dalla Tua parte, e non permettere che l'uomo prevalga contro di Te. Il Signore è il mio aiuto, e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Il Signore è il mio aiuto, la mia forza». Ricordatevi dei vostri conduttori, e sta parlando in senso spirituale, quelli che sono responsabili spiritualmente del vostro benessere spirituale. Ricordatevi di loro, che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerato il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Voglio dire, il risultato di una vita santa, il risultato di una vita che segue Gesù Cristo, considerato il risultato di questo genere di vita. Quindi ricordatevi dei vostri conduttori, che vi hanno annunziato la parola di Dio, imitate la loro fede. E poi questo verso interessante: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. E quindi la nostra fede sia fondata sulla grazia, non sulle opere, non su dottrine che sottolineano le opere dell'uomo, le opere di giustizia che dovremmo fare, ciò che posso mangiare e ciò che non posso mangiare, e così via. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, riferendosi qui a uomini come Herbert Armstrong, che vi dice i vari tipi di cibi che dovreste mangiare e che non dovreste mangiare, e così via, che la vostra giustizia riguarda l'osservanza della legge e del sabato, eccetera. È bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da regole esteriori, da cibi, che non hanno mai giovato a nessuno di quelli che si sono impegnati in queste cose. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Ora, quando usavano un animale, la carcassa dell'animale che usavano per l'offerta per il peccato, la portavano sempre fuori dall'accampamento e la cremavano, la bruciavano fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Ecco perché a Gerusalemme non credo che la chiesa che hanno costruito i cattolici, che secondo loro si trova proprio dove c'era la croce di Cristo, sia legittima. È all'interno della città. Gesù è stato portato fuori dalla porta. Ed è per questo che credo che il posto probabilmente più legittimo della crocifissione di Gesù sia nell'area del giardino della tomba, perché è fuori dalla porta di Damasco. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a Lui, cioè fuori dall'accampamento del giudaismo, fuori dalla legge di Israele e fuori dal sistema religioso. Usciamo fuori da questo, portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Siamo come Abramo, che cercava la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Non abbiamo la nostra residenza permanente qui. Siamo stranieri e pellegrini sulla terra. Siamo semplicemente di passaggio. Cerchiamo la città permanente, la città di Dio, dove abiteremo con Lui. Per mezzo di Lui, dunque, cioè Gesù, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Con questi sacrifici Dio è ben soddisfatto. Lui parla del fatto che non gradiva i sacrifici che loro stavano portando. Dice: «Sono stanco delle vostre offerte. Non gradirai sacrifici e offerte, ma mi hai preparato un corpo». Profezia riguardante Gesù. Ora qui c'è il sacrificio che è gradito a Dio, le nostre lodi, il frutto delle nostre labbra. Anziché prendere un capretto e portarlo al sacerdote per essere ucciso, rendiamo semplicemente grazie a Dio, lodiamo semplicemente il Signore, spendiamo del tempo nel lodare il Signore. Questo è il sacrificio che è gradito a Lui. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, cioè di aiutare quelli che sono nel bisogno, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Un altro modo in cui possiamo offrire sacrifici è donare agli altri. Dio si compiace di questo. Ubbidite ai vostri conduttori. Prima ci ha detto di ricordarci dei nostri conduttori. E ora ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Giovanni scrive e dice: «Non ho gioia più grande di sentire che i miei figli camminano nella verità». E credo che questa sia la storia di ogni pastore. Non c'è gioia più grande di sapere che i tuoi figli camminano nella verità. «Pregate per noi», dice l'autore, «perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ma vi esorto ancor di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto. In altre parole, pregate per me, e vi chiedo davvero di farlo, in modo che vi possa essere restituito al più presto. Ricordatevi dei carcerati, di quelli che sono in prigione. Io voglio venire da voi, quindi voglio le vostre preghiere, in modo che possa venire presto da voi. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà». Questa è una meravigliosa benedizione. Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Gesù dice: «Io sono il buon pastore, io do la mia vita per le pecore». Lui è il grande pastore delle pecore. possa lui rendervi appieno maturi. La parola perfezionare in greco è letteralmente rendere appieno maturi in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora vi prego, fratelli, ritenete questa parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il fratello Timoteo è stato liberato. Probabilmente si trovava in prigione con l'autore e ora era stato liberato. Se viene presto, vi vedrò con lui. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli dell'Italia vi salutano. Questa lettera è stata scritta dall'Italia, probabilmente dalla prigione di Roma, e probabilmente è una delle epistole romane di Paolo. La grazia sia con tutti voi. Amen. Magnifico questo libro di Ebrei, così pieno, così ricco.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento. È sempre Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Parliamo oggi di una parola facile a pronunciare, ma molto difficile da mettere in pratica: il perdono. Troviamo facile perdonare alcune persone o per alcune cose, ma come perdonare chi ti ha torturato, rapito tuo figlio o ucciso una persona cara? Direi che è impossibile con le nostre sole forze umane. Un modo che può aiutarci è di riflettere sui nostri sbagli contro Dio. Questo porterà ogni cosa nella giusta dimensione. Per comprendere la grandezza del nostro debito verso Dio, ascoltate la parabola di Gesù. Un re volle fare i conti coi suoi servi. Uno di questi gli doveva 100 milioni. Non potendo pagare, il re comandò che fosse venduto per saldare il debito. Ma il pover'uomo si gettò ai suoi piedi chiedendo pietà e pazienza ancora un po'. Commosso a vedere il servo disperato, il re lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, quello stesso servo, appena uscito, trovò un collega che gli doveva 50.000 lire. Egli lo prese per il collo, esigendo a tutti i costi la misera somma. Al che il conservo si gettò a terra, pregandolo di avere pazienza. Ma quello non volle saperne e lo fece mettere in prigione. Naturalmente, chi lo vide non fu felice e la cosa fu riferita al re, il quale, chiamato quel servo, gli disse: «Servo malvagio, io ti ho rimesso tutto il tuo debito. Quando mi supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo?» Il re fu adirato e lo rinchiuse in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. L'insegnamento è chiaro, amici. Noi abbiamo un debito molto più grande nei confronti di Dio di quanto gli altri possano averlo nei nostri confronti. Il nostro peccato è costato il sangue prezioso di Gesù Cristo perché Dio potesse offrire a noi il suo perdono, e non c'era altra via. Soltanto quando avremo accettato il suo perdono avremo la forza di perdonare chi è in debito verso di noi. Ripeto, umanamente è impossibile, ma possiamo imparare da colui che proprio mentre i suoi crocifissori gli conficcavano i chiodi nelle mani

sono valide anche per te. Se confessiamo i nostri peccati a Dio, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non solo Gesù ti perdonerà, ma vivrà in te e ti darà la forza di obbedire ai Suoi comandamenti. Parlando con un amico, un uomo confidò che non si sentiva certo del perdono divino, benché l'avesse confessato 1000 volte. Al che l'amico, mostrando le parole che abbiamo appena dette, gli disse: «Confessa il tuo peccato a Gesù una volta sola, e poi ringrazialo per il suo perdono 1000 volte. Gesù è morto ed è risorto per perdonarci. Sta a noi venire a Lui con fiducia. Tu puoi farlo ora stesso, se non l'hai mai fatto. Egli ti ama, ti ascolta. E se hai altro su cui desideri parlare, siamo sempre a tua disposizione per aiutarti ancora. Vorrei adesso farvi ascoltare un canto che dice: Tu hai potuto amarmi fino in fondo. Questo è un canto del gruppo Alba Nuova che vogliamo farvi ascoltare. Dopodiché parleremo di un'altra parabola del Signore Gesù. Fra poco.

Vorrei salutarvi di nuovo con una domanda. Siete pazienti? Una delle caratteristiche di Dio è la pazienza. L'apostolo Pietro scrive che Dio è paziente e che desidera che tutti si ravvedano

e siano salvati e che non muoiano nei loro peccati. Riflettiamo oggi su una parabola che ci parla della pazienza di Dio. Un uomo pianta un albero di fichi nella sua terra, lo cura per diversi anni, è venuto il tempo dei frutti, egli va a cercarne, ma invano. Lo stesso fa l'anno dopo, ed ancora un terzo, finché ordina ad un operaio di tagliarlo via, dicendo: non fa che occupare spazio inutilmente. Ma l'altro risponde: ti prego, padrone, lascialo ancora un anno, perché io lo scalzi e lo concimi, forse darà frutto, se no lo taglierai. Anche dall'uomo Dio si aspetta del frutto di ubbidienza, ma fin dall'inizio della storia umana, quando Dio andò nel giardino in cui aveva posto l'uomo, trovò una terribile disgrazia. L'uomo aveva disubbidito. Dio avrebbe potuto cacciarlo via e non curarsi più di lui. Invece, con tanto amore, ha continuato a provvedere per lui. Oggi Dio si aspetta dei frutti di giustizia dagli uomini, ma cosa trova? Guerre, odio, ingiustizie, immoralità, malvagità, la terra in cui il maligno regna supremo. Perché Dio non ci punisce tutti? Perché è paziente. Ha mandato Gesù per tenderci una mano per poter tornare a Lui. Chissà quante volte Dio ha parlato a te. Forse è venuto una volta, una seconda volta ed una millesima volta per cercare da te un desiderio di tornare a Lui e non l'ha trovato. Ha trovato una persona interessata in mille cose tranne che Lui. Altre volte Dio ti avrà parlato anche per mezzo di questi brevi programmi. Tu hai mostrato un certo interesse, hai anche scritto una volta, ma poi tutto svanì, come se una raffica di vento avesse fatto cadere un frutto immaturo. Stiamo attenti, amici, perché Dio è paziente, ma la sua pazienza ha un limite. Il momento viene quando Dio dice: ho cercato e non ho trovato, e ordina di stroncare la nostra vita. Tutti i nostri giorni sono nelle sue mani. Egli ha fatto tanto per noi, ma se noi non torniamo a Lui, Egli ci sradicherà. Non sappiamo la conclusione dell'albero della parabola, perché come al solito Gesù non parla di alberi, ma di vite umane. Solo tu ed io possiamo finire questa storia. Per qualcuno la storia avrà una triste fine. L'anno dopo il padrone torna, ma invano gli occhi suoi cercano il desiderato frutto. E dà ordine di abbatterlo senza pietà e di farne della legna per il fuoco. E questo, amici, è quello che Dio farà a quanti non ubbidiscono all'Evangelo. Ma la storia può anche avere una conclusione opposta. L'anno dopo il padrone torna e con gran gioia nota che il concime e la pulizia sono giovati e trova dei bei frutti. Sta a te, amico, concludere la storia. Io non so da quanti anni Dio ti chiama, cerca del frutto dalla tua vita, forse 3, forse 10, forse 50 o più. Egli cerca dei frutti di ravvedimento, di pentimento, di umiltà, di ubbidienza alla sua parola. Gesù è morto per te, amico. Se lo accetti, la sua vita gloriosa produrrà in te una vita simile alla sua, vita di bontà, onestà, certezza, pace, gioia, libertà. Se questo è il tuo desiderio, ti chiedo ancora di scriverci due righe o metterti in contatto con qualcuno di noi. E come al solito sarà nostro piacere aiutarvi ancora. Grazie per l'ascolto, a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Non cercate solo pane. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6, versi 17 a 29. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. I segni che Gesù faceva avevano lo scopo di sensibilizzare le persone a riflettere sulla sua persona e ad accettarlo come Messia. Dopo la moltiplicazione dei pani, molte persone erano pronte ad incoronarlo re, ma Gesù sapeva che il loro entusiasmo era legato ai segni che Egli faceva più che alla sua persona, e la sezione che abbiamo appena cominciato a leggere lo dimostrerà. Le persone che avevano partecipato alla miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci erano infatti andate di nuovo in cerca di Gesù quando si erano resi conto che egli si era spostato dall'altra parte del mare. Colpisce il fatto che Gesù fu molto diretto, come notiamo anche in altre parti del Vangelo. Si vede ad esempio l'incontro con Nicodemo. Egli evitò di assecondare i loro convenevoli e andò dritto al punto. Egli dichiarò senza mezze misure che il motivo che li aveva portati a cercarlo era utilitaristico. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. In sostanza Gesù stava dichiarando che il loro interesse nei suoi confronti era solo legato a ciò che potevano ottenere da lui. Può sembrare strano, ma anche ai nostri giorni ho visto spesso persone che si sono avvicinate all'Evangelo solo per motivi utilitaristici. Ricordo mia nonna che mi raccontava come subito dopo la guerra mondiale in Italia molte chiese evangeliche si erano riempite proprio in corrispondenza degli aiuti che arrivavano dagli alleati americani. Inutile dire che quando gli aiuti alimentari vennero meno, anche le chiese si svuotarono. L'uomo è così, è attirato dal soprannaturale soprattutto se questo porta dei vantaggi materiali. Insomma, il mondo invisibile è interessante per i più solo quando i vantaggi sono misurabili e ben visibili. Ma Gesù non voleva che le persone lo seguissero solo perché lui era in grado di sfamarli, e non lo vuole neanche oggi. Se la loro intenzione di incoronarlo re era legata a ciò che egli avrebbe potuto fare per loro, non avrebbero né compreso né accettato il vero motivo per cui lui era venuto sulla terra. Cosa avrebbero fatto quando egli li avrebbe lasciati per andare a morire su una croce? Basta continuare a leggere l'Evangelo di Giovanni per rendersi conto che nel momento in cui Gesù depose la sua vita, non rimasero con lui nemmeno i discepoli che gli erano stati più vicini fino a quel momento, altro che una folla. Quella folla era interessata al mistero che avvolgeva il suo arrivo a Capernaum, visto che non era salito sulle barche con i discepoli e Gesù avrebbe potuto dire loro: «Ehi, ho camminato sulle acque», attirando magari ancora più consensi. Ma Gesù sapeva che non avevano bisogno di quello. Avevano invece bisogno di pane spirituale. Avevano bisogno di un cibo che avrebbe nutrito la loro anima e avrebbe permesso loro di avere la vita eterna. Quanto abbiamo bisogno di essere distolti dai nostri meri interessi materiali per comprendere che c'è un tesoro ben più importante al quale possiamo aspirare? Siamo a volte come cagnolini che si affannano a mangiare le briciole che cadono dalla tavola, quando Dio vuole che siamo figli che si siedono a tavola con Lui e godono delle sue vere benedizioni per l'eternità. Essi dovevano cominciare a preoccuparsi per la vita eterna più che per la loro vita di tutti i giorni. Il Messia poteva certamente rendere più agevole la loro vita sulla terra attraverso quei miracoli, ma poteva dare loro la vita eterna attraverso la sua opera che lo avrebbe portato a morire per loro sulla croce. Gesù aveva dato loro del pane materiale per portarli ad interessarsi al cibo spirituale, ma essi continuavano solo ad essere interessati al materiale. Egli era il Messia, il Figlio di Dio, colui su cui il Padre aveva posto il suo sigillo, il sigillo reale, il sigillo che garantiva per loro vita eterna. Egli poteva soddisfare davvero il loro vero bisogno. Stimolati da ciò che Gesù aveva detto loro, essi domandarono: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» A quel punto Gesù li stimolò a riporre la loro fede in Lui. «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Essi non dovevano fare chissà quale opera per ottenere salvezza, ma dovevano avere fiducia in Lui. Era proprio questo il loro problema, quello di pensare di poter essere accettati da Dio per qualcosa che essi potevano fare, mentre la vera salvezza non dipende dalle opere, ma si basa sulla fede. Cosa richiedeva loro Dio, se non che ponessero la loro completa fiducia in Gesù e nella sua opera? Egli voleva avere una relazione con loro, trasformare la loro vita, donare loro gioia e vita eterna. Essi invece si accontentavano di un pasto. Spesso siamo più interessati a ciò che possiamo ottenere da Dio che ad adorarlo come Dio. Siamo più interessati a quello che Dio può fare per noi che alla sua persona in quanto tale. È qualcosa che può essere osservato facilmente anche ai nostri giorni. Ma Dio vuole fare molto di più che provvedere ai nostri bisogni giornalieri. Vuole donarci la vita eterna. Se ci avviciniamo a Dio e alla Chiesa solo perché stiamo meglio da un punto di vista materiale, perché abbiamo trovato un bell'ambiente, perché magari abbiamo trovato persone che ci aiutano, rischiamo di relegare il nostro interesse per Gesù solo a ciò che Egli può darci in questo mondo, senza avere alcun interesse per il mondo a venire. Se ci comportiamo così, non siamo molto diversi da quelle persone che cercavano Gesù solo perché aveva riempito la loro pancia, ma non avevano compreso davvero ciò che Egli voleva e poteva fare per loro.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, vi do il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Alla fine dello studio precedente abbiamo visto che uno dei giudizi di Dio colpì la classe sacerdotale egiziana. Potete quindi facilmente immaginare il caos che tale situazione creò in quei templi. In pratica, tutti i riti cessarono e le luci si spensero in quegli splendidi edifici. Ma vediamo cosa successe in seguito. Leggo da Esodo capitolo 9, versetto 12 e 13. E l'Eterno indurì il cuore di Faraone, ed egli non diede ascolto a Mosè ed a Aronne, come l'Eterno aveva detto a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè: levati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Sebbene lo stesso Faraone sia afflitto da ulceri, Dio continua a chiedere mediante il suo servo Mosè che il suo popolo sia lasciato libero di andarsene. Quante volte abbiamo letto in questo capitolo: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Eppure il Faraone rifiuta ancora di lasciar partire Israele dall'Egitto. Il suo cuore è più duro che mai. Allora Dio gli disse così: questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra, che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Ma no, io ti ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. E tu ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 14 a 17. Dio ha intenzione di dare, per mezzo del Faraone, una dimostrazione del suo immenso potere. Ecco quindi un caso in cui Dio usa l'ira di un uomo per la sua gloria, proprio come afferma il Salmo 76, versetto 10, che dice: «Certo, il furore degli uomini ridonderà alla tua lode».

Siamo così giunti alla settima piaga, la grandine, come leggiamo nel versetto 18 di Esodo capitolo 9. Ecco, domani, verso quest'ora, io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto da che fu fondato fino al giorno d'oggi. In Egitto piove sempre molto poco, di solito cadono meno di 3 centimetri di pioggia all'anno. Ora però Dio dice che cadrà una pioggia abbondante, ma di un tipo di cui gli egiziani farebbero volentieri a meno. Ora dunque, manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi. La grandine cadrà su tutta la gente e su tutti gli animali che si troveranno per i campi, e se non saranno stati raccolti in casa, morranno. Fra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola dell'Eterno Iddio fecero rifugiare nelle case sia i loro servitori che il loro bestiame. Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 19 e 20. Tutto quindi dipendeva dalla loro fede o meno in Dio. Dio aveva detto di mettere il bestiame al riparo. Molti non gli credettero e ne subirono le conseguenze, come avviene anche oggi. Dio diede loro un'altra possibilità di credere in Lui e salvarsi, ma essi ostinatamente rifiutarono. E così, come si legge al versetto 21, quelli non fecero conto della parola dell'Eterno, lasciarono i loro servitori e il loro bestiame per i campi. Si tenga presente, amici, in particolare, che questo flagello adimira specialmente Iside, rappresentata a volte con una testa di mucca. Iside era la dea della fertilità, così veniva considerata, e veniva ancora considerata la dea dell'aria. Secondo la mitologia egiziana, Iside era figlia di Set e Nut e, nello stesso tempo, sorella e moglie di Osiride e anche madre di Horus. Si diceva che le lacrime di Iside, cadendo nel fiume Nilo, lo facevano straripare e inondare i campi, e ciò significava cibo e vita per gli egiziani. Iside era quindi una dea di fondamentale importanza in Egitto, e il flagello della grandine prese di mira proprio lei. Notate, inoltre, che questa volta sono colpiti direttamente sia gli uomini che gli animali. E l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine in tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba di campi nel paese d'Egitto». E Mosè stese il suo bastone verso il cielo e l'Eterno mandò tuoni e grandine, ed il fuoco si avventò sulla terra. L'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo fra la grandine. E la grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto, da che era diventato nazione. E la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Tutto questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 22 a 25. Quelli che non credevano in Dio non pensarono di mettere se stessi e il bestiame al riparo e, come si diceva, il messaggio che Dio rivolse agli egiziani è lo stesso che rivolge al mondo oggi. Dio non tarderà a giudicare il mondo e quindi è da stupidi continuare ad andare avanti come se non dovesse succedere niente. Fu così anche al tempo di Noè e così sarà quando il Signore verrà per giudicare il nostro mondo. Tanti in Egitto non credettero a Dio e perciò ne pagarono le amare conseguenze. Perciò Dio oggi invita ciascuno di voi a porre in Lui, in Dio, tutta la vostra fiducia affinché scampiate al suo giudizio e voi potete scampare al giudizio di Dio convertendovi a Cristo. Notate ancora, amici, in particolare che, come leggiamo nel versetto 26 di questo capitolo, soltanto nel paese di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde la grandine. Da questo momento in poi la terra di Goshen non sarà più colpita da nessun flagello. Per le altre zone, le conseguenze di questa piaga furono a dir poco disastrose. Tra l'altro, come leggiamo in Esodo capitolo 9, versetto 31, il lino e l'orzo erano stati percossi perché l'orzo era in spiga e il lino era in fiore. Come ci dice però il versetto 32, il grano e la spelda non furono colpite perché non erano ancora cresciute. Questo dunque fu il terribile giudizio divino che colpì la fondamentale risorsa alimentare degli egiziani.
Ma nonostante tutto questo che Dio stava facendo, il cuore di Faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 9, versetto 35. Dio cercava in ogni maniera di scuotere gli egiziani, mettendo in rilievo la falsità del loro culto idolatrico, ma il faraone, che ovviamente era considerato la guida del suo popolo, continuava ad essere ostinato. A questo punto ci si può chiedere che cosa mai avrebbe indotto il faraone a lasciar partire gli israeliti. Ma leggiamo i primi due versetti del capitolo 10, capitolo che iniziamo a studiare proprio ora. L'Eterno disse a Mosè: «Vai dal faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu narri ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro, affinché sappiate che io sono l'Eterno». Dio aveva naturalmente le sue buone ragioni per comportarsi a quel modo. Uno scopo di quei flagelli era di far vedere a tutti che in fondo il faraone non era per niente un credente, diciamo che era un ateo. Certo, Dio avrebbe potuto far uscire gli israeliti dal paese senza aver nulla a che fare con il faraone. Però se lo avesse fatto, si sarebbe potuto dire che non aveva agito, come possiamo dire, lealmente nei suoi confronti. Dio infatti avrebbe dovuto dargli almeno la possibilità di lasciare andare Israele, e quindi avrebbe dovuto dare a Faraone la possibilità di salvarsi, credendo nell'Iddio di Israele, nell'unico vero Dio. E Dio, come sappiamo, fece proprio così, cioè diede al Faraone delle possibilità di ravvedersi. Inoltre, Dio volle fare vedere al suo popolo, agli ebrei che si trovavano in schiavitù ormai da molti anni nella terra egiziana, dicevo, Dio voleva far vedere ancora al suo popolo quello di cui lui, Dio, il creatore, il loro Dio, era capace di fare prima di condurlo nel deserto. Dio voleva dimostrare concretamente di essere capace di condurre quel popolo nella terra promessa, nella terra che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E questa storia è stata difatti ripetutamente raccontata mediante la celebrazione della Pasqua per quasi 4.000 anni. Ora però, amici miei, mi devo fermare poiché il tempo è quasi terminato. Vi saluto con sincero affetto e vi do l'appuntamento con il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Apocalisse capitolo 20, versetto 15. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E ancora in Apocalisse capitolo 21, versetto 27. Nel cielo nulla di impuro vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Il titolo del commento di oggi è Il gran trono bianco. Si riferisce ad Apocalisse capitolo 20, versetti 11 a 15. La Bibbia è molto chiara. Davanti al tribunale di Dio, ogni uomo sarà giudicato secondo quello che avrà fatto nella sua vita. Non c'è dunque nessun modo di sfuggire alla condanna? Sì, oggi ce n'è uno: è ricevere Gesù Cristo come Salvatore e così avere il proprio nome scritto nel libro della vita. Però, al momento del giudizio finale sarà troppo tardi. Il libro della vita sarà sì aperto, ma solo per fare questa constatazione: i nomi di quelli che sono giudicati non sono scritti in quel libro. La giustizia di Dio è inconfutabile, perché la condanna sarà pronunciata su due testimonianze incontestabili e concordanti. Da una parte l'elenco delle opere malvagie, tutte le azioni degli uomini registrate nei libri. Dall'altra parte l'assenza del nome del colpevole nel libro della vita. Per entrare un giorno in paradiso bisogna essere iscritti nel libro della vita. Altrimenti, che pensiero terribile dover essere giudicati secondo le proprie azioni. Chi può essere orgoglioso di tutto quello che ha fatto? Anche le azioni migliori non sono senza macchia agli occhi di Dio, che leggono nei nostri cuori. Spesso mescoliamo ad esse sentimenti poco nobili: il desiderio di apparire, l'obbligo sociale o persino l'orgoglio. Dunque, non esitiamo più a volgerci a Dio per avere il suo perdono. Egli ha dato Gesù, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede in lui non è giudicato. Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 18.

Cari amici, benvenuti a Quesito Biblico, una rubrica per la quale rispondiamo alle domande pervenutici dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo ancora delle domande che hanno a che fare con la prima epistola di Paolo ai Corinzi, così vi esortiamo dunque a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla alla prima Corinzi, capitolo 7, 11, 12 e 14. Se avremo tempo passeremo poi anche al libro dei Salmi. La prima domanda ha a che fare con Prima Corinzi 7, 29, 31. Vi leggiamo appena un versetto, versetto 29. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangano come se non piangessero, eccetera, eccetera. La domanda che ci viene rivolta è questa. Paolo era decisivamente convinto che la fine fosse questione di giorni, forse di mesi. Infatti sembra qui un dispaccio governativo inviato alla popolazione prima di evacuare un territorio. Sì, Paolo e tutti i credenti del primo secolo attendevano il ritorno di Gesù momentaneamente, e così Paolo dà questi consigli. E notate che qui Paolo fa notare la differenza quando dice questo lo dice il Dio, come in questo caso quando egli dice ma questo io dichiaro. Questo è un segno che Paolo, con quel suo io dichiaro, fa vedere che quello che segue è la sua opinione e non la parola di Dio. Qui dobbiamo pure dire, perché questa è una domanda che ci viene fatta spesso, che il fatto che i primi cristiani credevano che Gesù tornasse subito, e anche che ora la Chiesa insegna che il ritorno di Gesù è imminente e invece sembra che non viene mai, il ritorno di Gesù era basato ed è basato in proporzione all'attività della Chiesa. Gesù ritornerà quando il numero della Chiesa è completato. Al principio gli apostoli e i discepoli evangelizzavano e tante anime venivano salvate. Se quel ritmo così accelerato fosse continuato, sì, Paolo aveva ragione. Gesù sarebbe ritornato giorni, forse in mesi. Purtroppo però lo zelo cessò, il ritmo di evangelizzazione rallentò e il numero della Chiesa non venne completato e purtroppo non è ancora stato completato. Però se noi ci diamo all'evangelizzazione, ecco che allora il numero degli eletti, il numero dei salvati sarà completato al più presto possibile, e chissà la prossima anima, perché nessuno di noi sa esatto il numero, non lo sapeva nemmeno Gesù, la prossima anima, dico, forse è quella che completa il numero della Chiesa, e in tal caso Gesù ritornerebbe subito. Diamoci quindi all'opera, evangelizziamo, portiamo anime al Signore. La seconda domanda riguarda Prima Corinzi 11, 2, 16. Questo passaggio è troppo lungo per leggerlo tutto, e così io confido che voi vorrete leggerlo da voi. Ma brevemente ha a che fare col fatto che Paolo qui richiede totale sottomissione delle donne all'uomo, che in un simbolo di sottomissione all'uomo e la porti quando entra in chiesa un velo sulla testa. Il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: può il solo misoginismo giustificare tali affermazioni? Se è vero che tratta dall'uomo, la donna è uguale ad esso, che fa Paolo? Dimentica il significato delle scritture? Sbaglia? Un po' difficile e complicata, che può essere divisa infatti in tre domande, e in tre modi noi risponderemo. Primo, sì, io direi che il misoginismo di Paolo è ovvio. Paolo era un uomo come tutti noi, e come tutti noi abbiamo dei difetti. Il suo difetto ovviamente era misoginismo, che significa avversione verso il sesso femminile. Sfortunatamente questa sua avversione è stata poi tramandata e filtrata in diverse chiese, tra cui la chiesa
cattolica e altre chiese protestanti, che si è rivista e si nota anche nella loro teologia, e così ecco che loro relegano le donne nella vita religiosa della Chiesa a una posizione inferiore, se non che completamente al loro silenzio. Non so quello che dire sul fatto se Paolo dimenticava le scritture. Naturalmente sappiamo questo, che tratta dall'uomo la donna è uguale ad esso. Paolo stesso ha detto che davanti a Cristo non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, siamo tutti uguali in lui. Ora, come scrivendo in un'epistola Paolo possa asserire questo e poi qui dire un'altra cosa, questo non lo so se sbagliava o no. E questa è la terza domanda: se Paolo dimenticava il significato delle scritture. Ovviamente è stato preso questo punto dall'avversione che aveva verso le donne, e poi sembra che lui in questo particolare caso rispondeva a una domanda fatta dalla Chiesa. Qui si tratta quindi di un problema locale, di usanze, così Paolo dice: noi non abbiamo tale usanze, e conclude dicendo che questo è lasciato al loro giudizio, giudicatene voi stessi, e conclude dicendo che queste sono contenzioni, e purtroppo queste contenzioni ce ne sono anche oggigiorno, e spesse volte sono proprio queste quelle che dividono le chiese. Poi si passa a 1 Corinzi 12, 4, 11. E l'ascoltatore dice: che fine hanno fatto oggi tutti questi doni? Ed egli allude ai doni che sono poi scritti qui in questa epistola, e che sono parola di sapienza, parola di conoscenza, fede, doni di guarigioni, potenza di operare miracoli, profezie, discernimento di spiriti, discernimento di lingue, interpretazione di lingue. Ed egli dice e vuol sapere cosa fine hanno fatto tutt'oggi questi doni. Ebbene, la risposta ce la dà la Sacra Scrittura qui in questa stessa epistola, pochi versetti dopo, e io infatti ve lo leggo. 1 Corinzi 13, 8. Quanto alle profezie, esse verranno abolite. Quanto alle lingue, esse cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà a fine. È evidente che certi di questi doni erano riservati solo al primo secolo, all'era apostolica, certi invece continuano fino ad ora. Sopra tutti questi doni Paolo insiste e scrive appunto questa epistola, dicendoci che il miglior dono è quello dell'amore, della carità cristiana. 1 Corinzi 14, 1, 25. Cosa si intende esattamente per dono di profezia? Ebbene, qui la scrittura sembra portarci davanti a una contraddizione. In 1 Corinzi 13, 8 dice: quanto alle profezie, esse verranno abolite. Qui nel 14° capitolo Paolo dice: ricercate i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. E perché? A che pro ricercare un dono se esso verrà abolito? Ebbene, prima di tutto diciamo che si tratta di due parole diverse. In 1 Corinzi 13, 8 la parola che è usata è profeteia, che vuol dire predizione. E quella, Paolo dice, verrà abolita ed è stata abolita. Qui nel capitolo 14, 1, la parola è profeteuo, parola che vuol dire parlare sotto ispirazione divina. Chi usa questo tipo di profeteuo, Paolo ci dice nel versetto 3 del capitolo 14, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Ecco cosa si intende per il dono di profezia, e qui spiegato da Paolo stesso,
cioè è la facoltà di parlare agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedo che abbiamo ancora alcuni minuti e così ora passiamo al libro dei Salmi. Salmo 101, 5, 6. L'ascoltatore chiede: è una profezia del regno a venire durante i mille anni? Ebbene, bisognerebbe leggere tutto il Salmo e non ne ho il tempo. Ad ogni modo, il versetto 5: io sterminerò chi parla in segreto del suo prossimo e chi ha l'occhio altero e il cuore gonfio. Non lo sopporterò. Chi è il soggetto? Questo ci rivela tutto. Ebbene, il soggetto, bisogna andare al principio, al versetto primo, in cui si trova: io canterò la benignità e la giustizia a te, o eterno, salmeggerò. Questo è un cantico di Davide. Quindi il soggetto è Davide. E l'intero Salmo, allora, viene spiegato in questo senso. Questo è quello che Davide si propone di fare. Tutto quello che è qui scritto è quello che Davide vuole fare. Naturalmente, se noi vogliamo applicare il Salmo nel futuro, ma è ovvio ed è naturale che durante i mille anni del regno millenario di Cristo, cioè, ma è naturale che non ci saranno né persone che parlano male, né quelli che camminano nelle vie dell'iniquità, né chi pratica la frode abiterà al Signore, perché a quel tempo tutti coloro che fanno il male saranno sterminati e non potranno far parte della casa dell'Eterno. Ma qui, in questo Salmo, in se stesso, è Davide che parla e non Dio. È quello che Davide farà: salmeggerà l'Eterno e farà tutte queste cose che qui egli descrive in questo Salmo. Cari amici, vedo che mancano pochi minuti alla fine di questo programma e così terminiamo con questa domanda. Grazie per il vostro gentile ascolto. Ringraziamo in modo particolare quello che ci ha mandato le domande e esortiamo anche ognuno di voi. Imitate il suo esempio, studiate le Sacre Scritture attentamente. Poi, se trovate qualche cosa che non capite o volete maggior delucidazioni, scriveteci. Noi non sappiamo tutto, siamo uomini fallaci come voi, ma ci applichiamo allo studio della parola di Dio e proveremo nel miglior modo possibile, sotto l'ispirazione di Dio, di rispondervi. Grazie per la vostra attenzione. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta e implora la benedizione e la pace di Cristo su ognuno di voi.

0: You know, it used to be, if you heard me speak, I would show visuals on the computer.
1: Ora, se mi conoscete, in genere, quando parlo, mostro dei video, dei filmati.
0: And I still do.
1: Lo faccio ancora.
0: When I'm doing seminars or conferences.
1: Quando faccio seminari, conferenze.
0: But more recently, I just use God's Word.
1: Ma più recentemente uso semplicemente la parola di Dio.
0: For my notes.
1: Come note. Come appunti.
0: And this morning, as I was sitting here,
1: e stamattina mentre ero seduto qui,
0: I had a presentation ready,
1: avevo già una presentazione pronta,
0: which I will do,
1: che farò.
0: But I turned to this portion of scripture in the book of Job, chapter 8.
1: Ma sono andato in questa parte della scrittura in Giobbe 8.
0: Because the words that I'm going to read you are very fresh in my heart.
1: Perché le parole che vi leggerò sono molto fresche nel mio cuore.
0: Job 8, beginning verse 5.
1: Giobbe 8, 5.
0: If you would seek God and implore the compassion of the Almighty.
1: Ma se tu ricerchi Dio e supplichi l'Onnipotente.
0: If you are pure and upright, surely now he would rouse himself for you.
1: Se sei puro e integro, certamente egli sorgerà in tuo favore e ristabilirà la dimora della tua giustizia.
0: And restore your righteous estate.
1: Se ristabilirà la dimora della tua giustizia.
0: Though your beginning was insignificant, yet your end will increase greatly.
1: Anche se la tua condizione passata è stata ben piccola cosa, la tua ultima sarà molto grande.
0: Now here's the portion of scripture that I have pre-underlined.
1: E qui c'è la parte che ho sottolineato.
0: Please inquire of past generations and consider the things searched out by their fathers.
1: Interroga quindi le generazioni passate e considera le cose scoperte dai loro padri.
0: For we are only of yesterday and know nothing.
1: Noi infatti siamo di ieri e non sappiamo nulla.
0: Because our days on earth are as a shadow.
1: Perché i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra.
0: Will they not teach you and tell you and bring forth words from their minds?
1: Non ti insegneranno forse essi e non ti parleranno traendo parole dal loro cuore?
0: Notice the reference to past generations, inquire of them.
1: Notate questo riferimento alle vecchie generazioni, al fatto di interrogarle.
0: Now, I'll tell you what that doesn't mean.
1: Ora vi dico di cosa sta parlando. Ah, di cosa non sta parlando.
0: It does not mean that we're to talk to the dead.
1: Ah, non sta dicendo che dobbiamo parlare ai morti.
0: Because in context of scripture, that's an abomination.
1: Perché nella scrittura questa sarebbe un'abominazione.
0: What this is requesting is that we check out history.
1: Quello che sta dicendo è che dobbiamo controllare la storia.
0: I have a mentor who taught me the Bible. I have several mentors.
1: Ho diversi mentori nella mia vita, ma ce n'era uno in particolare che mi ha insegnato la Bibbia.
0: I think most of you will know who one of my mentors was.
1: Penso che la maggior parte di voi sanno chi è stato. Conoscono chi era uno dei miei mentori principali?
0: Pastor Chuck Smith.
1: Pastore Chuck Smith.
0: But I had other mentors that I knew before I ever knew him.
1: Ma ci sono altri mentori nella mia vita che ho conosciuto prima di lui ancora.
0: As a new believer, a gentleman who was in his 70s took me aside and taught me the Bible.
1: Appena convertito c'è stato un signore che aveva 70 anni che mi prendeva e mi insegnava la Bibbia.
0: I was 30 years old.
1: Io avevo 30 anni.
0: The portion of scripture I just read you was underlined because he had me underline it.
1: La porzione della scrittura che vi ho letto l'ho sottolineata perché è lui che me l'ha fatta sottolineare.
0: History is very important.
1: La storia è molto importante.
0: Do you know what another way to describe this Bible is?
1: Sapete un altro modo per descrivere questa Bibbia qual è?
0: His story.
1: La sua storia.
0: It's his word.
1: Funziona in inglese, un po' meno in italiano. La sua parola.
0: The word of God.
1: La parola di Dio.
0: If you want to know what's happened in the past, check out his story.
1: Se vuoi sapere cosa è accaduto nel passato, controlla la sua storia.
0: If you want to understand the present, what's happening in the world, check out his story.
1: Se vuoi comprendere il presente, cosa sta accadendo oggi, controlla la sua storia.
0: If you want to know what's about to happen in the future, check out his story.
1: E se vuoi sapere cosa accadrà nel futuro anche, guarda la sua storia.
0: God's word.
1: La parola di Dio.
0: word of God is true.
1: Perché la parola di Dio è verità.
0: Jesus said in John 17, "Thy word is true."
1: Gesù lo dice in Giovanni 17, la tua parola è verità.
0: So, with that as an introduction and the context of checking things out.
1: Quindi, avendo dato questo come introduzione e questa idea del controllare il passato.
0: Speaking to past generations.
1: Per parlare alle passate generazioni, delle passate generazioni. Per comprendere anche il presente.
0: And having some understanding of what's about to happen.
1: E avendo una certa comprensione di quello che sta per accadere.
0: Knowing what Solomon said.
1: Sapendo quello che ha detto Salomone.
0: History repeats itself.
1: La storia si ripete.
0: Ecclesiastes 1:9.
1: Ecclesiaste 1:9.
0: Whatever has happened before can and will happen again.
1: Quello che è accaduto prima accadrà di nuovo.
0: I want to turn to the second last book in the Bible.
1: Adesso voglio andare al penultimo libro della Bibbia.
0: That is the book of Jude.
1: Il libro di Giuda.
0: One chapter.
1: Un solo capitolo.
0: But in this chapter there are enough messages here to keep us going for months.
1: Ma in questo solo questo unico capitolo ci sono abbastanza argomenti che potremmo discuterne per mesi.
0: And I only have less than 45 minutes.
1: Adesso io invece ho solo meno di 45 minuti.
0: Let's make it 40 minutes.
1: E quindi cerchiamo di farlo in 40 minuti.
0: And this book, there are many gems.
1: Ci sono diverse gemme in questo libro.
0: First of all, who is Jude?
1: Prima di tutto, chi è Giuda?
0: Well, let's read. Jude, a bondservant of Jesus Christ and a brother of James, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ.
1: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo.
0: Well, first of all, we know that Jude was a half-brother of Jesus.
1: La prima cosa è che Giuda era il fratellastro di Gesù.
0: Half-brother.
1: Fratellastro.
0: We know that he had the same mother.
1: Sappiamo che avevano la stessa madre.
0: We know that Jude had another brother who was brother James.
1: Sappiamo che Giuda aveva un altro fratello, si chiama Giacomo.
0: And notice it says brother of James to those, that's who he's writing to, who are called beloved of God the Father, kept for Jesus Christ.
1: Notate cosa dice qua, fratello Giacomo ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo.
0: Now, if you look up the word beloved.
1: Ora se guardate la parola amato.
0: In every context in the entire Bible, the word beloved means.
1: In ogni contesto della Bibbia la parola amato.
0: Beloved.
1: Significa amato.
0: It's a very positive context.
1: È un contesto molto positivo.
0: It's in context of those who believe.
1: È nel contesto di coloro che credono.
0: And kept for Jesus Christ.
1: E custoditi in Gesù Cristo.
0: Now I don't want to get into heavy, deep theological arguments because we have some very strong theologians here this morning.
1: E non voglio entrare in questioni teologiche troppo profonde perché ci sono diversi bravi teologi stamattina.
0: But I'm just going to tell you what I believe and I'm open to discussion.
1: Ma vi dirò semplicemente cosa credo io e poi sono aperto per ogni discussione.
0: Kept for Jesus Christ.
1: Dice custoditi per Gesù Cristo.
0: Some people teach that you can lose your salvation and not be kept.
1: Persone che dicono che tu puoi perdere la tua salvezza.
0: I don't think you can earn it.
1: Io non credo che tu possa guadagnarla.
0: So if you can't earn it, how can you lose it?
1: E quindi se non puoi guadagnarla, come puoi perderla?
0: But you can lose things.
1: Ma puoi perdere cose.
0: You can lose reward.
1: Puoi perdere una ricompensa, ad esempio.
0: And I think there are a lot of people that are going to lose reward.
1: Io credo che ci saranno tante persone che perderanno la loro ricompensa.
0: You know what the Bible says? That judgment day there's going to be some that are surprised.
1: Sapete quello che dice la Bibbia? Che nel giorno del giudizio alcuni saranno sorpresi.
0: Jesus actually said, many will stand before me on the judgment day and they will claim that, well, they've believed.
1: E Gesù dice che alcuni compariranno nel giorno del giudizio e diranno: ma noi abbiamo creduto.
0: They'll claim that they believe because they've done all kinds of miraculous things in his name.
1: E dichiareranno di aver creduto perché avranno fatto dei miracoli e cose di questo genere.
0: They've healed in his name.
1: Abbiamo guarito nel tuo nome.
0: They've cast out demons in his name.
1: Abbiamo cacciato demoni nel tuo nome.
0: They've performed many signs and wonders in his name.
1: Hanno fatto segni e prodigi nel nome di Gesù.
0: Jesus says to them, "Depart from me, you who practice iniquity. I never knew you."
1: E Gesù dirà loro: "Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti."
0: Now that's a sobering portion of scripture.
1: E questa è una porzione della Bibbia che ci deve fare stare molto attenti.
0: Christians, so-called, believe that they believe, but instead they were deceived.
1: Che ci fa capire che ci sono alcuni cosiddetti cristiani che dicono di credere.
0: Remember what Jesus said in Matthew 24?
1: Ma cosa dice Gesù in Matteo 24?
0: He said that before he returns there would be a time of great deception.
1: Dice che prima del suo ritorno ci sarà un tempo di grande inganno.
0: He said many, not a few, will be deceived by many, not a few.
1: Dice che molti saranno ingannati, non pochi.
0: Wow, that's pretty sobering.
1: Questo ci deve far stare molto attenti.
0: Before Jesus Christ returns, he gave the indication there would be a time of strong deception, delusion.
1: Prima del ritorno di Gesù è chiaro che ci sarà un tempo di grande apostasia e inganno.
0: That deception would be taking place in his name.
1: E questo inganno verrà fatto nel suo nome.
0: Some people think they're saved.
1: Diverse persone pensano di essere salvate.
0: But they're not.
1: Ma non lo sono.
0: Some people think they're going to be first, but they're going to be not.
1: Alcuni pensano di essere i primi, ma non lo saranno.
0: The Bible says the first will be last, and the last will be first.
1: La Bibbia dice i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi.
0: So what appears on the surface as strong Bible-believing Christians, well, they may not.
1: Quindi quello che superficialmente sembra un vero credente solido potrebbe non esserlo.
0: It's not my call.
1: Non è la mia chiamata.
0: It's not your call.
1: Non è la tua chiamata.
0: But it's in the word of God.
1: Ma quello che dobbiamo fare è dare la parola di Dio.
0: I believe that when one is brought into the family of God by the grace of God, by the Spirit of God.
1: Io credo che quando una persona entra a far parte della famiglia di Dio per lo Spirito di Dio, per la grazia di Dio,
0: they're kept by God.
1: A quel punto vengono custoditi.
0: But they may not receive the award that they thought.
1: Ma potrebbero non ricevere la ricompensa come pensano.
0: I'm sure that's open for interpretation.
1: E io sono certo che questo può essere aperto.
0: But I'll tell you what it's not open for.
1: Varie interpretazioni, ma vi dico sicuramente come non può essere interpretato.
0: It's all based on the grace of God.
1: È tutto basato sulla grazia di Dio.
0: It has nothing to do with works.
1: Non ha nulla a che vedere con le opere.
0: It has nothing to do with rules.
1: Non ha nulla a che vedere con le regole.
0: It has nothing to do with the sacraments.
1: Non ha nulla a che vedere con i sacramenti.
0: Or what position you hold.
1: O qual è la tua posizione.
0: Or whether you have a collar around your neck or not.
1: Se hai un collare intorno al collo o no.
0: In fact, that could be a detriment.
1: Anzi, quello potrebbe essere un problema.
0: Verse 2.
1: Verso 2.
0: Jude writes, "May mercy and peace and love be multiplied to you."
1: Giuda scrive: misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati.
0: Now, I noted that it says mercy and peace and love, those three words.
1: Queste tre parole, misericordia, pace e amore.
0: I'm not sure if those three words are used in that sequence anywhere else in the scripture.
1: Non sono sicuro che queste tre parole vengano usate in questa stessa sequenza altrove nella scrittura. Se leggete le epistole scoprite che ci sono dei saluti molto simili.
0: But it's almost always grace and peace.
1: Ma è quasi sempre grazia e pace.
0: And you can do this yourself, do a Bible search.
1: Quindi potete fare una ricerca, lo potete fare da soli.
0: If you have a computer program and put in grace and peace and see how many verses come up.
1: Mettete in un computer, un programma, pace e grazia e vedete quante volte esce.
0: I looked at this the other day and I'm not sure if my program is accurate, but grace and peace are mentioned 113 times.
1: Non so se il mio programma è accurato, ma io l'ho fatto e è uscito fuori che grazia e pace insieme vengono fuori 113
0: in 111
1: volte.
0: Verses.
1: In più di 111 versi, credo.
0: Grace and peace.
1: Grazia e pace.
0: And I think of the many messages that I heard Chuck Smith teach this.
1: E credo che in diversi messaggi ho sentito Chuck Smith predicare questo.
0: Bottom line is you'll never have peace unless you understand grace.
1: Il punto è che non potrai mai avere pace finché non comprenderai la grazia.
0: If you don't understand the grace of God, you won't understand Christianity.
1: Se tu non comprendi la grazia di Dio, non comprendi affatto il cristianesimo.
0: And Paul taught, if you want to be strong.
1: E Paolo ha insegnato questo: se vuoi essere forte,
0: you need to be weak.
1: Devi essere debole.
0: And you need to understand you can never be strong based on your own efforts.
1: E devi comprendere che non potrai mai essere forte sulla base dei tuoi sforzi.
0: It's all through God's grace.
1: È solo attraverso la grazia di Dio.
0: By grace you are saved through faith.
1: È per grazia che siete salvati mediante la fede.
0: That's a verse, if you haven't memorized it, you should.
1: È un versetto che se ancora non lo avete fatto dovete memorizzare.
0: Salvation is by faith in Jesus Christ alone.
1: La salvezza è per fede in Gesù Cristo solo.
0: It is not by works.
1: Non è per opere.
0: Lest any man should boast.
1: Affinché nessuno si glori.
0: Not by works.
1: Non è per opere.
0: It's by grace.
1: È per grazia.
0: Grace alone.
1: Solo per la grazia.
0: Verse 3.
1: Versetto 3.
0: Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once and all delivered to the saints.
1: Carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.
0: See, there's that word beloved again.
1: C'è di nuovo quella parola, carissimi, amati.
0: You want to know who he was writing to?
1: Sapete, volete sapere a chi stava scrivendo?
0: Beloved.
1: Agli amati, ai cari.
0: Brothers and sisters.
1: Fratelli e sorelle.
0: And he said he was writing to them and he was making this effort to write while he was making effort to write about our common salvation.
1: E dice che lui stava impegnando perché voleva scrivere loro riguardo alla nostra comune salvezza.
0: So if there's any doubt, he's talking about he was writing to them about writing about the common salvation.
1: Quindi se c'è qualche dubbio riguardo, qui è chiaro, vuole scrivere riguardo alla nostra comune salvezza.
0: Salvation in Jesus Christ by faith. Alone.
1: La salvezza mediante la fede in Gesù Cristo da solo.
0: But as he was writing, something happened.
1: Ma mentre scriveva, qualcosa è accaduto.
0: He got emotional.
1: E lui ha sentito qualche emozione.
0: And there was an urgency.
1: E ha capito che c'era un'urgenza.
0: He said, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith.
1: Dice che lui ha sentito necessario scrivere per esortarli a combattere strenuamente per la fede.
0: So he wanted to write to them about our glorious salvation, but suddenly he realized he had to change his thought.
1: Quindi voleva scrivere della loro gloriosa salvezza, ma ha sentito che doveva scrivere riguardo a qualche cos'altro.
0: Now look at all the words that he uses.
1: Guardate la parola che usa, necessario. Esortarvi,
0: contend earnestly,
1: combattere strenuamente,
0: for the faith,
1: per la fede,
0: the faith,
1: la fede,
0: the faith is based on the word,
1: la fede che è basata sulla parola,
0: faith comes by hearing the word,
1: la fede viene dall'udire la parola,
0: sì,
1: no?
0: That's the heart of Christianity.
1: Questo è il cuore del cristianesimo.
0: And it seems that something was happening.
1: Sembra che stesse accadendo qualcosa in quel momento.
0: He said it had been once and for all delivered to the saints.
1: Dice la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.
0: This message of the glorious salvation based upon the sacrifice, the blood sacrifice of our Lord Jesus Christ had been completed. It was done. It was over.
1: Questa salvezza basata sul sangue di Gesù Cristo è completa. È stata effettuata una volta per sempre. Non c'è più bisogno.
0: The gospel message had been completed.
1: Il messaggio dell'Evangelo è stato completato.
0: And I like what Paul writes in several occasions, the gospel according to the scriptures.
1: E mi piace quello come lo mette Paolo in diverse occasioni, il Vangelo secondo la scrittura.
0: Gospel according to the scriptures is so simple a child can understand.
1: Il Vangelo secondo la scrittura è così semplice che anche un bambino può comprendere.
0: It's a simple gospel.
1: È un Vangelo semplice.
0: Problem is that we have an adversary, Satan, the dragon, the devil, the serpent.
1: Il problema è che abbiamo un avversario, Satana, il dragone, il serpente.
0: And he hates the gospel.
1: E lui odia il
0: Vangelo. And he wants to deceive mankind from understanding the gospel.
1: E lui vuole ingannare le persone in modo che non comprendano l'Evangelo.
0: So rather than people understanding that it's by faith alone in Jesus Christ.
1: Quindi anziché comprendere che è solo per la fede in Gesù Cristo,
0: Satan has a way of convincing people to doubt what God has said.
1: Satana ha i suoi modi per convincere le persone che non è così, non è come ha detto Dio.
0: You remember where that started?
1: Vi ricordate quando tutto questo è iniziato?
0: In the Garden of Eden.
1: Nel giardino dell'Eden.
0: Satan said, "Don't believe what God has said."
1: Satana ha detto non credere a quello che ha detto Dio, l'ha detto a Eva.
0: Take of the forbidden tree.
1: Prendi di questo frutto proibito.
0: Because you can be like God.
1: Perché tu sarai come Dio.
0: God had placed a simple condition in the Garden of Eden that man, that is Adam and Eve, were not to partake of the tree.
1: Dio aveva stabilito che Adamo ed Eva non dovevano prendere di quel frutto.
0: And had they been obedient, they would have lived for eternity.
1: E se fossero stati ubbidienti, avrebbero vissuto per l'eternità.
0: So Satan appealed to the flesh.
1: E quindi Satana ha fatto appello alla carne.
0: And Satan convinced Eve that she should take of the fruit.
1: E lui ha convinto Eva di prendere quel frutto.
0: Because it looked so good. It was
1: Perché
0: so good to eat.
1: Ha un aspetto così bello, sembra così buono da mangiare.
0: And she ate.
1: Lei l'ha mangiato.
0: And she took it to Adam and he ate.
1: E lei l'ha dato ad Adamo e anche lui l'ha mangiato.
0: And that triggered the fall, the curse upon the original creation.
1: E questo ha portato alla caduta della creazione originale.
0: And what you need to understand at this point.
1: E noi dobbiamo comprendere a questo punto
0: the curse, death, the wages of sin.
1: La maledizione, la morte, il salario del peccato.
0: And from that point on, when things had been perfect, they became imperfect and death was introduced.
1: Da quel momento in poi le cose che prima erano perfette adesso erano imperfette e c'era il peccato, c'è stato il peccato.
0: Now, hopefully you followed me. It's very simple.
1: Spero che stiate seguendo, è molto semplice.
0: The gospel is simple.
1: Il Vangelo è semplice.
0: For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life.
1: Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
0: Mankind was forever doomed because of Adam and Eve's sin.
1: L'umanità è stata sempre resa sorda dal peccato di Adamo ed Eva, toccata in qualche modo. Condannata.
0: But God had an alternative plan.
1: Ma Dio aveva un piano alternativo.
0: And Jesus Christ, the Son of God, came to this earth and lived a perfect sinless life in our place.
1: E Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto su questa terra, ha vissuto una vita senza peccato.
0: He was born of a virgin.
1: Lui è nato da una vergine.
0: Jesus Christ grew up as from a baby.
1: Lui è cresciuto come un bambino.
0: To a full-grown man.
1: Fino a diventare un uomo maturo.
0: Never sinned.
1: E non ha mai peccato.
0: And his life was sacrificed upon the cross, and his blood was shed, and he died.
1: E la sua vita è stata sacrificata sulla croce, e lui ha versato il suo sangue.
0: 3 days later, he resurrected.
1: Ma 3 giorni dopo è risuscitato.
0: And he lives today.
1: E vive oggi. È
0: vivente. And whosoever believed that that happened. And acknowledge who he is and what he's done.
1: E chiunque riconosce che questo è accaduto veramente, riconosce quello che lui ha fatto e quello che lui è.
0: And whosoever would recognize who we are and what we've done and ask for forgiveness.
1: Chiunque riconosce chi siamo noi e cosa abbiamo fatto e che abbiamo bisogno di chiedere perdono.
0: Can enter into relationship with him that will last forever, forever, forever, for eternity.
1: Può entrare in una relazione con lui che durerà in eterno.
0: That's what the Bible calls the good news.
1: Questo è quello che la Bibbia chiama la buona notizia.
0: The good news.
1: La buona notizia.
0: See, the Bible tells us about the bad news.
1: La Bibbia ci parla anche della cattiva notizia.
0: But our only hope is through Jesus Christ.
1: Ma la nostra unica speranza è Gesù Cristo.
0: That's the gospel.
1: Questo è il Vangelo.
0: And that's what needs to be delivered.
1: E questo è ciò che deve essere trasmesso e predicato
0: by the saints,
1: dai santi,
0: so that others can become part of the family.
1: In maniera che anche altri possano entrare a far parte della famiglia.
0: That's the way it's been from the beginning.
1: È sempre stato così fin dall'inizio.
0: That is from the early church.
1: Intendo dalla chiesa primitiva.
0: They were looking forward to the Savior.
1: Nell'Antico Testamento loro guardavano avanti verso il Salvatore.
0: And they knew that there would be a Savior, a Messiah that would come, but most of the Jews, of course, missed it.
1: E loro sapevano che il Messia sarebbe venuto e poi alla fine la maggior parte di loro l'hanno perso.
0: Jesus came.
1: Perché Gesù è venuto.
0: Jesus died.
1: Gesù è morto.
0: Jesus was resurrected.
1: Gesù è risuscitato.
0: And after the resurrection, Jesus was here on the planet.
1: E dopo la risurrezione lui è stato qui su questo pianeta.
0: And he addressed the early church.
1: E lui si è rivolto alla chiesa delle origini.
0: And he said to the early church, "You shall be my witnesses."
1: E ha detto loro, voi mi sarete testimoni.
0: That's those that followed him.
1: Cioè voi che seguite lui.
0: These were the very last words that he proclaimed on the Mount of Olives.
1: Queste sono le ultimissime parole che ha detto dal Monte degli Ulivi.
0: Before he ascended into the heavens.
1: Prima di ascendere in cielo.
0: "You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria, the uttermost parts of the earth."
1: Voi sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
0: Then he departed.
1: E poi è asceso.
0: But the angels that were there that day,
1: gli angeli che erano lì quel giorno,
0: he's coming again.
1: Hanno detto lui tornerà.
0: He's coming again.
1: Tornerà.
0: That's our blessed hope.
1: Questa è la nostra beata speranza.
0: Until he comes,
1: finché prima che viene,
0: we're to be witnesses.
1: Noi dobbiamo essere testimoni.
0: Now verse 4, and we're not going to get anywhere near where I intended, but let's continue.
1: Non ci stiamo avvicinando a quello che pensavo di fare, ma andiamo avanti ancora per un po'.
0: So Jude wanted to come with a message or
1: quindi,
0: write a message.
1: Quindi Gesù voleva, Giuda aveva in mente un messaggio.
0: But he recognized that he needed to change the message.
1: Ma poi si è reso conto che doveva cambiare quel messaggio.
0: And verse 4, he tells why.
1: E il versetto 4 ci dice perché.
0: For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ.
1: Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: Certain persons had crept in.
1: Certi uomini si sono infiltrati.
0: This is the early church.
1: E questa era la chiesa delle origini.
0: You would have thought that so close to the time when Jesus had departed.
1: Tu penseresti che in un tempo così vicino all'ascensione di Gesù,
0: that the followers, the beloved, would have recognized false teaching.
1: È difficile pensare che già i credenti, i fratelli a questo punto abbiano visto che c'erano dei falsi insegnamenti.
0: But Satan is very good at what he does.
1: Ma Satana è molto bravo a fare quello che fa.
0: Remember what Paul said with regards to what it would be like after his departure?
1: Ricordate cosa ha detto Paolo di cosa sarebbe stato dopo la sua partenza?
0: Paul warned about the same thing.
1: Paolo ha avvertito riguardo alla stessa cosa.
0: He said, "After my departure, grievous wolves will come in."
1: Lui ha detto, dopo la mia partenza ci saranno dei lupi rapaci.
0: Now what do wolves do?
1: Cosa fanno i lupi?
0: They're not shepherds.
1: Non sono pastori.
0: If you were to pick a word opposite of a shepherd, what would you pick?
1: Se tu dovessi scegliere l'opposto della parola pastore, quale prenderesti?
0: Well, what are the enemies of sheep?
1: Uno dei nemici delle pecore.
0: Well, there are numerous enemies, but one of the enemies of sheep are wolves.
1: Loro hanno diversi nemici, ma il nemico principale è il lupo.
0: Paul said these wolves would be in sheep's clothing.
1: E Paolo dice questi lupi saranno vestiti da pecore.
0: They would appear like sheep, but they weren't sheep.
1: Sembreranno pecore, ma non sono pecore.
0: They were wolves.
1: Sono lupi.
0: Now this brings up a whole subject which.
1: Questo porterebbe a un altro argomento.
0: Very, very, very, very close to my heart.
1: Molto, molto vicino al mio cuore.
0: I'm presently working on a book called The Good Shepherd. calls.
1: Sto lavorando ad un libro ed è il libro intitolato La chiamata del buon pastore.
0: At least twice in scripture Jesus calls himself the good shepherd.
1: Almeno due volte nella scrittura Gesù si definisce il buon pastore.
0: Jesus is the good shepherd.
1: Gesù è il buon pastore.
0: Now the Bible does talk about shepherds, pastors.
1: Ora la Bibbia parla di pastori sia in senso fisico che
0: But here's
1: spirituale.
0: The rub. Here's the problem.
1: Ma c'è un problema.
0: When a pastor isn't a shepherd, he's a wolf.
1: Quando un pastore non è un pastore di anime, è un lupo.
0: That may be hard to say in Italian.
1: È un po' difficile da dire questo in italiano.
0: It's hard to even get the idea across in English.
1: È anche difficile un po' in inglese.
0: But let me tell you this, in my experience, and I don't consider myself to be a ancient Christian, is that the word? I've been a Christian for 40 years.
1: ho un po' di esperienza e fatemi dire questo.
0: I think I've been around long enough to know there's a lot of wolves.
1: Sono in giro da abbastanza tempo per dirvi che ci sono molti lupi in giro.
0: Now let me tell you about some characteristics of wolves.
1: Lasciate che vi parli un po' di alcune caratteristiche del lupo.
0: They don't protect the sheep.
1: Loro ovviamente non proteggono le
0: They don't
1: pecore.
0: Warn the sheep.
1: Non avvertono le pecore.
0: They try to get into the fold to destroy the sheep.
1: Loro cercano di infilarsi nel gregge per distruggere le pecore.
0: You know what a sheep fold is?
1: Sapete cos'è un ovile?
0: Well, shepherds will take the sheep into a fold and will have a gate to protect the sheep.
1: I pastori portano le pecore in un ovile che ha una recinzione, c'è una porta e lo scopo è quello di proteggere il gregge.
0: The shepherd, the good shepherd, is Jesus.
1: Quindi il buon pastore è Gesù.
0: He's the good shepherd.
1: Lui è il buon pastore.
0: But obviously there's a calling for men to be shepherds.
1: E c'è anche una chiamata per alcuni uomini di essere pastori. Ma loro devono rendere continuamente conto al buon pastore.
0: And how do you become accountable to the good shepherd?
1: E come fai a essere a rendere conto al buon pastore?
0: You have to know his word.
1: Devi conoscere la sua parola.
0: And when you know his word, you can warn the sheep about the dangers.
1: E quindi quando conosci la parola puoi ammonire e avvertire le pecore del pericolo.
0: Wolves don't lead sheep.
1: I lupi non guidano le pecore.
0: Attack the sheep.
1: Attaccano le pecore.
0: Wolves are not spirit led.
1: I lupi non sono guidati dallo spirito.
0: They're purpose driven.
1: Sono guidati dai loro scopi.
0: I just opened up a big can of worms.
1: Adesso ho aperto un altro argomento importante, molto vasto.
0: It's not easy to be in a ministry warning the church.
1: Non è semplice essere nel ministero avvertendo sempre le persone.
0: I don't think it's ever been easy.
1: Penso che non è mai stato.
0: Because when you warn the church, you're confronting Satan.
1: Perché quando tu avverti la Chiesa, tu stai combattendo contro Satana.
0: And Satan's agenda is extremely broad.
1: E il programma di Satana è molto vasto.
0: And I think if you look through history, you can understand how many, many people thought they were believers but end up in hell.
1: Molti nella storia, molte persone che credevano di essere credenti alla fine poi sono andate all'inferno.
0: That's why if we look at church history, we can see some of the major trends.
1: E quando guardate nella storia della Chiesa, vedete quali sono stati i punti in cui ci sono stati grandi cambiamenti.
0: And here we are in this incredible city.
1: Fino a trovarci qui in questa città incredibile.
0: The city of Rome.
1: La città di Roma.
0: And this city has amazing history.
1: Una città dalla storia incredibile.
0: And if we were to go through a quick course in biblical Christian history,
1: se dovessimo studiare brevemente la storia della Chiesa, biblicamente parlando,
0: we would see how millions and millions of people believed that they were going to end up in heaven, but they missed the understanding of the simple gospel.
1: Scopriamo come milioni e milioni di persone hanno vissuto pensando che alla fine sarebbero andate in cielo, ma non è stato così perché non hanno creduto al vero e semplice Vangelo.
0: See, there's been many, many wolves throughout history.
1: E ci sono stati molti e molti e molti lupi nella storia.
0: And at various times in history there's been attempts to change the direction.
1: E diverse volte nella storia qualcuno ha tentato di cambiare direzione.
0: And in all honesty, sometimes the direction was changed, but not changed far enough.
1: Certe volte, onestamente, la direzione è cambiata, ma non abbastanza.
0: In one example, I remember the leader, Martin Luther, stated it's by faith alone.
1: Martin Lutero ha dichiarato per fede soltanto.
0: But he didn't have it all together either.
1: Però neanche lui è arrivato fino al punto giusto.
0: He was anti-Jewish.
1: Lui era contro i giudei.
0: Or another one of the reformers was John Calvin.
1: Un altro dei riformatori, Giovanni Calvino.
0: You know, these were priests.
1: Loro erano dei preti.
0: And you know, I can't judge them. I think they were making an effort to try to get Christianity back on track.
1: E non voglio giudicarli perché penso che loro siano impegnati molto per riportare il cristianesimo sulla giusta via.
0: But they came up with rules and regulations that were also unbiblical.
1: Ma anche loro se ne sono usciti con regole, precetti che non erano anch'essi secondo la Bibbia.
0: It's by grace alone according to the word.
1: Quindi sì, secondo la parola è per grazia soltanto.
0: Now speaking of history, you know that there was also a time when the church here in Rome was very upset.
1: Quindi a un certo punto la chiesa qui a Roma si è arrabbiata molto.
0: And they look for ways to counterattack.
1: E hanno trovato e hanno cercato dei modi per portare un contrattacco.
0: So we had the Reformation, then we had the Counter-Reformation.
1: E quindi c'è stata la Riforma e poi la Controriforma.
0: The Counter-Reformation, well, essentially one of the key players was a man by the name of Ignatius Loyola.
1: Uno dei personaggi più importanti della Controriforma era Ignazio Loyola.
0: He was the founder of the Jesuits.
1: Lui era il fondatore dei Gesuiti.
0: Well, what were they about?
1: E chi erano loro?
0: Well, just read history.
1: Studiate la storia.
0: Do anything, everything, whatever was needed to bring back the separated brethren to the mother of all churches.
1: Fai tutto il possibile, tutto quello che è necessario per riportare i fratelli separati di nuovo alla madre chiesa.
0: And they butchered thousands and thousands of believers.
1: E hanno ucciso migliaia e migliaia di credenti.
0: Now this is really personal for me.
1: Ora questo è molto personale per me.
0: I don't believe much in tracing back genealogy.
1: Non credo molto nell'andare indietro nelle genealogie.
0: But I'll just tell you briefly my own experience.
1: Ma vi dico brevemente la mia esperienza.
0: My mother's dad's name was Demott.
1: E il papà di mia mamma si chiamava Demott.
0: And they belonged to the French family Demotts, who were Huguenots.
1: E loro facevano parte della famiglia francese che erano parte degli Ugonotti.
0: And this goes back now to the 1600s, but they were brutally attacked by the Jesuits in France.
1: Questo ci riporta al 1600, ma gli Ugonotti sono stati trucidati una notte dai Gesuiti.
0: So they fled to Holland, like many other people, got out of the places where they were being persecuted.
1: Quindi sono scappati.

0: Missouri,
1: poi in Pennsylvania, in Missouri,
0: then they went to Canada.
1: E poi in Canada.
0: I tell you all this to tell you that history is ugly.
1: E dico questo solo per dire che la storia è brutta, è orrenda.
0: Now, I mentioned the Jesuits.
1: Ho parlato di questi gesuiti.
0: Isn't it interesting how the world is enamored with the first Jesuit pope?
1: Non è interessante come tutto il mondo adesso è innamorato del primo papa gesuita?
0: Isn't it interesting how we're talking about ecumenical unity and all of the religions getting together, including evangelical Christianity?
1: Non è interessante come adesso si continua a parlare di questo movimento ecumenico di tutte le religioni, compresi gli evangelici?
0: There are many bridges.
1: Ci sono molti ponti.
0: Bridges to Rome, bridges to Babylon.
1: Ponti verso Roma, verso Babilonia.
0: And I better not get into this, but when I look at Rome, and I was yesterday at Pompeii, what I see is Babylonianism.
1: Ogni volta che vengo a Roma, ieri ero a Pompei, ogni volta che vedo i simboli, vedo Babilonia.
0: I didn't see much Roman Babylonianism in Pompeii because it was buried in 79 AD, but when I'm here in Rome I see Christian Babylonianism.
1: E non l'ho visto tanto lì a Pompei perché è seppellita nel 70, ma quando sono qui a Roma vedo sempre del cristianesimo babilonese.
0: And this is why I'm troubled.
1: O del babilonesimo cristiano. E i cristiani sono guai, vengono attaccati.
0: Throughout history, and now I'm turning back to the Old Testament.
1: Ah sì, per tutto questo mi disturba molto.
0: If I read through the Old Testament prophets, they were troubled too.
1: Se leggo nell'Antico Testamento i profeti dell'Antico Testamento, anche loro erano molto turbati.
0: They pleaded with their people.
1: Perché loro supplicavano e predicavano al popolo.
0: For example, Jeremiah.
1: Ad esempio Geremia.
0: For the same reason.
1: Per la stessa ragione.
0: A conspiracy has been found among the men of Judah. They've turned away from God to the gods, and judgment is coming.
1: I re di Giuda sono caduti nell'idolatria, Giuda nell'idolatria, e il giudizio sta arrivando.
0: Listen.
1: Ascoltate.
0: When man turns away from God to the gods, judgment is coming.
1: Quando l'uomo si converte da Dio agli idoli, sempre viene il giudizio.
0: So let me wrap this up.
1: Quindi lasciatemi riassumere.
0: We have the gospel,
1: noi abbiamo il Vangelo,
0: according to the scriptures,
1: che è secondo la scrittura.
0: There's a holy God who's the creator,
1: c'è un Dio santo che è il creatore,
0: who's an adversary, Satan,
1: che ha un avversario, Satana.
0: Satan hates the gospel and blinds the minds of the unbelieving so they might not understand it.
1: Satana odia l'Evangelo, quindi acceca la mente degli increduli perché non si ravvedano.
0: History repeats itself.
1: E la storia si ripete.
0: And history, from my understanding, is repeating itself for the last time.
1: E da quello che posso vedere, dalla mia comprensione, sembra che la storia si stia ripetendo per l'ultima volta.
0: The signs of our time indicate that Jesus Christ will appear at any moment.
1: I segni dei nostri tempi indicano che Gesù può tornare da un momento all'altro.
0: Time is short.
1: Il tempo è breve.
0: And while we have time, as believers, we are to contend earnestly for the faith.
1: E finché abbiamo ancora tempo, da credenti dobbiamo combattere strenuamente per la fede.
0: Proclaiming the simple gospel.
1: Proclamando il semplice Vangelo.
0: God has given us His word.
1: Dio ci ha dato la sua parola.
0: And we are to be obedient to His word.
1: E noi dobbiamo essere ubbidienti alla sua parola.
0: God is merciful.
1: Dio è misericordioso.
0: But God is also God of justice.
1: Ma Dio è anche un Dio di giustizia.
0: And if He has judged those in the past for their sin.
1: E se ha giudicato delle persone nel passato per i loro peccati.
0: Warned them in advance.
1: Ma ha sempre avvertito prima.
0: Would He not warn our society today at present?
1: Non avvertirà anche la nostra società oggi?
0: Before the final judgment?
1: Prima dell'ultimo giudizio?
0: He is.
1: Sì.
0: Through His word.
1: Lo fa attraverso la sua parola.
0: But we have many professing Christians.
1: Ma ci sono molti che si professano cristiani.
0: Who suddenly said Christianity needs to be modified.
1: Che all'improvviso dicono che il cristianesimo deve essere modificato.
0: They say the narrow way is too narrow.
1: La strada stretta è troppo stretta.
0: And we need to widen the way, become more appealing to everyone.
1: E dobbiamo allargare la via in maniera che sia più attraente per tutti.
0: We live in what's called

0: The postmodern era.
1: Noi viviamo in un'era che è chiamata postmoderna.
0: No values, no standards, no morals.
1: Nessun valore, nessuno standard, nessuna morale.
0: We live in an entire new generation where young people know nothing but electronics.
1: C'è una nuova generazione in cui i nostri ragazzi non sanno nulla se non di elettronica.
0: No, I'm not against electronics.
1: Io non sono ovviamente contro la tecnologia.
0: I have my share.
1: I miei computer, le mie cose.
0: But we need to have a personal relationship.
1: Ma abbiamo bisogno di avere una relazione personale.
0: Number one, with the creator.
1: Numero uno, con il creatore.
0: Number two, we need to have relationships with each other.
1: Numero due, dobbiamo avere relazione gli uni con gli altri.
0: We need to be able to trust each other and communicate with each other.
1: Dobbiamo essere in grado di fidarci l'uno dell'altro, di comunicare l'uno con l'altro.
0: There's one thing I want to conclude with is we need to be consumed with Jesus Christ.
1: E voglio concludere con questo: dobbiamo imparare ad essere consumati da Gesù Cristo.
0: Think of this.
1: In senso positivo. Pensate a questo.
0: Every single one of us here has the opportunity to have a personal relationship with the one who made the universe.
1: Ognuno, ciascuno di noi ha l'opportunità di avere una relazione personale con il creatore dell'universo.
0: Here's an analogy and then I'll conclude.
1: Ecco un'analogia e con questo concludo.
0: I think it was my third year that I was on staff at Costa Mesa.
1: Era più o meno il terzo anno che ero nello staff di Costa Mesa della chiesa lì.
0: They had me in a position where when people called in I had to answer the calls or call, pray with them and counsel.
1: Loro mi hanno messo in questo, avevo questo compito che quando qualcuno telefonava per avere consiglio, io dovevo dare un consiglio secondo la parola e pregare con loro.
0: But I also was speaking and lecturing in various places.
1: E nello stesso tempo facevo delle relazioni, degli insegnamenti qui e lì.
0: So, this one particular day I had to prepare a message that I'd never given.
1: E c'era questo giorno in particolare che mi stavo preparando per un messaggio che non avevo mai insegnato.
0: So I called up the church secretary and I said, would you mind holding calls because I'm so busy right now, would you hold the calls or give them to some other of the pastors?
1: Quindi,
0: by the way, I didn't call myself a pastor.
1: Ho avvisato la segretaria e le ho chiesto di non passarmi le telefonate per un po' perché mi dovevo preparare.
0: And it wasn't 20 minutes and my phone rang.
1: E sono passati 20 minuti e il telefono ha squillato.
0: And the secretary said, Roger, there's a call for you and we know that you would like to receive the call.
1: E la segretaria mi ha detto, Roger, lo so che ti stai preparando, ma c'è qualcuno che ti sta cercando e so che ti farà piacere.
0: Now, this is kind of funny, but actually I thought it would either be the Pope or Chuck Smith.
1: E io pensavo di essere o il Papa o Chuck Smith.
0: It was neither.
1: Però non era nessuno dei due.
0: So I said, well, who is this guy? And he said, well, he's somebody from Canada. He just came by and he's wanting to talk to somebody on staff that knows something about Canada.
1: E lei ha detto, beh, è un uomo dal Canada. Lui ha chiamato, voleva parlare qualcuno meglio se è canadese.
0: So if you have detected it, that's where I'm from. I'm a Canadian.
1: Sì, se non avete capito, sono canadese.
0: Eh? So anyway, I talked to this guy because he was looking for a place to stay in Orange County.
1: E quindi ho parlato con quest'uomo, lui cercava un posto dove stare nella contea.
0: I didn't just talk to him for 5 minutes, I talked to him for an hour and a half.
1: E ho parlato con lui alla fine per un'ora e mezza.
0: So after I finished the call, I got thinking,
1: e quindi
0: why did I do that?
1: Dopo che ho finito questa telefonata, ho pensato, perché ho fatto questo?
0: So I reasoned, well, I guess I did because he was from Canada.
1: Ho detto, beh, immagino che ho fatto così perché era canadese.
0: So it was a pretty good chance that I would take the time to talk to another Canadian.
1: Quindi ci sarà una possibilità per parlare ad altri canadesi.
0: Then I thought, well, there would have been a better chance if the person said, I'm from Canada, but I'm from your town, your little small town, which is the name of Eston.
1: E poi ho detto, beh, sarebbe ancora meglio se qualcuno mi dicesse sono dal Canada e sono della tua città, Eston.
0: So, you know, if somebody called and said they were from Eston and from Canada, well, there would have been an almost certainty that I would have talked to them.
1: E ho pensato, se qualcuno chiamava dal Canada, da quella città, era sicuro che avrei voluto parlarci.
0: Then I thought, well, what if somebody from Eston called and said, "Hey, I'm a friend of your son's."
1: E poi ho pensato, chissà se chiama qualcuno da Estine e dice sono amico di tuo figlio.
0: Well, I wouldn't even have thought about it. I would have talked to him immediately. A friend of my son from Essen in Canada? Yeah, I would definitely talk to him.
1: E ho detto, beh, sicuramente se chiama uno dei miei amici da Estin, sicuramente voglio parlare con loro.
0: It struck me.
1: E a quel punto ho capito.
0: I'm a friend of the son.
1: Io sono un amico del figlio.
0: Of God.
1: Del figlio di Dio.
0: I can pick up the phone.
1: Posso prendere il telefono.
0: Any time of the day.
1: In qualunque momento della giornata.
0: He'll listen to me.
1: E lui mi ascolterà.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Uzia e Jotam in Giuda e di Geroboamo II in Israele, il Signore suscitò un altro profeta di nome Osea perché predicasse nel regno del nord. L'appello di Osea è urgente e pressante quanto quello di Amos, suo contemporaneo, e il messaggio profetico altrettanto veemente e deciso, ma in tutta la sua predicazione troviamo una tenerezza appassionata che manca quasi completamente in Amos, contrasto facilmente comprensibile, in quanto Amos era straniero in Israele, mentre Osea si rivolgeva al suo proprio popolo. Gli scritti lasciatici da Osea ci colpiscono per il modo tutto particolare di presentare il messaggio che Dio gli aveva messo in cuore. Egli raffigura l'Eterno come un marito affettuoso, pieno di cure ed amore della nazione di Israele, la quale appare invece come la più infedele delle mogli. Nonostante la corruzione profonda e i terribili peccati a cui Israele si è abbandonata, Osea si adopera incessantemente per mostrare al popolo che Dio lo ama ancora, a dispetto dei suoi tradimenti. Pur profetizzando senza mezzi termini i terribili castighi che la donna si è attirata sul capo, Osea non trascura di mettere bene in vista anche un altro fatto di per sé meraviglioso. In seguito, la donna, pentita e purificata dalle lunghe sofferenze, avrebbe fatto ritorno al suo sposo, il quale, ancora innamorato, l'avrebbe immediatamente raccolta per tenerla accanto a sé per sempre. Così avverrà del popolo di Israele, dopo aver a lungo sofferto lontano dal Signore a causa della propria condotta infedele, in un futuro glorioso si pentirà e farà ritorno al suo Dio, che non esiterà a ristabilirlo in una condizione benedetta. Ma Israele si rifiutava di dare ascolto ai profeti mandati da Dio. I messaggi d'amore, gli appelli al pentimento, le severe ammonizioni lo lasciavano indifferente, e così facendo correva sempre più velocemente verso la rovina. Alla morte di Geroboamo II di Israele salì al trono suo figlio Zaccaria, ma Zaccaria non era migliore di suo padre e il suo regno durò appena 6 mesi. Cadde vittima di una congiura ad opera di un certo Shallum, che si mise a regnare al suo posto. Con la morte di Zaccaria si erano compiute le 4 generazioni di regno che il Signore aveva promesso alla casa di Jehù quando questi aveva distrutto la stirpe di Acab. Il regno di Shallum fu ancora più breve di quello del suo predecessore. Era re da appena 1 mese quando un uomo di nome Menahem lo uccise e prese il suo posto sul trono di Israele. Menahem governò il paese con eccezionale crudeltà, non si ritrasse dall'idolatria e trascinò il popolo a una condotta sempre più peccaminosa. Mentre Menahem era re, Pul, sovrano d'Assiria, invase e occupò il paese con la sua gente. Menahem, anziché combatterlo, si accordò con lui perché lo aiutasse a consolidare il potere nelle proprie mani. Il prezzo convenuto fu di 1000 talenti d'argento, che Menahem si fece dare dalle persone più ricche di Israele. Dopo questo, Pul da Siria si ritirò nelle sue terre. Menahem regnò 10 anni su Israele. Dopo di lui divenne re suo figlio Pekachia. Pekachia fu un re malvagio e continuò nelle vie di coloro che lo avevano preceduto, facendo il male agli occhi del Signore. Il suo regno non durò quanto quello di suo padre. Dopo 2 anni di governo, un suo capitano, di nome Pekà, congiurò contro di lui e lo uccise per usurpargli il trono. Il regno del nord era ormai sul punto di sfaldarsi, secondo le predizioni dei profeti di Dio.

L'ultimo periodo di regno lo condivise con suo figlio Jotam a causa della terribile malattia che lo aveva costretto all'isolamento. Come sappiamo, Uzia era divenuto lebbroso in seguito al grave peccato di superbia che aveva commesso quando era penetrato abusivamente nel tempio di Dio per bruciarvi dell'incenso, compito riservato questo solo ai sacerdoti. Jotam, figlio di Uzia, fu un bravo re che temeva l'Eterno e faceva ciò che è giusto ai suoi occhi. Dio lo benedisse e Jotam poté rafforzare il suo regno, riportando successi sul nemico, come nel caso degli Ammoniti che divennero suoi tributari. Questo re seppe camminare con fedeltà nelle vie del Signore, e il Signore lo rese oltremodo potente. Il Signore aveva chiamato dei profeti ad annunziare la sua parola nel regno del nord, e più o meno nello stesso periodo ne aveva suscitati anche in Giuda. Uno di essi, forse il più grande di tutti, fu Isaia, che profetizzò durante il regno di Uzia, di Jotam, Acaz ed Ezechia di Giuda. Isaia era un uomo dotto e a quanto sembra di nobile origine. Sappiamo che fu autore di diversi libri, di cui purtroppo soltanto uno è arrivato fino a noi. Nell'anno in cui morì Uzia, ebbe una visione eccezionale. Il Signore era seduto su di un trono molto alto e sopra di lui volavano degli esseri celesti detti serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Quella scena grandiosa lo turbò profondamente ed egli si vide come un uomo impuro e pieno di peccato. Allora un serafino volò verso di lui e gli toccò le labbra con un tizzone ardente che aveva preso dall'altare, dicendogli che in tal modo il suo peccato gli era tolto. Poi Isaia udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» «Eccomi», rispose pronto Isaia, «manda me». Allora il Signore gli affidò la missione di profeta tra il suo popolo ribelle. Isaia avrebbe dovuto profetizzare a dispetto dell'incredulità della popolazione, la quale, appunto a causa della propria incredulità e di molti altri peccati, sarebbe stata deportata in cattività per un periodo di 70 anni. Isaia esercitò il suo ministero per un periodo di tempo molto lungo e il Signore gli rivelò numerosi avvenimenti futuri che in seguito si sarebbero verificati con scrupolosa esattezza. Il libro di Isaia è particolarmente ricco di profezie riguardanti il Messia, cioè il Signore Gesù. Tra le altre cose dice che sarebbe nato da una vergine e nel versetto 5 del 9° capitolo ci fa di lui un chiaro ritratto. «Poiché un fanciullo c'è nato, un figliuolo c'è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». In visione profetica, Isaia descrisse molti altri dettagli della vita di Gesù, puntualmente riportati negli Evangeli. Disse tra l'altro che sarebbe stato odiato dagli uomini, i quali non gli avrebbero risparmiato alcun tipo di sofferenza. Nel ben conosciuto capitolo 53 ce lo descrive come un uomo di dolore, familiare coi patimenti e, cosa più importante di tutte, come colui che sarebbe morto per i nostri peccati. Durante la sua vita su questa terra, Gesù citò spesso il profeta Isaia e ripeté alcune delle sue affermazioni. Fra i molti avvenimenti da lui preannunciati che si adempirono nei più minuziosi dettagli parecchi anni dopo la sua morte, suscita particolare impressione la profezia riguardante il re Ciro di Persia. Isaia citò con precisione il suo nome prima ancora che Ciro nascesse e affermò che avrebbe ridato la libertà al popolo prigioniero quando Giuda era ancora ben lontano dall'immaginare che sarebbe stato deportato in cattività. Le profezie di Isaia, così accurate nei dettagli e il loro adempimento fin nei minimi particolari, costituiscono una delle prove più evidenti in nostro possesso che la Bibbia è il libro di Dio, da Lui ispirato, e che i suoi autori, tra i quali i profeti, hanno riportato non il loro proprio pensiero, ma la diretta parola di Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Il mio maestro d'arte, un eccellente artista, mi raccontò una volta una storia avvincente sui benefici di un lavoro diligente. Molti anni fa c'era un famoso artista giapponese di nome Hokusai, i cui dipinti erano molto apprezzati dalla nobiltà. Un giorno un nobile gli commissionò un ritratto speciale del suo prezioso uccellino. Lasciò l'animale a Hokusai e l'artista gli disse di passare dopo una settimana. Il signore aveva nostalgia del suo bellissimo uccellino ed era ansioso di ritornare non solo per riprendersi il suo animale preferito, ma anche il dipinto. Quando il nobile arrivò, l'artista umilmente gli chiese altre 2 settimane di tempo. Le 2 settimane si trasformarono in 2 mesi e poi in 6. Un anno dopo, il nobile fece irruzione nello studio dell'artista. Rifiutò di attendere oltre e chiese che gli venisse restituito l'uccellino e dato il quadro. Hokusai, secondo la moda giapponese, si inchinò al nobile, tornò al suo tavolo da disegno, prese un pennello e un grande foglio di carta di riso. Nel giro di qualche secondo aveva dipinto un meraviglioso ritratto dell'animale. Il proprietario dell'uccello rimase a bocca aperta davanti al quadro, poi si arrabbiò. «Perché mi hai fatto aspettare per un anno se potevi fare il dipinto in così poco tempo?» «Non capisce», rispose Hokusai. Poi accompagnò il nobile in una stanza le cui pareti erano ricoperte di dipinti dello stesso soggetto. Nessuno di essi, comunque, eguagliava la grazia e bellezza del ritratto finale. Proprio da quel duro lavoro e costante sforzo proveniva il grande capolavoro di Hokusai. Ciò che il mio insegnante d'arte voleva farmi capire è chiaro. Niente che abbia un certo pregio e un valore duraturo si consegue con facilità. Questo vale anche per i miei dipinti. Come cristiana mi sento in dovere di produrre qualità, il meglio che io possa fare come per il Signore. Ad altri può sembrare che io stia seduta davanti ad una tela e con un po' di ispirazione crei dei disegni senza fatica. Dietro a quello che sembra creatività spontanea e grezzo talento, ci sono ore di ricerca, esperimenti, schizzi e prove di colori. Questo deve valere anche per i dipinti della nostra vita. Dietro ad ogni attraente vita cristiana ci sono cose come disciplina, preghiera segreta, diligente studio della parola di Dio, atti di generosità e di obbedienza dietro le quinte, senza alcun sfoggio di tali virtù. Non possiamo imitare il modo trasandato del mondo di considerare l'arte o la vita. Se nel nostro carattere desideriamo vedere qualcosa di veramente prezioso e di valore duraturo, non lo otterremo senza un serio impegno. Non si conseguirà mai facilmente qualcosa di nobile.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Questo mercoledì sono stato fortunato perché questo messaggio che ho predicato alla conferenza di missionari quest'estate, come lì abbiamo fatto un studio sul libro di Atti, questo era il tema della conferenza, ogni pastore doveva prendere un pezzo del libro di Atti e questo era il mio pezzo, quindi ho cambiato un pochettino però perché voi non siete tutti i pastori e i missionari, devo un po' bastonarli e quindi vogliamo vedere in capitolo 2 dal versetto 40 inizieremo. Mercoledì scorso abbiamo visto questa predicazione di Pietro e come abbiamo già detto, diciamo, era una predicazione molto breve, di poche parole, ma molto sostanzioso e molto unto dallo Spirito di Dio. Se uno legge questo sermone non sembra così un granché di sermone, però pure 3.000 persone si sono convertiti, ma veramente convertiti, non 3.000 che si sono fatti avanti, che poi chi l'ha visto più. 3.000 veramente giunti al corpo di Cristo. Quindi iniziamo in versetto 40. In questi pochi versetti vedremo 7 cose della Chiesa primitiva che sono essenziali. Io credo che questi sono ancora i principi, le basi per avere la benedizione di Dio in qualsiasi Chiesa, ma non solo nella Chiesa, anche nella nostra vita individuale come cristiani. E quindi vogliamo vedere il segreto della Chiesa primitiva, che poi sono cose abbastanza semplici. Versetto 40, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che riceverettero le sue parole lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. E quindi dal versetto 42 in poi vedremo queste 7 cose, forse voi vedrete anche altre cose, ma io credo che 7 cose molto importanti che molte chiese che vediamo nel mondo non hanno tante altre idee come si fa a crescere o benedire o prosperare una chiesa, ma io credo che noi non abbiamo bisogno della nuova rivelazione. Sono tante chiese, la nuova rivelazione, è arrivato un altro americano, purtroppo sono quasi sempre i miei concittadini che arrivano con una nuova rivelazione, Dio sta facendo una nuova cosa, ma non abbiamo bisogno di una nuova cosa, abbiamo bisogno di tornare alla vecchia cosa, la cosa che Dio ha detto, e questi vecchi principi che se noi li seguiremo, se noi persevereremo come facevano gli apostoli, i primi credenti, sicuramente, io dico che è garantito, noi avremo la benedizione di Dio. La prima cosa, versetto 42, essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nel comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. E quindi la prima cosa, il primo principio che era importante in questa chiesa, la prima chiesa, la perseveranza, la fedeltà. Loro non erano una volta ogni tanto, magari vado a chiesa ogni 6 mesi, o leggo la Bibbia ogni 6 mesi, o prego ogni 6 mesi, ma erano perseveranti. Perseverare vuol dire che cosa? Di essere costante, di insistere, di fare con un certo zelo, un certo grinta, di perseverare, andare anche contro quando c'è resistenza. E loro erano perseveranti in queste cose che poi vedremo. È molto importante per Dio la fedeltà. Infatti, vediamo quale sarà il nostro benvenuto in cielo. Qualcuno sa? Ecco, ben fatto. Buono, fedele servo. Il Signore non dirà, ben fatto Craig, bravo predicatore, o meno, dipendendo il vostro opinione. O bravo Craig, sei stato bravo con la chitarra. O bravo Craig, a Montebelluno c'era una chiesa di 10 milioni di persone. Io voglio credere per una decima di Montebelluno, amen. Quindi 2.800 persone convertite in questo paese. Perché? Dio qui potrebbe fare al di là del mio pensiero, questo è il mio pensiero, e Dio è capace di fare al di là. Qui 3.000 in un giorno. Comunque loro erano fedeli. Questa è la raccomandazione Dio ci darà quando entreremo. Fedele servo. Non bravo oratore, non bell'aspetto. Che bel vestito, Craig. Valentino, oh, bravo, entra. No, fedele. Tu sei stato fedele. E anche Gesù nel Vangelo ci ha insegnato. Chi è fedele nelle piccole cose, Dio gli darà altre cose. Tu sei stato fedele in una cosa, io ti darò 10 città. Voi sapete che noi regneremo con il Signore. Uno potrebbe dire, ma a me basta l'ultima baita nel paradiso. A me no. Io voglio tutto quello che Dio vuole per la mia vita. E spero che anche voi siete così, no? Dio vuole grandi cose nella vita di ciascuno di voi. E quindi dobbiamo essere fedeli, ma dobbiamo essere fedeli in quello che Dio ci ha dato. Un esempio. Potremmo essere fedeli in tante cose. Come abbiamo fatto l'offerta domenica scorsa, tocchiamo il discorso del denaro. Io tante volte ho sentito questo discorso da credenti. Se io un giorno avrò un miliardo, o se io vincerò la lotteria, mi ha detto anche un fratello, io non do i miei soldi alla lotteria, fratello. Io non credo che il Signore vuole questo, almeno per la mia vita. Perché la mia speranza non è nella lotteria italiana, ma la mia speranza è in qualcuno molto più grande del governo italiano. Siete d'accordo? Però ho sentito questi discorsi da tutte le parti. Se il Signore mi dà un miliardo, io darò 100 milioni alla Chiesa, all'opera di Dio. Ma se tu non sei fedele con quel 10.000 che c'hai adesso, anche quando avrai un miliardo non darai. È così. Se tu non sei fedele con quel piccolo che Dio ti ha dato, non sarai fedele anche quando sarai ancora più tirchio. È così. E forse Dio non ti darà mai un miliardo se tu non sei fedele in quel piccolo. Ma se siamo fedeli in quel piccolo, Dio ci darà altro. Io l'altro giorno stavo ascoltando una predicazione di Chuck Smith e lui era contato di una sorella nella loro chiesa lì in California, che lei aveva un grande peso per andare in Cina. Lei si stava preparando, facendo tutte le cose per andare in Cina, stava imparando anche la lingua, e poi ha avuto dei problemi con la salute e non mi ricordo esattamente qual era il problema, ma il dottore ha detto assolutamente tu non puoi andare in un ambiente tropicale perché ti ucciderà, tu devi rimanere qui in California. E quindi questa sorella non poteva andare in Cina, ma comunque lei continuava a pregare per la Cina, andava nelle cose di missione eccetera, è andata a una conferenza di missione e ha conosciuto un'altra ragazza che lei si stava preparando per andare in Cina. E questa sorella ha detto, io lavorerò e io ti sosterrò come missionaria lì in Cina. E quindi ha cominciato a sostenere questa altra ragazza lì in Cina. Il Signore l'ha benedetto, l'ha dato un lavoro più grande in questa fabbrica. Lei ha cominciato a sostenere un'altra persona. Il Signore ha benedetto questa sorella talmente tanto, lei è diventato un esecutivo in questa grande ditta lì a Los Angeles, che era ricchissima, E alla fine mi sembra che lui diceva che lei sosteneva a tempo pieno 10 missionari, lei da sola. Tutto il loro sostenimento lei pagava, 10 persone in Cina. Per dire che se siamo fedeli, ma non solo nel denaro, in tante di quelle cose. Se noi siamo fedeli nella nostra famiglia, se siamo fedeli a curare i nostri figli, la nostra moglie, in modo spirituale, noi uomini siamo sacerdoti della nostra. Amen. È nostra responsabilità di curare la nostra famiglia. Se noi siamo fedeli in quello, allora Dio dirà: guarda, io voglio che tu apri questo studio biblico in casa tua, questa riunione. E Dio manderà altre persone, perché siamo fedeli. E lui, il Signore dirà: voglio affidarti oltre delle mie pecorelle, che tu li curi, perché li stai curando bene. E quindi la fedeltà è molto importante per Dio, e vediamo che anche i primi credenti erano fedeli, erano perseveranti. In che cosa erano perseveranti? Nel seguire l'insegnamento degli apostoli. E quindi la seconda cosa, erano fedeli nella parola di Dio. E voi sapete, il nostro movimento mettiamo molta enfasi sullo studio della parola. E alcuni non piacciono, dicono: è sempre studio biblico. E a volte è come i bambini con la verdura, non ci piace i fagioli, i piselli, però abbiamo bisogno di tutto il consiglio di Dio. L'apostolo Paolo poteva dire: non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio. E perciò noi studiamo la parola da coperta in coperta, in modo che se uno sta qui abbastanza tempo, avremo studiato tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia. È importante che noi siamo perseveranti nella parola di Dio. Enzo ha letto, mi sembra, domenica, da Primo Pietro, e possiamo anche leggerlo velocemente. Capitolo 2, versetto 1 e 2: di posto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maledizione. Quindi siamo chiamati di deporre alcune cose. E poi 2: come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché, e questo è molto importante, affinché per suo mezzo cresciate. Volete crescere spiritualmente? Desiderate ardentemente il latte della parola di Dio. Voi crescerete nella quantità che siete desideroso ardentemente della parola di Dio. Gianni e Daniela hanno una piccola bambina, anche Rosanna e Carmine hanno una bambina piccola, e loro possono testimoniare che quando i figli vogliono latte, loro vogliono latte e non saranno negati quel latte. Amen. Come fanno i bambini? Piangono. Quando eravamo nella tenda, famosa tenda, noi abitavamo nei camper. In una città noi eravamo parcheggiati vicino a un fratello, Nate Brown, un mio concittadino, e lui aveva un bambino. Questo qua sembrava un gatto selvatico quando piangeva. Non solo teneva loro svegli tutta la notte, lui piangeva così, veramente, e non esagero. Ma così forte, e non era amplificato. Talmente che passavo il loro roulotte, passavo 2 metri di spazio e entravo nel nostro camper e ci svegliavo questo bambino. Ma quel bambino, quando volevo latte, non si poteva negarlo. O latte o altrimenti non si dorme. E anche noi dovremmo vedere questo desiderio, il puro latte. La parola di Dio è un latte puro. Idee di uomini, dottrine di uomini, non è latte puro, a volte è latte inquinato. E quindi loro perseveravano nella parola di Dio. Un altro versetto un pochettino indietro, nel libro di Ebrei, capitolo 4, versetto 12, La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture del midollo, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Se voi volete convincere una persona, fargli leggere la parola di Dio. Quando evangelizzate, io porto sempre la mia Bibbia, e quando voglio provare un punto con qualche persona, io apro il versetto che voglio applicare e dico, la lega, lega questo, ad alta voce. E quello è la spada di doppio taglio, nessuno può, è quella spada che arriva al midollo, voi sapete dove è il midollo, giusto? In mezzo alle ossa, cioè più dentro di noi non si può arrivare. Ma la parola di Dio è prima vivente. Chi è la parola di Dio? Gesù Cristo. Scritto che la parola diviene carne e dimora in mezzo a noi. Gesù Cristo è la parola di Dio e Lui è vivente e la sua parola è vivente. Questo non è un libro, è come un giornale. Sono parole morte, non hanno vita. Ma questo è un libro che ha vita, ha il potere della vita eterna. Non solo è vivente, ma è efficace o potente. In alcune versioni è scritto potente. È efficace, fa quello che deve fare. Io mi sono convertito leggendo i Vangeli. Guarda, leggendo i Vangeli veramente, il Signore stesso, io leggevo i Vangeli, era talmente compunto del mio peccato, della mia mancanza davanti a Dio. Voi avete sentito un po' la mia testimonianza. Quando sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, ero in ginocchio, piangeva, il Signore è sceso nella mia vita. E quindi le nostre parole non sono tante volte viventi e efficaci, ma la parola di Dio sì. È vivente, efficace, potente, è il mezzo per cui noi cresciamo spiritualmente. Un altro passo in secondo Timoteo, ancora un po' indietro, capitolo 3, versetto 16, tutta la scrittura è divinamente ispirata. Voi credete che la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo? È molto importante che crediate questo. Perché ci sono delle chiese anche nell'ambiente evangelico che loro hanno i forbici spirituali. Ah, ma noi non crediamo in quello. Sì, Dio ci crede, i demoni credono e tremano. Quanto di più noi. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E quindi tutta la scrittura, di nuovo, perché enfatizziamo un studio da coperto a coperto? Perché tutta la scrittura è ispirata ed utile. Ogni scrittura è utile. Noi al castello, noi fratelli, non so per voi, ma quando Paul ha portato l'insegnamento sui meriti, i nostri doveri come meriti, io sono stato molto compunto dallo Spirito Santo, alcuni altri. Ma voi sapete, in tutti gli anni, io ero un evangelista per con la tenda 10 anni, ho girato per anni e anni in Italia, io sentivo ogni sera una predica sotto la tenda. La domenica a volte sentivo 4 prediche, immaginate. Andavamo a un culto presto, poi andavamo in un'altra chiesa prima di mezzogiorno, poi andavamo in una chiesa di pomeriggio e poi andavamo sotto la tenda per la nostra riunione là. Più conferenze e altri insegnamenti che ho sentito una marea, ma migliaia e migliaia di predicazioni e insegnamenti. E voi sapete quanti, non mi ricordo di aver sentito un insegnamento sul matrimonio, ma è molto importante. Noi vediamo anche nelle chiese molti matrimoni che hanno tanti problemi. Perché? Perché non c'è insegnamento della parola di Dio su questo. Un'altra area che io non ho mai sentito una predica in nessuna chiesa: come allevare i figli secondo la parola di Dio. Voi avete sentito? In questa chiesa la sentirete. Prima o poi. È una cosa molto utile, perché abbiamo, almeno io parlo per me stesso, io ho bisogno dell'aiuto di Dio a allevare i miei figli, perché è il compito più difficile che mi sono mai trovato davanti. Siete d'accordo, genitori? È molto difficile fare papà. È impossibile, io direi che è impossibile. Io dico: Signore, ma questo compito è troppo al di me. Si può dire così? Al di sopra di me. Quindi tutta la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere e istruire, affinché l'uomo di Dio e anche la donna di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E poi andiamo in capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, nel suo regno, predica la parola. Filippo Wiles ha scritto un libro bellissimo su questo, che abbiamo anche nella biblioteca se qualcuno vuole leggerlo. E proprio in quel libro lui parla che molte chiese si sono dipartiti dalla parola di Dio. Tante storie, tante cose, bla bla bla bla bla, tante rivelazioni extra bibliche. Ma proprio nel libro lui cita questo versetto e dice: nella chiesa dobbiamo tornare alla parola di Dio, perché questa è la rocca. Gesù che cosa ha detto nel Vangelo? Chi fonda la sua casa sulla mia parola è come colui che fonda la casa sulla roccia. Quando vengono le tempeste, vengono problemi, difficoltà, lui rimane saldo. Perché? Perché la sua vita è fondata su questo. Invece quando è fondato su altre cose, e vi ho raccontato le mie varie esperienze nelle chiese, ho visto tanti di quei credenti naufragati, perché magari in qualche chiesa è arrivato un cosiddetto profeta, profetizzato qualcosa nella loro vita, e loro si sono aggrappati a quello come forse era la parola di Dio, come la Bibbia. E magari andavano avanti: ma Mike Brown mi ha detto, e quello mi ha detto, il Signore mi ha detto. E dico sempre: ma... E io conosco anche un fratello che lui ancora non va in chiesa, è sviato dal Signore perché sono stati dati delle profezie sulla sua vita che non si sono avverati, perché non erano da Dio. E lui ancora dubita la parola di Dio, lui dubita tutto, la Chiesa, tutto quanto. Perché? Perché la sua fede non era fondata nella parola di Dio, ma era fondata sulla parola di un uomo. E quando la parola dell'uomo è venuta meno, la sua fede è venuta anche meno. E quindi siamo chiamati a predicare la parola di Dio. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza. E dottrina. E quindi la Chiesa insistevano, perseveravano nella parola di Dio. In Primo Tessalonicesi, anche un po' indietro, capitolo 5, versetto 27. Allora, qui Paolo sta scrivendo ai Tessalonicesi: vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi nella chiesa primitiva una delle loro usanze nel culto era di leggere la Bibbia, semplicemente. Uno si alzava e loro leggevano la Bibbia. Sembra una cosa, ma come, Craig, è troppo semplice, tu sei proprio un sempliciotto americano. Ma questa era la chiesa primitiva. Semplice, Dio non ha reso la cosa difficile, semplice. Leggete la Bibbia. Io ho visto che anche nella riunione di preghiera, anche domenica, quando Enzo ha letto la parola, è molto edificante quando ascolti la parola di Dio. Non so se siete d'accordo, ma per la mia vita, mi ricordo anche, eravamo qui un venerdì a pregare e qualcuno ha letto un salmo. Era proprio come la vita è entrata dentro di me, ascoltavo quelle parole e mi ricordavano della benignità di Dio, della sua fedeltà, della sua grandezza, e ho detto, sì Signore, è vero, tu sei con me, perché devo preoccuparmi, tu sei il Dio onnipotente. E quindi la parola di Dio ha questo effetto, come i discepoli che camminavano con Gesù dopo la resurrezione, che cosa hanno detto? Non bruciavano i nostri cuori quando Lui ci parlava. E la parola di Dio ha questo effetto di bruciare, di fortificarci, di edificarci. Anche in Colossesi capitolo 4, sempre un po' indietro, qui Paolo sta scrivendo un'altra chiesa in un'altra città, in un'altra parte lì dell'antico impero romano, versetto 16, e quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea, anche voi leggete quella che vi sarà mandato da Laodicea. E quindi di nuovo vediamo che nella chiesa primitiva, nel culto, loro leggevano la Bibbia semplicemente. E quindi uno poteva dire, ma Craig, sì, molto bene, un po', non lo so, non fai salti mortali, non... Tu leggi la Bibbia, non mi sembra... Vabbè. E questo che è potente, le mie parole non sono potenti. Amen. Le mie parole quando a volte potrebbe farvi sviare magari qualche volta. Un ultimo versetto in... Neemia capitolo 8, che anche del Vecchio Testamento vediamo un esempio di questo. Neemia 8, versetto 3, quindi lo stesso sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque, dal spuntare del giorno fino a mezzogiorno, davanti ai uomini e alle donne e quelle capaci di intendere, le orecchie di tutti il popolo, di tutto il popolo, stavano attente al libro della legge. E quindi Esdra leggeva la Bibbia in piazza. Per quanto tempo? Fino al spuntare del giorno, quindi dall'alba alle 6-7 di mattina fino a mezzogiorno. Quanti di voi sarete d'accordo che a spuntare dell'alba arriviamo qui tutti quanti, il pastore legge la Bibbia fino a mezzogiorno. Vorrei vedere quanti fratelli vengono al culto. Sì, bello. E anche Ezra ha fatto così, 6 ore ha letto la parola di Dio, più o meno 6 ore. E come ha letto? Versetto 8. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. E quindi, una chiara e semplice spiegazione della parola di Dio, non cose molto fancy, come si dice fancy in italiano? Con tanto delicatezze, tanti fiori intorno. Sofisticate, semplice. Anche quando c'era il risveglio in California negli anni 70 con Chuck Smith, perché in America ci sono proprio, cioè ci sono nelle seminari universitari eccetera, ci sono professori che studiano solo la crescita delle chiese, questo è proprio tipo la loro scienza, la crescita della chiesa. In America, se potete credere o no, ci sono denominazioni che quando loro vogliono iniziare una nuova chiesa in una città, per dire Montebelluna o Castelfranco, loro mandano gente che fanno sondaggi per capire quale è il posto e il modo più popolare per attirare la gente, per rendere la chiesa più Cioè, più mondano di questo non si può arrivare. Comunque, nel mio paese ci sono anche queste cose. Che a Denver c'è la chiesa, aveva un altro nome, però sembrava troppo duro questo nome che avevano prima, quindi avevano deciso di cambiare il nome al Happy Church, la chiesa felice, per renderlo più felice, diciamo, per attirare più persone. Ma comunque andavano questi studiosi, professori di seminario, andavano lì alla chiesa di Costa Mesa per capire ma com'è questo risveglio, tutti questi hippie che si convertono, queste chiese che fuoco e cose spettacolari, ma piano piano, come una tartaruga che va sempre avanti. E lì c'è una chiesa adesso di 20.000 persone, 20.000 passa, una cosa potentissima. Cioè, anche quelle che sono stati al castello, quella è proprietà della chiesa di Chuck Smith, col castello. Cioè, quindi una chiesa che è iniziata con 25 persone, adesso è un ministero stramondiale. Cioè, è uno dei segreti è proprio questo... La parola di Dio, semplice, chiaro, spiegandolo chiaro, senza tante cose extra. Come Dio l'ha scritto, così la presentiamo. E poi vediamo l'effetto di questo leggere la parola di Dio con chiarezza, spiegandolo, versetto 9. Neemia, che era il governatore, Ezra, il sacerdote, i scribi e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo è il giorno consacrato all'Eterno, il vostro Dio. Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Quindi qual era l'effetto di questa legge della parola di Dio? Risveglio. Si sono ravveduti tutto il popolo dei loro peccati. Piangevano davanti a Dio. Anche se era un giorno di festa, hanno detto basta piangere, adesso facciamo festa al Signore. Perché c'è un tempo di piangere e un tempo di far festa. Allora, torniamo al secondo

siamo insieme e ci piace stare insieme. Amen. A me piace stare solo con i fratelli. Quelli del mondo diciamo sì. Non mi trovo con loro, mi trovo con i fratelli. Quando eravamo in America non mi trovavo neanche tanto. Io ho detto voglio tornare con i miei fratelli italiani. Perché mi trovo. È importante la comunione, di stare insieme, di non distaccarci e separarci. Perché nella comunione c'è il riscontrarci, confrontarsi, ecco, quella è la parola che cercavo nella mansarda del mio cervello. Quando noi viviamo insieme e siamo insieme, non solo ci conosciamo meglio, ma sai quelle parti brutte e cattive, voi avete mai visto come lucidano le pietre? Li mettono tutti in un specie di quello che gira il cemento, come si chiama? La betoniera, e cominciano a girare le pietre, ma non è un girare di 5 minuti. Ore e ore, giorni e giorni, e quelle pietre che vanno cin, cin, cin, cin, piano piano, poi come vengono fuori? Come diamanti, sembrano preziosi. Ad Abigail abbiamo preso una busta lì di tutte queste pietre di diversi colori che hanno lucidato, e per lei, sai, sono pietre, uno rosso, uno giallo, uno verde, però per lei come sono come diamanti. E anche il Signore usa gli altri. Tante volte la nostra carne non piace questo. Ah, ma quel fratello non lo sopporto. Ma il Signore ha messo quel fratello vicino a te proprio per grattar via quel parte grezzo nella tua vita. Amen. Il Signore ha messo quel sal nella tua vita per togliere il sal che è in te. Come anche io in questa missione dove era prima. Una volta ero arrabbiato con un fratello perché per me lui era molto testardo e ci siamo litigati, abbiamo anche detto qualche parola in più nella rabbia, e dopo cercavo di pregare ma non riuscivo perché ero turbato e avevo contristato lo spirito anche con il mio atteggiamento. E il Signore mi ha parlato e ha detto, Craig, tu sei uguale a lui, tu sei uguale, e perciò io l'ho messo al tuo fianco. Perché voglio farti vedere che tu sei uguale, che tu sei testardo, tu sei permaloso, tu sei uguale. Lui è un specchio di quello che tu sei. E io ho detto, oh, va bene Signore. Dopo ci siamo perdonati, abbiamo fatto la pace e lui era mio migliore amico. Adesso col Signore. Ma è importante di avere la comunione, di stare insieme, non solo qui in chiesa, ma di stare con i fratelli. Quelli di noi che siamo più maturi, magari più forti nel Signore, quando vediamo questi nuovi, gente che di prenderli, di dire fratello vieni a casa mia, stiamo insieme, mangiamo insieme, preghiamo insieme. Amen. E quindi la prima chiesa c'era questa comunione, questo veramente sentirsi in famiglia, diciamo. E io ve l'ho detto già sempre, casa mia è sempre aperta a tutti. E io sono sempre disposto, se mi volete a casa vostra io ci vengo, però dovete dirmi perché io... Mario mi ha detto tante volte io devo venire a casa sua, è vero. E quindi erano perseveranti nella comunione, nel rompere il pane. E quindi questa è la terza cosa. Quando noi rompiamo il pane, la Santa Cena, e io credo che qui, quando parla di rompere il pane, parla proprio di prendere la comunione. Perché più in avanti, in questo capitolo, vediamo che loro mangiavano proprio, cenavano insieme. Ma qui credo che rompere il pane è proprio la Santa Cena. E quando facciamo la Santa Cena, che cosa facciamo? Cioè, qual è lo scopo della Santa Cena per voi? Anche? Però c'è una cosa, la cosa più principale, diciamo, di ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Questa è la comunione. Noi ricordiamo che Lui ha sparso il suo sangue per noi, che il suo corpo è stato spezzato per noi.

0: noi, in modo che noi diventessimo, come ha detto Carlo, un unico pane. Quindi l'unità che abbiamo attraverso il sacrificio di Cristo. Ma io credo questo rompere il pane, proprio il principio, che cosa facciamo? Noi concentriamo su Cristo e sulla sua opera. E quindi la terza cosa importantissima di una chiesa sana è che Cristo è la persona centrale della chiesa. È Lui che viene glorificato nella chiesa. Noi non vogliamo innalzare uomini, musicisti, predicatori. Vogliamo innalzare Gesù Cristo. Perché Gesù ha detto, se io sono innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E quindi questo chiesa cristocentrifico, no, forse no, Christ-centered, how do you say that, Daniela? Cristocentrico, ecco, questo volevo dire, cristocentrico, che Gesù, amen, anche nella lode io voglio adorare il Signore, non mi interessa di quello che fanno gli altri, io voglio adorare Gesù, perché Lui è quello che mi dà la vita, voi non mi date la vita, Lui. E quindi una chiesa cristocentrica, una chiesa che focalizza tutta la sua energia e le cose sul Signore, sul ricordare quello che il Signore ha fatto, nell'adorare il Signore, nel glorificare il Signore. Io ho visto tanti ministeri e chiese che glorificano l'uomo, magari per un po' sembrano di essere grande e potente, ma lo Spirito Santo alla fine non c'è la benedizione, perché Gesù, abbiamo già visto nella prima parte di questo studio di Atti, Gesù ha detto, quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi se Gesù non viene glorificato, lo Spirito Santo non ha a che fare con la cosa. E anche l'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi in capitolo 2, versetto 1 e 2, non dovete andare là, lui ha detto, io non volevo conoscere altro fra di voi che Cristo crocifisso. Il mio messaggio non era Paolo l'Apostolo, il mio messaggio era Cristo, quello che Gesù ha fatto. E anche noi vogliamo, la nostra chiesa, il nostro messaggio è sempre quello, oh, mi parli sempre di Gesù. Anche io ho amici non convertiti e mi dicono sempre, ma tu sempre metti Dio in mezzo. Non posso fare a meno, perché Lui è in mezzo, Lui è il centro della mia vita. A me non mi eccita parlare di Formula 1 o di qualcos'altro. Parlare di Gesù, questo sì, mi piace, perché Lui è tutto. E quindi Cristo deve essere il centro della Chiesa. La quarta cosa, la preghiera. Loro erano perseveranti nella preghiera. E abbiamo visto già nello studio scorso che prima del giorno di Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo, chi si ricorda quanti giorni hanno pregato gli apostoli, 120? 10 giorni, esatto. Tu vinci il premio. 10 giorni di preghiera, dall'assunzione del Signore fino al giorno di Pentecoste, 10 giorni erano lì nell'appartamento dei fratelli a pregare. Non facevano programmi, mettiamo una striscia sulla piazza di Gerusalemme, Pietro, il grande evangelista, il giorno di Pentecoste, lui predicherà e imporrà le mani, portate i malati, diamo i volantini, no, pregavano. E quando è sceso lo Spirito, poi riuscivano a predicare. E quindi la Chiesa primitiva, la loro numero uno cosa era pregare. Pregare, pregare, pregare, pregare. E anche in Atti capitolo 6, versetto 4, per chi non conosce la storia, c'erano vedove nella chiesa che non venivano seguiti e preso cure. E avevano deciso tutti i fratelli, prendiamo dei persone fedeli, uomini che sono provati, uomini pieni di spirito, eccetera, eccetera, e hanno fatto diaconi questi uomini per curare queste altre cose più pratiche nella chiesa. Ma in versetto 4, gli apostoli, hanno dichiarato, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E io credo che questo è il mio ministero anche principale, questo è di cui dovrei occuparmi. In 5 anni che sono qua, tante volte il diavolo ha cercato di coinvolgermi in tante altre cose, il Signore mi ha sempre detto, questo è il tuo ministero, di pregare, di ministrare la parola. Lascia che altri fanno altre cose. Anche io, nell'inizio della comunità, quando ero nella barchessa, Tiziano veniva a diversi di noi sempre a mettere tutto l'impianto, eccetera. Anche io dopo la riunione mi occupavo anche di fare tutte quelle cose, ma come il Signore ha detto, no, io non voglio che tu fai quello, io voglio che tu stai con i fratelli, perché questo è il servizio che io voglio che tu fai, perché è anche un servizio, giusto? E quindi la Chiesa primitiva, sì, in questa istanza erano gli apostoli, però io credo che anche noi come credenti, il nostro primo ministero è la preghiera, la comunione col Signore. E poi il ministero della parola, che potrebbe includere tante cose, lo studio della parola, ministrare la parola anche fra i fratelli, ma anche ministrare la parola ai non convertiti, evangelizzare. Però la prima cosa è la preghiera. Dio non ha detto prima il ministero della parola e poi la preghiera. La preghiera viene prima. E anche nel giorno di Pentecoste, anche questo era l'ordine lì, 10 giorni di preghiera, e quando erano pieni dello Spirito, poi Pietro ha predicato. Io non credo che avrebbero avuto 3.000 convertiti se lui si sarebbe, se fosse predicato, se avesse predicato prima. Io vado fuori a pregare, a predicare. Lui andava a predicare e poi andavo a pregare 10 giorni. No, c'è anche un ordine divino qui. E anche noi tante volte magari non abbiamo successo o efficacia nel nostro evangelizzare perché non abbiamo pregato prima. È importantissimo, se tu vuoi evangelizzare un collega, un parente, prega e prega e prega e prega. Anche io mi ricordo quando ero appena convertito lì in America, lavoravo in questa fabbrica di mio padre e sai, io ho tanto zelo, volevo che tutti si convertissi, diciamo, lì nella ditta, e quindi io cercavo di evangelizzare e ho visto che tanti mi chiudevano le porte. Ah, tu. E una mattina, perché il Signore ha voluto, mi ha svegliato un'ora presto, prima del solito. Io ero appena battezzato con lo Spirito Santo, avevo ricevuto il dono di lingue, quindi ho detto, Signore, io voglio pregare in lingue per un'ora, per i miei colleghi. Io non so come pregare per te, ma la tua parola dice che lo Spirito intercede con sussurro ineffabile, e quindi ho chiesto allo Spirito Santo di pregare per di me. E voi sapete che cosa è accaduto quel giorno? I colleghi venivano a me, io non dovevo neanche andare indietro, loro venivano da me. Ma che cosa dice la Bibbia riguardo a questo? Loro venivano, ma tu credi questo, ma la Bibbia che cosa dice? Ma Gesù. Poi una segretaria che era lì nei uffici, come lei aveva un nipote che aveva problemi nella droga, lei sapeva il mio passato. Lei mi ha chiesto, ma Craig, tu come ti sei liberato da questa droga? E io ho detto, ah, Signore, ha aperto la porta. E quindi ho cominciato ad annunciare la parola di Dio, quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E quando ho cominciato a evangelizzare questa donna, c'erano tutte le altre segretarie, c'era gente in uffici che parlavano, battevano le macchine di scrivere, che ancora esistevano ai miei tempi. E però mano a mano ho notato che tutte le macchine si sono fermate. Anche quelle che erano uffici che parlavano al telefono si sono smesse. C'era un silenzio totale. E io predicavo e tutti ascoltavano. Cioè come Dio forse li ha preso e ha detto, voi adesso ascolterete la mia parola. E questo è frutto che quando preghiamo prima. Perché quando preghiamo prima allora poi predichiamo nella potenza dello Spirito. La quinta cosa, cercherò di andare, che vediamo qui, versetto 43, ed erano tutti presi da timore, molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. E quindi era una chiesa non solo di chiacchiere, ma anche di potenza evidente. E noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo, nei doni dello Spirito Santo. E anche noi, io credo, dovremmo vedere molto di più. Io non so se gli apostoli ogni secondo vedevano miracoli, segni. Non penso. Perché ricordiamo che il libro di Atti copre anche anni. Non è un resoconto di una settimana, ma è un resoconto di anni e anni. Però era una cosa del continuo, che loro vedevano Dio fare grandi cose. Anche noi abbiamo visto Dio fare grandi cose, ma credo che dovremmo vedere ancora di più. Molto di più. E perché non vediamo molto di più? Gesù ci ha detto, per la vostra incredulità. Noi non vediamo di più. Ma la chiesa primitiva era una chiesa piena dello Spirito e piena di segni e miracoli. Dio operava e nessuno poteva negare che anche Gesù era risorto dalla morte. I farisei magari credevano, adesso uccidiamo questo Gesù e tutto, pace e bene, sarà finito. Invece Pietro e Giovanni nel tempio, nel nome di Gesù, alzati. E quindi la gente diceva, è ancora vivo Gesù e ancora fa delle cose. E noi crediamo che lui fa ancora le cose. La sesta cosa che vediamo in questa chiesa primitiva, or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E quindi era una chiesa molto generosa anche con materiale. Amen. È molto importante che anche noi, se Dio ci ha fatto, reso custodi di quello che noi abbiamo, che siamo fedeli con quello. Io devo chiedere a tutti in questa chiesa anche perdono, perché io magari non mi piace di parlare del denaro, dell'offerta, perché nel ministero dove ero prima c'era sempre una predica almeno di 20 minuti prima di ogni offerta, e quindi infatti noi finora abbiamo avuto la scatola. Adesso abbiamo ancora la scatola, se qualcuno vuole mettere la scatola, ma noi adesso prenderemo l'offerta domenica, perché diversi hanno chiesto, è biblico di prendere un'offerta anche nei tempi di Gesù. Alcuni magari non credono che è biblico, ma è biblico. Noi non abbiamo la religione della scatola. Anche ai tempi di Gesù, se ricordate nel Vangelo, è scritto che tutti portavano l'offerta lì, e Gesù, c'era una vedova che ha dato un denaro, un soldo, non so, 10 lire, 100 lire, e Gesù che cosa ha detto? Lei ha dato più di tutti gli altri. Quindi Gesù era lì con tutti che guardavano quanto davano. Quindi era un'offerta proprio aperta, diciamo, noi almeno ognuno dà quello che si sente. Però l'offerta, anche il primo Corinzi, Paolo ci ha insegnato che dobbiamo dare con un cuore allegro. Quindi ognuno, quello che tu puoi dare con tanto allegria al Signore, date quello, amen? Noi crediamo nella decima, perché è biblico, e io so che alcuni magari non credono, ma è biblico, e per farvi vedere, che non sono le mie parole, in Luca capitolo 11, perché molti dicono che la decima è un insegnamento del Vecchio Testamento, che lo è, o della legge, che come noi siamo nel nuovo patto e non siamo più sotto la legge, allora la decima non è più valido. Però la decima veramente è iniziata con Abramo, 400 anni prima della legge. E lui pagava la decima a Gesù Cristo, Melchizedek, che era un cristofani, un'apparenza di... un'apparenza. Apparizione. Un'apparizione un pre-incarnazione del Signore. E quindi la decima era prima della legge. Quindi, anche se poi era nella legge la decima, ma qui vediamo nel Vangelo che anche Gesù insegnava di dare la 10% di tutto quello che il Signore ci ha dato. In capitolo 11, versetto 42. Ma guai a voi farisei, perché voi pagate la decima della rutta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Ok, ascoltate bene poi che cosa dice. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi questi farisei erano come Bin Laden, questi uomini che vediamo in Afghanistan. Cioè l'Afghanistan è proprio una figura di che cosa succede nel legalismo. Voi avete visto, loro hanno cercato di imporre su tutto il paese. Tutto il paese in pratica è una setta, dove viene imposto una santità dall'esterno. E vediamo in che condizione è l'Afghanistan. È uno dei paesi più poveri e più distrutti e più miserabili che esiste. È un inferno l'Afghanistan. E poveracci, speriamo. Io sto pregando che tutta questa cosa porterà alla conversione di milioni di islamici. Forse questo è quello che ci voleva, io non lo so. Ma è scritto in Apocalisse che davanti al nostro Signore Gesù ci sarà una moltitudine innumerevole da ogni tribù, da ogni lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di tutti quei tribù in Afghanistan ci saranno fratelli. Adesso non ci sono, perché non ci sono, non so, non credo che ci sono tanti cristiani in Afghanistan ancora vivi. Però Dio avrà, la parola di Dio dichiara, da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione lui avrà un popolo. E quindi anche fra i paesi arabi, in Arabia Saudita, anche se loro vogliono, sapete che è vietato anche portare la Bibbia in quel paese. Perché? Perché hanno paura della Bibbia, perché la loro è falsa, e quindi il diavolo non vuole che questa parola vivente e potente entri nel loro terreno. Ma la parola di Dio dichiara che Dio avrà un popolo anche fra di loro. E quindi questi farisei erano come questi uomini lì religiosi, tutto col veste religioso, addirittura non solo davano le decime dei soldi e tutte le altre, ma anche delle spezie, cioè del basilico, per dire, nel giardino davano anche le decime di quello. Però Gesù ha detto, cioè, voi siete talmente legalisti in ogni piccola cosa che voi crediate di essere santi e perfetti perché voi fate queste cose, ma avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose più importanti. E Gesù insegna qui, voi dovete prima fare la giustizia e l'amore di Dio, però ha detto, non dimenticate anche l'altra cosa. E quindi, per chi crede che non è biblico, è biblico. E io so che non è facile dire, Signore, io darò 10% del 1.8 che arriva in casa mia ogni mese, ma io lo faccio, e non dico per vantarmi, dico perché io non posso insegnarvi una cosa che non faccio, sono un grande ipocrita. E ho visto la fedeltà di Dio, veramente la fedeltà di Dio, che Lui non viene mai meno. E la chiesa primitiva era una chiesa generosa. In tutta la parola di Dio vediamo, chi semina abbondantemente raccoglierà, ma chi semina con le mani così, io dico sempre a Silvana che lei è così, tacagna. Però la chiesa primitiva era generosa, loro non erano lì, questo è mio. Anche casa mia non è casa mia, è casa di Gesù. Perciò ho sempre ospiti in casa. Perché magari se era casa mia non li avrei così spesso. Ma come è casa di Gesù, dico, Signore, se tu mi porti queste persone, io li ospiterò. E quindi era una chiesa generosa, era una chiesa non attaccata alle cose materiali. In Matteo 13, 22, vediamo che il materialismo ha un effetto sulla nostra vita spirituale. Voi conoscete già la parabola del seme e del seminatore. In Matteo 13, versetto 22, quando Gesù sta spiegando questa parabola ai discepoli, e quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed esse diviene infruttuoso. Quindi l'inganno della ricchezza. Qual è l'inganno della ricchezza? Qualcuno sa? Le ricchezze ci ingannano, che noi abbiamo qualche stabilità basata sulle ricchezze. Ma noi abbiamo visto nei Tori Gemelli, lì c'erano tutti gli uomini più ricchi e potenti nel mondo. E abbiamo visto che le loro ricchezze non le ha salvato per un secondo. E come vi ho raccontato, io non credo che quando era infuocato col toro e stavano scappando, stavano pensando di tornare a prendere la loro razione. Stavano pensando per salvarsi la pelle, stavano pensando, voglio stare con la mia famiglia, voglio stare con i miei bambini. Questo è l'inganno del materialismo, della ricchezza, perché ci danno una falsa sicurezza. Quando siamo ricchi, potenti, tutto va liscio, allora cominciamo anche un po' spiritualmente magari a rilassarci, diremo, tanto io sto bene, io ce la faccio a arrangiarmi in questa vita. Ma quando siamo poveri, quando siamo dipendenti sul Signore, la nostra fiducia è in Lui e non nelle ricchezze. E perciò l'inganno della ricchezza è proprio questo, ci danno una falsa sicurezza in questa vita. Ma la realtà è che noi non abbiamo nessuna sicurezza in questa vita, al di fuori di Gesù Cristo. Lui è la mia sicurezza. Amen. E quindi anche Gesù nel Vangelo ha detto, mettete i vostri tesori dove? Nella banca dell'Italia. In cielo. In America un'altra cosa che mi fa anche ridere, ci sono cristiani che hanno seminari cristiani, come investire i tuoi soldi nella borsa, qual è il migliore investimento, e pretendono anche di usare i versetti della scrittura. Il migliore investimento è investire nel cielo, Gesù già ha detto, non è l'oro o petrolio. E mi fa anche ridere queste persone.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, ti saluto e ti invito all'ascolto del nostro consueto programma settimanale cristiano. Spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha o che dovrebbe avere il tempo nella nostra vita, ma dovremmo farne buon uso. L'uso migliore che possiamo farne è quello di fare ogni cosa a suo tempo. Pertanto, ora ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare l'autorevole voce di Dio tramite la sua parola scritta, la Bibbia. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche su uno dei miracoli di Cristo. Buon ascolto!

Abbiamo già detto in precedenti trasmissioni che con i miracoli Gesù, prima di tutto, manifestava la sua gloria e potenza. Soltanto uno degli scopi, e non certamente il principale, era quello di intervenire per risolvere certe situazioni. Ecco allora che abbiamo per esempio tutta una serie di miracoli dove egli ha guarito fisicamente le persone, oppure tutta una serie di miracoli dove egli manifestò il più completo controllo sugli elementi della natura. È proprio di uno di questi ultimi che desidero parlarti. In esso sono messe in evidenza diverse considerazioni principali. Prima di esaminarle, ecco quanto si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 4. In quel medesimo giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca, e vi erano delle altre barche con loro. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti curi che noi periamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?»

Dopo che Gesù aveva dato diversi insegnamenti in parabola, egli ed i suoi discepoli salirono su una barca e si recarono all'altra riva del lago di Galilea. Spesso si levavano all'improvviso delle vere e proprie tempeste di vento. Così successe in quella circostanza. La cosa era così seria che il gran vento sollevava delle onde e dell'acqua stava entrando nella barca. Gesù era presente, ma dormiva. I discepoli ad un certo punto non resistettero più e, presi dal timore, lo svegliarono spiegandogli quanto stava accadendo ed egli intervenne. Il suo intervento, il suo miracolo, produsse un subitaneo cambiamento della situazione. La calma tornò improvvisa sul lago. Al che egli si rivolse ai suoi, richiamandoli solennemente. In precedenza essi erano così impauriti da non considerare o da non tenere in debito conto la presenza stessa di Cristo sulla barca. È vero, egli dormiva, ma era presente. Pertanto fu giusto il suo rimprovero. Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? La cosa più importante per la vita di una persona è avere Cristo, la sua presenza in sé. Solo chi ha creduto in Lui per fede è certo che Cristo è presente nella sua vita, e questo naturalmente per sempre, sempre, in qualsiasi situazione e circostanza. Il caso del nostro episodio illustra questa verità, perché Cristo era presente pur dormendo. Nella vita del credente ci sono dei momenti difficili, ma, e ciò è estremamente consolante, anche quando sembra di non sentire questa presenza, c'è la sua costante presenza in noi. Ed essa non è basata sui nostri sentimenti, che sarebbero certamente altalenanti, ma sulla base di specifiche promesse veritiere scritte nella parola di Dio. Lo stupore prodotto dal miracolo fu l'immediata reazione dei discepoli. Stupore, sbigottimento. E questo è uno dei significati che assumevano alcuni dei suoi miracoli. Anzi, c'è proprio la parola prodigio che, spesso usata per indicarli, specificava proprio la reazione di coloro che assistevano a questi straordinari eventi della sua manifestazione di potenza. In conclusione, con questo miracolo, su uno degli elementi della natura, Cristo manifestò ancora una volta nel corso della sua vita la sua potenza e gloria divina, segni indiscutibili della sua deità. Cristo non ha ancora cessato di compiere ora miracoli, ma, attenzione, non sono più di questo genere, anche perché egli è tornato nella gloria. Di quale miracolo allora si tratta? Sono quelli che per l'azione dello Spirito Santo trasformano in un modo radicale e completo i cuori degli uomini, producendo la conversione, la nuova nascita, cioè una vita nuova, il cui centro da quel momento in poi sarà soltanto il Signore. Questo tipo di miracolo è estremamente straordinario, pertanto produce stupore, sbigottimento. Sì, nel vedere la vita di persone che prima erano senza speranza, come tutti per natura, nel vedere la vita di persone che prima erano spiritualmente aggravate dal peso dei propri peccati ed ora si sentono persone libere, felici, perché hanno Cristo nel proprio cuore. Questo, caro amico, è il miracolo di cui tutti hanno bisogno, di cui tu hai bisogno, l'intervento straordinario, unico di Cristo nella vita, nella tua vita.

Se questo intervento è già avvenuto, siamo molto contenti. Ma se non c'è ancora stato, allora vorremmo proprio che tu riflettessi su quanto è stato detto. Se vuoi, puoi anche scriverci per avere ulteriori chiarimenti su questo importantissimo soggetto. Grazie e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Buon ascolto a tutti gli amici che seguono questi programmi. Siamo lieti di passare ancora una volta un po' di tempo con voi parlando delle cose grandi che Dio ha fatto per noi. Vi invitiamo a rimanere in ascolto di A tu per tu con la Bibbia. La vita ci sta davanti come una strada da percorrere, ma troppo spesso non abbiamo nessuna carta stradale che possa dirci in quale direzione stiamo andando. A volte non possiamo nemmeno essere sicuri che la strada che abbiamo preso porti da qualche parte o che sia sicura e senza tranelli. Tutti i nostri piani possono essere scompigliati da un imprevisto e noi ritrovarci senza direzione e senza meta. Ma la Bibbia ci dice qualche cosa di molto importante. In un salmo troviamo scritto: «La via di Dio è perfetta». Se affidiamo a Dio la nostra vita e ci prefiggiamo di seguire le sue direttive, potremo andare avanti senza timore. Non sapremo cosa ci riserva il futuro. Gli imprevisti possono sempre cambiare da un momento all'altro le nostre previsioni, ma sapremo con certezza che saremo sulla strada buona. Dio desidera il nostro bene e ci guiderà perché possiamo conoscere la pace e la serenità. Non c'è maggior sicurezza che trovarsi nella strada che Dio ha designato per noi. Volete parlare di queste cose, fare delle domande? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Colui che esamina i cuori sa quali sono i desideri dello spirito. Tempo fa, un'inchiesta condotta nelle scuole della città di Los Angeles scoprì che fra gli studenti venivano parlate come prima lingua ben 104 lingue differenti. Questo succede anche in altre nazioni e città con popolazione multietnica e succederà sempre di più anche da noi. Potete immaginare che si possa provare a capire tante lingue differenti? Non possiamo farlo, ma sappiamo che Dio capisce ogni parola che viene pronunciata o pensata. Hai mai avuto un problema che ti sembrava troppo grande perché tu potessi solo esprimerlo in parole pregando per esso? O forse ti sei sentito così triste senza riuscire a capire perché? Dio capisce perfettamente che cosa il tuo cuore sta cercando di esprimere. Non lasciarti andare, non ti scoraggiare di pregare. Un uomo può solo udire le parole di una preghiera, ma Dio ascolta il cuore della persona che prega. Assicurati che il tuo cuore sia retto davanti a Dio e prega con fiducia. Dio sa cosa intendi dire.
1: Ecco voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Il tema dell'ispirazione delle scritture è uno di quei temi appassionanti che stimolano alla ricerca. Infatti, se Dio ha parlato e si è rivelato attraverso le scritture, è importante avere la certezza che i suoi oracoli sono pervenuti sino a noi senza deformazioni di alcun genere. Perché, come sappiamo, il messaggio della parola di Dio non è qualcosa di secondario, ma ne va di mezzo la vita o la morte dell'individuo. Perciò vogliamo parlare ora delle diverse teorie intorno all'ispirazione. Possiamo ridurre a quattro le maniere principali di considerare la Sacra Scrittura. Essa non è che un interessante libro umano senza ispirazione divina. Essa è parzialmente ispirata da Dio. Essa è unicamente divina, senza alcun contributo umano. Essa è nello stesso tempo divina e umana, avendo Dio ispirato in modo completo gli autori sacri che parlavano nel suo nome.
1: Esaminiamo ora alcune di queste teorie. La Bibbia non è che un interessante libro umano senza ispirazione divina. Se degli artisti dotati di ingegno, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti hanno potuto creare dei capolavori ineguagliabili, nello stesso modo dei geni religiosi hanno potuto produrre la scrittura. Questi avrebbero posseduto le intuizioni eccezionali dei grandi sognatori e i loro scritti vennero messi o sono messi sullo stesso piano dell'Odissea di Omero, del Corano di Maometto, della Divina Commedia di Dante, delle tragedie di Shakespeare, dei libri sacri degli Indù. La Bibbia è forse un'opera più grande di tutte queste, un documento unico dell'antichità, il libro più universale dell'umanità, ma essa è fallibile come tutte le opere umane e non è il prodotto diretto di un intervento divino. Questa teoria dell'ispirazione naturale nega in realtà la vera ispirazione. Esaltando l'autore umano, ad esclusione del divino, essa costituisce l'espressione dell'incredulità ed è evidente che le sue argomentazioni sono insostenibili dinanzi ai seguenti fatti.
0: La figura radiosa del Cristo sorpassa per la sua purità, per il suo amore, per la sua giustizia e per la sua perfezione tutto ciò che si può trovare nella letteratura universale. Dove avrebbero gli autori dei Vangeli trovato un tale modello che non esiste quaggiù? Rousseau stesso dichiara a questo proposito: non è questo il modo in cui si possa inventare. Infatti, per creare un personaggio simile, gli autori avrebbero dovuto essergli superiori, perché l'artista è sempre più grande della sua opera. Ora, i discepoli si ritengono e si mostrano molto lontani da tale perfezione. D'altra parte, se gli autori sacri fossero stati capaci di concepire da soli le pagine sublimi delle scritture, sarebbero stati capaci di scriverne altre. Ora, come si spiega che abbandonati a se stessi, al di fuori dei libri canonici, non abbiano prodotto nulla di analogo? Esistono diversi altri segni del carattere divino della scrittura, di cui ci occuperemo in seguito. Comunque possiamo dire che sarebbe incomprensibile senza un intervento soprannaturale. Per citarne ancora qualcuno, come gli autori sacri avrebbero potuto fare tante profezie dettagliate, confermate dalla storia, se non avessero ricevuto una rivelazione soprannaturale? Se la scrittura non fosse che un prodotto del cervello umano, sarebbe talmente soggettiva da non raggiungere il suo scopo, che è quello di darci una conoscenza sicura della verità.
1: Un'altra teoria: la Bibbia non è che parzialmente ispirata da Dio. I numerosi sostenitori di questa teoria la presentano in maniera molto diversa. L'ispirazione ha avuto come oggetto soltanto i pensieri dell'autore sacro e non le parole dei suoi scritti. Dio gli avrebbe suggerito le idee e le grandi linee della sua rivelazione, poi l'avrebbe lasciato libero di esprimerle a modo suo, nel suo linguaggio. In realtà è evidente che le idee non possono essere concepite e trasmesse che per mezzo di parole. Se il pensiero comunicato all'uomo è divino e rivelatore, la forma nella quale esso si esprime ha la massima importanza.

Carissimi ascoltatori, bentrovati a tutti ed un caldo saluto anche da parte mia, mentre mi accingo a trascorrere questi momenti con voi. Ho la certezza che è Dio stesso a volere questo incontro con voi tramite le onde della radio, perché possiate riflettere seriamente e serenamente sull'importanza di credere all'Evangelo mettendovi nelle mani del Signore Gesù Cristo, non dovendo subire la pressione psicologica che inevitabilmente si creerebbe se foste di fronte ad un'altra persona. In questo modo voi avete tutto il tempo per ascoltare, pensare, riflettere, mettervi seriamente davanti alla parola di Dio e decidere della vostra esistenza e sulle decisioni da prendere. Sono assolutamente convinto che una decisione debba essere presa, ma questo non deve essere fatto solo per piacere a qualcuno, ma soltanto perché abbiamo capito che questa è la cosa da fare. A questo proposito non possiamo dimenticare che proprio nel Vangelo Gesù ci dice: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Ogni uomo, che lo voglia riconoscere o no, è posto di fronte ad una scelta che avrà delle ripercussioni eterne. O appartenere a Dio che è Creatore e Signore, che ha ed avrà sempre l'ultima parola, o schierarsi dall'altra parte con il suo nemico Satana, che un giorno sarà definitivamente sconfitto. Stare con Dio significa credere nel Signore Gesù che è morto per dare a chi lo vuole la possibilità di riprendere il dialogo con Dio che il peccato aveva interrotto. Solo attraverso Gesù si può tornare al Padre, così come abbiamo sentito nelle parole dell'Evangelo che abbiamo menzionate prima. Se ascolteremo il Signore, vivremo per l'eternità nel suo regno beato, altrimenti saremo condannati ad una pena che non finirà mai. Allora, mentre siamo in tempo, ascoltiamo con attenzione quello che il Signore vuole dirci, perché soltanto ascoltando Lui saremo realmente benedetti ed arricchiti. Fermiamoci un istante per ascoltare insieme un po' di musica cristiana.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguro ogni bene nel Signore e soprattutto chiedo a Lui che questi minuti di trasmissione possano esservi di aiuto e di incoraggiamento. Viviamo in momenti difficili, di incertezza per tanti motivi, che il sapere di poter deporre i nostri pesi sapendo che qualcuno può aiutarci sarà senza dubbio un sollievo. È vero che nel mondo ci sono tante sofferenze, tante difficoltà, ma non è il nostro Creatore che ha voluto questo. Piuttosto sono le conseguenze del nostro peccato e del fatto che ci siamo sottratti ai comandamenti di Dio ed abbiamo voluto seguire la nostra strada. Quando leggiamo la Bibbia, scopriamo che già nell'Antico Testamento il Signore aveva espresso la sua comprensione stabilendo un sistema di protezione per chi si fosse macchiato di un delitto involontario. Ecco che cosa aveva detto il Signore: designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa ricoverarsi l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Non possiamo qui addentrarci in tutti i particolari e i motivi per cui il Signore aveva previsto questa protezione, ma rimane il principio secondo cui Egli desidera liberarci dalle conseguenze del nostro peccato. Nel Nuovo Testamento leggiamo che i Tessalonicesi si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dei morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente.

mediante il riparo dell'incriminazione. Esisteva anche uno spazio di salvezza che si estendeva per 50 passi attorno a queste stesse cattedrali e costituiva un luogo d'asilo sul quale nessuno poteva essere arrestato. In tal modo la giustizia di allora, piuttosto impietosa, risultava un po' addolcita. Queste misure sembrano appunto essere state ispirate dalle città di rifugio che Dio aveva previsto per il paese di Israele. Tali città erano destinate ad accogliere gli omicidi involontari. Costoro potevano rifugiarsi in esse e restarvi, così era provato che essi non avevano ucciso volontariamente. Ma la bella notizia sta nel fatto che ancora oggi ciascuno ha veramente bisogno di fuggire per raggiungere una città di rifugio. Infatti, non esiste nessuno che non abbia commesso un gran numero di atti contrari alla giustizia di Dio. Anch'io sono colpevole. Se ci pensiamo bene, la nostra vita passata, lontani da Dio, è stata un cumulo di offese a Dio e le nostre decisioni sovente sono state dominate dall'egoismo e dall'orgoglio. Che cosa ci rimane da fare? Soltanto afferrare l'anello di salvezza che il Signore ci offre, ossia tendere la mano verso Dio che da tanto tempo ha steso la sua verso gli uomini, donando suo figlio per espiare tutti i nostri peccati, siano essi volontari o involontari. Adesso però vogliamo andare avanti proseguendo l'argomento iniziato la volta precedente. Abbiamo parlato dell'importanza e della bellezza della preghiera e dell'esempio che Gesù ha lasciato. A motivo di ciò i discepoli gli chiesero di essere istruiti su questa sublime realtà. Gesù ha risposto a questa richiesta e, leggendo l'Evangelo, abbiamo scoperto quanto siano utili e importanti i consigli del Figlio di Dio. In quell'occasione Gesù ha dato 3 consigli importanti ai suoi discepoli, perché imparassero a pregare dal fondo del loro cuore con intensità e perché potessero raggiungere il cuore del Padre. Infatti, possiamo ben dire che la preghiera dal fondo del cuore evita la superficialità. Per una corretta informazione dobbiamo ricordare che le persone alle quali Gesù parlò erano abituati da sempre alla preghiera. Infatti, un ebreo pio pregava diverse volte il giorno. Era cosa normale che pregasse di mattino a mezzogiorno e che finisse la giornata con la preghiera serale. È una tradizione che gli ebrei ortodossi contemporanei praticano ancora oggi. Un israelita si prepara alla preghiera in modo particolare, mettendosi una sciarpa e legando sulla fronte una specie di scatoletta contenente i 10 comandamenti. Intorno alla mano poi cinge una striscia di cuoio. In seguito prega a voce bassa e mormora le sue parole dondolandosi. Di solito ripete poesie conosciute come i salmi. Tuttavia pratica pure la preghiera personale, esprimendosi liberamente e nella quale gli comunica a Dio le richieste che gli stanno a cuore. Prima di proseguire, però, ci fermiamo per uno stacco musicale.

stavamo dicendo che ai tempi di Gesù la preghiera era così comune che nessuno si vergognava di pregare in sinagoga o in pubblico. Nei paesi mediterranei la vita si svolge maggiormente all'aperto, quindi non c'era niente di inconsueto se qualcuno si metteva a pregare davanti alla porta di casa. Persone che pregavano in pubblico facevano parte della vita quotidiana. Considerando ciò che era la prassi di quei giorni, si può supporre che Gesù insegnò ai suoi discepoli di rivolgersi al Padre Celeste liberamente, senza inibizioni. Questo modo naturale di pregare

dovrebbe servirci d'esempio. Siamo spesso troppo riservati e riteniamo la preghiera qualcosa di intimo da praticare nel raccoglimento personale e lontani da occhi e orecchi estranei. Quante volte, se siamo al ristorante o in pizzeria, ci manca il coraggio di ringraziare Dio come con una preghiera per il cibo che gusteremo, perché non vogliamo che altri lo vedano. Eppure, un cristiano non dovrebbe prendere cibo senza ringraziare Dio. Certo, vogliamo pregare, ma come fare ciò senza essere visti? Probabilmente abbiamo lo stesso problema quando pranziamo nella mensa della ditta. Pregare presso il letto del malato in ospedale ci sembra difficile perché siamo in presenza di chi ci ascolta e forse ci guarda un po' storti. Naturalmente non desideriamo essere importuni nel manifestare la nostra fede, ma certamente Gesù ci incoraggia ancora oggi di non vergognarci del nostro rapporto con Lui. Pregare dovrebbe essere naturale, così come il respirare. A chi verrebbe in mente di scusarsi per aver preso fiato? Anzi, è più che naturale che camminando o anche solo vivendo noi si allarghi i polmoni e si incameri una buona boccata d'aria. Che noi cristiani manteniamo uno stretto contatto con Dio, cercando di stare in armonia con la sua volontà, è la cosa più normale che ci sia. Cosa passava dunque per la mente di Gesù quando disse ai suoi discepoli di non seguire l'esempio di coloro che pregavano in pubblico senza inibizioni? Anzi, egli stesso li mise in guardia dicendo: quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano essere visti dagli uomini. Cosa vogliono dire queste parole? Lo vedremo in una prossima trasmissione. Adesso vogliamo continuare la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Allora il faraone disse: io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me. Mosè disse: ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore e domani le mosche si allontaneranno dal faraone, dai suoi servi e dal suo popolo. Però il faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore. Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore, e il Signore fece quello che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose dal faraone, dai suoi servi e dal suo popolo. Non ne restò neppure una. Ma anche questa volta il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il suo popolo. Questo brano della parola del Signore potrebbe essere intitolato il testo dei due soltanto. Faraone, vedendo che non può imporre la sua volontà a Mosè, si vede costretto a concedere, naturalmente a malincuore, il permesso al popolo di Israele di uscire dal territorio egiziano. Egli dice: io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano, pregate per me. Sotto un certo aspetto ciò che dice il faraone sembra esprimere un atteggiamento accomodante, ma lo è veramente? Non ignoriamo che in quel momento vi erano le mosche velenose ed egli si trova sotto pressione. Ugualmente però non è convinto e dice: soltanto non andate troppo lontano. Da parte sua Mosè promette la sua intercessione per la liberazione, ma aggiunge: soltanto faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore. Queste parole rivelano quanto Mosè fosse rispettoso della volontà di Dio e avesse chiara la percezione che appartenere al Signore vuol dire intraprendere un cammino di ubbidienza e di fedeltà. Purtroppo molte persone pensano a Dio semplicemente come ad un bonaccione che fa fare o lascia fare tutto quello che si vuole. Questo è assolutamente sbagliato. D'altra parte, se Dio non è d'accordo con tutto quello che facciamo, non è solo per un capriccio, ma perché egli sa che queste cose non contribuiscono al nostro bene. Al contrario, lasciano in noi
delle tracce dolorose e delle delusioni senza fine. Ecco perché ascoltare Dio è la cosa più seria che si possa fare. Purtroppo Faraone non seppe apprezzare l'attenzione che il Signore gli mostrava. Infatti, tutta questa vicenda ha un triste epilogo che sottolinea le verità che abbiamo ricordato inizialmente. Mosè prega il Signore delle mosche. Non ne resta nemmeno una. Il miracolo da parte sua è assolutamente completo, mentre Faraone si ostina nel proprio cuore e si rimangia la parola. Questa è la dimostrazione di quello che è l'uomo. Tutta questa storia è il commento di quello che accadrà un giorno agli uomini che non prestano attenzione ai richiami di Dio. Sta scritto che Dio manderà loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità per essere salvati, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Che il Signore ci conceda quindi di riflettere.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Giovanni, capitolo 4. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere», giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani». Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. in questo hai detto il vero. La donna gli disse, Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse, Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, Io che ti parlo, son d'esso. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che m'ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro, «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro, «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro, «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compir l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già son bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mieter quello intorno a cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli m'ha detto tutte le cose che ho fatte. Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne quivi 2 giorni. E più assai credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi, e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Passati quei 2 giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano udite tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino, e v'era un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale reale gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse, «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero, «Il tuo figliuolo vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero, ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò. Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù tornando dalla Giudea in Galilea.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: E benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia anche per la prossima mezz'oretta. Ecco, Contrappunti, come saprete, è un programma definito contenitore, il che vuol dire che di volta in volta Contrappunti vi offre qualche cosa. Quindi è sempre un programma diverso, vario, puntata dopo puntata. Ecco, se avete riconosciuto la musichetta in sottofondo, sto per parlarvi di un brano musicale molto famoso, molto conosciuto. Uno dei musicisti che ne ha fatto un pezzo forte del suo repertorio è senz'altro Louis Armstrong, uno dei trombettisti jazz più famosi del mondo.

È inconfondibile. Adesso due parole su Louis Armstrong. Il talento di questo monumento del jazz venne fuori in un riformatorio. Louis Armstrong era senza padre, figlio di una prostituta. Era cresciuto da solo in una zona malfamata, senza istruzione, soprattutto nella miseria più nera. All'età di 12 anni, infatti, venne coinvolto in una sparatoria e quindi fu arrestato. Nel riformatorio poi gli venne regalata una vecchia tromba tutta ammaccata, e fu in quell'occasione che Louis Armstrong cominciò a muovere i primi passi nel magico mondo della musica, soffiando le prime note e seguendo gli insegnamenti di un carceriere. All'uscita dal riformatorio, Louis Armstrong si guadagnava da vivere suonando ai funerali e nelle feste di piazza, finché non gli venne offerto un contratto per suonare in uno dei bordelli più famosi della città. A New Orleans era d'usanza adibire veri e propri palchi per esibirsi su dei camion. Venivano lanciate delle sfide fra musicisti, e il pubblico poi votava il più bravo. Un giorno Louis Armstrong venne notato dal carro più famoso, che lo invitò a suonare la sua tromba. Inizia così la sua ascesa al successo. Il suo soprannome diventò Satchmo, cioè bocca a sacco, un soprannome che poi lo accompagnerà per tutta la vita. Fra difficoltà, problemi di legge e musica nei luoghi più malfamati, Louis Armstrong conoscerà anche il signore degli africani d'America, che nelle piantagioni di cotone cantavano appunto questa canzone.

Ecco, quello che ha distinto Armstrong è la consapevolezza che abbiamo anche noi cristiani, e cioè che dopo la morte terrena saliremo in cielo e lassù sparirà ogni paura, come quella di tornare nella miseria. Questa consapevolezza, ecco, era anche nella sua mente, nei suoi occhi. Un giorno a tavola con un nostro connazionale, sto parlando di Carlo Mazzarella, gli disse in modo tanto affabile e garbato, ecco, vi leggo questa dichiarazione di Armstrong: sai, è da tempo che volevo dirtelo, perché è da tempo che me ne sono accorto, e anche oggi a tavola ti ho guardato bene, ti ho studiato, ho capito purtroppo che tu non sei credente. No, non voglio farti una predica, e poi io rispetto tutte le opinioni, ma con te un'altra cosa. Tu mi dici di amare il jazz, ci hai dedicato anni della tua vita, la tua casa di Roma è piena di dischi della musica mia e della New Orleans, e allora devo dirti lealmente che tu di questa musica hai capito ben poco. E come puoi capirla questa musica se non credi, se non credi in lui? E cosa credi che fossero gli spirituals, il blues e tutto il resto, se non il nostro inno, la nostra lode al Signore? E come credi allora che avrebbero potuto resistere i negri delle piantagioni senza di lui, senza fede, senza la speranza in lui? Si sarebbero suicidati tutti, credimi, se non avessero ascoltato la sua voce. Ecco, soltanto questo è il jazz. Ecco, queste le parole di Louis Armstrong a Carlo Mazzarella. Ovviamente poi, amici, il Signore è colui che legge veramente nei cuori, sa veramente come stanno le cose. Ecco, però, amici, al di là di tutto questo, al di là di questo aneddoto, volevo presentarvi questa canzone che ha significato, come abbiamo sentito, qualche cosa anche per il suo interprete più famoso sicuramente. When the Saints Go Marching In, cioè quando i santi marceranno. Camminiamo sul sentiero che hanno percorso i tuoi fedeli e tutti ci ritroveremo dove splende eterno il sole. E quando in cielo dei santi tuoi la grande schiera arriverà, o Signore, io sono sicuro che c'è un posto anche per me. Ecco, ascoltiamolo insieme allora questa versione, non dalla voce di Louis Armstrong, ma da quella di Jesse Dixon e dai Chicago Gospel Singers.

Allora, contrappunti inizia quasi adesso, perché questa lunga introduzione? Ecco, ho trovato un articolo su un vecchio numero di Riforma a firma di Massimo Aprile, intitolato "Vorrei un culto jazz". La musica jazz come metafora di un tipo di culto in cui siano tutti partecipi. Ecco, diversamente da un'orchestra di musica classica, in una jazz band tutti i componenti hanno un ruolo attivo, un ruolo creativo. In fondo è quello che insegna proprio l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 14. Il culto in questione è il culto evangelico, cioè quel momento in cui tutta la Chiesa si riunisce insieme per lodare il Signore, per condividere pensieri e testimonianze, per ritrovarsi attorno alla sua parola e per partecipare alla cena del Signore. Ecco, l'autore di questo articolo consiglia prima di leggere un passo che si trova nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 14, i versetti che vanno dall'1 al 33. Io per brevità vi leggerò solamente alcuni versetti. E poi consiglia di ascoltare un brano di musica jazz. Dice che potrebbe andare molto bene anche "What a Wonderful World", e più tardi ve la farò ascoltare. Ecco perché un culto jazz, in senso metaforico ovviamente. Ecco, partiamo allora dalla lettura di alcuni versetti tratti dalla prima epistola ai Corinzi. Il primo è il versetto 1. Là è scritto: "Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia". L'altro passaggio è un po' più avanti, sono i versetti che vanno dal 26 al 33, sempre del capitolo 14. È scritto: "Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento, una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non c'è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia. Infatti tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace". Ecco, fin qui la nostra lettura. Ora mi rendo conto, su questo passaggio ci sarebbe molto da dire, sono stati molti i temi toccati, però vi riporto alla domanda che ci siamo fatti in partenza: perché un culto jazz? Perché la musica jazz è quel tipo di musica in cui gli strumenti sono allo stesso tempo distinti e allo stesso tempo lavorano e suonano assieme. Ognuno trova il suo tempo, il ritmo per sostenere la musica degli altri. Ecco quindi allora che un culto jazz è quel culto in cui chi vi partecipa è più interessato all'edificazione del bene comune che non del proprio, proprio come fa la musica. Ogni solista è anche a sostegno dell'altro. Questo mi pare quanto dice l'Apostolo Paolo in questo capitolo. Se parlare in lingue è un parlare a Dio, è un profetare, è un parlare agli uomini, non sia mai che si rinunci a parlare con Dio, ma io preferisco, dice l'Apostolo, che parliate agli uomini. Nella Chiesa, dice ancora Paolo, preferisco dire cinque parole intelligibili, cioè comprensibili da tutti, per istruire anche gli altri, piuttosto che dirne 10.000 in un'altra lingua. Ecco, venire al culto, quando invochiamo la presenza del Signore, è come trovarsi in un paesaggio di ruderi. Per rendere l'idea bisogna immaginarsi, non so, uno di quei paesaggi casomai distrutti da un terremoto. Molti di noi, ecco, siamo a volte come case diroccate, case puntellate.
Ecco, questo stare insieme, questo culto è come un grande cantiere edile. Quando venite assieme, quello che dovete fare è mettervi all'opera per riedificare le case, ci sembra dire l'Apostolo Paolo. C'è una raccomandazione però, non iniziate dalla vostra, ma piuttosto da quella degli altri. Ecco quindi che c'è questa esortazione all'incoraggiamento. Il progetto è lì. L'architetto ha tracciato linee precise con la riga e cerchi perfetti con il compasso. Nella croce di Cristo è posto il nuovo fondamento. Egli è il corpo di cui voi siete le membra. Dio comunque non è solo presente come sommo architetto, ma anche come direttore dei lavori, potremmo dire, e operaio che si sporge di più sulle pericolose impalcature. Tutto è pronto, il progetto c'è, bisogna mettersi all'opera. E forse l'edificazione non solo della Chiesa, ma del nuovo mondo comincia proprio dal culto comunitario. E così è anche per la musica jazz. Tu hai casomai la melodia, qualcun altro l'ha composta. Ecco, è straordinaria, struggente, c'è del ritmo, oppure c'è dolore, speranza, gioia, attesa. Ecco, però sei tu che la devi suonare, e in quel modo che solo tu sai fare, in modo unico, irripetibile. Non si esegue mai due volte un brano di musica jazz in maniera identica. L'evento si nutre di memoria, ma vuole anche accadere di nuovo. Si sa che a volte il componente di una jazz band non sapeva neppure leggere le note sul pentagramma. Tutta la musica, ecco, allora era memorizzata, anzi di più interiorizzata. E i piccoli vuoti della memoria diventavano spazi di accoglienza per la creatività del musicista. Ecco allora, quando dico vorrei un culto jazz, vorrei dire un culto dove ciascuno vi partecipi, non so, con un salmo, una preghiera, un insegnamento. Cosa significa? Significa che ogni persona non si pone come colui che va a prendere o a vendere qualche cosa, come quando, non so, si va al supermercato o al cinema, ma si chiede che cosa porto io a questo cantiere, quest'oggi. Nessuno è escluso allora dal culto jazz, neanche quello che ascolta, perché alla fine poi anche chi ascolta dirà il suo amen. Un tema un po' particolare quello trattato oggi a contrappunti, ma penso che possa contribuire, almeno spero, a incoraggiare a cambiare, se ce n'è bisogno, quei credenti che casomai mi stanno ascoltando. E poi penso anche che possa far capire a chi casomai non ha mai messo piede in un locale di culto di una chiesa evangelica che cos'è o come dovrebbe essere un culto evangelico. Anche qui però non è possibile standardizzare, questo voglio precisarlo, ci sono differenze da chiesa a chiesa, ma il concetto di fondo rimane quello. Facciamo una pausa adesso, è da molto tempo che sto parlando. Il brano che ho scelto per questo momento è un brano, un classico quasi, si intitola I Love You Lord, cioè Ti Amo o Signore, una versione un po' jazz e anche un po' gospel, interessante. L'ascoltiamo adesso insieme dalla voce di Alfie Silas.

dicono le parole della canzone I Love You Lord. Ti amo, Signore, e alzo la mia voce per adorarti. Rallegrati, o anima mia. Prendi gioia, mio Re, in quello che sentirai. Che sia un suono dolce al tuo orecchio.

A chi ci ha raggiunto da poco, stiamo parlando oggi qui a Contrappunti in senso metaforico di un culto jazz. Una jazz band non è come una grande orchestra di musica classica dove si conosce il maestro a malapena e tutto al più un primo violino. Nella jazz band tutti hanno dei nomi e tutti sono riconoscibili, quindi sono unici. Prima o poi, mentre si esegue il brano, viene il momento in cui ci sarà un assolo con il quale il musicista sarà riconosciuto e approvato dagli altri, che suoneranno solo poche note di sottofondo perché le sue emergano. Ecco, quindi un culto jazz è anche un culto non costruito solo attorno ad un'unica persona, ma dove tanti trovano spazio e tanti, penso anche a persone che hanno un background diverso, quindi di razze diverse. Un culto di questo tipo, un culto come lo potrebbe intendere l'Apostolo Paolo, è un culto in cui la confusione e il rumore sono tenuti fuori. Ecco, ma non si vorrebbe che l'ordine diventasse un alibi per una pigra ripetizione della sempre uguale e stanca liturgia di cose sempre prevedibili. Quindi un culto non ingessato nelle formule che si ripetono e in un Vangelo che viene somministrato in dosi calcolate per narcotizzare le coscienze più che inquietarle. Quello è un culto che estetizza le rovine della città ed è talmente conservatore che alla fine lascia il paesaggio del tutto immutato. Ecco, si vorrebbe un culto in cui ci si incontra con lo straniero, e questo alla fine non è più uno straniero per me e anch'io non sono più straniero per lui. Se durante l'esecuzione c'è qualche dissonanza, ecco, nessuno si scandalizzerà e smetterà di suonare, ma prenderà quella nota anormale per lasciarsi così suggerire una diversa pista melodica che ricondurrà al motivo principale. Ecco, allora chiediamoci di nuovo: perché un culto jazz? Perché questa metafora? Ecco, questa idea viene da un teologo battista americano, James McCledon, che analizzando questa musica, cioè la musica jazz, vi ritrovò molte tracce delle comunità cristiane afroamericane appartenenti alle Free Churches, in particolare a quelle battiste. La musica jazz, come somma di spiritual e di blues, è quindi musica religiosa e anche profana, celeste e terrestre insieme, in cui si trovano elementi ecclesiologici come partecipazione, improvvisazione, spontaneità, cooperazione, riconoscimento del singolo e ancora inclusione, tutti elementi che caratterizzano un culto guidato dallo Spirito Santo, ma non per questo disordinato e confuso, e che ci pare molto simile a quello suggerito dall'Apostolo Paolo. Molti dei musicisti jazz delle origini provengono da queste chiese di New Orleans, di Chicago, New York. Le radici di questa musica sono radici popolari, di ceti socialmente marginali, in cui si incontrano e si fondano le antiche nostalgie degli ex schiavi africani con le nuove schiavitù economiche della società industriale americana dell'inizio del Novecento. Dio Padre per loro era il Dio liberatore della servitù d'Egitto, Cristo il compagno delle proprie sofferenze, lo Spirito Santo l'instancabile creatore di nuove variazioni melodiche. Ecco perché allora, in conclusione di tutto questo, un culto jazz. E come promesso, a questo punto allora ci ascoltiamo questa bella canzone di Louis Armstrong, What a Wonderful World. Che mondo meraviglioso.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Beh, molto bella questa canzone di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso. Vorrei potervi leggere le parole, ma purtroppo il tempo stringe. Spero siate riusciti a comprendere qualche cosa. Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo molto felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola del Signore e avendo la possibilità e la libertà di meditarla insieme per avere ricevere da Dio dei valori spirituali. Il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia ci leggerà i versetti da 30 a 34.

Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: «In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato».

La libertà di cui il Signore parlò è quella spirituale, da cui procedono tutte le altre forme ed espressioni di libertà. Infatti, non può esistere una vera libertà finché l'uomo è schiavo del male, è schiavo del peccato, finché i suoi pensieri, la volontà, i desideri, le parole, gli atti della sua vita sono condizionati, sono soggetti, dominati dalla forza del male. La parola del Signore non presenta mai l'uomo libero, nel senso che comunemente diamo a questo termine, cioè di un essere che può vivere nell'assenza di ogni costrizione. Dal momento in cui è avvenuto il peccato antico, la natura contaminata dal peccato si è trasmessa per via generazionale a tutti i discendenti di Adamo ed Eva. Così, con la natura umana, abbiamo ereditato anche la sconfitta da parte del peccato, diventando di conseguenza schiavi di ciò che ci ha vinto. Inoltre, si deve onestamente constatare che le Scritture Sante non contemplano alcuna libertà per coloro che sono stati graziati e giustificati da Dio. Secondo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, capitolo 6 dei Romani, coloro che un tempo erano schiavi del peccato, per l'intervento della grazia di Dio, sono divenuti servi della giustizia. Comprendiamo così che l'uomo non può mai essere libero nel senso che egli desidera, cioè pienamente autonomo, autosufficiente, indipendente da tutti e soprattutto indipendente da Dio. Questo insano desiderio, questa volontà che lo ha portato a rifiutare la propria creaturalità, ponendosi contro Dio, volendo essere il Dio di se stesso, cioè libero da ogni costrizione, l'uomo è miseramente caduto proprio nella schiavitù del male. La libertà cristiana si fonda sul ripristino della nostra creaturalità, sulla umanizzazione vera dell'uomo che lo conduce a ristabilire un armonioso rapporto fra creatura e creatore. E questo gli permette di realizzare e di godere la libertà dei figli di Dio, cioè quella libertà spirituale che esiste dove c'è lo Spirito del Signore, quella libertà spirituale che è liberazione dalla potenza del peccato, dalla condanna della legge e dalla paura della morte. Se non siamo liberi dentro, se non abbiamo ricevuta quella guarigione che ci libera, se alla libertà diamo solo una connotazione sociale, esteriore, formale, abbiamo semplicemente bisogno di rivolgerci a colui che può liberarci dentro, cioè al Signore Gesù, che ha promesso di farlo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Oggi, a passo dopo passo, leggiamo questo versetto biblico che dice: eccoci, o Dio, a riconoscere la nostra colpa. Esdra era un ebreo colto che si era impegnato nello studio e nella pratica della legge del Signore. Spinto dal pio desiderio di contribuire alla rinascita di Gerusalemme, aveva lasciato lo sfarzo e gli agi della corte di Babilonia per la dura vita del pioniere, ma giunto in quella che era stata la città di Davide, si era trovato con sgomento immerso in una società contaminata dall'idolatria dei popoli confinanti. In questa triste situazione sentì che l'unica cosa da fare era gettarsi ai piedi di Dio per riconoscere il peccato in tutta la sua gravità e affidarsi alla sua misericordia. Esdra mostrò umiltà nell'associarsi ad una colpa che non aveva direttamente commesso, per spingere i veri responsabili a confessarla e a lasciarla, dando un duraturo esempio di amore per i confratelli e di quello che deve essere il comportamento di chi ha ricevuto dal Signore il compito di guidare verso di Lui le persone che gli sono state affidate. Questo in netto contrasto con la tendenza naturale dell'uomo a ergersi a facile giudice dei propri simili.

Ed eccoci qui di nuovo, amici ascoltatori, per aprire i sacri scritti e per cercare quivi nella parola del Signore qualche cosa che ci aiuti a comprendere meglio noi stessi e la sua volontà. Con quest'oggi daremo inizio a una serie di meditazioni sugli scritti del profeta Giona, uno dei personaggi più interessanti dell'intera Bibbia. Consideratelo con noi, ma prima eccovi qui uno dei nostri inni.

Un giorno, mentre Carla ed io passeggiavamo per le vie di Roma, fummo avvicinati da un signore, ovviamente un turista, che ci chiese come poteva recarsi in una certa località. Noi gli rispondemmo che anche noi eravamo stranieri e turisti e non potevamo affatto dargli alcuna indicazione, e gli suggerimmo di rivolgersi a un vigile o a qualche persona nativa del luogo. Sono certo, amici, che anche a voi è stata rivolta tale domanda da stranieri volta dopo volta. Ma sapete che anche noi, qui su questa terra, stranieri e pellegrini, anche noi spesso stiamo chiedendo ad altri pellegrini e stranieri come possiamo trovare la via verso il cielo. E sì, tanti ci danno delle indicazioni, ci dicono in una maniera, altri in un'altra, ma amici, non credo che noi dovremmo fidarci troppo di queste persone, perché nessuno è andato al cielo e tornato indietro. Ed ecco che allora nessuno può darci indicazioni sicure, solo che una persona, solo che uno fra tutta l'umanità. E questo è il Signor Gesù Cristo, che venne dal cielo e ritornò al cielo, e poi non solo, ma ci ha lasciato anche una mappa certa e sicura che, se seguita attentamente, ci porterà al cielo. E questa è la Sacra Scrittura. Così, amici, non chiediamo agli uomini pellegrini come noi come poter arrivare al cielo e alla salvezza, ma rivolgiamoci alla Santa Parola di Dio, studiamola, impariamola e soprattutto seguiamola. Da essa, fra pochi minuti, noi vi presenteremo una stimolante meditazione. Ma prima, eccovi qua ancora un altro po' di musica.

0: Ed ora passiamo alla parola di Dio. Ci rivolgeremo al libro del profeta Giona e qui vi leggeremo al primo capitolo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di seguire la lettura della parola di Dio. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amittai, in questi termini: levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, s'era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «E che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il nome del tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Poi dissero l'uno all'altro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: «Dici dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? D'onde vieni? Qual è il tuo paese e a che popolo appartieni?» Ed egli rispose loro: «Sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Perché hai fatto questo?» Perché quegli uomini sapevano che gli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Ero così contento. Facevo il mio lavoro di barbiere. La domenica andavo a vedere il gioco del calcio. La sera giocavo con i miei 3 ragazzi. Il venerdì andavo a ballare con mia moglie, andavo all'opera, suonavo nella banda di mio padre, il prete diceva che eravamo una brava famiglia cristiana, tutto andava bene. Poi un giorno è venuto Amelio, ci siamo messi a parlare di religione ed ora eccomi qui. Non più partite di calcio, non più ballo, non più nulla. Vado al seminario, studio giorno e notte, mia moglie è tornata a lavorare, a malapena ci si vede. Chi mi disse queste cose era un giovane americano, italo-americano, che noi chiameremo Joe. Era il primo convertito del missionario Amelio Giannetta. Era una persona molto intelligente, affabile, simpatica, con una buona moglie e 3 ragazzoni che sembravano giganti. La chiamata di Dio a Giona arrivò come la chiamata di Giona. E siccome questa chiamata arriva a tante persone che purtroppo reagiscono nella stessa maniera, noi oggi vogliamo cominciare con l'esaminare questo Giona, questo riluttante profeta, perché indirettamente potremo esaminare anche noi stessi. Giona visse sotto Geroboamo II, 800 anni prima di Cristo, in una cittadina della Galilea chiamata Gat Efer. E questo ci fa subito vedere 2 cose basilari. Prima, che le persone non evolvono, non cambiano mai. Come erano 2800 anni fa, così sono oggi. Secondo, che neppure il metodo che Dio usa per salvare le persone non è mai cambiato. Attraverso i secoli, Dio non ha pubblicato una nuova riveduta versione del piano della salvezza. Sì, Bibbie sono state fatte, rifatte, rivedute, ritradotte, ma la parola di Dio è sempre quella. I suoi metodi sono immutati e Dio salva oggi come salvava 2000 anni fa quando mandò il suo figliuolo, come salvava 3000 anni fa, come ha sempre salvato. Eppure va notato che Dio chiama oggi le persone al suo ministero come le ha sempre chiamate. E Dio chiama tutti. La Bibbia ci mostra che Dio non ha rispetto di persone e non è ristretto da vedute particolari. Non chiama solo i buoni, gli istruiti o i ricchi, ma chiama tutti indistintamente. Non solo, ma chiama i giovani come i vecchi, chiama gli uomini come le donne, chiama tutti. L'idea del seminarista che è chiamato da Dio a farsi prete quando ha 12 anni non è altro che desiderose aspettazioni delle maggiori denominazioni che vedono i loro seminari vuoti. Sì, Dio chiama anche i giovinetti, la Bibbia ci fa vedere anche questo, chiamò Davide, Saul, Samuele ed altri, ma non esclusivamente. Spesso troviamo che si rivolge a persone qualsiasi, le leva di dietro al gregge come fece ad Amos, li leva dallo strettoio come fece con Gedeone, li toglie via dalla barca come fece con Pietro e Giovanni, li toglie via dal banco della gabella come fece con Levi, soprannominato Matteo. Non richiede istruzione teologica né doti particolari, il Dio solo richiede una cosa: obbedienza. Di Giona non sappiamo troppo, senza dubbio era un uomo da bene, stimato da tutti, uomo di una certa cultura, evidentemente anche agiato finanziariamente, e viveva la sua religione come tutti, andava alle feste prescritte, attendeva ai riti, alle cerimonie della sua chiesa e dava anche lui la sua brava offerta. Non bastonava la moglie se era sposato, non commetteva adulterio, non ammazzava nessuno. Ma ecco che un giorno egli venne a rendersi conto che Dio non si serve con cerimonie e con riti, e poi che non si appaga con le nostre offerte, né che è servito esclusivamente dal clero. Giona un giorno si accorse che Dio non è lontano da noi, non è là lontano da qualche parte in cima a qualche montagna, ma che invece è vicino, vicino a noi, ci guarda, ci spia e interviene nella nostra vita e chiama a sé. Giona, oh Giona, Giona, attenzione, qui è Dio che parla. Levati e va a Ninive a predicare. Ora io sono certo che Dio in persona non apparve a Giona, ma Dio in qualche modo mandò il suo messaggio, o con una visione, o per mezzo di un missionario come Giannetta, o per mezzo di un sermone come questo. Il fatto sta che Giona si sentì convinto, al di là di ogni dubbio, che Dio voleva che andasse a Ninive a predicare. Ora non so se voi capite l'implicazione. Davvero certe volte sembra che Dio non sappia quello che dice quando chiama le persone. Io ricordo un giorno apparì alla nostra chiesa il presidente dell'Unione Battista Australiana, Reverend Jaloshin, e venne per dirmi che io dovevo lasciare il mio piccolo gregge e andare in Australia, paese sconosciuto che mai neppure era passato per la mia mente. La stessa cosa successe a Giona. Ninive era lontana, era una città ricca, dotta, sofisticata. Ninive era la nemica di Israele. Gli ebrei pregavano per la sua distruzione ed ora ecco che Dio viene e dice a Giona: va a Ninive a predicare. Ora, se tanto e tanto gli diceva: va a Ninive a vendere le scarpe, o va a farci il pittore o a potare le piante, se si trattava insomma di andare là a fare un mestiere, bene, ma a predicare, chi sa fare a predicare? Giona senz'altro poteva dire: ma guarda Dio che tu hai fatto uno sbaglio, eh? Io faccio il barbiere, poteva dire, come disse a me Gio. Dio, non devi venire qui a casa mia, non devi venire qui nella mia bottega, tu devi andare al tempio. Là ci sono certi predicatori con dei vocioni e certe belle barbe che davvero fanno effetto. Io sono qui, un piccolo ometto con una vocina stridente. Sì, Giona poteva aver detto così. Poteva, ma in realtà Giona non disse niente. Infatti neppure una parola. Giona prese la vanga, andò nell'orto, là sotto la pianta di fico, scava là dove ha nascosto il suo gruzzolo. Questo la Bibbia non lo dice, ma ce lo possiamo immaginare noi, o può darsi anche che andò sotto il materasso, non lo so. Ad ogni modo prese tutti i suoi risparmi, i suoi soldi, fa le valigie, va al più vicino porto di mare da un'agenzia di viaggi e domanda: dov'è Ninive? E loro gli fecero vedere una carta geografica e gli dissero: Ninive è là. E allora Giona guardò dalla parte opposta, poi domandò: qual è la città più lontana che c'è? Beh, la città più lontana è Tarsis, infatti è proprio sul ciglio della terra. Dopo di quella si casca giù, e voi dovete ricordarvi, amici, che in quei giorni si credeva che la terra era piatta e Tarsis era la moderna Gibilterra. Dopo di là non c'era altro. E allora, essendo quello il punto più lontano, Giona prende un biglietto per Tarsis e si imbarca sulla via di Tarsis. Quanti ce ne sono, amici, che camminano sulla via di Tarsis, sulla via della disubbidienza, sulla via della ribellione. E Dio li chiama ad una decisione e loro, invece di farla, neppure vengono più in chiesa. E Dio li invita a fare un cambiamento e a venire avanti, ad obbedire al Vangelo, a far pubblica professione di fede davanti a tutti, e invece si danno alle cose del mondo. Ma amici, notiamo assieme, ascoltatemi amici qui, fate attenzione. Sì, si può andare sulla via di Tarsis, ma mai si può arrivare a Tarsis. Noi possiamo decidere di disubbidire alla chiamata di Dio. Noi possiamo decidere di ribellarsi a Dio, possiamo decidere di tenere Dio lontano da noi quanto vogliamo, ma ecco che mai ci riusciremo. Oh, il salmista Davide, anche lui aveva questa idea, anche lui voleva allontanarsi dal Signore, anche lui cercò in mille maniere di allontanarsi da Lui, ed ecco che lo troviamo, che scrive nei salmi qualche cosa a proposito che noi ora vi vogliamo leggere qui nel Salmo 139, dove troviamo Davide che ci dice queste parole. Salmo 139, e vi leggo dal 7° al 12° versetto. Dove me ne andrò io lungi dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possano nasconderti nulla e la notte risplende come il giorno, perché le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. No, non possiamo fuggire da Dio. La via di Tarsis, la via della ribellione, non porta che alla perdizione e all'abisso. Oh, amici, non possiamo illuderci come fece Giona, che possiamo fare come ci pare e andare dove ci pare. Ma no, non è così, amici, ed egli se ne accorse subito. Oh sì, la via verso Ninive, la via dell'obbedienza, è incerta, è costosa, è difficile. Quella verso Tarsis, però, costa molto di più ed è assai più penosa. Se il nostro amico Joe considerava costosa la via di Ninive, la via dell'obbedienza, la via del servizio al Signore, è perché egli non aveva mai lasciato la vecchia vita. È perché lui, mentre si professava evangelico, mentre a tutti diceva di voler diventare un predicatore per andare agli italiani ed evangelizzarli, il suo cuore era ancora là, sul campo sportivo con la squadra di calcio. il suo cuore era ancora al ballo, era ancora allo sport, era ancora alla vita di prima. Oh amici, ricordiamoci che Dio non vuole compromessi. O ci diamo tutti a Lui in obbedienza, o è meglio che non ne facciamo nulla. Ma c'è anche un altro problema. Non tutti sono i chiamati, anche se la chiamata va a molti, non va però a tutti. E se Dio chiama, e se Dio vuole qualcuno, è meglio ubbidire subito e volontariamente, perché come Giona si trovò ad andare a Ninive attraverso lo stomaco della balena, così il Dio farà con ognuno di noi. No, Giona non arrivò mai a Tarsis. Arrivò in fondo al mare, arrivò all'ombra della morte, ma mai a Tarsis. Noi potremmo illuderci di poter continuare a vivere come sempre abbiamo vissuto. Come Giona possiamo fare la nostra volontà. Ma amici, una volta che siamo stati toccati dalla parola di Dio, io vi dico che non siamo più gli stessi. Ricordiamoci che se gli apostoli di Gesù, i suoi predicatori, erano pescatori in cerca di anime, il Signore Gesù è il miglior pescatore di tutti, e una volta che ci ha messo l'amo in bocca, oh, è inutile che facciamo resistenza. Oh, spesso sì, noi vogliamo correre e Lui ci dà corda, ci lascia andare, e noi corriamo via come pazzi verso Tarsis. Ma poi ecco il richiamo. Certe volte dolce, con una cauta tiratina, certe volte con un violento strappo. E noi tiriamo di qua e Lui tira di là. Oh amici, è inutile, ve lo dico io mi ci sono provato, è inutile. Quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci vuole, oh, diamoci subito a Lui in obbedienza. Sì, il mondo, tutto l'intero mondo è ormai sulla via di Tarsis, è sulla via della ribellione e della disubbidienza. Ma io mi domando se qualcuno fra voi oggi, qui fra questi miei cari ascoltatori, è sulla via di Tarsis. Se c'è qualcuno che ha sentito la chiamata di Dio, che sa che dovrebbe servire il Signore, se sente il Dio parlargli, ma ecco, ancora resiste. Oh amici, se qualcuno di voi sta andando verso Tarsis, se questo è il caso, fermatevi ora lì dove siete e poi fate un volta faccia e andate al Signore. Ora, lì dove siete, inginocchiatevi, chiedete perdono al Signore per la vostra ribellione e dite di sì. Signore, sì, di qui in avanti io ti servirò. Io credo che tu mi ami, io credo che tu mi hai chiamato ed io verrò e farò la tua volontà. E allora io vi dico che il Signore benedirà la vostra decisione, e come Dio usò e benedisse Giona, per certo benedirà ed userà voi alla sua gloria e alla salvezza del popolo italiano che, come i niniviti, spiritualmente parlando, non sanno distinguere la destra dalla loro sinistra. Amico in ascolto, obbedisci al richiamo del Signore, sottomettiti alla sua chiamata, non indugiar più, e poi scrivici anche a noi, dici che sì, anche tu ti sei arreso nelle mani del Signore e anche tu vuoi fare la sua santa volontà. Questo ti aiuterà a testimoniare per Lui e ci farà anche noi qui tanto tanto contenti.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Grazie di essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Ti sono riconoscente per averci scelti al di là, al di sopra di tutte le altre emittenti, delle altre frequenze che senz'altro avrai potuto captare sulla tua radiolina o radiolona, che il caso sia. Grazie e benvenuto.

È naturalmente un segno di riconoscenza, un cenno di riconoscenza, anzi più di un cenno, devo dire, perché non fosse per loro non potremmo comunicare, va allo staff tecnico dell'emittente. Insomma, senza i tecnici non si va in onda. E se non si va in onda, non c'è "Hai letto il libro più letto". Quindi un grazie molto sincero da tutti noi della redazione a tutti voi del gruppo tecnico. E non faccio nomi perché innanzitutto non li conosco tutti. E poi, perché se fa il nome di qualcuno, poi qualcun altro rimane fuori e così, non volendo, si offende. Si offendono persone molto care, molto valide, quindi lungi da me queste cose. Un grazie molto sincero a tutto lo staff tecnico dell'emittente, che rende possibile la comunicazione, rende possibile questo dialogo che continua già da tempo e spero vadi, non si dice vadi, vada avanti ancora per un bel po'. Come saprai sicuramente, siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro molto interessante, anche se da una lettura superficiale e frettolosa. È un libro che appare come qualcosa di noioso, a volte di rimosso dalla nostra realtà di gente dell'Occidente nell'anno 2000. E invece, man mano che andiamo avanti, scopriamo sempre più quanto sia valido questo libro, non solo, ma quanto abbia da dirci, quanto abbia ancora da insegnarci. E oggi, nel capitolo che stiamo per considerare, il 18° capitolo, ci renderemo conto ancora una volta, via più, è vero, di quanto sia attuale il messaggio di questo libro.

Fino ad ora, commentando questo libro, abbiamo avuto a che fare soprattutto con leggi, con regole riguardanti la purificazione cerimoniale e vari riti e cerimonie. Nei capitoli che seguono, invece, troviamo una specie di sezione dedicata all'applicazione dei 10 comandamenti, applicazione alle varie circostanze della vita, quindi qualcosa di eminentemente pratico e vicino alla nostra realtà. Perché? Beh, perché Dio si interessa direttamente degli aspetti morali della vita del suo popolo. Ecco, questo è un po' il messaggio, il nocciolo di questi capitoli. Dio si interessa direttamente degli aspetti morali ed etici della vita delle sue creature, del suo popolo, nel contesto del libro del Levitico, popolo di Israele, ma di tutte le creature che hanno scelto di camminare secondo la morale e l'etica che egli ha dato.

Dicevamo, stiamo davanti ad una sezione, ad un gruppo di capitoli. E questo gruppo si apre con un preambolo all'inizio del 18° capitolo e si chiude con un postscritto, un PS, alla fine del 20° capitolo. Questi brani sono molto importanti perché? Beh, perché forniscono i motivi, le ragioni che stanno alla base delle restrizioni e delle norme relative alla vita sociale degli israeliti. Se questo è vero per gli israeliti, almeno in parte è vero, deve essere vero anche per noi. Perché? Beh, perché abbiamo detto tante volte che le leggi, i principi, le lezioni morali che Dio ha stabilito, ha promulgato, trascendono il tempo e lo spazio, vanno al di là dei confini di civiltà e dei confini di secoli. In altre parole, tanto per intenderci, quando Dio ha detto per la prima volta non uccidere, non ha mai deciso nel corso della storia umana, nel corso dei secoli, che da un certo momento in poi uccidere va bene, commettere omicidio va bene, non è più un'infrazione della sua legge morale. Dovunque ci troviamo, in qualsiasi secolo possiamo essere vissuti, non commettere omicidio rimane una legge che non si può infrangere. Se si infrange quella legge, ci sono delle conseguenze, ci sono delle pene. Ecco cosa intendo quando dico che la legge morale di Dio trascende il tempo e lo spazio. Certo, ci sono degli aspetti pratici, degli aspetti meccanici, diciamo così, che hanno avuto un risvolto, un'applicazione solo per il popolo di Israele, come riti e cerimonie varie. Ai nostri tempi non c'è più bisogno di fare quelle cerimonie e quei riti, offrire sacrifici su un altare e tutte queste cose qui. Rimane però il principio, quello non cambia. Quindi, ripeto, questa sezione è importante perché fornisce i motivi, le ragioni, la ragion d'essere delle restrizioni e delle norme che andavano poi a guidare la vita sociale degli israeliti. A tale riguardo non possiamo fare a meno di aggiungere che noi oggi viviamo in un mondo, in una società che non ha chiari principi morali. È un po' come un transatlantico che ha perso l'ancora, come una barca che non ha più ormeggi. A volte qualche scettico chiede: ma in fondo chi stabilisce le regole? Chi stabilisce ciò che è bene e ciò che è male? Tutto è relativo. Basta che non fai male a nessuno, tu puoi comportarti come meglio credi. Questa affermazione, apparentemente logica, ha invece dei grossi problemi. Fa acqua da tutte le parti, a dir la verità. Perché? Beh, immagina, solo per un momento, che ogni essere umano nella tua comunità, nella società in cui vivi, per non parlare di tutto il mondo, dire di tutto il mondo rende la cosa un po' troppo distante e così nebulosa. Scendiamo ancora di più nei particolari. Immagina che all'interno della tua famiglia, quanti siate, non importa, anche solo due, o due, quattro, cinque, dieci, immagina per un momento che ognuno decida di vivere secondo le proprie regole. Quindi ognuno si alza quando meglio crede, quando si sveglia o quando ha finito di riposarsi. Se ha voglia di andare al lavoro ci va, se non ha voglia non va. Viene a tavola quando ha fame e se non ha fame non viene a tavola. Non importa se chi ha cucinato ha lavorato sodo tutta la mattina per preparare il pranzo. Scende in garage e prende la macchina senza chiedere il permesso di nessuno, una macchina che magari non appartiene neanche a lui. Insomma, non c'è bisogno che io continui. Nel nucleo più semplice di una società, la famiglia, ci devono essere delle regole di comportamento. Ci devono essere delle norme che regolino la convivenza normale e civile.
Certo, ci deve essere anche elasticità. Un dare una volta per ricevere un'altra volta. Una mano lava l'altra, per così dire. Ma alla base della convivenza civile devono esserci regole, devono esserci principi, norme, leggi. Sì, anche leggi. Quindi dire tutto è relativo apparentemente sembra logico, sembra intelligente, ma in pratica non funziona. Abbiamo visto, anche nel nucleo più semplice, fra due persone. Se non ci sono delle regole elementari di convivenza, si va a finire a botte, come minimo. Quindi per rispondere alle domande dello scettico, Dio ci dà il 18° capitolo del libro del Levitico, e in tanti altri casi Dio risponde, anzi previene la domanda, ha già dato la risposta prima che persone intelligenti abbiano posto la domanda. Come risponde? Io sono l'Eterno. Tre volte in questo capitolo Dio fa questa affermazione. Io sono l'Eterno. In altre parole, Dio, quale creatore, quale sovrano, ha il diritto, dovere, di stabilire le regole. E perché lo fa? Lo fa per il nostro bene. Qualsiasi genitore capisce questo principio. Come padre io ho dato ai miei figli delle regole. Si torna a casa a tot ora. Se non torni a casa a tot ora, ci saranno delle conseguenze. Ma perché voglio che torni a casa a tot ora? Perché voglio rovinare la gioia di vivere? No. Perché so benissimo che dopo una certa ora, prima di tutto, ci si stanca. L'indomani c'è scuola. Quindi fare tardi significa alzarsi stanchi. E poi, purtroppo, sappiamo benissimo quante cose possono accadere nelle tarde ore della notte o le prime ore del mattino. È vero, tante cose accadono in pieno giorno. Questo è un triste sintomo della situazione della nostra società. Ma vero è che purtroppo altrettanto pericolose, se non più pericolose, sono le ore della notte. Quindi io non voglio togliere la gioia di vivere ai miei figli. Li sto proteggendo da potenziali pericoli. E Dio ha fatto esattamente la stessa cosa, né più né meno. Anzi, ovviamente l'ha fatto in modo più perfetto. Perché il suo amore è un amore perfetto. La sua cura è una cura perfetta. Il suo interesse è un interesse perfetto. Ecco in quale contesto allora dobbiamo vedere la frase «Io sono l'Eterno», dice Dio.

Torniamo quindi al testo del 18° capitolo del libro del Levitico. Io sono l'Eterno, dice Dio. In altre parole, spetta a me gestire il discorso. Spetta a me dare delle regole. È mia prerogativa. È mio diritto, dovere. Il nostro privilegio è quello di osservare queste regole. Dice, sì, privilegio. Delle volte tutto mi va tranne che seguire le regole. E lo so, e lo so. Ma, come abbiamo detto oggi e tante altre volte, Dio non dà regole per toglierci il gusto della vita, il piacere della vita, ma tutt'altro. Il 18° capitolo ha a che fare innanzitutto con il 7° comandamento. In altre parole, ci dice chiaramente cosa sia l'adulterio ed affronta la questione dei peccati sessuali, che costituiscono purtroppo uno degli immancabili segni della nostra società, ma non solo. Costituiscono uno degli immancabili segni della decadenza della persona, della decadenza di un'intera società e addirittura, come ci insegna la storia, di interi imperi. Intere civiltà sono scomparse non per pressioni esterne, ma per decadenza morale interna. Dio ancora una volta quindi si rivolge a Mosè. Dice: parla ai figli di Israele e di loro: io sono l'Eterno, il vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese di Egitto dove avete abitato, e non farete quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco. Non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse, chiedo scusa. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Vediamo di mettere nel contesto storico queste affermazioni di Dio. Ti ricordo che gli israeliti erano da poco usciti dall'Egitto, dove avevano fatto tutte le cose proibite in questo capitolo. Vero è che erano schiavi degli egiziani. Quindi una scusante potrebbe essere che forse sono stati costretti a fare le cose che Dio qui proibisce. Non so veramente se protendere per questa interpretazione. Ognuno di noi ovviamente è libero. Quindi, molto probabilmente gli israeliti si diedero all'idolatria degli egiziani perché scelsero di farlo. I peccati disgustosi elencati nei versetti che seguono, nei brani che seguono, erano di ordinaria amministrazione per gli egiziani. Dio quindi voleva, doveva allontanare il proprio popolo dalla deleteria influenza di un ambiente così peccaminoso. Gli israeliti però stavano andando nella terra di Canaan, una terra dove scorrevano latte e miele. Ma non c'erano soltanto latte e miele, insomma non c'era soltanto abbondanza e fertilità. In Canaan c'erano i cananei. Anch'essi erano immorali, gente senza moralità, gente votata all'idolatria, a pratiche assurdamente basse. Dio quindi vede che Israele sta un po' fra l'incudine e il martello, fra le pratiche egiziane e le pratiche cananee. L'immoralità degli egiziani stava alle loro spalle, l'immoralità dei cananei stava davanti. Ed entrambe queste pressioni, entrambi questi popoli, queste società, esercitavano una forte influenza nei paesi e sulle genti circostanti.

0: Non possiamo fare a meno di guardarci attorno e notare che anche noi del resto viviamo in una società per niente pulita. Il decadimento morale è tutto attorno a noi. Viviamo immersi, respiriamo aria di una società dove c'è un grave decadimento morale. Tale decadimento spesso è dovuto al fatto che le persone sono stanche dell'ipocrisia religiosa dominante e tanti reagiscono rigettando Dio. Vedi, è molto facile dire: se questa è religione, io di Dio non ne voglio più sapere. Ma c'è una grande differenza fra ciò che l'uomo chiama religione e la persona di Dio. Chissà se anche tu sei fra coloro che ha commesso quell'errore di confondere Dio con la religione, di confondere la persona di Dio con gli aspetti umani di riti e cerimonie. Ti assicuro che c'è una grande e profonda differenza, anzi le due cose non sono affatto la stessa cosa. Comunque, ripeto, se ce lo permetti, potremo intessere questo dialogo per corrispondenza. Per adesso devo lasciarti, un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: matrimonio, e sempre cercando di fare riferimento a quello che la Bibbia, la parola di Dio, ci dà come basi, come riferimenti per quanto riguarda appunto il matrimonio, abbiamo sottolineato, rilevato che così nelle diverse società e in diversi momenti storici, culturali, ecco, le basi, i fondamenti, i motivi che hanno spinto le persone ad avvicinarsi al matrimonio sono stati diversi. Ci sono stati accordi di tipo politico, interessi economici, di utilità personale, c'è stata l'attrazione fisica anche come motivazione, o la possibilità di procreare, o anche l'imposizione da parte dei genitori, per esempio, e altri simili motivi, altre simili argomentazioni. Mi sembra che attualmente il criterio universalmente accettato, diciamo soprattutto qua da noi, nella cultura occidentale, sia l'innamoramento, che va a braccetto con l'aspetto dell'attrazione. Ma la Bibbia quali indicazioni ci dà a questo riguardo? Cos'è importante, insomma, per un matrimonio cristiano o comunque un matrimonio approvato da Dio?
1: Ma come abbiamo già accennato, l'elemento più importante, la domanda più importante alla quale ogni coppia deve poter rispondere nei momenti di crisi è: ma chi me l'ha fatto fare? Che è una domanda che magari spesso salta fuori, emerge in momenti di crisi, momenti di difficoltà, un po' come una battuta, ma che è invece una domanda molto importante,
0: perché permette una verifica in sostanza.
1: Esatto.
0: No?
1: E soprattutto è importante la risposta.
0: Beh, certo,
1: perché
0: infatti,
1: se non sappiamo dare una risposta chiara e ferma a questa domanda, è chiaro che siamo in crisi. Nel momento in cui, se parliamo di una coppia di cristiani, di credenti, si fa questa domanda, chi me l'ha fatto fare, deve poter rispondere, siamo convinti che è il Signore che ci ha voluto insieme. Sappiamo che è il Signore, e quindi su questa base cerchiamo di costruire, di appianare, di cambiare quello che c'è da cambiare nel tipo di rapporto. Se questo però non avviene, non c'è questa sicurezza, è chiaro che la crisi è un pochino più acuta, bisogna cominciare a rivedere quali sono le basi del proprio rapporto, perché se c'è questa unione comune di essere convinti che era la volontà di Dio per ognuno dei due individui, allora c'è una base comune. Se questa non c'è, allora bisogna vedere di lavorare un po' di più per capire qual è stata la base e quindi che cosa poter fare. Ovviamente, detto così, sembra molto semplicistico. Capire, come si fa a capire che è la volontà di Dio a questo punto? Ovviamente certo, questa è la domanda successiva.
0: Certo.
1: È un insieme di tante cose. Abbiamo parlato dell'innamoramento e senz'altro questo è uno degli aspetti, ma abbiamo anche accennato alla importanza di una visione comune della vita, di valori condivisi, di gusti condivisi, di un progetto di vita comune, condiviso, a volte anche di culture di provenienza compatibili. Questo è un aspetto che a volte viene un po' trascurato e che potrà creare vari problemi. Noi diamo per scontato che l'altra persona provenga dalla nostra stessa cultura in senso molto ampio, che abbia il nostro stesso modo di considerare la famiglia, per esempio, che abbia lo stesso modo di considerare i ruoli familiari, che concepisca l'educazione dei figli nello stesso modo in cui lo concepiamo noi, cultura in questo senso. Ovviamente in questo si sovrappone anche l'aspetto puramente, se vogliamo, anche etnico, ma non necessariamente. Quindi se non c'è una cultura comune, o perlomeno le due culture non sono compatibili o non sono collegabili bene, non sono raccordabili, nei momenti in cui bisogna fare delle grosse scelte entrano in gioco queste differenze, queste tensioni. Quindi anche questo bisogna tenerle presente. Persone, ad esempio, che si possono fidanzare, possono sposarsi in situazioni magari lontano dalla famiglia, lontane entrambe dalla propria cultura di origine. Pensiamo persone che si incontrano negli Stati Uniti, uno proviene dall'Italia, uno proviene dall'Oceania, mm-hmm. è chiaro che potranno anche innamorarsi, potranno provare un'attrazione, nel momento in cui si sposeranno

0: incominceranno poi a sorgere magari difficoltà dovute a differenze di concezione della famiglia estremamente diverse tra alcune popolazioni magari dell'Oceania e la cultura italiana, e questo creerà problemi.
1: Certo. E la volta scorsa poi, fra le altre cose, dicevamo anche che la felicità, per esempio, che tutti cercano, comunque non deve essere mai lo scopo di un matrimonio. Per quale motivo, vogliamo ricordarlo?
0: Sì, perché mentre la felicità è qualcosa a cui ovviamente tutti aspirano ed è qualcosa di piacevole, qualcosa che non è sbagliato in se stesso, noi non siamo nati per soffrire, nel senso che dobbiamo essere masochisti e volere il nostro male, quello senz'altro no, ma nel matrimonio, in un qualsiasi rapporto di amore, amore con la A maiuscola, amore che abbiamo definito come il volere il bene dell'altra persona, è chiaro che nel matrimonio il rapporto dovrà essere basato sulla ricerca del bene dell'altro, non sulla ricerca del proprio bene e della propria soddisfazione, anche se questo sarà un prodotto intermedio, sarà un effetto un piacevole effetto collaterale.
1: Certo, certo.
0: Ma lo scopo è quello di amare l'altra persona, cioè volere il bene dell'altra persona, cercare di essere complementare all'altra persona. In questo tipo di rapporto la soddisfazione personale, l'amore inteso come soddisfazione propria, inteso come soddisfazione delle proprie pulsioni, come erotismo, viene a essere dannoso, perché tende a una soddisfazione propria. L'amore dal punto di vista di uno scambio, anche quello può funzionare un po' meglio, ma si basa sempre su quello che l'altro può fare per me. L'amore di cui parla la Bibbia, di cui viene detto che il marito deve avere per la moglie, è un amore che tende al bene dell'altro, un amore altruista che non ricerca la propria soddisfazione ma quella dell'altro. E in questo tipo di rapporto è chiaro che la felicità c'è la ricerca della felicità, ma non la mia, quella dell'altro.
1: Certo, certo.
0: Quindi bisogna stare molto attenti a questo, se no, come leggevo di un autore di un libro, cioè, è come se noi avessimo dei serbatoi vuoti e vogliamo riempirli con l'altro. Se si incontrano due serbatoi vuoti, è chiaro che la cosa non funziona. Se se ne incontrano due pieni, avranno anche spazio per riempire un terzo serbatoio, che sarà magari quello di un figlio. E quindi le cose possono funzionare un po' meglio.
1: Certo. Senti, diciamo, da un punto di vista cristiano, quindi biblico, possiamo stendere una sorta di elenco dei motivi e degli obiettivi che possono essere seri e validi, ecco, che la parola di Dio avalla a proposito del matrimonio. Insomma, abbiamo già citato sicuramente un motivo, è quello di trovare la compagnia giusta per la nostra vita, cioè nel partner il compagno o la compagna ideale per noi. Quali sono altri motivi o obiettivi, ecco, che possono essere avallati dalla parola di Dio come motivi e obiettivi seri e validi per il matrimonio?
0: Che sono componenti del matrimonio. Teniamo presente sempre che è tutto un insieme, non può essere mai una cosa staccata dall'altra. Un altro aspetto fondamentale del matrimonio è anche la soddisfazione sessuale. È un aspetto molto importante. Certo. Nel matrimonio, molti matrimoni vanno anche in crisi, ci sono problemi dovuti a questo. La Bibbia non condanna questo aspetto della sessualità come appunto complementarietà l'uno dell'altro. Sessualità che è collegata, ma non come scopo ultimo e unico, alla procreazione, cioè il fatto di avere dei figli. Anche questo è considerato un dono di Dio, una responsabilità, un compito che Dio ci può dare per l'educazione e la trasmissione di giusti valori a generazioni successive. E un altro aspetto a tenere presente è la testimonianza cristiana, cioè il matrimonio viene visto come un esempio, un modello del rapporto fra Dio e l'uomo, fra Dio e la Chiesa. Quindi anche nel matrimonio dovrebbe riflettersi questo aspetto di dipendenza e complementarietà e comunione. C'è l'aspetto anche nel matrimonio di una divisione di compiti.
1: Certo.
0: Nel senso che il marito e la moglie devono collaborare, diventando una sola cosa, collaborano insieme per la gestione, per portare avanti questo nuovo tipo, questo rapporto. È interessante notare come l'insegnamento biblico dice che l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla moglie e i due diventeranno una stessa cosa. In questo vedo proprio una separazione dalle famiglie di origine, in quanto la nuova coppia, la nuova famiglia che si forma, non dovrebbe essere la fotocopia di qualcosa delle famiglie d'origine,
1: mm-hmm.
0: nel senso di cercare di riprodurre nel nuovo rapporto, nella nuova unità, nella nuova struttura sociale, quello che esisteva nella nelle famiglie d'origine o dell'uno o dell'altro. Sarà una nuova famiglia scollegata da uno o dall'altro, ne risenteranno ovviamente perché la formazione c'è stata, però sarà una nuova identità.
1: Mm-hmm.
0: E con nuovi valori, con un nuovo equilibrio che dovrà tener conto di quelli dell'uno e dell'altro che sono nati in famiglie differenti, che sono cresciuti in un modo differente, si formerà un nuovo equilibrio e quindi anche una gestione interna della famiglia che potrà essere diversa. La divisione dei compiti, questo è un aspetto molto culturale che noi possiamo vedere nella nostra società, ma il fatto che il marito possa si occupi prevalentemente di certi aspetti piuttosto che degli altri, la moglie lo stesso, è qualcosa in continua evoluzione, in continuo cambiamento.
1: Mm-hmm.
0: Nella Bibbia troviamo vari esempi di mariti e di mogli che si occupavano di vari aspetti della gestione della vita familiare a seconda anche delle situazioni, senza voler penalizzare l'accudimento dei figli rispetto alla cucina, rispetto a lavori per il mantenimento della famiglia.
1: Certo. Un'ultima cosa prima di concludere oggi, visto che il tempo ormai si sta assottigliando. Si è detto più volte che il matrimonio è un impegno, ecco, però un impegno di che tipo e verso chi?
0: Ma è un impegno preso principalmente di fronte a se stessi, poi di fronte al coniuge che si sposa,
1: uh-huh.
0: Davanti ai testimoni e alle persone che sono intorno a noi, non ai testimoni classici, non intendo
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Le due persone che sono a firmare, ma tutte le persone che sono intorno alla coppia nel momento in cui si sposano, ai quali loro testimoniano, dicono, dichiarano qualche cosa, e soprattutto ricordiamoci davanti a Dio stesso. Quando noi ci sposiamo specialmente come matrimoni cristiani alla presenza di Dio, noi stiamo testimoniando un impegno verso la persona, verso noi stessi e verso gli altri.
1: Mm-hmm.
0: Un impegno a far che cosa? Un impegno ad amarsi, a volere il bene dell'altro, come dicevamo prima,
1: sì.
0: Che è l'aspetto più importante e che poi porta di conseguenza tanti altri aspetti. E ricordarsi che l'impegno è un atto di volontà, non è qualcosa che ci capita,
1: certo.
0: Che succeda.
1: Certo. Bene, allora direi a questo punto, Gianfranco, di concludere qua per oggi. Grazie per il tuo contributo, per il tuo intervento. Riprenderemo la nostra conversazione da qui la prossima volta, Dio volendo. Intanto buon lavoro e a presto.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Un altro ricordo, ed è il ricordo di quando il nostro ultimo figlio, il più piccolo, ha finito il liceo e è andato in America per frequentare l'università. Come era successo quando erano partiti gli altri tre, la strappata è stata dolorosissima. E forse quella volta con l'ultimo è stata anche più grande, perché se n'è andato il cucciolo. Dico fra parentesi che era un cucciolo alto 1,86 m. E la nostra casa è rimasta completamente vuota. Ma è stata anche una strappata salutare che mi ha fatto ricordare alcune cose essenziali che oggi cerco di ricordare ai genitori che vedono i figli andare via di casa per lavorare o per studiare o anche solamente per andare in vacanza per 2 settimane. La prima cosa che ho imparato è che i figli veramente non sono nostri, nel senso di esserne i proprietari. Sono del Signore e noi li abbiamo come un'amministrazione molto preziosa di cui dovremmo rendere conto. Perciò li dobbiamo allevare e educare per Lui, perché imparino a metterlo al primo posto nella loro vita e gli siano fedeli, costi quello che costi. La seconda cosa è che neppure li abbiamo in amministrazione per un tempo indefinito. Diventano grandi molto in fretta, perciò ogni giorno della loro vita è prezioso e deve essere usato al massimo per il loro bene e non per il nostro egoismo. Questo è così importante da tenere presente quando i figli sono ancora piccoli e sono a casa. Li abbiamo per un tempo e perciò dobbiamo sfruttare il tempo in cui li abbiamo più che possibile. La terza cosa che ho imparato e che ho ricordato è che tutto il nostro compito di genitori deve essere teso allo scopo di aiutarli a diventare maturi, a fare delle scelte sensate secondo i principi della parola di Dio. Troppi figli rimangono a casa e sono sempre piccoli, serviti, curati, coccolati e mai aiutati a diventare adulti capaci di funzionare da soli. Infine, la partenza dei figli ci fa rendere conto in maniera molto traumatica di quanto sia importante avere una buona relazione fra marito e moglie. Troppi matrimoni sono tenuti insieme dai figli come se i poveretti fossero una specie di colla attaccatutto. Senza dubbio sono una colla, ma è una colla debole che si scioglie appena i vecchi si ritrovano con la casa vuota e la sera si guardano come due estranei che non hanno più niente da dirsi, rendendosi penosamente conto che per 20 anni o 25 anni o 30 anni e più non si erano mai detto niente di veramente importante. Ma non è necessario che sia così. Quando si resta soli, in certo modo si ricomincia un po' tutto da capo. Si ha più tempo per fare delle cose insieme, si può comunicare più a lungo, c'è il modo di fare qualche viaggio, di mandare ad effetto qualche progetto. Però è importante pensarci e prepararci in tempo, ricordando di essere sposi e non solo genitori, anche quando i figli sono a casa. E se non si è fatto? Beh, solo la morte e le tasse sono irreparabili. Nella vita c'è quasi sempre il modo di rimediare. Per recuperare si devono fare alcune cose importanti. Non piangere o recriminare sul lato avversato. Guardare onestamente la realtà in faccia, perdonarsi a vicenda le proprie mancanze, decidere di far meglio e ricominciare da zero come se ci si fosse appena sposati. E sarà un'esperienza bella, come una seconda giovinezza.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Apocalisse capitolo 20, versetto 15. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E ancora in Apocalisse capitolo 21, versetto 27. Nel cielo nulla di impuro vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Il titolo del commento di oggi è Il gran trono bianco. Si riferisce ad Apocalisse capitolo 20, versetti 11 a 15. La Bibbia è molto chiara. Davanti al tribunale di Dio, ogni uomo sarà giudicato secondo quello che avrà fatto nella sua vita. Non c'è dunque nessun modo di sfuggire alla condanna? Sì, oggi ce n'è uno: è ricevere Gesù Cristo come Salvatore e così avere il proprio nome scritto nel libro della vita. Però, al momento del giudizio finale sarà troppo tardi. Il libro della vita sarà sì aperto, ma solo per fare questa constatazione: i nomi di quelli che sono giudicati non sono scritti in quel libro. La giustizia di Dio è inconfutabile, perché la condanna sarà pronunciata su due testimonianze incontestabili e concordanti. Da una parte l'elenco delle opere malvagie, tutte le azioni degli uomini registrate nei libri. Dall'altra parte l'assenza del nome del colpevole nel libro della vita. Per entrare un giorno in paradiso bisogna essere iscritti nel libro della vita. Altrimenti, che pensiero terribile dover essere giudicati secondo le proprie azioni. Chi può essere orgoglioso di tutto quello che ha fatto? Anche le azioni migliori non sono senza macchia agli occhi di Dio, che leggono nei nostri cuori. Spesso mescoliamo ad esse sentimenti poco nobili: il desiderio di apparire, l'obbligo sociale o persino l'orgoglio. Dunque, non esitiamo più a volgerci a Dio per avere il suo perdono. Egli ha dato Gesù, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede in lui non è giudicato. Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 18.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei, capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni. Ora, quello che non significa questo verso è che i santi dell'Antico Testamento, di cui si parla al capitolo 11, sono seduti lì in cielo ad osservare le attività sulla terra. Non significa che sono lì semplicemente a guardare noi, come reagiamo e come rispondiamo. E abbiamo questa grande galleria lassù dei santi dell'Antico Testamento. Ma significa che le loro vite di fede e quello che hanno realizzato per fede sono una testimonianza per noi di quello che può fare la fede quando noi esercitiamo la fede nelle nostre vite. Le loro vite ci testimoniano del valore del cammino con Dio, e visto che le loro vite sono una tale testimonianza per noi, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù o riguardando Gesù. Quindi le loro vite diventano un esempio per noi della vita di fede, ma da loro guardiamo all'esempio più grande di tutti, e cioè quello di Gesù Cristo. Siamo circondati da questa grande nuvola di testimoni. Loro ci testimoniano del valore del vivere per Dio, del vivere una vita di fede e dedizione a Dio. La vita qui è paragonata ad una gara, come da molte altre parti nel Nuovo Testamento. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. La gara, la corsa, l'ho completata. Dice: quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Date tutto in questa gara. Mettetecela tutta. Visto che siamo circondati da una tale nuvola di testimoni, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù. L'espressione tenere gli occhi su è un'espressione interessante. L'idea è quella di guardare. Ci sono diverse parole in greco tradotte guardare. Una è dare un'occhiata, una è studiare e un'altra è guardare, contemplare. Questa particolare parola in greco è usata solo qui nel Nuovo Testamento. Non è usata da nessun'altra parte nel Nuovo Testamento. Significa letteralmente fissare lo sguardo con timore e ammirazione. Semplicemente fissare lo sguardo su Gesù mentre osserviamo la pienezza della gloria di Dio manifestata in Lui. Lui è l'autore e il compitore della nostra fede. Dio ha dato ad ogni uomo una misura di fede. La fede che ho nel mio cuore è un dono di Dio. Paolo dice: siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi la nostra salvezza, la fede mediante la quale credo, è un dono di Dio. In 1 Corinzi 12 Paolo elenca la fede come uno dei doni dello Spirito. Gesù è l'autore della nostra fede. È colui che ha seminato fede nei nostri cuori. Lui è anche il compitore. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Sono convinto che Dio perfezionerà ciò che vi concerne. Quindi, avendo iniziato, Lui continua la sua opera nelle nostre vite. Lui è l'autore, il compitore, il principio, la fine. Dice: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E questo è vero della creazione, ma è anche vero della nuova creazione di Dio in noi. Lui ne è l'autore, Lui ne è il compitore. L'autore e il compitore della nostra fede. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce o sopportò la croce. Gesù è il nostro esempio nel correre la gara. Ci saranno difficoltà lungo la strada. Dio non ci ha promesso una vita facile. Nel mondo, dice Gesù, avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nel sermone sul monte, dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. A chi? A quelli che si adoperano per la pace, ai misericordiosi, alle brave persone. La vita non sarà facile, perché tu sei uno straniero in questo mondo. Quando cammini con Gesù Cristo, non vai di pari passi con il mondo. E al mondo questo non piace. Sei una minaccia per loro. Li fai sentire colpevoli. E a loro non piace sentirsi colpevoli. A loro piace andare avanti ed essere sporchi e osceni, senza doversi preoccupare del fatto che sono sporco. Si offendono perché a te non piacciono le loro storie oscene. Se la prendono quando dici ma questo è sporco, invece di metterti a ridere. A loro non piace questo. E la loro risposta è attaccare, perseguitare. Beati sarete voi quando vi insulteranno. Cristo è il nostro esempio. E guardate che gli hanno fatto. Il quale, per la gioia che gli era posta davanti. Ora, nel correre la gara, il premio della vittoria è l'incentivo. La gloria che si dà al vincitore, la gioia della vittoria. Nel caso di Cristo, è stata la gioia di poter portare a noi la vittoria sul peccato, la libertà dal peccato, il perdono del peccato, la gioia di poterci riscattare dalla nostra condizione di perduti, il quale per la gioia che gli era posta davanti, e per Cristo anche la gioia di fare la volontà di Dio, perché disse: Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà. La gioia di sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia. Hai questa gioia nella tua vita? Sai se stai facendo quello che Dio vuole che tu faccia? C'è una grandissima gioia in questo, nel sapere che sto facendo quello che Dio vuole che faccia, nel sapere che la mia vita è in armonia con il piano eterno di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce. Credo che a volte siamo portati a pensare che la croce era una sorta di dovere che Gesù ha accettato e che ha pensato fa semplicemente parte della vita. No, lui ha disprezzato il vituperio della croce. L'ha sopportata disprezzando il vituperio. Anzi, è stato ripugnante per lui. Vi ricordate, nel giardino lui pregava che Dio, se possibile, prendesse un'altra strada. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come voglio io, ma la tua volontà sia fatta. Se l'uomo può essere salvato con l'essere religioso, con l'essere buono, con l'essere sincero, eccetera, allontana da me questo calice. Ma Gesù ha bevuto il calice, sopportò la croce, anche se ha disprezzato il vituperio. E si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Avendo trionfato, ora siede lì nella gloria eterna. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. L'opposizione dei peccatori. Qui c'è un uomo la cui vita è segnata da amore, bontà, buone opere. Una volta, quando presero delle pietre per ucciderlo, disse: «Ehi, ho fatto un sacco di buone opere, ho guarito dei ciechi, ho fatto camminare degli zoppi, ho risuscitato dei morti. Per quali di queste cose mi volete lapidare?» Non ti vogliamo lapidare per queste cose, ma perché, essendo uomo, dici continuamente di essere il figlio

Qui c'è un uomo che ha proclamato e ha insegnato l'amore come il valore supremo della vita, e poi ha dimostrato questo amore, essendo ucciso nel modo più terribile, ricevendo l'odio dell'uomo, una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. In altre parole, mentre corriamo questa gara e affrontiamo queste difficoltà, certe volte tendiamo a stancarci. Gli ostacoli, gli impedimenti, come se facessimo una gara campestre, e tendiamo a stancarci della persecuzione che riceviamo perché sono stato buono, di porgere l'altra guancia, perché non rispondo alle offese. Considerate lui, l'opposizione da parte dei peccatori che lui ha sperimentato, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Qui c'è Gesù che ha lottato contro il peccato e che ha resistito fino a versare il suo sangue, ma con voi non sono arrivati a tanto. Nessuno di noi è stato martirizzato per la sua fede in Gesù Cristo. Magari riceviamo qualche violenza verbale, ed è possibile che qualcuno di voi abbia potuto in realtà sperimentare della violenza fisica. Può darsi che hai una famiglia che non capisce e hai sperimentato della violenza fisica, ma è davvero poco in confronto a quello che Gesù ha sopportato. Ora cambia argomento e tratta il tema di come Dio corregge i suoi figli. Nostro Padre è un Padre amorevole e ci ama così tanto che ci corregge quando sbagliamo. Ora vorrei farvi notare che l'opera di Dio nella nostra vita non è quella della punizione. E credo che nell'occuparci dei nostri figli e dei loro errori, loro devono comprendere che noi non li stiamo punendo, ma stiamo cercando di correggerli. Dio, quando interviene in noi, interviene per la correzione, e la correzione è per il nostro bene. Credo che troppo spesso dipingiamo Dio nel modo sbagliato, e credo che questa è probabilmente una regressione, molte volte, indietro alla scuola domenicale. Perché l'insegnante della scuola domenicale, per farci stare buoni, ci avverte: se sei cattivo, Dio ti sta guardando. Dio non ama che fai il cattivo. Beh, lui non ama che facciamo i cattivi, ma ci ama. Non ama la nostra cattiveria, ma ci ama. Come il mio nipotino, l'ho già raccontato una volta, lui è venuto a casa e ha detto: papà, Dio mi sta guardando. E lui: perché mi chiedi questo? Me l'ha detto l'insegnante della scuola domenicale. E perché il tuo insegnante di scuola domenicale te l'ha detto? Perché sono stato cattivo. Ma è vero? Dio mi sta guardando? Mio figlio Chuck ha risposto: certo, è vero, William. Dio ti sta guardando, perché ti ama così tanto che non riesce a toglierti gli occhi di dosso. È vero, Dio ci guarda, ma non come un poliziotto che ci mette le manette quando facciamo qualcosa di sbagliato e ci butta in prigione. Ci sta a guardare come un padre d'amore che è così interessato al suo bambino che semplicemente non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Avete mai avuto questo tipo di esperienza? Io con i miei nipotini. Loro vengono, io sto lì a guardarli continuamente. Non riesco semplicemente a togliere loro gli occhi di dosso. Tutto quello che fanno è così carino. È incredibile, persino quando hanno i loro piccoli momenti di capricci. Mia moglie ed io ci giriamo l'uno verso l'altra e diciamo: non è carino. Guarda là, sta avendo il suo piccolo attacco. Ragazzi, cose per cui noi quasi bastonavamo i nostri figli. Sono carine ora con i nostri nipotini. I nostri li rovinavamo, e anche Dio certe volte ci rovina. Ma ci ama. Ci ama abbastanza da correggerci quando è necessario. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo se sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Non disprezzare la correzione.

0: compassione del Signore. Questo dimostra che Dio ti ama. Questo dimostra che sei un figlio. Ora, se riesci a comportarti male e a cavartela, allora devi preoccuparti. Se hai imbrogliato per un lungo periodo di tempo e te la sei cavata, se stai vivendo in una falsa relazione e te la sei cavata, faresti meglio a stare attento. Questo potrebbe significare che non sei un figlio, sei in una posizione pericolosa. Se riesci a peccare e rimanere impunito, senza che Dio ti faccia nulla. Ma sapete, la cosa bella di Dio è che Lui ci ama così tanto, farà in modo che ci becchino. E questo è certe volte motivo di grande costernazione nella mente dei cristiani, perché magari al lavoro tutti imbrogliano con il cartellino, e quindi, perché lo fanno tutti, anch'io sono tentato di imbrogliare con il cartellino. E zac, mi beccano. Ma lo fanno tutti, e loro non vengono beccati. No, non sono figli. Dio non lascerà che tu te la cavi, perché tu sei un figlio. Dio farà in modo che tu venga beccato. Ma questo non è giusto. Beh, in realtà lo è. Dio non permetterà che te la cavi con il peccato. Dio non permetterà che te la cavi con il male, perché sei un suo figlio. E anche se tutti se la cavassero, tu no. Quindi quando vi beccano, rallegratevi e dite: oh ragazzi, non mi permette proprio di cavarmela con il male. E questo dimostra che sei un figlio. Se sosteniamo la correzione, Dio ci tratta come figli. Se rimanete senza correzione, allora non siete figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere. Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. I nostri genitori ci hanno corretto come sembrava loro bene, e certe volte per rendere le cose più semplici a loro. Noi avevamo delle regole a casa che rendevano le cose più semplici ai miei genitori. Molta della correzione era per loro convenienza. Molte delle regole erano per loro convenienza. Non stavano necessariamente pensando sempre al mio bene. Certe volte stavano pensando alla loro convenienza. Quante volte ho sentito la storia: ora figliolo, questo fa più male a me che a te. Non ci ho mai creduto, finché non sono diventato padre. Allora ho capito. Quando Dio ci corregge, è sempre per il nostro bene. Ora, se abbiamo rispettato i nostri genitori terreni, che ci hanno allevato e ci hanno indirizzato sulla giusta via, quanto più dovremmo rispettare il nostro Padre Celeste, che ci corregge per il nostro bene. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia. Sono sicuro che tutti possiamo dire amen a questo. Quando sperimenti la correzione non è mai una gioia. Quanti di voi amano le sculacciate che hanno preso? Per me era, sapete, no, iniziavo sempre la solita tiritera: nessuno mi ama. Rimanevo nella stanza buia perché papà mi portava in camera, la famiglia rimaneva fuori a giocare nell'altra stanza e tutto il resto. Si sentivano tutti i rumori lì fuori, ma tu dovevi rimanere nella stanza buia e papà mi parlava e poi mi sculacciava. Naturalmente io gridavo per rendere tutto più facile, per fargli credere che mi stava facendo male. Poi lui usciva e chiudeva la porta ed era buio. Io mi mettevo sul letto e piangevo. Volevo morire. Si sarebbero sentiti in colpa per avermi sculacciato se quando entravano ero morto. Poi pensavo a mio fratello più piccolo, come avrebbe pianto se fossi morto, e così piangevo ancora di più. Ora, se c'è qualcuno di voi che fa lo psicologo, vi divertireste un sacco con questo, suppongo. Ma rimani lì per un po' a fare tutti questi pensieri e poi è tutto finito. Sembra che si stiano divertendo là fuori. Che ci faccio qui? Così esci e guardi quello che succede. Perché stanno ridendo? E così esci e stai di nuovo con la famiglia e posso unirmi di nuovo a loro. Vedete, sono stato punito. Ora, prima non potevo unirmi a loro perché ero colpevole. Ragazzi, a cena non volevo chiedere un secondo pezzo di torta. Volevo davvero il secondo pezzo di torta, ma ero colpevole. Non lo chiedevo. Non riuscivo ad essere parte della famiglia, perché ero così colpevole. E papà diceva, dopo cena, figliolo, andremo nella stanza. Ragazzi, è dura da digerire, è dura da mandare giù. Sai che le prenderai, ma una volta che sei stato corretto, punito, torni ad essere membro della famiglia. Non c'è più nessuna colpa, è tutto finito. Ma durante il processo di correzione non è piacevole, non è motivo di gioia, ma quello che è bello è il frutto, il risultato. La colpa non c'è più. Oh, quant'è meraviglioso quando è tutto finito e tu senti che il senso di colpa è sparito. Sì, ho disubbidito a mio padre, ho fatto quello che mi aveva detto di non fare, sono stato beccato e ora sono stato punito, ma ora non sono più colpevole. Sono di nuovo un membro della famiglia e posso uscire e giocare a Monopoli con loro e posso unirmi a loro e partecipare. Ma sul momento la correzione non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però il risultato rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Se l'accetto come correzione di Dio, ho sbagliato e Dio ora mi sta correggendo, non è una cosa facile da accettare, ma sono un suo figlio e lui mi ama e non me la farà passare. E dopo che mi ha corretto, quel pacifico frutto di giustizia, quella pace che sento dentro di me, e ora la comunione con Dio è pienamente ristabilita. Perciò rinfrancate le mani cadenti. Siamo in un certo senso abbattuti quando passiamo un processo di correzione. Non siamo tanto pronti ad alzare le mani in lode al Signore. Dio ci sta correggendo duramente. In un certo senso abbiamo problemi a rallegrarci e a lodare Dio, ma rinfrancate le vostre sante mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Ritornate ad adorare, ritornate ad avere piena comunione e fate dei sentieri dritti per i vostri piedi o per i vostri passi, affinché ciò che è zoppo non esca fuori di strada o non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Interessante, non è vero? Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, la santità. Noi abbiamo la tendenza a considerare poco la santità a causa di quello che la gente ha fatto della santità. Hanno fatto della santità un modo di vestire, hanno fatto della santità qualcosa legato all'apparenza esteriore. Così abbiamo quelli che sono conosciuti come gruppi di santità, la santità pentecostale, la santità dei pellegrini e altri gruppi di santità. E per loro l'interpretazione di santità è spesso: le donne non devono avere alcun trucco, non devono portare gioielli d'oro, e riguarda il modo in cui ti vesti. E ci siamo giustamente ribellati contro questa interpretazione di santità. La santità è qualcosa che riguarda il cuore, non il modo di vestire. Puoi osservare tutte le apparenze di santità esteriori secondo i loro standard di santità, e loro hanno i loro standard di santità pubblici, e puoi rinunciare a tutte quelle cose che dicono che non sono sante, ma dentro al tuo cuore puoi essere sporco e impuro più di chiunque altro. La vera santità è qualcosa che riguarda il cuore. Gesù disse: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, è quello che esce dalla sua bocca, perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. La santità non può essere manifestata nel modo in cui veste una persona, è nel cuore della persona. Quel desiderio per il Signore è il cammino con Dio, e in realtà io credo che la santità venga dalla coscienza della presenza di Dio. Quando sono cosciente che in Lui vivo e mi muovo e sono, che cammino alla sua presenza continuamente, questo ha più effetto sul mio modo di agire e di rispondere a Lui di qualsiasi altra cosa che conosco. e non è l'osservanza esteriore di un mucchio di regole. Ragazzi, avreste dovuto leggere la lista delle cose che non si potevano fare, che ho dovuto osservare da bambino mentre crescevo in una chiesa santa. Intendo dire, quasi l'unica cosa che potevamo fare noi adolescenti era uscire e andare al parco. Voglio dire, non potevi andare a vedere spettacoli, non potevi andare a ballare, non potevi fare niente. Fortunatamente non hanno mai messo un divieto su quello, quindi c'era rimasto qualcosa. E così pensavamo di essere dei piccoli giusti, dei piccoli santi, perché non facevamo tutte queste cose negative, terribili, mondane, peccaminose. Gesù se la prendeva spesso con i farisei, perché il loro concetto di santità era tutto basato sull'esteriore. Consisteva tutto in regole e precetti, nel conformarsi nell'esteriore a determinate leggi. Ma c'erano delle enormi incoerenze, e Gesù sottolinea proprio queste incoerenze, e a loro questo non piaceva. Lui diceva: voi colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ora era comune vedere un fariseo sull'angolo della strada che si metteva il dito in bocca, cercando di rigurgitare, perché mentre camminava era capitato che un moscerino volasse nella sua bocca e rimanesse incastrato nella sua gola, e devo toglierlo, perché ha ancora il suo sangue, e non si può mangiare carne che non ha perso tutto il suo sangue. È contro la legge. E così li vedevi tutti intenti a cercare di liberarsi di questi moscerini. Dice: l'esterno del piatto è tutto pulito, ma dentro è sporco. Siete come sepolcri imbiancati. Loro pitturavano le pietre tombali di bianco. E così siete tutti bianchi fuori, ma dentro siete pieni di ossa di uomini morti. Siete come questi sepolcri. Giustizia esteriore, standard di santità. Ciò nonostante, non dovremmo trascurare il fatto che c'è una vera santità che ciascuno di noi dovrebbe desiderare. Vivere una vita santa, vivere una vita pura, vivere una vita che possa piacere a Dio. Senza santificazione, senza santità, nessuno vedrà Dio. Questo dovrebbe interessare a ciascuno di noi. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio. Ora bisogna fare molta attenzione a non abusare della grazia di Dio. Non è un manto che copre la malizia. È lì per il nostro bene, in modo che possiamo appoggiarci e confidare totalmente in Gesù Cristo, anziché sulle nostre opere. È lì per portarci a Dio, perché le mie opere non potranno mai portarmi a Dio. Ma non è lì per coprire ogni genere di menzogna e furto e imbroglio, e per fare tutto quello che mi pare, perché bella grazia di Dio mi coprirà. Così in realtà rimaniamo privi della grazia di Dio. Non comprendiamo la grazia di Dio, e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengano contaminati. L'amarezza è qualcosa da cui dovremmo davvero guardarci bene. Può distruggerci. Oh, quanti problemi può crearti fisicamente un'attitudine di amarezza. Quanti elementi chimici vengono prodotti dalle tue ghiandole quando il tuo cuore e la tua mente sono pieni di amarezza. Elementi chimici distruttivi per il tuo corpo. E quanto male fa agli altri. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Lui entra, è stato fuori nei campi, è affamato, e qui c'è suo fratello tutto raffinato che sta preparando una squisita prelibatezza. Oh, dammene un po', sembra squisita. Giacobbe dice: va bene, te la do, in cambio del tuo diritto di primogenitura. Ehi, sto morendo di fame, che ci faccio col mio diritto di primogenitura? Certo, non gli importa niente del suo diritto di primogenitura, lo vende per una zuppa di lenticchie. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Il motivo del suo essere respinto: non trovò luogo a pentimento. Ora state attenti, un cuore impenitente. Io vado per questa strada, non cambio, benché la richiedesse con lacrime. Ora non fate l'errore di pensare che non poteva pentirsi, che stava cercando di pentirsi ma non poteva. No, tutto quello che desiderava con lacrime era la benedizione. Quando Giacobbe riceve la benedizione e alla fine entra Esaù con la cacciagione per il suo vecchio e dice: «Ehi papà, ho preparato la cacciagione al barbecue come piace a te. Allora chi è venuto prima? Ho già dato la benedizione». Lui risponde: «No papà, sono Esaù, tuo figlio». Beh, deve essere stato Giacobbe allora. Ma ormai ho benedetto lui. «Oh, ma benedici anche me!» E inizia a piangere. Voleva la benedizione del padre e così ha richiesto la benedizione con le lacrime. E il padre dice: «Non posso, ho già dato tutto a tuo fratello». E così, benché richiedesse la benedizione con lacrime, non c'era però pentimento. Non trovò luogo a pentimento nel suo cuore. Tutto quello che voleva era la benedizione. E ci sono un sacco di persone così. E ci viene detto di non essere come Esaù, che ha disprezzato il suo diritto di primogenitura. Non gli è importato nulla di esso. E quindi ha perduto la benedizione. Ad alcuni non importa molto essere cristiani, ma importa ricevere le benedizioni del cristianesimo. Voglio vivere in una nazione cristiana, non voglio vivere in una nazione pagana. Ma io, cristiano, non se ne parla, amico. Vivere in Russia, non se ne parla, amico. Voglio la benedizione della libertà che il cristianesimo porta dovunque va, ma non c'è posto per il pentimento. Ora il contrasto. Sta scrivendo a degli ebrei che sono stati sotto la legge e che ora sono giunti a un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo e quindi ad una nuova relazione con Dio nel nuovo patto. Ora parla di nuovo facendo il confronto con l'antico patto della legge e dice: «Voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelli che l'udirono richiesero che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato, quando anche una bestia tocca il monte, sia lapidata o uccisa con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse: «Io sono tutto spaventato e tremante». Andiamo per un momento in Esodo capitolo 19 e leggiamo il passo del monte Sinai in cui Dio dà la legge a Mosè. Iniziamo a leggere dal versetto 14. «Così Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo ed essi si lavarono le vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti fra 3 giorni, non accostatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi. Sul monte apparve una densa nuvola e si udì un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo incontro a Dio e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce tonante. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte. Poi l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè: «Scendi e avverti solennemente il popolo, perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare e molti non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si avvicinano all'Eterno si santifichino». E così via. E qui c'è questa scena spaventosa. E poi nel capitolo seguente Dio dà la legge a Mosè. Ora dice: «Non vi siete accostati a questa scena spaventosa del monte Sinai, al monte che non poteva essere toccato, a cui il popolo non osava avvicinarsi, il monte che era tutto coperto di fumo e su cui c'erano fuoco, tuoni, tenebre, tempesta e poi lo squillo di tromba. La vista era così spaventosa che Mosè stesso rimase spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati ad un altro monte, al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quello di Abele. Non vi siete avvicinati al monte Sinai, al monte dove se vi foste avvicinati sareste stati trafitti o lapidati, ma ci siamo avvicinati ad un altro monte, al monte Sion, alla città del Dio vivente, questa Gerusalemme celeste, alle miriadi di angeli, alla chiesa dei primogeniti, dei nati di nuovo, a Dio, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù. Quindi guardate di non rifiutare colui che parla. Ora, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Torna ora al primo capitolo, all'introduzione del libro. Il libro di Ebrei è il messaggio di Dio all'uomo per mezzo di suo Figlio, il patto migliore che Dio ha stabilito per mezzo di suo Figlio, la vita migliore, il sacrificio migliore. Quindi state attenti a non rifiutare colui che parla, cioè Gesù Cristo, e la rivelazione di Dio che ci viene data per mezzo di Lui. Perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, cioè Mosè, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo. E così Gesù è sceso per darci le parole di Dio, per rivelare all'uomo le verità di Dio, per parlarci delle verità di Dio. Quindi state attenti a non rifiutare questa parola di Gesù Cristo, perché quelli che disprezzavano la legge di Mosè, quelli che la rifiutavano, venivano lapidati, se c'erano due o tre testimoni contro di loro. Quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo la parola di Gesù Cristo, la parola di questo messaggero celeste, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Ci sarà una terribile cataclismatica catastrofe che si abbatterà sull'universo. La Bibbia ne parla da diverse parti. La Bibbia dice come i cieli saranno arrotolati come un mantello e la terra sarà scossa avanti e indietro come un ubriaco sarà spostata dalla sua orbita. Parla di una pioggia di meteoriti che cade sulla terra, una terribile devastazione non solo della terra ma anche dei cieli. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Così Dio scuoterà la terra ancora una volta, la scossa quando ha parlato dal monte Sinai, ma lo farà ancora una volta. Dice: non scuoterò solo la terra, ma scuoterò anche i cieli, finché tutto quello che può essere scosso non sia rimosso e rimanga solo quello che non può essere scosso. Pietro, parlando di questo cataclisma che sta per venire, parla dei cieli che saranno infuocati, che si scioglieranno per il forte calore e gli elementi si dissolveranno. E visto quindi, dice, parlando di questo universo materiale, che tutte queste cose si dissolveranno, che tipo di persone dovremmo essere? Tutto quello che può essere scosso sarà scosso, cioè il mondo materiale. Rimarranno solo quelle cose che non possono essere scosse, cioè le cose spirituali. Vedete, avete solo una vita, e presto sarà finita, e solo le cose che fate per Cristo dureranno. Tutto il resto sarà distrutto. L'intero universo materiale sarà consumato un giorno. Sarà distrutto. Ora, se riponi tutti i tuoi valori nelle cose materiali, quando questo universo materiale se ne andrà, o quando tu te ne andrai, quando verrà la morte, tu sarai totalmente distrutto. Perché il tuo intero sistema di valori è stato basato sul mondo materiale intorno a te. Se il tuo sistema di valori è poggiato sul mondo spirituale, Allora questo non può essere scosso. Questo durerà per sempre. Non potrà dissolversi quando gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Che genere di persone dovremmo essere? Chiede Pietro. Dovremmo essere spirituali. Dovremmo avere i nostri valori nelle cose spirituali. Dovremmo camminare secondo lo spirito. Dovremmo vivere secondo lo spirito. E questo è quello che in sostanza la Bibbia ci incoraggia a fare. Ci dice che la vita dello spirito è superiore alla vita della carne. E questo in sostanza è il messaggio che odia il mondo. Non vogliono sentire questo. Sono tutti presi dai loro piccoli idoli materiali, dalle loro piccole possessioni materiali. L'intero loro sistema dei valori è in questo. E dire che tutto sarà distrutto, questo è una minaccia per loro. Non vogliono sentirsi dire questo, ma è vero. Così Dio dice: io scuoterò ancora una volta la terra e i cieli, e questo significa che tutto quello che può essere scosso sarà rimosso, e rimarrà solo quello che non può essere scosso. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, che bello, il nostro regno celeste, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Molto interessante. Ci viene detto in Isaia che quando Dio ha distrutto il grande esercito assiro, che veniva contro il regno meridionale di Giuda, in una notte l'angelo del Signore è passato in mezzo all'esercito assiro e ha distrutto 185.000 uomini. In una sola notte ha distrutto un intero esercito. La mattina, quando gli israeliti si sono svegliati, hanno guardato per vedere il nemico che si era accampato intorno a loro e non c'era nient'altro che questi cadaveri, 185.000. È detto che una grande paura è venuta sui cuori dei peccatori di Sion. Quelli che erano in città, che erano peccatori, ragazzi, si sono davvero spaventati. Hanno visto cosa poteva fare il fuoco di Dio. Hanno detto: chi di noi potrà dimorare con il fuoco consumante? Si sono fatti prendere dal panico quando hanno visto quello che poteva fare il fuoco di Dio. Il nostro Dio è un fuoco consumante. Beh, questo dipende. Il fuoco è un fenomeno della natura molto interessante. Una cosa che si può dire del fuoco è che è ovunque. C'è quella che viene chiamata aeromocasi. È una parola lunga, ma significa il lento bruciare della natura. Prendi un pezzo di metallo e poggialo fuori. Poco dopo, su quel metallo spoglio, vedrete delle piccole macchioline marroni. Cosa sono quelle piccole macchioline? Ossidazione. Il lento bruciare della natura. Perché la natura inizia a deteriorare il pezzo di metallo. Inizia a corroderlo. Il lento bruciare della natura, che distrugge, che corrode. Ancor prima che piantassimo l'ultimo chiodo di questo edificio, il tutto ha già iniziato ad erodersi lentamente. Aeromocasi. Dobbiamo tenere su questa struttura. Dobbiamo continuare a pitturare. Dobbiamo far sì che ci sia un processo di continua manutenzione a causa dell'aeromocasi, il lento bruciare della natura che gradualmente divora ogni cosa. Ora, il fuoco è una sostanza interessante, perché può consumare, ma il fuoco è usato anche per trasformare in qualcosa di permanente. Se metti la lega nel fuoco e la fai sciogliere, diventa acciaio, è indurita e temperata dal fuoco. Così il fuoco è interessante. Può trasmettere stabilità a qualcosa, mentre può consumare qualcos'altro. Come vedete, tutto dipende dal materiale con cui si lavora. I peccatori di Sion hanno detto: chi può sfuggire al fuoco di Dio? La risposta è: nessuno può sfuggire al fuoco di Dio. È dovunque. Non puoi sfuggirgli. La domanda è: cosa ti farà? E tutto dipende da quello che sei. Se sei un figlio di Dio, il fuoco di Dio ti trasmetterà, ti trasformerà in qualcosa di permanente. Se non lo sei, sarà un fuoco consumante che un giorno ti consumerà completamente. Capitolo 13. E finiamo il libro. Continuate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Interessante. Io ci credo. Non penso di aver mai avuto a che fare con degli angeli, almeno che io sappia. Non ho mai pensato, mi chiedo se quello era un angelo. Non ho mai avuto quel genere di esperienze. Ma non lo metterei in dubbio. Ci sono storie intorno ad angeli, ma immagino di essere abbastanza scettico rispetto a molte delle voci che girano. Eppure di sicuro non nego la possibilità, perché è scritto proprio qui nella scrittura che è possibile che degli angeli possano venire travestiti da persone senza che noi lo sappiamo. Questo sarebbe in un certo senso eccezionale. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni. Ora, questa è una delle ragioni per cui penso che sia forse Paolo l'autore di Ebrei, perché è stato molto in prigione. E mentre era in prigione, incoraggiava spesso le persone a ricordarsi di lui, a pregare per lui nei suoi legami. E qui li sta incoraggiando a ricordarsi di quelli che si trovano in prigione, come se fossero in prigione con loro. E di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. In Prima Corinzi 12 è detto che siamo tutti uno stesso corpo in Cristo, e quando un membro soffre, tutti soffrono. Così se uno nel corpo di Cristo è maltrattato, siate in preghiera, ricordatevi di loro, perché siamo tutti un unico corpo. Ora io personalmente mi sento molto in colpa che non trascorro più tempo in preghiera per i cristiani in Russia. Vedete, io, come pure voi, siamo stati vittima di una tale propaganda. Tutti in Russia sono dei terribili atei. Non ci sono brave persone in Russia. Sono russi. Come possono essere bravi quando vogliono distruggerci? Ma non è così. In Russia ci sono molte persone stupende, sante, pie, che stanno soffrendo per la loro fede. In Siberia ci sono tantissime persone che stanno soffrendo per la loro fede in Gesù Cristo. E sapete, mi ricordo raramente di pregare per loro. Eppure sono parte con me di un unico corpo in Cristo. Fanno parte della stessa famiglia. Sono miei fratelli e sorelle in Gesù. Eppure io non prego spesso per loro. Non penso dovrei pregare per loro. E questo è sbagliato. Dovrebbero essere nella nostra lista di preghiera. E la cosa che mi tocca profondamente e mi fa sentire in colpa è quando ricevo lettere inviate di contrabbando da un gruppo lì in Siberia che ascolta le traduzioni delle mie cassette nei loro studi biblici. E mi scrivono e mi dicono che benedizione è per loro e come pregano per Calvary Chapel ogni giorno. E penso, oh Dio, io mi dimentico di pregare per loro che stanno passando tutto questo e io sto qui e vivo in queste condizioni, così benedetto da te. E loro pregano per me, e io mi dimentico di pregare per loro. E questo non è giusto. Ricordatevi dei carcerati, quelli che si trovano in prigione in Cina, in Siberia, per la loro fede in Gesù Cristo, quelli che fanno parte della Chiesa perseguitata, dietro la cortina di ferro. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere. Sosteneteli, perché siamo tutti un unico corpo, e quando un membro soffre, tutti soffrono. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato. C'è un posto giusto per la relazione intima, sessuale, ed è all'interno del matrimonio. Il letto coniugale sia incontaminato. Dio ha voluto che questa fosse una magnifica esperienza, in cui due vite diventano una. Ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. L'Apostolo Paolo dice: la pietà insieme ad un animo contento è essere ricchi. Ho imparato ad essere contento in qualunque condizione mi trovo. Qui di nuovo accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Voglio dire, ho così tanto, ho Gesù. Siate contenti con quello che avete. Se avete il Signore, avete tutto. Lui è tutto. Lui è la nostra risorsa. Lui è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Perché Lui ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Oh, amo questo. Se Dio è per noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? Il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Quando Asa, re di Giuda, sale al trono, gli etiopi iniziano ad invadere il paese con un esercito enorme. Essendo molto meno numerosi e senza speranza, Asa prega il Signore e dice: «O Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, O Eterno, perché andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. Non permettere che l'uomo prevalga su di te». Mi piace. C'è molta saggezza in questa preghiera. Dio per te non fa alcuna differenza se abbiamo un grande esercito o se non abbiamo alcun esercito. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. È nel nome tuo che andiamo contro questo popolo. Non permettere che il tuo nome sia sconfitto. Non permettere all'uomo, Signore, di sconfiggerti. Noi stiamo dalla tua parte. Non è: «Ehi, Dio, ti prego, stai dalla nostra parte, aiuta il nostro programma». No, è: «Dio, noi stiamo dalla tua parte, e non permettere che l'uomo prevalga contro di te. Il Signore è il mio aiuto, e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Il Signore è il mio aiuto, la mia forza». Ricordatevi dei vostri conduttori, e sta parlando in senso spirituale, quelli che sono responsabili spiritualmente del vostro benessere spirituale. Ricordatevi di loro, che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerato il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Voglio dire il risultato di una vita santa, il risultato di una vita che segue Gesù Cristo, considerato il risultato di questo genere di vita. Quindi ricordatevi dei vostri conduttori, che vi hanno annunziato la parola di Dio, imitate la loro fede. E poi questo verso interessante: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. E quindi la nostra fede sia fondata sulla grazia, non sulle opere, non su dottrine che sottolineano le opere dell'uomo, le opere di giustizia che dovremmo fare, ciò che posso mangiare e ciò che non posso mangiare, e così via. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, riferendosi qui a uomini come Herbert Armstrong, che vi dice i vari tipi di cibi che dovreste mangiare e che non dovreste mangiare, e così via, che la vostra giustizia riguarda l'osservanza della legge e del sabato, eccetera. È bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da regole esteriori, da cibi che non hanno mai giovato a nessuno di quelli che si sono impegnati in queste cose. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Ora, quando usavano un animale, la carcassa dell'animale che usavano per l'offerta per il peccato, la portavano sempre fuori dall'accampamento e la cremavano, la bruciavano fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Ecco perché a Gerusalemme non credo che la chiesa che hanno costruito i cattolici, che secondo loro si trova proprio dove c'era la croce di Cristo, sia legittima. È all'interno della città. Gesù è stato portato fuori dalla porta. Ed è per questo che credo che il posto probabilmente più legittimo della crocifissione di Gesù sia nell'area del giardino della tomba, perché è fuori dalla porta di Damasco. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a Lui, cioè fuori dall'accampamento del giudaismo, fuori dalla legge di Israele e fuori dal sistema religioso. Usciamo fuori da questo. portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Siamo come Abramo, che cercava la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Non abbiamo la nostra residenza permanente qui. Siamo stranieri e pellegrini sulla terra. Siamo semplicemente di passaggio. Cerchiamo la città permanente, la città di Dio, dove abiteremo con Lui. Per mezzo di Lui, dunque, cioè Gesù, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Con questi sacrifici Dio è ben soddisfatto. Lui parla del fatto che non gradiva i sacrifici che loro stavano portando. Dice: «Sono stanco delle vostre offerte. Non gradirai sacrifici e offerte, ma mi hai preparato un corpo». Profezia riguardante Gesù. Ora qui c'è il sacrificio che è gradito a Dio, le nostre lodi, il frutto delle nostre labbra. Anziché prendere un capretto e portarlo al sacerdote per essere ucciso, rendiamo semplicemente grazie a Dio, lodiamo semplicemente il Signore, spendiamo del tempo nel lodare il Signore. Questo è il sacrificio che è gradito a Lui. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, cioè di aiutare quelli che sono nel bisogno, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Un altro modo in cui possiamo offrire sacrifici è donare agli altri. Dio si compiace di questo. Ubbidite ai vostri conduttori. Prima ci ha detto di ricordarci dei nostri conduttori. E ora ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Giovanni scrive e dice: «Non ho gioia più grande di sentire che i miei figli camminano nella verità». E credo che questa sia la storia di ogni pastore. Non c'è gioia più grande di sapere che i tuoi figli camminano nella verità. «Pregate per noi», dice l'autore, «perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa». Ma vi esorto ancor di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto. In altre parole, pregate per me, e vi chiedo davvero di farlo, in modo che vi possa essere restituito al più presto. Ricordatevi dei carcerati, di quelli che sono in prigione. Io voglio venire da voi, quindi voglio le vostre preghiere, in modo che possa venire presto da voi. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà. Questa è una meravigliosa benedizione. Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Gesù dice: «Io sono il buon pastore. Io do la mia vita per le pecore». Lui è il grande pastore delle pecore. Possa Lui rendervi appieno maturi. La parola perfezionare in greco è letteralmente rendere appieno maturi in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora vi prego, fratelli, ritenete questa parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il fratello Timoteo è stato liberato. Probabilmente si trovava in prigione con l'autore e ora era stato liberato. Se viene presto, vi vedrò con lui. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli dell'Italia vi salutano. Questa lettera è stata scritta dall'Italia, probabilmente dalla prigione di Roma, e probabilmente è una delle epistole romane di Paolo. La grazia sia con tutti voi. Amen. Magnifico questo libro di Ebrei, così pieno, così ricco.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, vi do il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Alla fine dello studio precedente abbiamo visto che uno dei giudizi di Dio colpì la classe sacerdotale egiziana. Potete quindi facilmente immaginare il caos che tale situazione creò in quei templi. In pratica, tutti i riti cessarono e le luci si spensero in quegli splendidi edifici. Ma vediamo cosa successe in seguito. Leggo da Esodo capitolo 9, versetto 12 e 13. E l'Eterno indurì il cuore di Faraone, ed egli non diede ascolto a Mosè ed a Aronne, come l'Eterno aveva detto a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè: levati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Sebbene lo stesso Faraone sia afflitto da ulceri, Dio continua a chiedere mediante il suo servo Mosè che il suo popolo sia lasciato libero di andarsene. Quante volte abbiamo letto in questo capitolo: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Eppure il Faraone rifiuta ancora di lasciar partire Israele dall'Egitto. Il suo cuore è più duro che mai. Allora Dio gli disse così: questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra, che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Ma no, io ti ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. E tu ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 14 a 17. Dio ha intenzione di dare, per mezzo del Faraone, una dimostrazione del suo immenso potere. Ecco quindi un caso in cui Dio usa l'ira di un uomo per la sua gloria, proprio come afferma il Salmo 76, versetto 10, che dice: «Certo, il furore degli uomini ridonderà alla tua lode».

Siamo così giunti alla settima piaga, la grandine, come leggiamo nel versetto 18 di Esodo capitolo 9. Ecco, domani, verso quest'ora, io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto da che fu fondato fino al giorno d'oggi. In Egitto piove sempre molto poco, di solito cadono meno di 3 centimetri di pioggia all'anno. Ora però Dio dice che cadrà una pioggia abbondante, ma di un tipo di cui gli egiziani farebbero volentieri a meno. Ora dunque, manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi. La grandine cadrà su tutta la gente e su tutti gli animali che si troveranno per i campi, e non, se non saranno stati raccolti in casa, morranno. Fra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola dell'Eterno Iddio fecero rifugiare nelle case sia i loro servitori che il loro bestiame. Questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 19 e 20. Tutto quindi dipendeva dalla loro fede o meno in Dio. Dio aveva detto di mettere il bestiame al riparo. Molti non gli credettero e ne subirono le conseguenze, come avviene anche oggi. Dio diede loro un'altra possibilità di credere in Lui e salvarsi, ma essi ostinatamente rifiutarono. E così, come si legge al versetto 21, quelli non fecero conto della parola dell'Eterno, lasciarono i loro servitori e il loro bestiame per i campi. Si tenga presente, amici, in particolare, che questo flagello adimira specialmente Iside, rappresentata a volte con una testa di mucca. Iside era la dea della fertilità, così veniva considerata, e veniva ancora considerata la dea dell'aria. Secondo la mitologia egiziana, Iside era figlia di Set e Nut e, nello stesso tempo, sorella e moglie di Osiride e anche madre di Horus. Si diceva che le lacrime di Iside, cadendo nel fiume Nilo, lo facevano straripare e inondare i campi, e ciò significava cibo e vita per gli egiziani. Iside era quindi una dea di fondamentale importanza in Egitto, e il flagello della grandine prese di mira proprio lei. Notate inoltre che questa volta sono colpiti direttamente sia gli uomini che gli animali. E l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine in tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba di campi nel paese d'Egitto». E Mosè stese il suo bastone verso il cielo e l'Eterno mandò tuoni e grandine, ed il fuoco si avventò sulla terra. L'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo fra la grandine. E la grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto, da che era diventato nazione. E la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Tutto questo è scritto in Esodo capitolo 9, versetto 22 a 25. Quelli che non credevano in Dio non pensarono di mettere se stessi e il bestiame al riparo e, come si diceva, il messaggio che Dio rivolse agli egiziani è lo stesso che rivolge al mondo oggi. Dio non tarderà a giudicare il mondo e quindi è da stupidi continuare ad andare avanti come se non dovesse succedere niente. Fu così anche al tempo di Noè e così sarà quando il Signore verrà per giudicare il nostro mondo. Tanti in Egitto non credettero a Dio e perciò ne pagarono le amare conseguenze. Perciò Dio oggi invita ciascuno di voi a porre in Lui, in Dio, tutta la vostra fiducia affinché scampiate al suo giudizio e voi potete scampare al giudizio di Dio convertendovi a Cristo. Notate ancora, amici, in particolare, che come leggiamo nel versetto 26 di questo capitolo, soltanto nel paese di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde la grandine. Da questo momento in poi la terra di Goshen non sarà più colpita da nessun flagello. Per le altre zone, le conseguenze di questa piaga furono a dir poco disastrose. Tra l'altro, come leggiamo in Esodo capitolo 9, versetto 31, il lino e l'orzo erano stati percossi perché l'orzo era in spiga e il lino era in fiore. Come ci dice però il versetto 32, il grano e la spelda non furono colpite perché non erano ancora cresciute. Questo dunque fu il terribile giudizio divino che colpì la fondamentale risorsa alimentare degli egiziani. Ma
nonostante tutto questo che Dio stava facendo, il cuore di Faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 9, versetto 35. Dio cercava in ogni maniera di scuotere gli egiziani, mettendo in rilievo la falsità del loro culto idolatrico, ma il faraone, che ovviamente era considerato la guida del suo popolo, continuava ad essere ostinato.

suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu narri ai tuoi figliuoli e ai figliuoli dei tuoi figliuoli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro, affinché sappiate che io sono l'Eterno. Dio aveva naturalmente le sue buone ragioni per comportarsi a quel modo. Uno scopo di quei flagelli era di far vedere a tutti che in fondo il faraone non era per niente un credente, diciamo che era un ateo. Certo, Dio avrebbe potuto far uscire gli israeliti dal paese senza aver nulla a che fare con il faraone. Però se lo avesse fatto, si sarebbe potuto dire che non aveva agito, come possiamo dire, lealmente nei suoi confronti. Dio infatti avrebbe dovuto dargli almeno la possibilità di lasciare andare Israele, e quindi avrebbe dovuto dare a Faraone la possibilità di salvarsi, credendo nell'Iddio di Israele, nell'unico vero Dio. E Dio, come sappiamo, fece proprio così, cioè diede al Faraone delle possibilità di ravvedersi. Inoltre, Dio volle fare vedere al suo popolo, agli ebrei che si trovavano in schiavitù ormai da molti anni nella terra egiziana, dicevo, Dio voleva far vedere ancora al suo popolo quello di cui lui, Dio, il creatore, il loro Dio, era capace di fare prima di condurlo nel deserto. Dio voleva dimostrare concretamente di essere capace di condurre quel popolo nella terra promessa, nella terra che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E questa storia è stata difatti ripetutamente raccontata mediante la celebrazione della Pasqua per quasi 4.000 anni. Ora però, amici miei, mi devo fermare poiché il tempo è quasi terminato. Vi saluto con sincero affetto e vi do l'appuntamento con il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile,

0: tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Uzia e Jotam in Giuda e di Geroboamo II in Israele, il Signore suscitò un altro profeta di nome Osea perché predicasse nel regno del nord. L'appello di Osea è urgente e pressante quanto quello di Amos, suo contemporaneo, e il messaggio profetico altrettanto veemente e deciso, ma in tutta la sua predicazione troviamo una tenerezza appassionata che manca quasi completamente in Amos, contrasto facilmente comprensibile, in quanto Amos era straniero in Israele, mentre Osea si rivolgeva al suo proprio popolo. Gli scritti lasciatici da Osea ci colpiscono per il modo tutto particolare di presentare il messaggio che Dio gli aveva messo in cuore. Egli raffigura l'Eterno come un marito affettuoso, pieno di cure e d'amore della nazione di Israele, la quale appare invece come la più infedele delle mogli. Nonostante la corruzione profonda e i terribili peccati a cui Israele si è abbandonata, Osea si adopera incessantemente per mostrare al popolo che Dio lo ama ancora, a dispetto dei suoi tradimenti. Pur profetizzando senza mezzi termini i terribili castighi che la donna si è attirata sul capo, Osea non trascura di mettere bene in vista anche un altro fatto di per sé meraviglioso. In seguito, la donna, pentita e purificata dalle lunghe sofferenze, avrebbe fatto ritorno al suo sposo, il quale, ancora innamorato, l'avrebbe immediatamente raccolta per tenerla accanto a sé per sempre. Così avverrà del popolo di Israele, dopo aver a lungo sofferto lontano dal Signore a causa della propria condotta infedele, in un futuro glorioso si pentirà e farà ritorno al suo Dio, che non esiterà a ristabilirlo in una condizione benedetta. Ma Israele si rifiutava di dare ascolto ai profeti mandati da Dio. I messaggi d'amore, gli appelli al pentimento, le severe ammonizioni lo lasciavano indifferente, e così facendo correva sempre più velocemente verso la rovina. Alla morte di Geroboamo II di Israele salì al trono suo figlio Zaccaria, ma Zaccaria non era migliore di suo padre e il suo regno durò appena 6 mesi. Cadde vittima di una congiura ad opera di un certo Shallum, che si mise a regnare al suo posto. Con la morte di Zaccaria si erano compiute le 4 generazioni di regno che il Signore aveva promesso alla casa di Jehù quando questi aveva distrutto la stirpe di Acab. Il regno di Shallum fu ancora più breve di quello del suo predecessore. Era re da appena 1 mese quando un uomo di nome Menahem lo uccise e prese il suo posto sul trono di Israele. Menahem governò il paese con eccezionale crudeltà, non si ritrasse dall'idolatria e trascinò il popolo a una condotta sempre più peccaminosa. Mentre Menahem era re, Pul, sovrano d'Assiria, invase e occupò il paese con la sua gente. Menahem, anziché combatterlo, si accordò con lui perché lo aiutasse a consolidare il potere nelle proprie mani. Il prezzo convenuto fu di 1000 talenti d'argento che Menahem si fece dare dalle persone più ricche di Israele. Dopo questo, Pul d'Assiria si ritirò nelle sue terre. Menahem regnò 10 anni su Israele. Dopo di lui divenne re suo figlio Pekachia. Pekachia fu un re malvagio e continuò nelle vie di coloro che lo avevano preceduto, facendo il male agli occhi del Signore. Il suo regno non durò quanto quello di suo padre. Dopo 2 anni di governo, un suo capitano, di nome Pekah, congiurò contro di lui e lo uccise per usurpargli il trono. Il regno del nord era ormai sul punto di sfaldarsi, secondo le predizioni dei profeti di Dio.

L'ultimo periodo di regno lo condivise con suo figlio Jotam a causa della terribile malattia che lo aveva costretto all'isolamento. Come sappiamo, Uzia era divenuto lebbroso in seguito al grave peccato di superbia che aveva commesso quando era penetrato abusivamente nel tempio di Dio per bruciarvi dell'incenso, compito riservato questo solo ai sacerdoti. Jotam, figlio di Uzia, fu un bravo re che temeva l'Eterno e faceva ciò che è giusto ai suoi occhi. Dio lo benedisse e Jotam poté rafforzare il suo regno riportando successi sul nemico, come nel caso degli Ammoniti che divennero suoi tributari. Questo re seppe camminare con fedeltà nelle vie del Signore e il Signore lo rese oltremodo potente. Il Signore aveva chiamato dei profeti ad annunziare la sua parola nel regno del nord e più o meno nello stesso periodo ne aveva suscitati anche in Giuda. Uno di essi, forse il più grande di tutti, fu Isaia, che profetizzò durante il regno di Uzia, di Jotam, Acaz ed Ezechia di Giuda. Isaia era un uomo dotto e a quanto sembra di nobile origine. Sappiamo che fu autore di diversi libri, di cui purtroppo soltanto uno è arrivato fino a noi. Nell'anno in cui morì Uzia, ebbe una visione eccezionale. Il Signore era seduto su di un trono molto alto e sopra di lui volavano degli esseri celesti detti serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Quella scena grandiosa lo turbò profondamente ed egli si vide come un uomo impuro e pieno di peccato. Allora un serafino volò verso di lui e gli toccò le labbra con un tizzone ardente che aveva preso dall'altare, dicendogli che in tal modo il suo peccato gli era tolto. Poi Isaia udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» «Eccomi», rispose pronto Isaia, «manda me». Allora il Signore gli affidò la missione di profeta tra il suo popolo ribelle. Isaia avrebbe dovuto profetizzare a dispetto dell'incredulità della popolazione, la quale, appunto a causa della propria incredulità e di molti altri peccati, sarebbe stata deportata in cattività per un periodo di 70 anni. Isaia esercitò il suo ministero per un periodo di tempo molto lungo e il Signore gli rivelò numerosi avvenimenti futuri che in seguito si sarebbero verificati con scrupolosa esattezza. Il libro di Isaia è particolarmente ricco di profezie riguardanti il Messia, cioè il Signore Gesù. Tra le altre cose dice che sarebbe nato da una vergine e nel versetto 5 del 9° capitolo ci fa di lui un chiaro ritratto. «Poiché un fanciullo c'è nato, un figliuolo c'è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». In visione profetica, Isaia descrisse molti altri dettagli della vita di Gesù, puntualmente riportati negli Evangeli. Disse tra l'altro che sarebbe stato odiato dagli uomini, i quali non gli avrebbero risparmiato alcun tipo di sofferenza. Nel ben conosciuto capitolo 53 ce lo descrive come un uomo di dolore, familiare coi patimenti e, cosa più importante di tutte, come colui che sarebbe morto per i nostri peccati. Durante la sua vita su questa terra, Gesù citò spesso il profeta Isaia e ripeté alcune delle sue affermazioni. Fra i molti avvenimenti da lui preannunciati che si adempirono nei più minuziosi dettagli parecchi anni dopo la sua morte, suscita particolare impressione la profezia riguardante il re Ciro di Persia. Isaia citò con precisione il suo nome prima ancora che Ciro nascesse e affermò che avrebbe ridato la libertà al popolo prigioniero quando Giuda era ancora ben lontano dall'immaginare che sarebbe stato deportato in cattività. Le profezie di Isaia, così accurate nei dettagli e il loro adempimento fin nei minimi particolari, costituiscono una delle prove più evidenti in nostro possesso che la Bibbia è il libro di Dio, da Lui ispirato, e che i suoi autori, tra i quali i profeti, hanno riportato non il loro proprio pensiero, ma la diretta parola di Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: You know, it used to be, if you heard me speak, I would show visuals on the computer.
1: Ora, se mi conoscete, in genere, quando parlo, mostro dei video, dei filmati.
0: And I still do.
1: Lo faccio ancora.
0: When I'm doing seminars or conferences.
1: Quando faccio seminari, conferenze.
0: But more recently, I just use God's word.
1: Ma più recentemente uso semplicemente la parola di Dio.
0: For my notes.
1: Come note. Come appunti.
0: And this morning, as I was sitting here,
1: e stamattina mentre ero seduto qui,
0: I had a presentation ready,
1: avevo già una presentazione pronta,
0: which I will do,
1: che farò.
0: But I turned to this portion of scripture in the book of Job, chapter 8.
1: Ma sono andato in questa parte della scrittura in Giobbe 8.
0: Because the words that I'm going to read you are very fresh in my heart.
1: Perché le parole che vi leggerò sono molto fresche nel mio cuore.
0: Job 8, beginning verse 5.
1: Giobbe 8, 5.
0: If you would seek God and implore the compassion of the Almighty.
1: Ma se tu ricerchi Dio e supplichi l'Onnipotente.
0: If you are pure and upright, surely now he would rouse himself for you.
1: Se sei puro e integro, certamente egli sorgerà in tuo favore e ristabilirà la dimora della tua giustizia.
0: And restore your righteous estate.
1: Se ristabilirà la dimora della tua giustizia.
0: Though your beginning was insignificant, yet your end will increase greatly.
1: Anche se la tua condizione passata è stata ben piccola cosa, la tua ultima sarà molto grande.
0: Now here's the portion of scripture that I have pre-underlined.
1: E qui c'è la parte che ho sottolineato.
0: Please inquire of past generations and consider the things searched out by their fathers.
1: Interroga quindi le generazioni passate e considera le cose scoperte dai loro padri.
0: For we are only of yesterday and know nothing.
1: Noi infatti siamo di ieri e non sappiamo nulla.
0: Because our days on earth are as a shadow.
1: Perché i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra.
0: Will they not teach you and tell you and bring forth words from their minds?
1: Non ti insegneranno forse essi e non ti parleranno traendo parole dal loro cuore?
0: Notice the reference to past generations, inquire of them.
1: Notate questo riferimento alle vecchie generazioni, al fatto di interrogarle.
0: Now, I'll tell you what that doesn't mean.
1: Ora vi dico di cosa sta parlando. Ah, di cosa non sta parlando.
0: It does not mean that we're to talk to the dead.
1: Ah, non sta dicendo che dobbiamo parlare ai morti.
0: Because in context of scripture, that's an abomination.
1: Perché nella scrittura questa sarebbe un'abominazione.
0: What this is requesting is that we check out history.
1: Quello che sta dicendo è che dobbiamo controllare la storia.
0: I have a mentor who taught me the Bible. I have several mentors.
1: Ho diversi mentori nella mia vita, ma ce n'era uno in particolare che mi ha insegnato la Bibbia.
0: I think most of you will know who one of my mentors was.
1: Penso che la maggior parte di voi sanno chi è stato, conoscono chi era uno dei miei mentori principali.
0: Pastor Chuck Smith.
1: Pastore Chuck Smith.
0: But I had other mentors that I knew before I ever knew him.
1: Ma ci sono altri mentori nella mia vita che ho conosciuto prima di lui ancora.
0: As a new believer, a gentleman who was in his 70s took me aside and taught me the Bible.
1: Appena convertito c'è stato un signore che aveva 70 anni che mi prendeva e mi insegnava la Bibbia.
0: I was 30 years old.
1: Io avevo 30 anni.
0: The portion of scripture I just read you was underlined because he had me underline it.
1: La porzione della scrittura che vi ho letto l'ho sottolineata perché è lui che me l'ha fatta sottolineare.
0: History is very important.
1: La storia è molto importante.
0: Do you know what another way to describe this Bible is?
1: Sapete un altro modo per descrivere questa Bibbia qual è?
0: His story.
1: La sua storia.
0: It's his word.
1: Funziona in inglese, un po' meno in italiano. La sua parola.
0: The word of God.
1: La parola di Dio.
0: If you want to know what's happened in the past, check out his story.
1: Se vuoi sapere cosa è accaduto nel passato, controlla la sua storia.
0: If you want to understand the present, what's happening in the world, check out his story.
1: Se vuoi comprendere il presente, cosa sta accadendo oggi, controlla la sua storia.
0: If you want to know what's about to happen in the future, check out his story.
1: E se vuoi sapere cosa accadrà nel futuro anche, guarda la sua storia.
0: God's word.
1: La parola di Dio.
0: word of God is true.
1: Perché la parola di Dio è verità.
0: Jesus said in John 17, "Thy word is true."
1: Gesù lo dice in Giovanni 17, la tua parola è verità.
0: So, with that as an introduction and the context of checking things out.
1: Quindi, avendo dato questo come introduzione e questa idea del controllare il passato.
0: Speaking to past generations.
1: Per parlare alle passate delle passate generazioni. Per comprendere anche il presente.
0: And having some understanding of what's about to happen.
1: E avendo una certa comprensione di quello che sta per accadere.
0: Knowing what Solomon said,
1: sapendo quello che ha detto Salomone.
0: History repeats itself.
1: La storia si ripete.
0: Ecclesiastes 1:9.
1: Ecclesiaste 1:9.
0: Whatever has happened before can and will happen again.
1: Quello che è accaduto prima accadrà di nuovo.
0: I want to turn to the second last book in the Bible.
1: Adesso voglio andare al penultimo libro della Bibbia.
0: That is the book of Jude.
1: Il libro di Giuda.
0: One chapter.
1: Un solo capitolo.
0: But in this chapter there are enough messages here to keep us going for months.
1: Ma in questo unico capitolo ci sono abbastanza argomenti che potremo discuterne per mesi.
0: And I only have less than 45 minutes.
1: Adesso io invece ho solo meno di 45 minuti.
0: Let's make it 40 minutes.
1: E quindi cerchiamo di farlo in 40 minuti.
0: And this book, there are many gems.
1: Ci sono diverse gemme in questo libro.
0: First of all, who is Jude?
1: Prima di tutto, chi è Giuda?
0: Well, let's read. Jude, a bondservant of Jesus Christ and a brother of James, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ.
1: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo.
0: Well, first of all, we know that Jude was a half-brother of Jesus.
1: La prima cosa è che Giuda era il fratellastro di Gesù.
0: Half-brother.
1: Fratellastro.
0: We know that he had the same mother.
1: Sappiamo che avevano la stessa madre.
0: We know that Jude had another brother who was brother James.
1: Sappiamo che Giuda aveva un altro fratello, si chiama Giacomo.
0: And notice it says brother of James to those, that's who he's writing to, who are called beloved of God the Father, kept for Jesus Christ.
1: Notate cosa dice qua, fratello Giacomo ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo.
0: Now, if you look up the word beloved,
1: ora se guardate la parola amato,
0: in every context in the entire Bible, the word beloved means,
1: in ogni contesto della Bibbia la parola amato,
0: beloved,
1: significa amato.
0: It's a very positive context.
1: È un contesto molto positivo.
0: It's in context of those who believe.
1: È nel contesto di coloro che credono.
0: And kept for Jesus Christ.
1: E custoditi in Gesù Cristo.
0: Now I don't want to get into heavy, deep theological arguments because we have some very strong theologians here this morning.
1: Non voglio entrare in questioni teologiche troppo profonde perché ci sono diversi bravi teologi stamattina.
0: But I'm just going to tell you what I believe and I'm open to discussion.
1: Ma vi dirò semplicemente cosa credo io e poi sono aperto per ogni discussione.
0: Being kept for Jesus Christ.
1: Dice custoditi per Gesù Cristo.
0: Some people teach that you can lose your salvation and not be kept.
1: Persone che dicono che tu puoi perdere la tua salvezza.
0: I don't think you can earn it.
1: Io non credo che tu possa guadagnarla.
0: So if you can't earn it, how can you lose it?
1: E quindi se non puoi guadagnarla, come puoi perderla?
0: But you can lose things.
1: Ma puoi perdere cose.
0: You can lose reward.
1: Puoi perdere una ricompensa, ad esempio.
0: And I think there are a lot of people that are going to lose reward.
1: Io credo che ci saranno tante persone che perderanno la loro ricompensa.
0: You know what the Bible says? That at judgment day there's going to be some that are surprised.
1: Sapete quello che dice la Bibbia? Che nel giorno del giudizio alcuni saranno sorpresi.
0: Jesus actually said, many will stand before me on the judgment day and they will claim that, well, they've believed.
1: E Gesù dice che alcuni compariranno nel giorno del giudizio e diranno: ma noi abbiamo creduto.
0: They'll claim that they believe because they've done all kinds of miraculous things in his name.
1: E dichiareranno di aver creduto perché avranno fatto dei miracoli e cose di questo genere.
0: They've healed in his name.
1: Abbiamo guarito nel tuo nome.
0: They've cast out demons in his name.
1: Abbiamo cacciato demoni nel tuo nome.
0: They've performed many signs and wonders in his name.
1: Hanno fatto segni e prodigi nel nome di Gesù.
0: Jesus says to them, "Depart from me, you who practice iniquity. I never knew you."
1: E Gesù dirà loro: "Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti."
0: Now that's a sobering portion of scripture.
1: E questa è una porzione della Bibbia che ci deve fare stare molto attenti.
0: Christians, so-called, believe that they believe, but instead they were deceived.
1: Che ci fa capire che ci sono alcuni cosiddetti cristiani che dicono di credere.
0: Remember what Jesus said in Matthew 24?
1: Ma cosa dice Gesù in Matteo 24?
0: He said that before he returns there would be a time of great deception.
1: Dice che prima del suo ritorno ci sarà un tempo di grande inganno.
0: He said many, not a few, will be deceived by many, not a few.
1: Dice che molti saranno ingannati, non pochi.
0: Wow, that's pretty sobering.
1: Questo ci deve far stare molto attenti.
0: Before Jesus Christ returns, he gave the indication it would be a time of strong deception, delusion.
1: Prima del ritorno di Gesù è chiaro che ci sarà un tempo di grande apostasia e inganno.
0: That deception would be taking place in his name.
1: E questo inganno verrà fatto nel suo nome.
0: Some people think they're saved.
1: Diverse persone pensano di essere salvate.
0: But they're not.
1: Ma non lo sono.
0: Some people think they're going to be first, but they're going to be not.
1: Alcuni pensano di essere i primi, ma non lo saranno.
0: The Bible says the first will be last, and the last will be first.
1: La Bibbia dice i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi.
0: So what appears on the surface as strong Bible-believing Christians, well, they may not.
1: Quindi quello che superficialmente sembra un vero credente solido potrebbe non esserlo.
0: It's not my call.
1: Non è la mia chiamata.
0: It's not your call.
1: Non è la tua chiamata.
0: But it's in the word of God.
1: Ma quello che dobbiamo fare è dare la parola di Dio.
0: I believe that when one is brought into the family of God by the grace of God, by the Spirit of God.
1: Io credo che quando una persona entra a far parte della famiglia di Dio per lo Spirito di Dio, per la grazia di Dio,
0: they're kept by God.
1: A quel punto vengono custoditi.
0: But they may not receive the award that they thought.
1: Ma potrebbero non ricevere la ricompensa come pensano.
0: I'm sure that's open for interpretation.
1: E io sono certo che questo può essere aperto.
0: But I'll tell you what it's not open for.
1: Varie interpretazioni, ma vi dico sicuramente come non può essere interpretato.
0: It's all based on the grace of God.
1: È tutto basato sulla grazia di Dio.
0: It has nothing to do with works.
1: Non ha nulla a che vedere con le opere.
0: It has nothing to do with rules.
1: Non ha nulla a che vedere con le regole.
0: It has nothing to do with the sacraments.
1: Non ha nulla a che vedere con i sacramenti.
0: Or what position you hold.
1: O qual è la tua posizione.
0: Or whether you have a collar around your neck or not.
1: Se hai un collare intorno al collo o no.
0: In fact, that could be a detriment.
1: Anzi, quello potrebbe essere un problema.
0: Verse 2.
1: Verso 2.
0: Jude writes, "May mercy and peace and love be multiplied to you."
1: Giuda scrive: misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati.
0: Now, I noted that it says mercy and peace and love, those three words.
1: Queste tre parole, misericordia, pace e amore.
0: I'm not sure if those three words are used in that sequence anywhere else in the scripture.
1: Non sono sicuro che queste tre parole vengano usate in questa stessa sequenza altrove nella scrittura. Se leggete le epistole scoprite che ci sono dei saluti molto simili.
0: But it's almost always grace and peace.
1: Ma è quasi sempre grazia e pace.
0: And you can do this yourself, do a Bible search.
1: Quindi potete fare una ricerca, lo potete fare da soli.
0: If you have a computer program and put in grace and peace and see how many verses come up.
1: Mettete in un computer, un programma, pace e grazia e vedete quante volte esce.
0: I looked at this the other day and I'm not sure if my program is accurate, but grace and peace are mentioned 113 times.
1: Non so se il mio programma è accurato, ma io l'ho fatto e è uscito fuori che grazia e pace insieme vengono fuori 113
0: in 111
1: volte.
0: Verses.
1: In più di 111 versi, credo.
0: Grace and peace.
1: Grazia e pace.
0: And I think of the many messages that I heard Chuck Smith teach this.
1: E credo che in diversi messaggi ho sentito Chuck Smith predicare questo.
0: Bottom line is you'll never have peace unless you understand grace.
1: Il punto è che non potrai mai avere pace finché non comprenderai la grazia.
0: If you don't understand the grace of God, you won't understand Christianity.
1: Se tu non comprendi la grazia di Dio, non comprendi affatto il cristianesimo.
0: And Paul taught, if you want to be strong.
1: E Paolo ha insegnato questo: se vuoi essere forte,
0: you need to be weak.
1: Devi essere debole.
0: And you need to understand you can never be strong based on your own efforts.
1: E devi comprendere che non potrai mai essere forte sulla base dei tuoi sforzi.
0: It's all through God's grace.
1: È solo attraverso la grazia di Dio.
0: By grace you are saved through faith.
1: È per grazia che siete salvati mediante la fede.
0: That's a verse, if you haven't memorized it, you should.
1: È un versetto che se ancora non lo avete fatto dovete memorizzare.
0: Salvation is by faith in Jesus Christ alone.
1: La salvezza è per fede in Gesù Cristo solo.
0: It is not by works.
1: Non è per opere.
0: Lest any man should boast.
1: Affinché nessuno si glori.
0: Not by works.
1: Non è per opere.
0: It's by grace.
1: È per grazia.
0: Grace alone.
1: Solo per la grazia.
0: Verse 3.
1: Versetto 3.
0: Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once and all delivered to the saints.
1: Carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.
0: See, there's that word beloved again.
1: C'è di nuovo quella parola, carissimi, amati.
0: You want to know who he was writing to?
1: Sapete, volete sapere a chi stava scrivendo?
0: Beloved.
1: Agli amati, ai cari.
0: Brothers and sisters.
1: Fratelli e sorelle.
0: And he said he was writing to them and he was making this effort to write while he was making effort to write about our common salvation.
1: E dice che lui stava impegnando perché voleva scrivere loro riguardo alla nostra comune salvezza.
0: So if there's any doubt, he's talking about he was writing to them about writing about the common salvation.
1: Quindi se c'è qualche dubbio riguardo, qui è chiaro, vuole scrivere riguardo alla nostra comune salvezza.
0: Salvation in Jesus Christ by faith. Alone.
1: La salvezza mediante la fede in Gesù Cristo da solo.
0: But as he was writing, something happened.
1: Ma mentre scriveva, qualcosa è accaduto.
0: He got emotional.
1: E lui ha sentito qualche emozione.
0: And there was an urgency.
1: E ha capito che c'era un'urgenza.
0: He said, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith.
1: Dice che lui ha sentito necessario scrivere per esortarli a combattere strenuamente per la fede.
0: So he wanted to write to them about our glorious salvation, but suddenly he realized he had to change his thought.
1: Quindi voleva scrivere della loro gloriosa salvezza, ma ha sentito che doveva scrivere riguardo a qualche cos'altro.
0: Now look at all the words that he uses.
1: Guardate la parola che usa, necessario. Esortarvi,
0: contend earnestly,
1: combattere strenuamente,
0: for the faith,
1: per la fede,
0: the faith,
1: la fede,
0: the faith is based on the word,
1: la fede che è basata sulla parola,
0: faith comes by hearing the word,
1: la fede viene dall'udire la parola,
0: sì,
1: no?
0: That's the heart of Christianity.
1: Questo è il cuore del cristianesimo.
0: It seems that something was happening.
1: Sembra che stesse accadendo qualcosa in quel momento.
0: He said it had been once and for all delivered to the saints.
1: Dice la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.
0: This message of the glorious salvation based upon the sacrifice, the blood sacrifice of our Lord Jesus Christ had been completed. It was done. It was over.
1: Questa salvezza basata sul sangue di Gesù Cristo è completa. È stata effettuata una volta per sempre. Non c'è più bisogno.
0: The gospel message had been completed.
1: Il messaggio dell'Evangelo è stato completato.
0: And I like what Paul writes in several occasions, the gospel according to the scriptures.
1: E mi piace quello come lo mette Paolo in diverse occasioni, il Vangelo secondo la scrittura.
0: The gospel according to the scriptures is so simple a child can understand.
1: Il Vangelo secondo la scrittura è così semplice che anche un bambino può comprendere.
0: It's a simple gospel.
1: È un Vangelo semplice.
0: Problem is that we have an adversary, Satan, the dragon, the devil, the serpent.
1: Il problema è che abbiamo un avversario, Satana, il dragone, il serpente.
0: And he hates the gospel.
1: E lui odia il
0: Vangelo. And he wants to deceive mankind from understanding the gospel.
1: E lui vuole ingannare le persone in modo che non comprendano l'Evangelo.
0: So rather than people understanding that it's by faith alone in Jesus Christ.
1: Quindi anziché comprendere che è solo per la fede in Gesù Cristo,
0: Satan has a way of convincing people to doubt what God has said.
1: Satana ha i suoi modi per convincere le persone che non è così, non è come ha detto Dio.
0: You remember where that started?
1: Vi ricordate quando tutto questo è iniziato?
0: In the Garden of Eden.
1: Nel giardino dell'Eden.
0: Satan said, "Don't believe what God has said."
1: Satana ha detto non credere a quello che ha detto Dio, l'ha detto a Eva.
0: Take of the forbidden tree.
1: Prenditi questo frutto proibito.
0: Because you can be like God.
1: Perché tu sarai come Dio.
0: God had placed a simple condition in the Garden of Eden that man, that is Adam and Eve, were not to partake of the tree.
1: Dio aveva stabilito che Adamo ed Eva non dovevano prendere di quel frutto.
0: And had they been obedient, they would have lived for eternity.
1: E se fossero stati ubbidienti, avrebbero vissuto per l'eternità.
0: So Satan appealed to the flesh.
1: E quindi Satana ha fatto appello alla carne.
0: And Satan convinced Eve that she should take of the fruit.
1: E lui ha convinto Eva di prendere quel frutto.
0: Because it looked so good, it was
1: perché
0: so good to eat.
1: Ha un aspetto così bello, sembra così buono da mangiare.
0: And she ate.
1: Lei l'ha mangiato.
0: And she took it to Adam and he ate.
1: E lei l'ha dato ad Adamo e anche lui l'ha mangiato.
0: And that triggered the fall, the curse upon the original creation.
1: E questo ha portato alla caduta della creazione originale.
0: And what you need to understand at this point.
1: E noi dobbiamo comprendere a questo punto
0: the curse, death, the wages of sin.
1: La maledizione, la morte, il salario del peccato.
0: And from that point on, when things had been perfect, they became imperfect and death was introduced.
1: Da quel momento in poi le cose che prima erano perfette adesso erano imperfette e c'era il peccato, c'è stato il peccato.
0: Now hopefully you followed me. It's very simple.
1: Spero che stiate seguendo, è molto semplice.
0: The gospel is simple.
1: Il Vangelo è semplice.
0: For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life.
1: Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
0: Mankind was forever doomed because of Adam and Eve's sin.
1: L'umanità è stata sempre resa sorda dal peccato di Adamo ed Eva, toccata in qualche modo. Condannata.
0: But God had an alternative plan.
1: Ma Dio aveva un piano alternativo.
0: And Jesus Christ, the Son of God, came to this earth and lived a perfect sinless life in our place.
1: E Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto su questa terra, ha vissuto una vita senza peccato.
0: He was born of a virgin.
1: Lui è nato da una vergine.
0: Jesus Christ grew up as from a baby.
1: Lui è cresciuto come un bambino.
0: To a full grown man.
1: Fino a diventare un uomo maturo.
0: Never sinned.
1: E non ha mai peccato.
0: And his life was sacrificed upon the cross, and his blood was shed, and he died.
1: E la sua vita è stata sacrificata sulla croce e lui ha versato il suo sangue.
0: Three days later he resurrected.
1: Ma tre giorni dopo è risuscitato.
0: And he lives today.
1: E vive oggi. È
0: and whosoever believed that that happened and acknowledge who he is and what he's done.
1: E chiunque riconosce che questo è accaduto veramente, riconosce quello che lui ha fatto e quello che lui è.
0: And whosoever would recognize who we are and what we've done and ask for forgiveness.
1: Chiunque riconosce chi siamo noi e cosa abbiamo fatto, che abbiamo bisogno di chiedere perdono.
0: Can enter into relationship with him that will last forever, forever, forever, for eternity.
1: Può entrare in una relazione con lui che durerà in eterno.
0: That's what the Bible calls the good news.
1: Questo è quello che la Bibbia chiama la buona notizia.
0: The good news.
1: La buona notizia.
0: See, the Bible tells us about the bad news.
1: La Bibbia ci parla anche della cattiva notizia.
0: But our only hope is through Jesus Christ.
1: Ma la nostra unica speranza è Gesù Cristo.
0: That's the gospel.
1: Questo è il Vangelo.
0: And that's what needs to be delivered.
1: E questo è ciò che deve essere trasmesso e predicato
0: by the saints,
1: dai santi,
0: so that others can become part of the family.
1: In maniera che anche altri possano entrare a far parte della famiglia.
0: That's the way it's been from the beginning.
1: È sempre stato così fin dall'inizio.
0: That is from the early church.
1: Intendo dalla Chiesa primitiva.
0: They were looking forward to the Savior.
1: Nell'Antico Testamento loro guardavano avanti verso il Salvatore.
0: And they knew that there would be a Savior, a Messiah that would come, but most of the Jews, of course, missed it.
1: E loro sapevano che il Messia sarebbe venuto, e poi alla fine la maggior parte di loro l'hanno perso.
0: Jesus came.
1: Perché Gesù è venuto.
0: Jesus died.
1: Gesù è morto.
0: Jesus was resurrected.
1: Gesù è risuscitato.
0: And after the resurrection, Jesus was here on the planet.
1: E dopo la risurrezione lui è stato qui su questo pianeta.
0: And he addressed the early church.
1: E lui si è rivolto alla chiesa delle origini.
0: And he said to the early church, "You shall be my witnesses."
1: E ha detto loro, voi mi sarete testimoni.
0: That's those that followed him.
1: Cioè voi che seguite lui.
0: These were the very last words that he proclaimed on the Mount of Olives.
1: Queste sono le ultimissime parole che ha detto dal Monte degli Ulivi.
0: Before he ascended into the heavens.
1: Prima di ascendere in cielo.
0: "You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria, the uttermost parts of the earth."
1: Voi sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
0: Then he departed.
1: E poi è asceso.
0: But the angels that were there that day,
1: gli angeli che erano lì quel giorno,
0: he's coming again.
1: Hanno detto lui tornerà.
0: He's coming again.
1: Tornerà.
0: That's our blessed hope.
1: Questa è la nostra beata speranza.
0: Until he comes,
1: finché prima che viene,
0: we're to be witnesses.
1: Noi dobbiamo essere testimoni.
0: Now verse 4, and we're not going to get anywhere near where I intended, but let's continue.
1: Non ci stiamo avvicinando a quello che pensavo di fare, ma andiamo avanti ancora per un po'.
0: So Jude wanted to come with a message or
1: quindi,
0: write a message.
1: Quindi Gesù voleva, Giuda aveva in mente un messaggio.
0: But he recognized that he needed to change the message.
1: Ma poi si è reso conto che doveva cambiare quel messaggio.
0: Verse 4, he tells why.
1: E il versetto 4 ci dice perché.
0: For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons, who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ.
1: Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: Certain persons had crept in.
1: Certi uomini si sono infiltrati.
0: This is the early church.
1: E questa era la chiesa delle origini.
0: You would have thought that so close to the time when Jesus had departed.
1: Tu penseresti che in un tempo così vicino all'ascensione di Gesù,
0: that the followers, the beloved, would have recognized false teaching.
1: È difficile pensare che già i credenti, i fratelli a questo punto abbiano visto che c'erano dei falsi insegnamenti.
0: But Satan is very good at what he does.
1: Ma Satana è molto bravo a fare quello che fa.
0: Remember what Paul said with regards to what it would be like after his departure?
1: Ricordate cosa ha detto Paolo di cosa sarebbe stato dopo la sua partenza?
0: Paul warned about the same thing.
1: Paolo ha avvertito riguardo alla stessa cosa.
0: He said, "After my departure, grievous wolves will come in."
1: Lui ha detto, dopo la mia partenza ci saranno dei lupi rapaci.
0: Now what do wolves do?
1: Cosa fanno i lupi?
0: They're not shepherds.
1: Non sono pastori.
0: If you were to pick a word opposite of a shepherd, what would you pick?
1: Se tu dovessi scegliere l'opposto della parola pastore, quale prenderesti?
0: Well, what are the enemies of sheep?
1: Uno dei nemici delle pecore.
0: Well, there are numerous enemies, but one of the enemies of sheep are wolves.
1: Loro hanno diversi nemici, ma il nemico principale è il lupo.
0: Paul said these wolves would be in sheep's clothing.
1: E Paolo dice questi lupi saranno vestiti da pecore.
0: They would appear like sheep, but they weren't sheep.
1: Sembreranno pecore, ma non sono pecore.
0: They were wolves.
1: Sono lupi.
0: Now this brings up a whole subject which.
1: Questo porterebbe a un altro argomento.
0: Very, very, very, very close to my heart.
1: Molto, molto vicino al mio cuore.
0: I'm presently working on a book called The Good Shepherd. calls.
1: Sto lavorando ad un libro ed è il libro intitolato La chiamata del buon pastore.
0: At least twice in scripture Jesus calls himself the good shepherd.
1: Almeno due volte nella scrittura Gesù si definisce il buon pastore.
0: Jesus is the good shepherd.
1: Gesù è il buon pastore.
0: Now the Bible does talk about shepherds, pastors.
1: Ora la Bibbia parla di pastori sia in senso fisico che
0: But here's
1: spirituale.
0: The rub.
1: Ma?
0: Here's the problem.
1: Ma c'è un problema.
0: When a pastor isn't a shepherd, he's a wolf.
1: Quando un pastore non è un pastore di anime, è un lupo.
0: That may be hard to say in Italian.
1: È un po' difficile da dire questo in italiano.
0: It's hard to even get the idea across in English.
1: È anche difficile un po' in inglese.
0: But let me tell you this, in my experience, and I don't consider myself to be a ancient Christian, is that the word? I've been a Christian for 40 years.
1: ho un po' di esperienza e fatemi dire questo.
0: I think I've been around long enough to know there's a lot of wolves.
1: Sono in giro da abbastanza tempo per dirvi che ci sono molti lupi in giro.
0: Now let me tell you about some characteristics of wolves.
1: Lasciate che vi parli un po' di alcune caratteristiche del lupo.
0: They don't protect the sheep.
1: Loro ovviamente non proteggono
0: They
1: le
0: don't
1: pecore.
0: Warn the sheep.
1: Non avvertono le pecore.
0: They try to get into the fold to destroy the sheep.
1: Loro cercano di infilarsi nel gregge per distruggere le pecore.
0: You know what a sheep fold is?
1: Sapete cos'è un ovile?
0: Well, shepherds will take the sheep into a fold and will have a gate to protect the sheep.
1: I pastori portano le pecore in un ovile che ha una recinzione, c'è una porta e lo scopo è quello di proteggere il gregge.
0: So, the shepherd, the good shepherd is Jesus.
1: Quindi il buon pastore è Gesù.
0: He's the good shepherd.
1: Lui è il buon pastore.
0: But obviously there's a calling for men to be shepherds.
1: E c'è anche una chiamata per alcuni uomini di essere pastori. Ma loro devono rendere continuamente conto al buon pastore.
0: And how do you become accountable to the good shepherd?
1: E come fai a rendere conto al buon pastore?
0: You have to know his word.
1: Devi conoscere la sua parola.
0: And when you know his word, you can warn the sheep about the dangers.
1: E quindi quando conosci la parola puoi ammonire e avvertire le pecore del pericolo.
0: Wolves don't lead sheep.
1: I lupi non guidano le pecore.
0: Attack the sheep.
1: Attaccano le pecore.
0: Wolves are not spirit led.
1: I lupi non sono guidati dallo spirito.
0: They're purpose driven.
1: Sono guidati dai loro scopi.
0: I just opened up a big can of worms.
1: Adesso ho aperto un altro argomento importante, molto vasto.
0: It's not easy to be in a ministry warning the church.
1: Non è semplice essere nel ministero avvertendo sempre le persone.
0: I don't think it's ever been easy.
1: Penso che non è mai stato.
0: Because when you warn the church, you're confronting Satan.
1: Perché quando tu avverti la chiesa, tu stai combattendo contro Satana.
0: And Satan's agenda is extremely broad.
1: E il programma di Satana è molto vasto.
0: And I think if you look through history, you can understand how many, many people thought they were believers but end up in hell.
1: Nella storia molte persone che credevano di essere credenti alla fine poi sono andate all'inferno.
0: That's why if we look at church history, we can see some of the major trends.
1: E quando guardate nella storia della Chiesa vedete quali sono stati i punti in cui ci sono stati grandi cambiamenti.
0: And here we are in this incredible city.
1: Fino a trovarci qui in questa città incredibile.
0: The city of Rome.
1: La città di Roma.
0: And this city has amazing history.
1: Una città dalla storia incredibile.
0: And if we were to go through a quick course in biblical Christian history.
1: Se dovessimo studiare brevemente la storia della Chiesa, biblicamente parlando,
0: we would see how millions and millions of people believed that they were going to end up in heaven, but they missed the understanding of the simple gospel.
1: Scopriamo come milioni e milioni di persone hanno vissuto pensando che alla fine sarebbero andate in cielo, ma non è stato così perché non hanno creduto al vero e semplice Vangelo.
0: See, there's been many, many wolves throughout history.
1: E ci sono stati molti e molti e molti lupi nella storia.
0: And at various times in history there's been attempts to change the direction.
1: E diverse volte nella storia qualcuno ha tentato di cambiare direzione.
0: And in all honesty, sometimes the direction was changed, but not changed far enough.
1: Certe volte, onestamente, la direzione è cambiata, ma non abbastanza.
0: In one example, I remember the leader, Martin Luther, stated it's by faith alone.
1: Martin Lutero ha dichiarato per fede soltanto.
0: But he didn't have it all together either.
1: Però neanche lui è arrivato fino al punto giusto.
0: He was anti-Jewish.
1: Lui era contro i giudei.
0: Or another one of the reformers was John Calvin.
1: Un altro dei riformatori, Giovanni Calvino.
0: You know, these were priests.
1: Loro erano dei preti.
0: And you know, I can't judge them. I think they were making an effort to try to get Christianity back on track.
1: E non voglio giudicarli perché penso che loro siano impegnati molto per riportare il cristianesimo sulla giusta via.
0: But they came up with rules and regulations that were also unbiblical.
1: Ma anche loro se ne sono usciti con regole, precetti che non erano anch'essi secondo la Bibbia.
0: It's by grace alone, according to the word.
1: Quindi sì, secondo la parola è per grazia soltanto.
0: Now speaking of history, you know that there was also a time when the church here in Rome was very upset.
1: Quindi a un certo punto la Chiesa qui a Roma si è arrabbiata molto.
0: And they look for ways to counterattack.
1: E hanno trovato e hanno cercato dei modi per portare un contrattacco.
0: So we had the Reformation, then we had the Counter-Reformation.
1: E quindi c'è stata la Riforma e poi la Controriforma.
0: The Counter-Reformation, well, essentially one of the key players was a man by the name of Ignatius Loyola.
1: Uno dei personaggi più importanti della Controriforma era Ignazio Loyola.
0: He was the founder of the Jesuits.
1: Lui era il fondatore dei Gesuiti.
0: Oh, what were they about?
1: E chi erano loro?
0: Well, just read history.
1: Studiate la storia.
0: Do anything, everything, whatever was needed to bring back the separated brethren to the mother of all churches.
1: Fai tutto il possibile, tutto quello che è necessario per riportare i fratelli separati di nuovo alla madre Chiesa.
0: And they butchered thousands and thousands of believers.
1: E hanno ucciso migliaia e migliaia di credenti.
0: Now this is really personal for me.
1: Ora questo è molto personale per me.
0: I don't believe much in tracing back genealogy.
1: Non credo molto nell'andare indietro nelle genealogie.
0: But I'll just tell you briefly my own experience.
1: Ma vi dico brevemente la mia esperienza.
0: My mother's dad's name was Demott.
1: E il papà di mia mamma si chiamava Demott.
0: And they belonged to the French family Demotts, who were Huguenots.
1: E loro facevano parte della famiglia francese che erano parte degli Ugonotti.
0: And this goes back now to the 1600s, but they were brutally attacked by the Jesuits in France.
1: Questo ci riporta al 1600, ma gli Ugonotti sono stati trucidati una notte dai Gesuiti.
0: So they fled to Holland, like many other people, got out of the places where they were being persecuted.
1: Quindi sono scappati in Olanda, in altri posti, per scappare dalla persecuzione.
0: Then from Holland they went to the United States, to New Amsterdam, which is now Manhattan or New York.
1: Poi dall'Olanda sono andati e sono scappati negli Stati Uniti, nella nuova Olanda che adesso è Manhattan.
0: Then they went to Pennsylvania, then they went to Missouri.
1: Poi in Pennsylvania, in Missouri.
0: Then they went to Canada.
1: E poi in Canada.
0: I tell you all this to tell you that history is ugly.
1: Dico questo solo per dire che la storia è brutta, è orrenda.
0: Now, I mentioned the Jesuits.
1: Ho parlato di questi Gesuiti.
0: Isn't it interesting how the world is enamored with the first Jesuit pope?
1: Non è interessante come tutto il mondo adesso è innamorato del primo papa gesuita?
0: Isn't it interesting how we're talking about ecumenical unity and all of the religions getting together, including evangelical Christianity?
1: Non è interessante come adesso si continua a parlare di questo movimento ecumenico di tutte le religioni compresi gli evangelici?
0: There are many bridges.
1: Ci sono molti ponti.
0: Bridges to Rome, bridges to Babylon.
1: Ponti verso Roma, verso Babilonia.
0: And I better not get into this, but when I look at Rome, and I was yesterday at Pompeii, what I see is Babylonianism.
1: Ogni volta che vengo a Roma, ieri ero a Pompei, ogni volta che vedo i simboli, vedo Babilonia.
0: I didn't see much Roman Babylonianism in Pompeii because it was buried in 79 AD, but when I'm here in Rome I see Christian Babylonianism.
1: E non l'ho visto tanto lì a Pompei perché è seppellita nel 70, ma quando sono qui a Roma vedo sempre del cristianesimo babilonese.
0: And this is why I'm troubled.
1: O del babilonesimo cristiano. E i cristiani sono guai, vengono attaccati.
0: Throughout history, and now I'm turning back to the Old Testament.
1: Ah sì, per tutto questo mi disturba molto.
0: If I read through the Old Testament prophets, they were troubled too.
1: Se leggo nell'Antico Testamento i profeti dell'Antico Testamento, anche loro erano molto turbati.
0: They pleaded with their people.
1: Perché loro supplicavano e predicavano al popolo.
0: For example, Jeremiah.
1: Ad esempio Geremia.
0: For the same reason.
1: Per la stessa ragione.
0: A conspiracy has been found among the men of Judah. They've turned away from God to the gods, and judgment is coming.
1: I re di Giuda sono caduti nell'idolatria, Giuda nell'idolatria, e il giudizio sta arrivando.
0: Listen,
1: ascoltate.
0: When man turns away from God to the gods, judgment is coming.
1: Quando l'uomo si converte da Dio agli idoli, sempre viene il giudizio.
0: So let me wrap this up.
1: Quindi lasciatemi riassumere.
0: We have the gospel.
1: Noi abbiamo il Vangelo.
0: According to the scriptures.
1: Che è secondo la scrittura.
0: There's a holy God who's the creator.
1: C'è un Dio santo che è il creatore.
0: Who's an adversary, Satan.
1: Che ha un avversario, Satana.
0: Satan hates the gospel and blinds the minds of the unbelieving so they might not understand it.
1: Satana odia l'Evangelo, quindi acceca la mente degli increduli perché non si ravvedano.
0: History repeats itself.
1: E la storia si ripete.
0: And history, from my understanding, is repeating itself for the last time.
1: E da quello che posso vedere, dalla mia comprensione, sembra che la storia si stia ripetendo per l'ultima volta.
0: The signs of our time indicate that Jesus Christ will appear at any moment.
1: I segni dei nostri tempi indicano che Gesù può tornare da un momento all'altro.
0: Time is short.
1: Il tempo è breve.
0: And while we have time, as

0: obbedienti alla sua parola.
1: God is merciful.
0: Dio è misericordioso.
1: But God is also God of justice.
0: Ma Dio è anche un Dio di giustizia.
1: And if he has judged those in the past for their sin,
0: e se ha giudicato delle persone nel passato per i loro peccati,
1: warned them in advance,
0: ma ha sempre avvertito prima,
1: would he not warn our society today at present?
0: Non avvertirà anche la nostra società oggi?
1: Before the final judgment?
0: Prima dell'ultimo giudizio?
1: He is.
0: Sì.
1: Through his word.
0: Lo fa attraverso la sua parola.
1: But we have many professing Christians.
0: Ma ci sono molti che si professano cristiani.
1: Who suddenly said Christianity needs to be modified.
0: Che all'improvviso dicono che il cristianesimo deve essere modificato.
1: They say the narrow way is too narrow.
0: La strada stretta è troppo stretta.
1: And we need to widen the way, become more appealing to everyone.
0: E dobbiamo allargare la via in maniera che sia più attraente per tutti.
1: We live in what's called a postmodern era.
0: Noi viviamo in un'era che è chiamata postmoderna.
1: No values, no standards, no morals.
0: Nessun valore, nessuno standard, nessuna morale.
1: We live in an entire new generation where young people know nothing but electronics.
0: C'è una nuova generazione in cui i nostri ragazzi non sanno nulla se non di elettronica.
1: No, I'm not against electronics.
0: Io non sono ovviamente contro la tecnologia.
1: I have my share.
0: Il mio computer, le mie cose.
1: But we need to have a personal relationship.
0: Ma abbiamo bisogno di avere una relazione personale.
1: Number one, with the creator.
0: Numero uno, con il creatore.
1: Number two, we need to have relationships with each other.
0: Numero due, dobbiamo avere relazione gli uni con gli altri.
1: We need to be able to trust each other and communicate with each other.
0: Dobbiamo essere in grado di fidarci l'uno dell'altro, di comunicare l'uno con l'altro.
1: There's one thing I want to conclude with is we need to be consumed with Jesus Christ.
0: E voglio concludere con questo: dobbiamo imparare ad essere consumati da Gesù Cristo.
1: Think of this.
0: In senso positivo. Pensate a questo.
1: Every single one of us here has the opportunity to have a personal relationship with the one who made the universe.
0: Ognuno, ciascuno di noi ha l'opportunità di avere una relazione personale con il creatore dell'universo.
1: Here's an analogy and then I'll conclude.
0: Ecco un'analogia e con questo concludo.
1: I think it was my third year that I was on staff at Costa Mesa.
0: Era più o meno il terzo anno che ero nello staff di Costa Mesa della chiesa lì.
1: They had me in a position where when people called in, I had to answer the calls or call, pray with them and counsel.
0: Loro mi hanno messo in questo avevo questo compito che quando qualcuno telefonava per avere consiglio, io dovevo dare un consiglio secondo la parola e pregare con loro.
1: But I also was speaking and lecturing in various places.
0: E nello stesso tempo facevo delle relazioni, degli insegnamenti qui e lì.
1: So, this one particular day I had to prepare a message that I'd never given.
0: E c'era questo giorno in particolare che mi stavo preparando per un messaggio che non avevo mai insegnato.
1: So I called up the church secretary and I said, would you mind holding calls, because I'm so busy right now, would you hold the calls you give them to some other of the pastors?
0: Quindi,
1: by the way, I didn't call myself a pastor.
0: Ho avvisato la segretaria e le ho chiesto di non passarmi le telefonate per un po' perché mi dovevo preparare.
1: And it wasn't 20 minutes and my phone rang.
0: E sono passati 20 minuti e il telefono ha squillato.
1: And the secretary said, Roger, there's a call for you and we know that you would like to receive the call.
0: E la segretaria mi ha detto, Roger, lo so che ti stai preparando, ma c'è qualcuno che ti sta cercando e so che ti farà piacere.
1: Oh, this is kind of funny, but actually I thought it would either be the Pope or Chuck Smith.
0: E io pensavo di essere o il Papa o Chuck Smith.
1: It was neither.
0: Però non era nessuno dei due.
1: So I said, well, who is this guy? And he said, well, he's somebody from Canada. He just came by and he's wanting to talk to somebody on staff that knows something about Canada.
0: E lei ha detto, beh, è un uomo dal Canada, lui ha chiamato, voleva parlare qualcuno, meglio se è canadese.
1: So if you have detected it, that's where I'm from. I'm a Canadian.
0: Sì, se non avete capito, sono canadese.
1: Eh? So anyway, I talked to this guy because he was looking for a place to stay in Orange County.
0: Quindi ho parlato con quest'uomo, lui cercava un posto dove stare nella

0: I didn't just talk to him for 5 minutes, I talked to him for an hour and a half.
1: E ho parlato con lui alla fine per un'ora e mezza.
0: So after I finished the call, I got thinking,
1: e quindi
0: why did I do that?
1: Dopo che ho finito questa telefonata, ho pensato, perché ho fatto questo?
0: So I reasoned, well, I guess I did because he was from Canada.
1: Ho detto, beh, immagino che ho fatto così perché era canadese.
0: So it was a pretty good chance that I would take the time to talk to another Canadian.
1: Quindi ci sarà una possibilità per parlare ad altri canadesi.
0: Then I thought, well, there would have been a better chance if the person said, I'm from Canada, but I'm from your town, your little small town, which is the name of Esten.
1: E poi ho detto, beh, sarebbe ancora meglio se qualcuno mi dicesse, sono dal Canada e sono della tua città, Esten.
0: So, you know, if somebody called and said they were from Esten and from Canada, well, there would have been almost certainty that I would have talked to them.
1: E ho pensato, se qualcuno chiamava dal Canada, da quella città, era sicuro che avrei voluto parlarci.
0: Then I thought, well, what if somebody from Esten called and said, hey, I'm a friend of your son's?
1: E poi ho pensato, chissà se chiama qualcuno da Esten e dice, sono amico di tuo figlio.
0: Well, I wouldn't even have thought about it. I would have talked to him immediately. A friend of my son from Esten in Canada? Yeah, I would definitely talk to him.
1: E ho detto, beh, sicuramente se chiama uno dei miei amici da Esten, sicuramente voglio parlare con loro.
0: It struck me.
1: E a quel punto ho capito.
0: I'm a friend of the son.
1: Io sono un amico del figlio.
0: Of God.
1: Del figlio di Dio.
0: I can pick up the phone.
1: Posso prendere il telefono?
0: Any time of the day.
1: In qualunque momento della giornata.
0: He'll listen to me.
1: E lui mi ascolterà.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto caramente, cari ascoltatori, di Detto fra noi, la rubrica condotta da me, Eliseo, e vi ringrazio per il tempo che anche oggi mi darete all'ascolto di quanto il Signore ha messo sul mio cuore. Riprendiamo l'argomento della famiglia. E quando abbiamo lasciato, parlavamo dei figli, dei problemi che concernono i figli in rapporto ai propri genitori e in particolare di alcuni modi pratici in cui o con cui i genitori agivano o agiscono o devono o dovrebbero agire nei confronti dei loro figli. Ebbene, questo argomento lo riprendiamo dopo aver ascoltato un po' di musica.

Tempo fa ho letto un libro molto interessante sull'argomento e l'autore rispondeva a questa domanda: una coppia ha il diritto o no di pianificare il numero dei figli che desidera avere e di cercare di distanziare le nascite dei figli in modo da non aggravare troppo la madre nei suoi compiti e nella sua salute? Io credo che questa coppia abbia fatto bene a sollevare il problema basilare. L'esercitare un controllo sul concepimento va d'accordo in qualche modo con la volontà di Dio? Che cosa ne dice la Bibbia? Cosa ne pensate voi che mi ascoltate in questo momento? Vediamo insieme. Mi pare che la Bibbia non faccia nessuna affermazione diretta sul controllo del concepimento. Né la Bibbia fa riferimento ad alcun metodo specifico, cosa ancora più sorprendente, dal momento che certi metodi erano già conosciuti e praticati nei tempi in cui la Bibbia fu scritta. La Bibbia mette spessissimo in rilievo il fatto che i figli sono una benedizione di Dio e una fonte di gioia. È detto nel libro dei Salmi, al capitolo 127, versetto 3, «Ecco, i tuoi figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del seno materno è un premio». Secondo la volontà divina, l'unione sessuale e la procreazione sono strettamente collegate, almeno questo mi pare di comprendere leggendo alcuni passi biblici. Il fatto che non esista nessun metodo ideale per esercitare un controllo sul concepimento è una testimonianza silenziosa a questa verità. Ogni metodo ha i suoi svantaggi e turba la comunione degli amanti in un modo o in un altro. Ignorare il profondo legame fra l'atto sessuale e la procreazione, come viene fatto nella prostituzione, per esempio, è certamente un peccato. La Bibbia, però, non considera la procreazione come l'unico scopo dell'atto sessuale. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento attestano che l'atto sessuale è un'espressione dell'amore coniugale, anche se la procreazione dei figli non viene né realizzata né contemplata. La sterilità nella Bibbia non viene mai considerata come un motivo che giustifichi il divorzio. Il matrimonio rimane tale anche senza figli. Per l'amore tra marito e moglie espresso nell'unione sessuale c'è una promessa di completezza indipendentemente dai figli che ne possono venire. La Bibbia può quindi parlare di questo amore senza menzionare i figli. Nel capitolo 31 del libro dei Proverbi vi è una descrizione espressa in ben 25 versetti della donna virtuosa. Ebbene, soltanto uno di questi 25 versetti parla dei figli. Ciò che cosa dimostra? Ciò dimostra che in Israele una donna era molto di più che un mezzo per procreare o una macchina per allevare i figli. Nel capitolo 29 del primo libro della Bibbia, cioè della Genesi, si può leggere dell'amore di Giacobbe e di Rachele. E in Prima Samuele, capitolo 18 e anche 19, dell'amore di Davide per Michal, senza che si parli di figli. Lo stesso è da dirsi, per esempio, per il libro del Cantico dei Cantici. In Genesi capitolo 2 Dio dice ad Adamo: «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Questo vuol dire che, secondo la Bibbia, la donna non è essenzialmente un utero, una specie di incubatrice ben equipaggiata, ma l'equivalente dell'uomo, quale suo partner idoneo e corrispondente. Lo complementa e forma insieme a lui una nuova entità. La Bibbia loda questa entità, questa completa comunione di corpo, di mente e di anima, con la frase «e saranno una stessa carne». I figli non vengono menzionati. È messo l'accento sulla dignità della donna, non sulla procreazione.
Questo risulta, mi pare, soprattutto dal Nuovo Testamento, dove Gesù diede una nuova dignità alla moglie, proibendo appunto il divorzio. Nel Nuovo Testamento non vi è nessun comandamento in merito alla procreazione. Il diventare genitori è un regalo che Dio ci dà liberamente, nella sua benignità, ma il rimanere senza figli non è una vergogna. Quando l'Apostolo Paolo parla della comunione fisica tra marito e moglie, in 1 Corinzi capitolo 7 versetto 3, la questione dei figli non c'entra per niente. Quando spiega i rapporti tra marito e moglie nel matrimonio in Efesi capitolo 5, neanche allora parla dei figli. Per riassumere, secondo l'insegnamento della Bibbia nel suo complesso, la comunione d'amore che c'è nel matrimonio ha una sua propria dignità, indipendentemente dalla questione dei figli. Se questo è vero, allora è una conclusione logica che l'uomo debba prendere una decisione sulla questione dei figli. Non è un processo automatico, meccanico. Il lasciare che la natura segua il suo corso, come dice qualcuno, non è affatto la stessa cosa del lasciare la questione completamente nelle mani di Dio. Questo non è un modo di pensare biblico. Secondo la Bibbia, la natura appartiene al mondo che ha rinunciato a Dio. Quindi non interferire in questo caso nell'azione della natura può essere contro la volontà di Dio. E mi spiego meglio. La fertilità incontrollata può essere distruttiva e può essere un modo per adorare e servire la creatura piuttosto che il creatore. Genesi capitolo 1 versetto 18 dice: «E Dio li benedisse». E Dio disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muova sulla terra. Dunque io sono responsabile delle cose sulle quali ho un dominio, un potere. Se vengo messo al posto del guidatore e mi viene dato il controllo di una macchina, sono responsabile di come la guido. Un uomo di Stato che abbia ricevuto dei poteri da esercitare su una nazione è responsabile della linea d'azione di quel paese. Un direttore che ha il controllo di una fabbrica è responsabile della produzione. Se all'uomo viene dato il dominio sopra ogni essere vivente, come abbiamo letto nel libro della Genesi, vuol dire che come padre o madre è responsabile dell'uso delle sue capacità di procreazione. Preferisco quindi parlare di genitori responsabili piuttosto che di controllo sul concepimento o addirittura di controllo sulle nascite. In vista del fatto che la popolazione del mondo avrà raggiunto la cifra di 6 miliardi e 300 milioni entro l'anno 2000, almeno questo dicono le statistiche, alcuni hanno posto la domanda se il comandamento riempite la terra non sia già adempiuto. Non viene forse messo in pericolo il compito di renderla soggetta se la si riempie troppo? In ogni modo, il compito dell'uomo non è la procreazione, ma il dominio. Non la natura, ma la cultura, consentitemelo. L'uomo è quindi responsabile del modo in cui viene messo in atto il comandamento crescete e moltiplicate. È un abuso interpretare questo comandamento come un invito alla procreazione irresponsabile e a trovare in esso una causa per non prendere una decisione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, benvenuti a Quesito Biblico, una rubrica per la quale rispondiamo alle domande pervenutici dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo ancora delle domande che hanno a che fare con la prima epistola di Paolo ai Corinzi, così vi esortiamo dunque a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla alla prima Corinzi, capitolo 7, 11, 12 e 14. Se avremo tempo passeremo poi anche al libro dei Salmi. La prima domanda ha a che fare con Prima Corinzi 7, 29, 31. Vi leggiamo appena un versetto, versetto 29. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangano come se non piangessero, eccetera, eccetera. La domanda che ci viene rivolta è questa. Paolo era decisivamente convinto che la fine fosse questione di giorni, forse di mesi. Infatti sembra qui un dispaccio governativo inviato alla popolazione prima di evacuare un territorio. Sì, Paolo e tutti i credenti del primo secolo attendevano il ritorno di Gesù momentaneamente, e così Paolo dà questi consigli. E notate che qui Paolo fa notare la differenza quando dice questo lo dice il Dio, come in questo caso quando egli dice ma questo io dichiaro. Questo è un segno che Paolo, con quel suo io dichiaro, fa vedere che quello che segue è la sua opinione e non la parola di Dio. Qui dobbiamo pure dire, perché questa è una domanda che ci viene fatta spesso, che il fatto che i primi cristiani credevano che Gesù tornasse subito, e anche che ora la Chiesa insegna che il ritorno di Gesù è imminente e invece sembra che non viene mai, il ritorno di Gesù era basato ed è basato in proporzione all'attività della Chiesa. Gesù ritornerà quando il numero della Chiesa è completato. Al principio gli apostoli e i discepoli evangelizzavano e tante anime venivano salvate. Se quel ritmo così accelerato fosse continuato, sì, Paolo aveva ragione. Gesù sarebbe ritornato giorni, forse in mesi. Purtroppo però lo zelo cessò, il ritmo di evangelizzazione rallentò e il numero della Chiesa non venne completato e purtroppo non è ancora stato completato. Però, se noi ci diamo all'evangelizzazione, ecco che allora il numero degli eletti, il numero dei salvati sarà completato al più presto possibile, e chissà, la prossima anima, perché nessuno di noi sa esatto il numero, non lo sapeva nemmeno Gesù, la prossima anima, dico, forse è quella che completa il numero della Chiesa, e in tal caso Gesù ritornerebbe subito. Diamoci quindi all'opera, evangelizziamo, portiamo anime al Signore. La seconda domanda riguarda Prima Corinzi 11:2-16. Questo passaggio è troppo lungo per leggerlo tutto, e così io confido che voi vorrete leggerlo da voi. Ma brevemente ha a che fare col fatto che Paolo qui richiede totale sottomissione delle donne all'uomo, che in un simbolo di sottomissione all'uomo, e la porti quando entra in chiesa un velo sulla testa. Il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: può il solo misoginismo giustificare tali affermazioni? Se è vero che tratta dall'uomo, la donna è uguale ad esso, che fa Paolo? Dimentica il significato delle scritture? Sbaglia? Un po' difficile e complicata, che può essere divisa infatti in tre domande, e in tre modi noi risponderemo. Primo, sì, io direi che il misoginismo di Paolo è ovvio. Paolo era un uomo come tutti noi, e come tutti noi abbiamo dei difetti. Il suo difetto ovviamente era misoginismo, che significa avversione verso il sesso femminile. Sfortunatamente questa sua avversione è stata poi tramandata e filtrata in diverse chiese, tra cui la chiesa
cattolica e altre chiese protestanti, che si è rivista e si nota anche nella loro teologia. E così ecco che loro relegano le donne nella vita religiosa della Chiesa a una posizione inferiore, se non che completamente al loro silenzio. Non so quello che dire sul fatto se Paolo dimenticava le scritture. Naturalmente sappiamo questo, che tratta dall'uomo la donna è uguale ad esso. Paolo stesso ha detto che davanti a Cristo non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, siamo tutti uguali in lui. Ora, come scrivendo in un'epistola Paolo possa asserire questo e poi qui dire un'altra cosa, questo non lo so se sbagliava o no. E questa è la terza domanda: se Paolo dimenticava il significato delle scritture. Ovviamente è stato preso questo punto dall'avversione che aveva verso le donne, e poi sembra che lui in questo particolare caso rispondeva a una domanda fatta dalla Chiesa. Qui si tratta quindi di un problema locale, di usanze, così Paolo dice: noi non abbiamo tale usanze, e conclude dicendo che questo è lasciato al loro giudizio, giudicatene voi stessi, e conclude dicendo che queste sono contenzioni, e purtroppo queste contenzioni ce ne sono anche oggigiorno, e spesse volte sono proprio queste quelle che dividono le chiese. Poi si passa a 1 Corinzi 12:4-11, e l'ascoltatore dice: che fine hanno fatto oggi tutti questi doni? Ed egli allude ai doni che sono poi scritti qui in questa epistola, e che sono parola di sapienza, parola di conoscenza, fede, doni di guarigioni, potenza di operare miracoli, profezie, discernimento di spiriti, discernimento di lingue, interpretazione di lingue. Ed egli dice e vuol sapere cosa fine hanno fatto tutt'oggi questi doni. Ebbene, la risposta ce la dà la Sacra Scrittura qui in questa stessa epistola, pochi versetti dopo, e io infatti ve lo leggo. 1 Corinzi 13:8. Quanto alle profezie, esse verranno abolite. Quanto alle lingue, esse cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà a fine. È evidente che certi di questi doni erano riservati solo al primo secolo, all'era apostolica, certi invece continuano fino ad ora. Sopra tutti questi doni Paolo insiste e scrive appunto questa epistola, dicendoci che il miglior dono è quello dell'amore, della carità cristiana. 1 Corinzi 14:1-25. Cosa si intende esattamente per dono di profezia? Ebbene, qui la scrittura sembra portarci davanti a una contraddizione. In 1 Corinzi 13:8 dice: quanto alle profezie, esse verranno abolite. Qui nel 14° capitolo Paolo dice: ricercate i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. E perché? A che pro ricercare un dono se esso verrà abolito? Ebbene, prima di tutto diciamo che si tratta di due parole diverse. In 1 Corinzi 13:8 la parola che è usata è profeteia, che vuol dire predizione. E quella, Paolo dice, verrà abolita ed è stata abolita. Qui nel capitolo 14:1 la parola è profeteuo, parola che vuol dire parlare sotto ispirazione divina. Chi usa questo tipo di profeteuo, Paolo ci dice nel versetto 3 del capitolo 14, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Ecco cosa si intende per il dono di profezia, e qui spiegato da Paolo stesso,
cioè è la facoltà di parlare agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedo che abbiamo ancora alcuni minuti e così ora passiamo al libro dei Salmi. Salmo 101, 5, 6. L'ascoltatore chiede: è una profezia del regno a venire durante i mille anni? Ebbene, bisognerebbe leggere tutto il Salmo e non ne ho il tempo. Ad ogni modo, il versetto 5: io sterminerò chi parla in segreto del suo prossimo e chi ha l'occhio altero e il cuore gonfio. Non lo sopporterò. Chi è il soggetto? Questo ci rivela tutto. Ebbene, il soggetto, bisogna andare al principio, al versetto primo, in cui si trova: io canterò la benignità e la giustizia a te, o eterno, salmeggerò. Questo è un cantico di Davide. Quindi il soggetto è Davide. E l'intero salmo, allora, viene spiegato in questo senso. Questo è quello che Davide si propone di fare. Tutto quello che è qui scritto è quello che Davide vuole fare. Naturalmente, se noi vogliamo applicare il Salmo nel futuro, ma è ovvio ed è naturale che durante i mille anni del regno millenario di Cristo, cioè, ma è naturale che non ci saranno né persone che parlano male, né quelli che camminano nelle vie dell'iniquità, né chi pratica la frode abiterà al Signore, perché a quel tempo tutti coloro che fanno il male saranno sterminati e non potranno far parte della casa dell'Eterno. Ma qui, in questo Salmo, in se stesso, è Davide che parla e non Dio. È quello che Davide farà: salmeggerà l'Eterno e farà tutte queste cose che qui egli descrive in questo Salmo. Cari amici, vedo che mancano pochi minuti alla fine di questo programma e così terminiamo con questa domanda. Grazie per il vostro gentile ascolto. Ringraziamo in modo particolare quello che ci ha mandato le domande e esortiamo anche ognuno di voi. Imitate il suo esempio, studiate le Sacre Scritture attentamente, poi se trovate qualche cosa che non capite o volete maggior delucidazioni, scriveteci. Noi non sappiamo tutto, siamo uomini fallaci come voi, ma ci applichiamo allo studio della parola di Dio e proveremo nel miglior modo possibile, sotto l'ispirazione di Dio, di rispondervi. Grazie per la vostra attenzione. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta e implora la benedizione e la pace di Cristo su ognuno di voi.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento. È sempre Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Parliamo oggi di una parola facile a pronunciare, ma molto difficile da mettere in pratica: il perdono. Troviamo facile perdonare alcune persone o per alcune cose, ma come perdonare chi ti ha torturato, rapito tuo figlio o ucciso una persona cara? Direi che è impossibile con le nostre sole forze umane. Un modo che può aiutarci è di riflettere sui nostri sbagli contro Dio. Questo porterà ogni cosa nella giusta dimensione. Per comprendere la grandezza del nostro debito verso Dio, ascoltate la parabola di Gesù. Un re volle fare i conti coi suoi servi. Uno di questi gli doveva 100 milioni. Non potendo pagare, il re comandò che fosse venduto per saldare il debito. Ma il pover'uomo si gettò ai suoi piedi chiedendo pietà e pazienza ancora un po'. Commosso a vedere il servo disperato, il re lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, quello stesso servo, appena uscito, trovò un collega che gli doveva 50.000 lire. Egli lo prese per il collo, esigendo a tutti i costi la misera somma. Al che il conservo si gettò a terra, pregandolo di avere pazienza. Ma quello non volle saperne e lo fece mettere in prigione. Naturalmente, chi lo vide non fu felice e la cosa fu riferita al re, il quale, chiamato quel servo, gli disse: «Servo malvagio, io ti ho rimesso tutto il tuo debito quando mi supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo?» Il re fu adirato e lo rinchiuse in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. L'insegnamento è chiaro, amici. Noi abbiamo un debito molto più grande nei confronti di Dio di quanto gli altri possano averlo nei nostri confronti. Il nostro peccato è costato il sangue prezioso di Gesù Cristo, perché Dio potesse offrire a noi il suo perdono, e non c'era altra via. Soltanto quando avremo accettato il suo perdono avremo la forza di perdonare chi è in debito verso di noi. Ripeto, umanamente è impossibile, ma possiamo imparare da colui che, proprio mentre i suoi crocifissori gli conficcavano i chiodi nelle mani, diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E Gesù si riferiva anche a te e a me, al mio e al tuo perdono. Hai ricevuto questo perdono nella tua vita? Le parole dell'apostolo Giovanni sono valide anche per te. Se confessiamo i nostri peccati a Dio, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non solo Gesù ti perdonerà, ma vivrà in te e ti darà la forza di obbedire ai Suoi comandamenti. Parlando con un amico, un uomo confidò che non si sentiva certo del perdono divino, benché l'avesse confessato 1000 volte. Al che l'amico, mostrando le parole che abbiamo appena dette, gli disse: «Confessa il tuo peccato a Gesù una volta sola e poi ringrazialo per il suo perdono 1000 volte. Gesù è morto ed è risorto per perdonarci. Sta a noi venire a Lui con fiducia. Tu puoi farlo ora stesso, se non l'hai mai fatto. Egli ti ama, ti ascolta. E se hai altro su cui desideri parlare, siamo sempre a tua disposizione per aiutarti ancora. Vorrei adesso farvi ascoltare un canto che dice: «Tu hai potuto amarmi fino in fondo». Questo è un canto del gruppo Alba Nuova che vogliamo farvi ascoltare. Dopodiché parleremo di un'altra parabola del Signore Gesù. Fra poco.

Vorrei salutarvi di nuovo con una domanda. Siete pazienti? Una delle caratteristiche di Dio è la pazienza. L'apostolo Pietro scrive che Dio è paziente e che desidera che tutti si ravvedano e siano salvati e che non muoiano nei loro peccati. Riflettiamo oggi su una parabola che ci parla della pazienza di Dio. Un uomo pianta un albero di fichi nella sua terra, lo cura per diversi anni, è venuto il tempo dei frutti, egli va a cercarne, ma invano. Lo stesso fa l'anno dopo, ed ancora un terzo, finché ordina ad un operaio di tagliarlo via, dicendo: non fa che occupare spazio inutilmente. Ma l'altro risponde: ti prego, padrone, lascialo ancora un anno, perché io lo scalzi e lo concimi, forse darà frutto, se no lo taglierai. Anche dall'uomo Dio si aspetta del frutto di ubbidienza, ma fin dall'inizio della storia umana, quando Dio andò nel giardino in cui aveva posto l'uomo, trovò una terribile disgrazia. L'uomo aveva disubbidito. Dio avrebbe potuto cacciarlo via e non curarsi più di lui. Invece, con tanto amore, ha continuato a provvedere per lui. Oggi Dio si aspetta dei frutti di giustizia dagli uomini, ma cosa trova? Guerre, odio, ingiustizie, immoralità, malvagità, la terra in cui il maligno regna supremo. Perché Dio non ci punisce tutti? Perché è paziente. Ha mandato Gesù per tenderci una mano per poter tornare a Lui. Chissà quante volte Dio ha parlato a te. Forse è venuto una volta, una seconda volta ed una millesima volta per cercare da te un desiderio di tornare a Lui e non l'ha trovato. Ha trovato una persona interessata in mille cose, tranne che Lui. Altre volte Dio ti avrà parlato anche per mezzo di questi brevi programmi. Tu hai mostrato un certo interesse, hai anche scritto una volta, ma poi tutto svanì, come se una raffica di vento avesse fatto cadere un frutto immaturo. Stiamo attenti, amici, perché Dio è paziente, ma la sua pazienza ha un limite. Il momento viene quando Dio dice: ho cercato e non ho trovato, e ordina di stroncare la nostra vita. Tutti i nostri giorni sono nelle sue mani. Egli ha fatto tanto per noi, ma se noi non torniamo a Lui, Egli ci sradicherà. Non sappiamo la conclusione dell'albero della parabola, perché come al solito Gesù non parla di alberi, ma di vite umane. Solo tu ed io possiamo finire questa storia. Per qualcuno la storia avrà una triste fine. L'anno dopo il padrone torna, ma invano gli occhi suoi cercano il desiderato frutto. E dà ordine di abbatterlo senza pietà e di farne della legna per il fuoco. E questo, amici, è quello che Dio farà a quanti non ubbidiscono all'Evangelo. Ma la storia può anche avere una conclusione opposta. L'anno dopo il padrone torna e con gran gioia nota che il concime e la pulizia sono giovati e trova dei bei frutti. Sta a te, amico, concludere la storia. Io non so da quanti anni Dio ti chiama. Cerca del frutto dalla tua vita, forse 3, forse 10, forse 50 o più. Egli cerca dei frutti di ravvedimento, di pentimento, di umiltà, di ubbidienza alla sua parola. Gesù è morto per te, amico. Se lo accetti, la sua vita gloriosa produrrà in te una vita simile alla sua, vita di bontà, onestà, certezza, pace, gioia, libertà. Se questo è il tuo desiderio, ti chiedo ancora di scriverci due righe o metterti in contatto con qualcuno di noi. E come al solito sarà nostro piacere aiutarvi ancora. Grazie per l'ascolto, a risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Evangelo di Giovanni, capitolo 7, leggiamo dal verso 37. Dio ci benedica. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga, e venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Fin qua, fratelli, accomodatevi pure. Vogliamo chiedere al Signore la guida sulla sua parola. Amen. Anche perché questo qui è un brano veramente benedetto, è un brano che ci appartiene, ricco di promesse, e vogliamo accostarci a questo brano con la certezza di comprendere quello che il Signore ci vuole dire stasera. Innanzitutto vorrei subito, ecco, dare una giusta interpretazione per quanto riguarda il tempo in cui noi stiamo vivendo adesso. E indubbiamente il tempo più difficile, queste sono le frasi che sentiamo continuamente, confusionari, tempi dove il peccato si manifesta con tutta la sua forza, e indubbiamente è questo il tempo. Basta che leggiamo la scrittura, quello che Paolo dice a Timoteo, per capire che ci troviamo veramente agli ultimi giorni, e per capire anche che non dobbiamo vivere gli ultimi giorni passivamente. Non perché siamo agli ultimi giorni e gli ultimi giorni sono difficili, allora dobbiamo così passivamente far passare queste ultime ore, questi ultimi minuti prima che torni il Signore. Vorrei appoggiarmi su quello che invece dice il Vangelo di Giovanni a proposito del giorno in cui fa riferimento alla predicazione di Gesù, a quello che Gesù ha detto. Per carità, quando dice nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, si sta parlando di un determinato giorno che apparteneva alla festività delle capanne, una bella festività ebraica. La festività delle capanne è una festività che è molto vicina a noi. È bello il significato della festività delle capanne, capanna, quindi nel deserto. Questa festività doveva dire a Israele, o meglio, doveva ricordare a Israele che loro erano pellegrini di passaggio, quindi sarebbero dovuti vivere per diversi giorni all'interno di queste capanne, quindi senza stabilità. Ed era una festa, perché sapere che io e voi abbiamo di meglio è una festa, ci rende gioiosi. Sapere che Gesù ha preparato un luogo più bello, migliore, ci rende gioiosi. O no, a me rende gioioso, non so a voi, mi rende gioioso. Quindi io e voi non dimentichiamo, tra virgolette, di celebrare la festa delle capanne ogni tanto, eh? Celebriamo tante feste, tante festicciole. Parlavo con il fratello a Trani e lui giustamente diceva: fratello, ho notato che un po' alla volta il paganesimo sta entrando in mezzo a noi con tanti festini, festicciole, che sono anche carine, no? Sotto un certo aspetto non tolgono niente a nessuno, bisogna vedere cosa aggiungono però alla nostra fede, non tolgono nulla, però diciamo anche le cose come stanno. Forse abbiamo delle feste da celebrare, o quantomeno da ricordare: la salvezza, il dono dello Spirito Santo, la festa delle capanne. Non è che la dobbiamo celebrare, ma ce la dobbiamo ricordare. Però ci dobbiamo ricordare che io e te siamo pellegrini, che io e te siamo di passaggio, che io e te per il momento abitiamo in case fatte da mano d'uomo, ma sta arrivando il giorno in cui il Signore ci chiamerà in gloria e io e te potremo vivere per sempre con il Signore. Sentite bene, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa. Quindi è fuor di dubbio che quando dice nell'ultimo giorno c'è una collocazione temporale. In questo determinato giorno Gesù ha fatto questa precisazione, questa predica. Però io credo che anche io e te siamo nell'ultimo giorno. Credo che anche io e te ci ritroviamo nell'ultimo giorno, meglio, nella parte più importante della storia del cristianesimo, ed è la parte che vedrà arrivare e tornare il Figlio di Dio. Prendiamocelo per noi in questo ultimo giorno, il giorno più solenne. È vero, tempi di confusione, è vero, tempi difficili, è vero, tempi di peccati, però questo è anche il tempo più propizio per metterci al lavoro per il Signore. Se il peccato aumenta le sue dosi, la grazia deve sovrabbondare con le sue dosi. Un po', no, in termini medici, quando un virus aumenta bisogna aumentare anche la dose di antibiotico. E se da una parte gli ultimi tempi sarebbero stati contrassegnati, perché l'ha detto la scrittura e io e te lo vediamo, no? Attestiamo e te che la scrittura non si è sbagliata. Se noi vediamo questo peccato, come dice l'epistola agli ebrei, che così facilmente ci avvolge, avanza, regna, io e te che apparteniamo al Figlio di Dio, che apparteniamo alla festa delle capanne, che celebriamo il nostro pellegrinaggio, che sappiamo che le cose stanno così come sono scritte nella Bibbia, e allora io e te dobbiamo sapere che ci troviamo in un momento particolare della storia della Chiesa, ma anche della nostra storia, perché questo è il tempo in cui io e te possiamo davvero, con tutte le nostre forze, con tutte le nostre risorse, con l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, che non deve mancare, servire il Signore e testimoniare in favore di altri perduti. Io sono estremamente convinto che il Signore sta per farci vedere tanti salvati. Sono convinto, sono persuaso che il Signore inizierà anche nelle nostre case a fare questo. Sono convinto perché il Signore è fedele, fratelli. Abbiamo sentito nella testimonianza dopo 10 anni, ma che aspettassimo anche 15 e anche 20, l'importante che come il profeta Simeone possiamo dichiarare alla fine dei nostri giorni: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che avevi già preparato da tempo. Io sono convinto di questo, che la Chiesa non può impoverirsi negli ultimi tempi. Forse può rallentare, ma poi si deve risvegliare. Forse può avere qualche difficoltà nei movimenti a causa delle leggi che cambiano, ma

malattia, non ha messo me come garanzia di successo nella Chiesa, ha messo qualcuno che è altrettanto eterno, e questo qualcuno è lo Spirito Santo, che non invecchia, grazie a Dio, è sempre vivo, sempre forte, è gioioso, tra l'altro, sapete che lo Spirito Santo è gioioso, ha un carattere stupendo lo Spirito Santo, è il figlio di Dio, manifesta proprio i sentimenti di Gesù, quindi è bello stare in sua compagnia, è bello lavorare con lui, è bello essere chiamati da lui, è bello essere consolati da lui, è bello essere sostenuti da lui, è bello avere dei chiarimenti direttamente da lui, perché nella nostra vita abbiamo pregato, non sempre le cose andranno bene, non possiamo illuderci che siamo immuni da problemi e da notizie che ci possono far soffrire, non siamo immuni, ma lo Spirito Santo che è in mezzo a noi saprà lui come spiegare certi passaggi che dobbiamo fare, e non per questo ci fermeremo, perché lo Spirito Santo non solo è un valido consolatore, ma è anche a tempo debito un grande rivelatore delle cose che io e te viviamo. Non sempre le comprendiamo, non importa, vuol dire che andremo avanti lo stesso. L'importante è che il Signore è al nostro fianco, l'importante è che la sua presenza certifica che noi siamo nella verità e camminiamo con lui. In questo giorno Gesù, stando in piedi, quindi sa che la Chiesa del Signore, chi ci ascolta, sappia questo, che siamo nell'ultimo giorno. Uno, siamo negli ultimi tempi. Due, sono i giorni migliori per noi, il giorno più solenne della festa. Sono i giorni più malvagi per la terra. Per noi sono i migliori, perché ci avviciniamo alle nozze. Sono i migliori, man mano che si avvicinano le nozze. È vero o no? No, non cresce l'aspettativa, no? Non cresce la gioia, l'entusiasmo, no? Siamo nell'ultimo giorno e Gesù dice che questo è il giorno più solenne. Non potete immaginare, non possiamo, o meglio, immaginare quanto Gesù sia gioioso in questa attesa che si sta riducendo sempre di più, perché il Padre ha preparato un giorno in cui dovrà dire a suo figlio di andare a prendere la sua sposa e di portarla in gloria, e lui conosce ogni cosa. Lui sa ogni cosa, è felice, e non solo. Questo Gesù, nell'ultimo giorno, nel giorno più solenne, dice che è all'impiedi. E io voglio ringraziare Dio, perché i tempi può darsi pure che saranno difficili, però Gesù continua a regnare, fratelli. Nessuno lo ha fatto sedere, nessuno lo ha tolto dalla scena. Io lo vedo il Signore in mezzo a noi, io lo vedo nella mia vita, io lo vedo anche nella tua vita, io lo vedo all'impiedi, e sono contento, perché se Gesù è all'impiedi vuol dire che regna, vuol dire che è ancora lui il capo vivente della Chiesa, vuol dire che è ancora lui che dà le disposizioni intorno alla sua opera, è lui che chiama, è lui che manda, è lui che raccomanda, è lui che unge. Io voglio ringraziare Dio per quello che stasera riesco a prendere da questi versi del Vangelo di Giovanni. Gesù stava in piedi ed esclamò. Un'altra versione dice gridò. Gesù, lo immaginate Gesù che grida? Perché ha gridato? Perché Gesù ha gridato? E prima di spiegarvi perché ha gridato, andiamo al contenuto della sua predica. Il contenuto della sua predica è questo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E questo l'ha detto gridando, non lo poteva dire zitto zitto, non lo poteva dire con un tono familiare con qualcuno. Questo è un messaggio che deve arrivare lontano. Gesù non si è trattenuto dal gridare, forse avrà fatto altre cose in silenzio, magari avrà fatto altre cose, magari predicando. Questo è un messaggio che deve arrivare a tutti quelli che sono qui devono sentire

0: che Gesù ha un piano di salvezza e non c'è nessuno che è escluso da questo piano, non c'è. Esclamò, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. È bello bere quando si ha sete, è vero? Per bere le cose di Dio bisogna avere sete. Ci sono, l'ho già detto altre volte, ma ci sono delle benedizioni come quella di questa sera, di cui parliamo stasera, di cui vi annuncio stasera, che non arriveranno nella nostra vita se non saranno ardentemente desiderate, come la sete. La sete è una brutta cosa. Quando c'hai sete non puoi bere e sembra che aumenti di secondo in secondo la sete, vero o no? Ed è così. Le cose di Dio dobbiamo desiderarle fino in fondo. A volte noi non comprendiamo perché alcuni magari realizzano determinate cose, tra virgolette, quasi a dispetto nostro, no? E a volte non comprendiamo perché alcuni arrivano e realizzano più cose nella benedizione. Salvati, vengono battezzati, si lanciano, e sembra quasi qualcosa che più che farci gioire ci vorrebbe quasi infastidire, va, no? Una cosa del genere, una sorta di percorso equilibrato vorremmo dagli altri, piano piano, poi partono un po' tutte quelle strane osservazioni, no? Questo è il primo zelo, sì, anch'io ero così, poi dopo vedrai che non è così, lo zelo, non lo zelo, il fervore. Chi ha sete venga, chi non ha sete non venga, chi ha sete venga e beva. Avere sete nelle cose di Dio, desiderare le cose di Dio, è l'elemento principale per poter realizzare le promesse di Dio nella nostra vita. E la sete, a differenza di altri desideri, è una necessità. Noi possiamo avere dei desideri che non sono necessari. Una cosa è avere un desiderio che può essere anche buono, bello, che può piacere anche a Dio. Mi piace, ho questo desiderio, io vorrei fare questo. Un'altra cosa è la sete. La sete è una necessità. E ci sono delle cose che noi dobbiamo realizzare nella nostra vita, che vengono da Dio, che ci sono necessarie, che non sono optional, che non vengono per graduarci, che non vengono per metterci al di sopra degli altri, sono necessari nella nostra vita, come la pienezza di cui parliamo stasera. È qualcosa di non importante, necessario. Senza la pienezza siamo destinati a spegnerci. Non abbiamo il controllo della nostra fede senza la pienezza. Non riusciamo umanamente a decidere di rimanere in piedi senza la pienezza. Non ce la facciamo. Ci sono movimenti evangelici secolari che si sono spenti nel momento in cui hanno pensato che potevano essere sostenuti grazie al libro, grazie all'università, grazie ad una ricerca storica, grazie ad un approfondimento insomma culturale, teologico. Ci sono decine di movimenti che quando hanno intrapreso questa strada si sono spenti, non se ne sono neppure accorti, forse ancora adesso non se ne sono accorti, che stanno dormendo, che sono in coma farmacologico proprio. Lo Spirito Santo ci tiene vivi. Vi ricordate quel bel cantico? Tieni viva la tua fiamma. Ma questa fiamma, come facciamo a tenerla viva se non c'è l'olio che la tiene accesa? Come facciamo? Tieni viva la tua fiamma, che risplenda nella notte. Il Signore sta arrivando. Chi crede in me, sentite Gesù, il rapporto che Gesù ha con la Bibbia, con la Scrittura. Chi crede in me, come dice la Scrittura. Chi crede in me, come dice la Scrittura. Che dono che abbiamo tra le mani. Che dono che abbiamo tra le mani. Vi rendete conto che cosa c'è qui dentro? Che cosa c'è tra questi versi? Ricchezze eterne. cose che sono state, noi leggiamo cose che sono state scritte col dito di Dio, è la rivelazione del pensiero di Dio, è Gesù che si è messo a scrivere, è stupendo una cosa del genere. Chi crede in me, come ha detto, come dice la scrittura, sentite bene, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fiumi d'acqua viva. Intanto c'è un bel plurale qui, quindi non un fiume o un torrente, fiumi. Ora immagina la tua vita spirituale in questo stato, fiumi d'acqua viva, alleluia, che sgorgano dal tuo seno, dal centro della tua vita, e non sgorgano quando siamo in chiesa. Questi fiumi sono d'acqua viva, improvvisamente iniziano a sgorgare mentre sei in strada. Improvvisamente iniziano a sgorgare mentre stai parlando con un passante, non te ne rendi manco conto. Parte il fiume, no? Vorresti gestirlo, però ti rendi conto che è acqua viva. No, non sei tu che hai aperto la bottiglia, anzi, quelle poche volte che abbiamo provato noi ad aprire la bottiglia, l'abbiamo anche percepito che la cosa era un po' morta, no? Abbiamo visto che stavamo proprio noi cercando di dire la nostra. Succede, è successo anche a me. Ho preferito fermarmi subito, detto prima che inquino. Ma quando siamo con il Signore, quando siamo in connessione con il Signore, questi fiumi d'acqua viva, che bellezza, si mettono in movimento e iniziano a bagnare tutto quello che c'è intorno a noi. E te ne accorgi che la gente viene bagnata dai fiumi d'acqua viva, perché è felice, è consolata. Anche un gesto che fai, un gesto riesce a benedire la persona che ci è davanti. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Di cosa sta parlando Gesù? E concludo, dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto. Sembra che ci manca poco e mette il nome nostro. Dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Io ho creduto in lui. Fratelli, ma cosa c'è meglio delle cose di Dio? Noi possiamo passare tutte le tempeste, tutte le prove, diavolo ne fa richiesta ogni tanto, si presenta e dice, da quanto tempo questo qui non viene provato? Quindi gli è concesso di farlo. E il Signore, sapete perché glielo permette? Perché tutte le volte che gli permette al diavolo di provarci, il diavolo stesso verrà umiliato dalla fedeltà di Dio nella nostra vita. Il diavolo non se ne rende conto, ma tutte le volte che chiede di provare la tua vita è una condanna per lui, perché con tutti i problemi e con tutte le mancanze che abbiamo, il Signore ci rialza sempre dalla polvere, fratelli, è vero o no? Il Signore continua a sostenerci, la sua fedeltà, come dice quel cantico, è grande, è magnifica. E allora, se avete con me e come me la percezione che siamo negli ultimi giorni, nel giorno più solenne, continuiamo a cercare il Signore ancora di più e aiutiamo gli altri a cercare il Signore. Possiamo farlo, potete farlo, aiutiamo gli altri a cercare il Signore e continuiamo a pregare che questi fiumi d'acqua viva si rinnovino in questi giorni. Amen. Amen. Abbiamo bisogno di rinnovo. Chiedi a Dio di rinnovarti nello spirito. Io lo chiederò per me. Abbiamo bisogno di un'acqua nuova che entra, tra virgolette, in circolo nella nostra vita spirituale. Chiediamo a Dio di visitare la comunità. Chiediamo a Dio di visitare, visto che c'è questo plurale, ci sono più fiumi. Chiediamo a Dio che dei fiumi d'acqua viva scendano nelle scuole domenicali che tra poco partiranno. Fiumi però, così vengono bagnati i monitori e i ragazzi, vengono bagnati gli insegnanti e i bambini. Chiediamo a Dio che questi fiumi, tra questi fiumi, ci siano fiumi che bagnino il pulpito per tutti i predicatori che predicheranno, per quello che presiede, e che insieme al pulpito vengano bagnati anche gli strumenti, nel senso di benedizione, ovviamente, e che insieme agli strumenti vengano bagnati anche i musicisti. Chiediamo a Dio acqua viva, amen, perché quando arriveranno persone perse, perdute, senza Dio, entreranno da quella porta e saranno così assetate perché provengono da un deserto di peccato che li ha distrutti e condotti a morte, trovino ristoro e vengano dissetati per la vita eterna.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Mentre Gesù viaggiava risoluto verso Gerusalemme, dove lo attendeva il culmine della sua missione, a cosa pensavano i discepoli? Ne parliamo in questo episodio 48 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù aveva già annunciato diverse volte la sua morte e la sua risurrezione ai discepoli. Era importante che capissero ciò che stava per accadere. E proprio mentre si stavano recando a Gerusalemme, lo ribadì ancora una volta. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e strada facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà. Matteo 20, 17 a 19. Abbiamo già incontrato altre volte questi annunci di Gesù, ma questo nel Vangelo di Matteo è particolarmente importante, perché è l'ultimo che Matteo riportò prima dell'entrata in Gerusalemme. Ancora una volta Gesù predisse la sua morte e la sua risurrezione, ma in questo caso diede più dettagli di quanto aveva fatto in precedenza. Parlò del suo tradimento, cioè del suo essere dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, quindi della sua condanna, della sua consegna ai pagani, ovvero ai romani. Predisse lo scherno, la flagellazione e la crocifissione, e infine predisse la risurrezione. Gesù non avrebbe potuto essere più chiaro di così con i suoi discepoli. Con queste parole egli dimostrò loro di avere ogni cosa sotto controllo. Infatti le cose sarebbero andate esattamente come egli aveva detto loro. Era piuttosto chiaro che Gesù stava andando a Gerusalemme nella piena consapevolezza degli eventi che lo attendevano. Anzi, stava andando lì proprio volontariamente per affrontare quegli eventi. Avvicinandosi a Gerusalemme si avvicinavano gli eventi che avrebbero dato un senso alla sua missione, eventi che i discepoli continuavano a non capire. Non dimentichiamo che se Gesù era davvero il Messia, i suoi discepoli non si aspettavano di vederlo morire. Nonostante Gesù continuasse a parlare di queste cose, i discepoli continuavano a cercare di non pensarci, forse speravano che si sbagliasse o che parlasse in modo figurato. Matteo ci presenta infatti un contrasto evidente con Gesù, che continua a preparare i suoi discepoli al momento difficile che si presentava davanti a loro, ed essi che continuavano a preoccuparsi di chi avrebbe avuto un posto di primo piano nel Regno dei Cieli. Leggiamo come prosegue il brano. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta, ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Matteo 20, 20-21. Matteo presenta Gesù che parla della sua morte e subito dopo descrive la vera preoccupazione dei discepoli, quella del premio che avrebbero ricevuto. In questo caso addirittura interviene una madre ad intercedere per i suoi figli. E Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Matteo 20, 22. La risposta di Gesù li riporta però alla realtà. Avevano capito davvero cosa stava per accadere. Avevano capito che giunti a Gerusalemme non sarebbe stato il momento di insediarsi per regnare, ma sarebbe stato il momento di morire e risorgere. Gesù non stava parlando di una morte e di una risurrezione figurati, ma stava parlando di una concreta realtà. C'era un calice amaro da bere per Gesù a Gerusalemme nei prossimi giorni e i suoi discepoli dovevano essere pronti a condividerlo, già come Giovanni probabilmente non avevano nemmeno capito. Ma il loro entusiasmo li portò a rispondere affermativamente. Ed egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. Matteo 20, 23. Quello era il momento di stringersi intorno a Gesù, per capire davvero quello che si apprestava a fare. Era il momento di sostenerlo nel momento più difficile del suo ministero, era il momento di condividere con lui quel calice. E Gesù sapeva che nonostante tutto, già come Giovanni, così come gli altri, dopo un momento iniziale di smarrimento, dopo la sua risurrezione, avrebbero compreso e sarebbero stati pronti anche a dare essi stessi la vita per il regno di Dio, condividendo in un certo senso quel calice amaro. Ma il pensiero dei discepoli in quel momento era ancora una volta rivolto al proprio prestigio personale, al proprio premio. Come Gesù aveva già spiegato in precedenza, non era opportuno preoccuparsi di quelle cose, perché sarebbe stato Dio stesso a concedere il premio preparato per ognuno in base al suo piano e alla sua misericordia, e potevano essere certi che Dio non avrebbe deluso nessuno, come avevamo già visto nella parabola dei lavoratori dell'ultima ora. Era quindi inutile insistere con queste richieste. La reazione degli altri non si fece attendere. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Matteo 20, 24. Questa indignazione però è un po' da ipocriti. Leggendo i Vangeli sappiamo infatti che i discepoli discorrevano spesso tra loro di queste cose. Giacomo e Giovanni erano stati solo un po' più sfacciati degli altri, ma alla fine tutti loro aspiravano ad avere un posto in prima fila nel regno di Dio. Gesù ne approfittò per ricordare a tutti la lezione che aveva già impartito in precedenza. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Matteo 20, 25 a 27. Quando Gesù aveva detto loro di diventare come bambini per entrare nel regno di Dio, quando aveva detto che i primi sarebbero stati ultimi e gli ultimi sarebbero stati primi, quando aveva parlato loro dei lavoratori dell'ultima ora, non intendeva proprio questo? Per essere grandi bisogna farsi piccoli. Se si aspira ad avere un posto d'onore, bisogna onorare gli altri. Se si aspira a regnare, bisogna servire. Mentre i principi di questo mondo fanno a gara nel dominare gli uni sugli altri, essi non avrebbero dovuto pensare al loro posto rispetto agli altri, ma avrebbero dovuto semplicemente preoccuparsi di servire Dio e servire gli altri, lasciando che fosse Dio a gestire il premio da dare ad ognuno. E lui, il loro maestro, stava proprio dando il buon esempio. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 28. Se capivano quel principio, avrebbero finalmente capito perché il Messia, colui che è destinato a regnare per sempre, avrebbe anche servito in maniera esemplare, arrivando a dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Tra quei molti ci sono tutti coloro che in seguito avrebbero compreso ciò che Gesù stava facendo, riconoscendo che egli aveva pagato per il loro peccato. Gesù stava agendo per amore nei confronti dell'umanità e lo stesso avrebbero dovuto imparare a fare i suoi discepoli. Che contrasto tra il re dei re e i suoi sudditi. Mentre egli era pronto a dare la sua vita per gli altri, essi erano ancora intenti a cercare di avere la preminenza gli uni sugli altri. Ma in seguito, come emerge chiaramente nel libro degli Atti, avrebbero compreso quella lezione. Subito dopo, Matteo ci riporta all'ultimo episodio prima di descrivere l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, che troveremo nel prossimo capitolo. E ancora una volta, nonostante il pensiero di Gesù fosse ormai rivolto alla sua imminente sofferenza, egli mostrò ancora la sua misericordia verso due ciechi lì a Gerico. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: che volete che io vi faccia? Ed essi: Signore, che i nostri occhi si aprano. E allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Matteo 20, 29 a 34. Quei due ciechi si erano rivolti a lui chiamandolo figlio di Davide, un termine che si riferiva proprio al Messia. Essi non avevano la vista e avevano solo sentito parlare delle opere che Gesù aveva fatte, eppure lo avevano riconosciuto come il Messia di Israele, qualcosa che molti suoi contemporanei non erano riusciti a vedere nonostante avessero visto con i propri occhi i miracoli di Gesù. Nonostante gli impedimenti della folla, riuscirono a farsi notare da Gesù. E nonostante le sofferenze che lo aspettavano, Gesù non era ripiegato su se stesso, ma riuscì ancora a commuoversi di fronte a quella richiesta di aiuto. Così quei due ciechi recuperarono la vista e si unirono ai discepoli di Gesù. Al di là della guarigione fisica, essi avevano trovato qualcosa di ben più importante, qualcosa che aveva dato significato alla loro vita. Possiamo presumere che lo seguirono fino a Gerusalemme, lì dove il gruppo era diretto, dove avrebbero visto con i loro occhi ciò che attendeva colui che avevano chiamato il figlio di Davide. Il brano di oggi ci ha dato molti spunti di riflessione. È triste considerare che a distanza di 2000 anni molti discepoli di Gesù siano ancora così preoccupati di avere la preminenza sugli altri e di essere serviti e riveriti piuttosto che essere preoccupati di servire gli altri con amore. Abbiamo davvero compreso l'esempio di Gesù. Abbiamo compreso che per essere i primi dobbiamo imparare a diventare i servi di tutti senza aspettarci dagli altri qualcosa in cambio. Abbiamo compreso che sarà il Signore a dare ad ognuno il premio che ha preparato. Gesù si stava avviando a Gerusalemme, dove sarebbe stato crocifisso. Eppure si commosse ancora e mostrò misericordia verso quei due ciechi che lo avevano riconosciuto come il Messia. E noi siamo sempre ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi o sui nostri piani, o abbiamo ancora la capacità di commuoverci e di agire di fronte al grido di aiuto del nostro prossimo? Sì, c'è veramente tanta carne al fuoco in questo episodio e spero che anche voi, come me, siete riusciti almeno ad addentarne un pezzo, perché qui c'è veramente tanto, tanto da imparare. Grazie a tutti ancora, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Giovanni, capitolo 4. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve gli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo son d'esso». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che m'ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compir l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già son bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mieter quello intorno a cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica». Or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna: «Egli m'ha detto tutte le cose che ho fatte». Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne quivi 2 giorni. E più assai credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Passati quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano udite tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino, e v'era un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale reale gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero: «Il tuo figliuolo vive!» Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù, tornando dalla Giudea in Galilea.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Il mio maestro d'arte, un eccellente artista, mi raccontò una volta una storia avvincente sui benefici di un lavoro diligente. Molti anni fa c'era un famoso artista giapponese di nome Hokusai, i cui dipinti erano molto apprezzati dalla nobiltà. Un giorno un nobile gli commissionò un ritratto speciale del suo prezioso uccellino. Lasciò l'animale a Hokusai e l'artista gli disse di passare dopo una settimana. Il signore aveva nostalgia del suo bellissimo uccellino ed era ansioso di ritornare non solo per riprendersi il suo animale preferito, ma anche il dipinto. Quando il nobile arrivò, l'artista umilmente gli chiese altre 2 settimane di tempo. Le 2 settimane si trasformarono in 2 mesi e poi in 6. Un anno dopo, il nobile fece irruzione nello studio dell'artista. Rifiutò di attendere oltre e chiese che gli venisse restituito l'uccellino e dato il quadro. Hokusai, secondo la moda giapponese, si inchinò al nobile, tornò al suo tavolo da disegno, prese un pennello e un grande foglio di carta di riso. Nel giro di qualche secondo aveva dipinto un meraviglioso ritratto dell'animale. Il proprietario dell'uccello rimase a bocca aperta davanti al quadro, poi si arrabbiò. «Perché mi hai fatto aspettare per un anno se potevi fare il dipinto in così poco tempo?» «Non capisce», rispose Hokusai. Poi accompagnò il nobile in una stanza le cui pareti erano ricoperte di dipinti dello stesso soggetto. Nessuno di essi, comunque, eguagliava la grazia e bellezza del ritratto finale. Proprio da quel duro lavoro e costante sforzo proveniva il grande capolavoro di Hokusai. Ciò che il mio insegnante d'arte voleva farmi capire è chiaro. Niente che abbia un certo pregio e un valore duraturo si consegue con facilità. Questo vale anche per i miei dipinti. Come cristiana mi sento in dovere di produrre qualità, il meglio che io possa fare come per il Signore. Ad altri può sembrare che io stia seduta davanti ad una tela e con un po' di ispirazione crei dei disegni senza fatica. Dietro a quello che sembra creatività spontanea e grezzo talento, ci sono ore di ricerca, esperimenti, schizzi e prove di colori. Questo deve valere anche per i dipinti della nostra vita. Dietro ad ogni attraente vita cristiana ci sono cose come disciplina, preghiera segreta, diligente studio della parola di Dio, atti di generosità e di obbedienza dietro le quinte, senza alcun sfoggio di tali virtù.
7: Non possiamo imitare il modo trasandato del mondo di considerare l'arte o la vita. Se nel nostro carattere desideriamo vedere qualcosa di veramente prezioso e di valore duraturo, non lo otterremo senza un serio impegno. Non si conseguirà mai facilmente qualcosa di nobile.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 26esima puntata.
3: Pietro Van Worden, organista olandese, racconta in un suo libro come egli venne a conoscere Dio durante gli anni della guerra, quando si trovò in prigione. In questo libro si parla anche delle esperienze che gli dettero modo di conoscere più a fondo la persona di Dio. Ora riprendiamo il racconto al punto in cui Van Worden sbarca per la prima volta nella sua vita in America, negli Stati Uniti. Di tutto ciò che vidi in quel paese, per me così nuovo, penso che sia inutile parlare. Televisione e giornali ne danno notizia, forse meglio di quanto riuscirei a fare io, ma due piccoli fatti con cui Dio mi ha parlato voglio raccontarveli, perché credo che non potreste saperli proprio da nessun altro. Era venuto l'inverno e io dovevo fare una conferenza in una scuola biblica a circa 60 chilometri da dove abitavo. Un cristiano aveva promesso di darmi un passaggio in auto, ma arrivò in ritardo, di corsa, 40 minuti prima che la conferenza iniziasse. Guidò il meglio possibile per farmi giungere in orario, ma le strade erano ghiacciate e la velocità non era molta. Io, inquieto, guardavo l'orologio, sapendo quanta importanza fosse annessa all'orario nella scuola dove avrei dovuto parlare. Ma il mio autista mi rassicurava dicendomi che saremmo arrivati in tempo. Ero ormai tranquillizzato, si vedevano le prime case della città quando il motore si fermò e non volle più sapere di ripartire per percorrere gli ultimi chilometri. Che fare? Autobus e tram sembravano inesistenti e non c'era neanche un taxi in vista. Il mio amico uscì dall'automobile e mi disse semplicemente: «Vieni». Si diresse alla casa più vicina e suonò. Rispose una signora anziana ed egli, senza bisogno di presentazioni cerimoniose, le disse: «Scusi, signora, qui c'è un predicatore che dovrebbe tenere una conferenza nella scuola biblica tra 10 minuti e la nostra auto si è guastata. Non avrebbe lei un'automobile da prestarci?» La domanda mi sembrava incredibile e drizzai le orecchie per sentire che genere di risposta avrebbe avuto una domanda del genere. Allibii, e la vecchia signora infatti stava dicendo: «Si capisce che ho un'automobile, è nel garage, se attendete un minuto vi porto le chiavi». Un minuto dopo ripartivamo con la macchina presa in prestito e io giunsi in tempo alla mia conferenza. La signora era una cristiana che né io né il mio autista, così pieno di fede, conoscevamo. Un'altra volta mi capitò un fatto del genere che credo valga la pena di ricordare per la lezione che mi diede. Era sera e noi, ossia io e il mio autista, sempre lo stesso, si chiamava James, stavamo per lasciare l'automobile davanti ad una sala di riunioni. «Guarda, James», gli dissi, «è meglio se vai a fare il pieno di benzina prima che chiudano i distributori. Non ne abbiamo più abbastanza per rientrare fino a casa». James era un bravo ragazzo, ma aveva un certo spirito di contraddizione a volte, e mi rispose: «Oh, sta pure tranquillo, basterà per tornare 2 volte a casa». Dopo la riunione ci mettemmo in cammino e la distanza da percorrere era piuttosto lunghetta, e notai che James guidava silenzioso senza dire una parola. Dopo un po' ruppe il silenzio e mi disse francamente: «Sai, Pietro, credo che tu avessi ragione. Sì, voglio dire, per la benzina non basta». La situazione non era rosea. In quelle regioni isolate si poteva viaggiare per ore ed ore senza incontrare un distributore, e il fatto di essere di notte peggiorava ancor più la situazione. Ma io, sciocco, invece di pensare a questi problemi, mi rallegrai di avere avuto ragione prima. «Ecco, vedi, James, tu non ascolti mai nessuno. Se io fossi il Signore ti lascerei nei pasticci e non ti aiuterei neanche un po'. Ti lascerei chiuso tutta la notte nella tua macchina ferma senza neanche una goccia di benzina e ti farei ricordare di questa sera, te lo assicuro». E lui mi rispose: «Sono proprio contento allora che Dio non si chiami Pietro Van Worden, perché lui con me è più caritatevole di quanto non lo sia tu, e senza dubbio mi aiuterà». «Bene», risposi scettico, Allora voglio proprio vedere come farà. Come se non bastasse, ancora, cominciò a piovere e a tirare vento. Il percorso ci sembrava interminabile e ad ogni istante avevamo paura di sentire tossire il motore ormai senza benzina. Ma alla fine un distributore era tutto spento e il nostro tentativo di svegliare qualcuno della casa vicino non ebbe nessun effetto. Ce ne stavamo già andando quando James, che stava guardando con cupidigia la pompa spenta, gridò: «Ehi Pietro, è aperta!» Era vero, il benzinaio aveva dimenticato di chiudere la chiave e forse era l'unica pompa del continente che quella notte non fosse stata chiusa a chiave. Riempimmo il serbatoio dopo aver infilato qualche dollaro sotto la porta del benzinaio e tornammo a casa. Sì, Dio aveva manifestato più amore nei confronti di James di quanto non avessi fatto io, Pietro Van Worden. Aveva dimostrato ancora una volta quanto grande sia la sua bontà verso i suoi figli.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Non cercate solo pane. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6, versi 17 a 29. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. I segni che Gesù faceva avevano lo scopo di sensibilizzare le persone a riflettere sulla sua persona e ad accettarlo come Messia. Dopo la moltiplicazione dei pani, molte persone erano pronte ad incoronarlo re, ma Gesù sapeva che il loro entusiasmo era legato ai segni che Egli faceva più che alla sua persona, e la sezione che abbiamo appena cominciato a leggere lo dimostrerà. Le persone che avevano partecipato alla miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci erano infatti andate di nuovo in cerca di Gesù quando si erano resi conto che egli si era spostato dall'altra parte del mare. Colpisce il fatto che Gesù fu molto diretto, come notiamo anche in altre parti del Vangelo, si vede ad esempio l'incontro con Nicodemo. Egli evitò di assecondare i loro convenevoli e andò dritto al punto. Egli dichiarò senza mezze misure che il motivo che li aveva portati a cercarlo era utilitaristico. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. In sostanza Gesù stava dichiarando che il loro interesse nei suoi confronti era solo legato a ciò che potevano ottenere da lui. Può sembrare strano, ma anche ai nostri giorni ho visto spesso persone che si sono avvicinate all'Evangelo solo per motivi utilitaristici. Ricordo mia nonna che mi raccontava come, subito dopo la guerra mondiale, in Italia molte chiese evangeliche si erano riempite proprio in corrispondenza degli aiuti che arrivavano dagli alleati americani. Inutile dire che quando gli aiuti alimentari vennero meno, anche le chiese si svuotarono. L'uomo è così, è attirato dal soprannaturale soprattutto se questo porta dei vantaggi materiali. Insomma, il mondo invisibile è interessante per i più solo quando i vantaggi sono misurabili e ben visibili. Ma Gesù non voleva che le persone lo seguissero solo perché lui era in grado di sfamarli, e non lo vuole neanche oggi. Se la loro intenzione di incoronarlo re era legata a ciò che egli avrebbe potuto fare per loro, non avrebbero né compreso né accettato il vero motivo per cui lui era venuto sulla terra. Cosa avrebbero fatto quando egli li avrebbe lasciati per andare a morire su una croce? Basta continuare a leggere l'Evangelo di Giovanni per rendersi conto che nel momento in cui Gesù depose la sua vita, non rimasero con lui nemmeno i discepoli che gli erano stati più vicini fino a quel momento, altro che una folla. Quella folla era interessata al mistero che avvolgeva il suo arrivo a Capernaum, visto che non era salito sulle barche con i discepoli e Gesù avrebbe potuto dire loro: «Ehi, ho camminato sulle acque», attirando magari ancora più consensi. Ma Gesù sapeva che non avevano bisogno di quello. Avevano invece bisogno di pane spirituale. Avevano bisogno di un cibo che avrebbe nutrito la loro anima e avrebbe permesso loro di avere la vita eterna. Quanto abbiamo bisogno di essere distolti dai nostri meri interessi materiali per comprendere che c'è un tesoro ben più importante al quale possiamo aspirare. Siamo a volte come cagnolini che si affannano a mangiare le briciole che cadono dalla tavola, quando Dio vuole che siamo figli che si siedono a tavola con Lui e godono delle sue vere benedizioni per l'eternità. Essi dovevano cominciare a preoccuparsi per la vita eterna più che per la loro vita di tutti i giorni. Il Messia poteva certamente rendere più agevole la loro vita sulla terra attraverso quei miracoli, ma poteva dare loro la vita eterna attraverso la sua opera che lo avrebbe portato a morire per loro sulla croce. Gesù aveva dato loro del pane materiale per portarli ad interessarsi al cibo spirituale, ma essi continuavano solo ad essere interessati al materiale. Egli era il Messia, il Figlio di Dio, colui su cui il Padre aveva posto il suo sigillo, il sigillo reale, il sigillo che garantiva per loro vita eterna. Egli poteva soddisfare davvero il loro vero bisogno. Stimolati da ciò che Gesù aveva detto loro, essi domandarono: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? A quel punto Gesù li stimolò a riporre la loro fede in Lui. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Essi non dovevano fare chissà quale opera per ottenere salvezza, ma dovevano avere fiducia in Lui. Era proprio questo il loro problema, quello di pensare di poter essere accettati da Dio per qualcosa che essi potevano fare, mentre la vera salvezza non dipende dalle opere, ma si basa sulla fede. Cosa richiedeva loro Dio, se non che ponessero la loro completa fiducia in Gesù e nella sua opera? Egli voleva avere una relazione con loro, trasformare la loro vita, donare loro gioia e vita eterna. Essi invece si accontentavano di un pasto. Spesso siamo più interessati a ciò che possiamo ottenere da Dio che ad adorarlo come Dio. Siamo più interessati a quello che Dio può fare per noi che alla sua persona in quanto tale. È qualcosa che può essere osservato facilmente anche ai nostri giorni. Ma Dio vuole fare molto di più che provvedere ai nostri bisogni giornalieri. Vuole donarci la vita eterna. Se ci avviciniamo a Dio e alla Chiesa solo perché stiamo meglio da un punto di vista materiale, perché abbiamo trovato un bell'ambiente, perché magari abbiamo trovato persone che ci aiutano, rischiamo di relegare il nostro interesse per Gesù solo a ciò che Egli può darci in questo mondo, senza avere alcun interesse per il mondo a venire. Se ci comportiamo così, non siamo molto diversi da quelle persone che cercavano Gesù solo perché aveva riempito la loro pancia, ma non avevano compreso davvero ciò che Egli voleva e poteva fare per loro.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme al microfono, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Come sempre, devo dire, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie perché hai scelto di trascorrere questi minuti insieme a Hai letto il libro più letto?

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese nella nostra passeggiata, nella nostra serie di scoperte, siamo alle prese con il libro del Levitico. Modo più preciso, siamo arrivati al 18° capitolo. E visto che questo libro consta di 27 capitoli, vedi bene che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo. Ovviamente questo non significa che una volta finito il libro del Levitico, hai letto il libro più letto, finisca lì. Per nulla, niente affatto. La nostra passeggiata continuerà. La nostra opportunità di scoperta continuerà nel tempo. Comunque, nel frattempo siamo nel libro del Levitico, quindi usiamo il nostro tempo nel migliore dei modi. 18° capitolo, abbiamo fatto un discorso introduttivo la volta scorsa, quindi oggi non ci rimane che addentrarci nel vivo del capitolo. Tanto per fare mente locale, ti ricordo che gli israeliti sono usciti da poco dall'Egitto, sono stati liberati dalla schiavitù del faraone da parte di Dio, di Yahweh, è Yahweh che li ha liberati, e questo almeno per ora Israele lo riconosce, e sono in cammino, il popolo è in cammino, chiedo scusa, verso la terra promessa. Siamo ancora agli inizi di questo tragitto, di questo viaggio. Da poco Dio ha dato loro i famosi 10 comandamenti, che gli ebrei chiamano le 10 parole, e sono alle prese con l'imparare il rapporto con questo Dio che li ha liberati. Dio ha dato e continua a dare in un certo senso tutta una serie di regole, di

L'etica, la morale divina viene trasmessa al popolo di Israele. E coloro che si autodefiniscono cristiani, le persone, le società basate sull'etica cristiana, risalgono appunto a quella che è l'etica e la morale che troviamo nell'Antico Testamento, l'etica giudeo-cristiana. Ora, tante persone, soprattutto al giorno d'oggi, dicono: ma a me di tutto questo non mi tocca, non mi interessa nulla, non ne voglio sapere, non mi importa che Dio abbia promulgato delle regole, io non voglio osservarle, non ho nessuna intenzione di osservarle. Abbiamo visto la volta scorsa brevemente l'illogicità di questa posizione. Ovviamente tutti hanno diritto ai propri sentimenti, alle proprie opinioni. Ma quando ci si trova in una società, per il bene comune, per il convivere civile, ci devono essere delle regole, delle leggi che regolino appunto la convivenza, il benessere di tutti. Se non ci fossero regole, ci sarebbe anarchia. Ognuno farebbe ciò che gli viene istintivo, ciò che più gli aggrada, ciò che più gli piace. Al repentaglio della sicurezza altrui, al repentaglio della vita altrui, al repentaglio della proprietà altrui, al repentaglio del benessere altrui. Ecco dove porta questo tipo di pensiero, questa opinione, se seguiamo il suo cammino fino alle logiche conseguenze, alla sua logica ragion d'essere. Quindi dobbiamo ammettere logicamente che non possiamo fare a meno di regole. Nel nucleo più semplice, più elementare della costruzione della società, di quello che è l'edificio della struttura umana, la famiglia, anche lì c'è bisogno di regole. E questo l'abbiamo detto la volta scorsa, quindi non voglio dilungarmi di nuovo. Quando si arriva, quando si parla di regole, di comandamenti da parte di Dio, si ha appunto questa reazione. Perché io dovrei osservare le sue leggi? E in fondo chi è Dio per dirmi cosa devo fare? Se tu non vuoi osservare le leggi dello Stato, questa è una tua decisione, una tua prerogativa. Insieme a questa tua decisione, però, devi anche, se sei una persona matura ed intelligente, devi anche affrontare con responsabilità le conseguenze di questa tua decisione, di questa tua scelta. Se decidi di non osservare le regole di Dio, i comandamenti di Dio, bontà tua, affari tuoi, una tua prerogativa, hai la libertà di scelta. Ma insieme alla libertà di scelta hai anche la responsabilità di affrontare le conseguenze di questa tua scelta. Vedi, il fatto che tu dica io non voglio osservare le regole di Dio o me ne infischio dei comandamenti, ripeto, è una tua decisione, una tua prerogativa. Rimane il fatto però che è Dio a stabilire le regole. Tu dici io me ne infischio dello Stato, io me ne infischio della polizia, me ne infischio di questo e di quell'altro. Benissimo. Ciò non cambia il fatto però che la prossima volta che il Parlamento promulgherà delle leggi, quelle leggi saranno applicate anche alla tua persona, che a te piaccia o meno, che tu decida di osservarle o meno. Trasgredire i 10 comandamenti, quindi trasgredire la legge morale di Dio, è un male. Perché? Perché lo dico io? No. Perché Dio dice che è male. E questo dovrebbe bastare a colui che si definisce cristiano, se non per convinzione, perlomeno perché vive in un ambiente, in un contesto dove l'etica cristiana viene, anche se così, molto all'acqua di rose, applicata. Naturalmente lo scettico, il non credente, l'ateo, non si contenterà di qualsiasi ragionamento che possa fare io, perché è lui che vuole stabilire le regole ed è lui che vuole essere

il proprio piccolo Dio. In altre parole, non vuole osservare le leggi di Dio con la D maiuscola, quindi promulga le sue proprie regole. Quindi qualche regola dovrà seguirla. Non può essere una persona assolutamente, interamente, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, assolutamente senza regole e senza controllo. È illogica una posizione simile. A proposito, e qui mi rivolgo all'ateo, al non credente o all'anarchico che non vuole seguire nessuna regola, nessuna legge, né umana né divina. Sei capace di creare un intero universo? Puoi creare un sole? Una luna? Qualche stella? Non dico qualche milione, ne basterebbe anche una. Probabilmente no, e non ti offendere. Vedi, se tu potessi fare tutto questo, allora potrei anche riconoscere il diritto, o riconoscerti il diritto di fare, di promulgare le tue leggi. Ma finché vivi in un mondo creato da Dio, finché respiri l'aria di Dio, finché usi il suo sole, bevi la sua acqua, cammini sulla sua terra e fra l'altro non paghi neanche l'affitto, allora, se mi permetti un consiglio spassionato, faresti meglio ad osservare le sue regole. Dio ci dice più volte: se trasgrediamo le sue leggi, i suoi comandamenti, ne porteremo tutte le conseguenze. Potremmo anche farla franca con le autorità umane, ma un giorno dovremo rendere conto a Dio, sia tu che il sottoscritto. E quel giorno dovremo anche dare prova del perché non abbiamo osservato le sue regole. Quali ragioni, quali scusanti abbiamo trovato per ignorare la sua etica, per ignorare le sue condizioni? Perché noi ci siamo considerati tanto superiori alle sue direttive? E è meglio che troviamo una buona scusa, perché altrimenti le conseguenze saranno veramente molto, molto tristi. A dire il vero, non c'è scusa che tenga. Non ci possono essere scuse per aver voltato le spalle a Dio. Quindi, di nuovo, se mi permetti un consiglio spassionato, è meglio correre ai ripari adesso, mentre abbiamo tempo e opportunità. Questo momento mi fermo. È arrivato il tempo di un po' di pausa, una pausa musicale. D'altronde stiamo considerando questioni abbastanza importanti, abbastanza profonde, abbastanza fondamentali, che se osservate possono trasformare la nostra intera esistenza e il nostro futuro eterno.

0: Il 18° capitolo del libro del Levitico ha a che fare con questioni molto pratiche, di una moralità molto, molto spicciola, se mi permetti l'espressione. Ho trovato una frase molto, molto interessante nel Nuovo Testamento. Chi disprezza queste norme, dice Paolo ai cristiani della città di Tessalonica o della chiesa di Tessalonica, chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso. E questa sua affermazione va vista nel giusto contesto del discorso che Paolo appunto porta avanti in questa lettera, cioè dove afferma ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e libidine, come i pagani che non conoscono Dio. E il contesto storico del popolo di Israele era proprio questo. Pagani che non conoscono Dio si lasciano dietro gli egiziani e vanno verso i cananei, dalla padella alla brace, possiamo dire, da un punto di vista morale. Ecco allora che Dio ricorda al popolo di Israele le norme per la condotta, per la morale. Dio apre il discorso dicendo: io sono il Signore vostro Dio. In altre parole, questo deve essere il vostro punto di riferimento. Sono io che detto le regole. Mi spetta questa prerogativa, questo diritto, in virtù del fatto che io sono Dio, creatore, regolatore di tutto quello che è l'universo creato. Quindi qui non ci troviamo davanti a un despota, davanti ad un dittatore che dice o fai come dico io o fai come dico io. Il discorso che stiamo portando avanti va visto in un contesto di rispetto, di amore, di cura. Dio dà regole alle proprie creature non per toglier loro il piacere della vita, il gusto della vita, ma per proteggerle. Sì, hai capito bene. Le regole, i comandamenti di Dio, l'etica di Dio ci viene data, tutto questo ci viene trasmesso per la nostra protezione. Non farete come si fa nel paese di Egitto, dove avete abitato, né farete come si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Dunque, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Ecco quindi la ragione per cui Dio dà queste regole, per cui consiglia l'osservanza di queste regole. Beh, in effetti è più di un consiglio, è un comandamento. Ma noi abbiamo sempre la libertà di disobbedire, di voltarci dall'altra parte. Ma se è vero che osservando le leggi viviamo, è altrettanto vero che non osservando, ignorando queste regole, moriremo. Dice, ma moriamo tutti. Sì, ma non è qui di morte fisica che si parla, o non solo, non esclusivamente di morte fisica, ma quella morte interiore, che è il risultato della separazione da Dio. E poi Dio dà tutta una serie di regole pratiche. Per esempio, nessuno si accosterà ad una sua consanguinea per avere rapporti con lei. Io sono il Signore. Interessante come Dio ripeta questa affermazione dopo aver dato la regola. Io sono il Signore, come tale ti dico, nessuno si accosterà, non ti accostare ad una tua consanguinea per avere rapporti con lei. Ovviamente qui si parla di rapporti sessuali. E avrai già capito che stiamo parlando di incesto. Ora, l'incesto ad una persona normale dà disgusto. È qualcosa contro natura, ovviamente, ma purtroppo ci sono tante persone, tanti padri che molestano sessualmente le proprie figlie. E sono certo che di esempi non te ne devo dare io. Non recherai oltraggio a tuo padre avendo rapporti con tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. non scoprirai la nudità della tua matrigna e la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, sia nata in casa o fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. E così via. Tutta una serie di regole, di raccomandazioni, di comandamenti, di divieti, che forse alla maggioranza di noi possono sembrare scontati, ma purtroppo, come ben sappiamo dalla cronaca quasi quotidiana, esempi di questo tipo di peccato, di questo tipo di abominio, di perversione, abbondano. Ebbene, Dio dice molto chiaramente, quando questo avviene, quando queste regole vengono infrante, quando questi comandamenti vengono disobbediti, cosa succede? Si muore. Si muore dentro, si muore interiormente. Perché? Ricordi quella frase che abbiamo letto prima, la frase di Paolo? Chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso. È come, se mi permetti l'espressione, prendere Dio a schiaffi. Come dire, tu sei Dio? Ma sì, ma a me cosa interessa? Io faccio quello che più mi piace. Do sfogo a tutti i miei istinti. Non voglio nessun ostacolo. Ma le conseguenze sono tremende. Non solo per chi compie l'atto, ma purtroppo anche per chi li riceve. E in questi tempi, quando le donne si sentono più libere di esprimere i propri pensieri, i propri sentimenti, ed è giustissimo che sia così, sempre più spesso si sentono testimonianze di vita, tristi, tragiche testimonianze di vita di donne giovani o mature che a suo tempo hanno dovuto sopportare con grande agonia di spirito, di mente, le malefatte di un parente prossimo, fratello, zio, a volte spesso, troppo spesso, addirittura padre. Dio ha dato queste regole per proteggerci. Proteggere la persona che potenzialmente desidera commettere questi atti perversi, non naturali, ma proteggere anche la persona che è la potenziale vittima di questi istinti, stavo per dire bestiali, ma neanche questo sarebbe un termine giusto. La bassezza umana non conosce limiti. La natura umana non rigenerata, non toccata dall'amore e dalla luce di Dio, tocca profondità impensabili. Ma non voglio terminare su questa nota così dolente, così tragica. È vero, è la realtà, e probabilmente è la realtà, o è stata la realtà di chi mi ascolta in questo momento. Può darsi che c'è qualche ascoltatrice che si identifica in queste situazioni. Bene, sappi che in questo momento Dio vuole abbracciarti con il suo amore puro, genuino, che non chiede nulla in cambio. Un amore incondizionato. Un amore che non pretende, ma che dà. Un amore che ha dato il proprio figlio per perdonare, per guarire, per fare di te una persona sana, nella mente, nello spirito e nel corpo. Il passato non si può cancellare, è vero. Non possiamo tornare indietro e rivivere il passato. ma Dio con il suo amore puro e santo. In modo che solo Lui può. Può arrecare conforto, può applicare quell'olio, quel balsamo soave, così che questi ricordi non siano più come spade taglienti nel tuo intimo, nel tuo spirito, e che anche da quelle tristi e tragiche situazioni tu possa ricavare forza interiore, chissà, per aiutare altri che hanno conosciuto lo stesso dolore, la stessa pena che hai conosciuto tu. A risentirci quindi alla prossima passeggiata. Grazie della tua compagnia, grazie del tuo cortese ascolto e un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Aibo è un cane robot. La particolarità di questo piccolo giocattolo è che impara dal suo padrone quello che deve fare o non deve fare. Quando è stato immesso sul mercato nel 2002 costava una follia, 2.750 euro. Nell'industria automobilistica, ma non solo, i robot fanno già meglio degli stessi operai e molte catene robotizzate hanno già preso il loro posto. Ecco, ma i robot arriveranno mai a sostituire l'uomo? In un suo romanzo, Michael Crichton apre scenari inquietanti. Ecco, di questo ed altro, amici, parleremo oggi qui a Contrappunti. Benvenuti. Allora, per cominciare il programma di oggi, che cosa ho scelto per voi? Ho trovato questa bella canzone di Steve Green, si intitola Morning Star, cioè stella del mattino, stella mattutina. L'ascoltiamo subito insieme. Amici, restate con me e buon ascolto. Steve Green.

Una nostra ascoltatrice qualche tempo fa, non tanto tempo fa per la verità, mi ha detto: a meno male che date anche la traduzione dei testi, delle canzoni in lingua inglese, altrimenti non capiremmo niente. E allora non veniamo meno a questa nostra buona usanza e vediamo insieme che cosa dicevano le parole di Morningstar, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Steve Green. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Questo giorno è un deserto pieno di spaventi e io lo devo attraversare prima che arrivi la notte. Il giorno può essere più di quanto io riesca a sopportare. Sii tu la mia visione, così che io veda, o stella mattutina. Vieni e brilla nella tua santità, figlio raggiante di giustizia, riscalda tu il popolo vicino e lontano e splendi anche in me. Stella mattutina, vieni ora e brucia come un faro, guidami, buon pastore, nel labirinto. Le tue compassioni sono nuove tutte le mattine, ci riempiono e così possiamo cantare: stella mattutina, splendi su di me. Ecco, belle parole per chi veramente può fare proprie queste parole, la stella del mattino, la stella mattutina, il Signore Gesù che ci accompagna e ci guida ogni giorno della nostra vita. Dicevo in apertura che avremmo parlato di robot, se i robot prenderanno mai il posto dell'uomo, ma ho detto che avremmo anche parlato d'altro, e di quest'altro parliamo adesso. Ecco, non so se a voi è mai successo, a me sì purtroppo, anche se non era una situazione grave, però ecco, quante volte casomai è successo di avere un bisogno urgente di un idraulico e malgrado le tante promesse sembra che questo idraulico poi alla fine non arrivi mai. In ogni grande città è una sofferenza che si ripete quando si hanno queste necessità. Ecco, ma proviamo a pensare a chi vive casomai al Polo Sud, quante speranze ha di vedere arrivare l'idraulico quando serve? È veramente poche. È successo che un gruppo di studi britannici in Antartide stava cercando affannosamente ben 15 idraulici pronti a fare un contratto per rimanere 18 mesi al Polo Sud in caso di un bisogno urgente e non li trovavano. Probabilmente ci sarà stato un buon motivo. Ecco, non piacerà forse ai più l'idea di vivere in un ambiente senza alberi, senza verde, oppure di non poter uscire senza vestirsi di tutto quando si sa che fuori fa veramente freddo, o ancora proprio il freddo. Ecco, l'idea di vivere per mesi sotto zero, ecco, questa idea proprio non piacerà. E purtroppo non siamo in molti ad avere la possibilità di scegliere il posto in cui vivere e lavorare. Più o meno viviamo nelle vicinanze dove siamo nati e dove probabilmente moriremo. Anche quando dobbiamo emigrare per qualche città lontana, lo facciamo non tanto per il clima quanto piuttosto per il lavoro oppure per stare vicini ai parenti. Ecco, certo, la scelta più importante di dove andare a vivere la possiamo fare, anzi, la dobbiamo fare presto, mentre siamo in vita, perché dopo la morte la destinazione non la si può più cambiare. Ecco, voglio chiederti, ti sei preparato a questo viaggio? Ecco, il Vangelo non lascia alcun dubbio sul fatto che ci sono soltanto due possibili destinazioni, o il cielo o l'inferno. Ecco, stranamente sono tutte e due gratuite. Per andare all'inferno non bisogna fare nessuna prenotazione né fare alcun biglietto. Chi non fa nulla resta così com'è, ci arriverà. Per l'altra destinazione, invece, quella buona, la prenotazione bisogna farla, ma il biglietto, possiamo dire, è già stato pagato. È costato tanto che nessuno lo poteva acquistare se non Gesù stesso, che è morto al nostro posto sulla croce. Ecco, quale stupidità, amici, e testardaggine non accettare questo dono. Solo la cecità spirituale può indurre una persona a non accettare il dono della salvezza eterna. Vale la pena, come sempre, di pensarci. Ecco, ma forse vi chiederete che fine hanno fatto allora quegli idraulici, sono stati trovati? Beh, alla fine si è capito
il perché appunto gli idraulici al Polo Sud scarseggiavano. Lo stipendio promesso equivaleva a meno di un quinto di quanto un idraulico inglese può guadagnare nella sua patria, e più o meno le cose saranno così anche da noi, e questo senza fare lunghi viaggi e senza affrontare il freddo polare. Qui. Amico.

E quello era Giuseppe Cascu, Amico. Molti ricercatori sono sicuri che il tempo non sia lontano in cui i robot potranno fare tutti i lavori ripetitivi, lavori stancanti, pesanti, che ora richiedono all'uomo degli sforzi stressanti. Infatti nell'industria automobilistica, ma non solo, dei robot, delle catene robotizzate, ecco, e programmate, alzano, girano, trasportano, saldano, assemblano, verniciano, controllano, ecco, tutta la costruzione di quello che questa catena di montaggio può produrre, e lo fanno anche molto meglio di quanto non potrebbe fare l'uomo stesso. E da tempo si parla di nanorobot. Ce ne sono anche già alcuni così piccoli che potrebbero anche passare attraverso il sistema digerente dell'uomo, fotografandolo e trasmettendo tutte le informazioni necessarie per prescrivere poi delle cure precise, oppure di altri nanorobot che potrebbero addirittura viaggiare nel sistema circolatorio del sangue, non soltanto osservandone il funzionamento, ma anche intervenendo quando necessario per fare poi dei lavori, per così dire, di manutenzione. Un romanzo dal titolo Preda, del famoso autore fantascientifico Michael Crichton, quello del Jurassic Park, tanto per intenderci, immagina un laboratorio in cui degli scienziati producono dei microscopici robot autonomi capaci di autoreplicarsi e di adattarsi a qualsiasi ambiente, di rifornirsi poi di energia, inventare delle strategie nuove per assolvere i compiti loro assegnati e così via. Ovviamente l'orrore comincia quando sfuggono al controllo dell'uomo e gli si rivoltano contro. Ecco, il fatto è che in un laboratorio in Svizzera, il laboratorio per i sistemi autonomi del Politecnico Federale di Losanna, sta lavorando alla produzione di robot molto simili a quelli raffigurati in questo romanzo. Si tratta di piccolissimi robot capaci di sciamare, per così dire, come le api o le vespe, unendosi autonomamente per realizzare dei progetti che non potrebbero fare da soli. Ecco, ma potranno i robot davvero sostituire gli esseri umani, superarli, conquistarli? In un famoso film di Alberto Sordi, un robot di forme femminili era riuscito a curargli la casa meglio di qualsiasi altra donna, ma anche se dotato di caratteristiche molto umane non poteva sostituire una donna vera, ovviamente. Diversi laboratori in Giappone sono all'avanguardia in questo campo, sono stati creati dei robot che vedono, sentono, parlano, camminano, possono fare diversi lavori di casa anche. E alcune di queste cose sono già in commercio. Si tratta per adesso solo di cose abbastanza costose, come facevo prima l'esempio in apertura di questo cane giocattolo. Ecco, creare un insieme di organi elettronici, di arti meccaniche capaci di costituire l'uomo è ovviamente impossibile. Forse col tempo si riuscirà a creare, non so, un robot che potrà fare alcune cose meglio dell'uomo, come fa il computer, ad esempio, che è capace di fare calcoli molto più rapidamente di quelli che riesce a fare l'uomo, ma l'intelligenza umana, ecco, rimane e rimarrà sempre unica. Vero è che alcuni scienziati parlano di robot che potrebbero evolversi rapidamente, imparando dai loro errori e perfezionandosi così da superare l'uomo, usando quindi la loro intelligenza artificiale per diventare addirittura superiori all'uomo. Così si passerebbe dall'evoluzione biologica, a cui oggi quasi tutti gli scienziati attribuiscono l'esistenza dell'universo e dell'uomo, alla evoluzione elettronica, in cui l'intelligenza dei chip continuerebbe a risolvere nuovi e inaspettati problemi, a migliorarsi autonomamente, a riprodursi e a controllare il mondo. Ecco, sono questi sogni, oppure sono incubi?
Beh, veramente sono un po' l'uno e un po' l'altro, ma forse più incubi che altro. Infatti nessuna invenzione dell'uomo è o sarà mai completamente autonoma. Solo l'intelligenza umana la può immaginare, disegnare e avviare. Ecco, secondo la Bibbia neanche l'uomo è autonomo come vorrebbe credere. Benché sia creato da Dio a sua propria immagine, non ha i poteri di Dio e non può andare oltre i limiti che Dio gli ha posto. Proprio come nei robot più sofisticati c'è sempre la traccia di una intelligenza superiore, cioè di un ideatore, di un artefice umano. Ecco, così nell'uomo e nell'universo c'è la traccia innegabile di un creatore intelligente e onnipotente. Certamente nessun robot mai si rivolterà con cattiveria propria e volontaria verso il suo creatore, e nessun robot neanche mai loderà, adorerà o ringrazierà il suo creatore. In questo i robot sono davvero diversi dagli uomini, che invece a loro volta bestemmiano chi li ha creati, e come afferma l'apostolo Paolo, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, dicendosi savi, sono invece diventati stolti. Ecco, il regno dei robot è solo un sogno incubo che non potrà mai avverarsi, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli.

E facciamo a questo punto un'altra pausa musicale. Vi propongo adesso questa bella canzone di Pam Thumb, si intitola A Candle Burning, cioè una candela che brucia. Dopo vedremo anche le parole.

Eccovi allora, come promesso, alle parole di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. La voce era quella di Pam Tham, il titolo della canzone A Candle Burning, cioè una candela che brucia. E la canzone diceva: c'è una voce che cerca ma non riesce a parlare, c'è una mano tesa ma non riesce a toccare, c'è un cuore che ha bisogno di ciò che nessuno dà, c'è un'anima che muore questa sera e che invece vuole vivere. Perciò tenete in alto la candela e lasciate che essa raggiunga le ombre con la sua luce, che faccia sì che si riscaldi il cuore di un'altra anima ancora, così che possa sapere che non sono soli in questo mondo. C'è un cuore che prega che qualcuno possa sentire, c'è una porta che aspetta, è di una persona premurosa, ci sono occhi aperti che vogliono vedere e c'è un Dio che vive stasera, puoi crederci. Bene, non mi resta a questo punto che farmi nuovamente da parte. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, al prossimo numero. E come sempre vi invito ancora una volta a restare con noi, seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: E con somma gioia, cari ascoltatori, che chi vi parla al microfono, cioè Eliseo, al microfono di Detto fra noi, riprende ancora una volta l'argomento della famiglia. Quest'oggi, dopo che avremo ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, affronteremo qualche problema di famiglia. Ancora genitori nei confronti dei propri figli.

Quello del culto di famiglia, non è vero, è un problema per tutti noi genitori. E naturalmente sto parlando ancora oggi, in particolare, anzi direi, proprio ai genitori credenti, genitori cristiani, che pongono, hanno posto la loro fiducia nel Signore e quindi danno alla Bibbia un'importanza basilare, capitale. Ebbene, leggo un articolo da un giornale evangelico che parla proprio dei problemi di famiglia e dice testualmente: nella famiglia di Paolo e Maria i bambini aspettano sempre con gran piacere l'ora del culto di famiglia e tutti la godono. Ma non è stato sempre così. Da 3 anni in qua, spiega Paolo, siamo diventati molto più flessibili e variati nel nostro culto. Maria ed io cerchiamo di aiutare i nostri figli a godere la loro vita cristiana e di far loro comprendere che Dio è veramente reale. Il culto, continua Maria, in casa nostra non è solo qualcosa che si fa dopo mangiato. A volte lo facciamo mentre passeggiamo, oppure prima di andare a letto. Altre volte lo facciamo mentre viaggiamo in macchina. Cerchiamo di fare il culto di famiglia regolarmente, dice Maria. E se una volta ritardiamo o abbiamo l'aria di dimenticarcene, i bambini stessi ci richiamano immediatamente all'ordine. Qualche anno fa, però, l'ora del culto non era un piacere in casa di Paolo e Maria. Come in tante famiglie, essi cercavano di seguire una formula rigida e si sentivano frustrati perché i figli apparivano irrequieti e annoiati. Paolo continua a spiegare: abbiamo cercato prima di tutto che il nostro culto di famiglia fosse davvero un affare di famiglia. Troppo spesso i genitori lo godono ma lasciano i bambini da parte. Invece da noi i bambini hanno la loro parte. Uno guida il canto, un altro ci fa imparare un versetto a memoria, un altro contribuisce qualche commento alla storia biblica. Infatti, durante il culto, Paolo e Maria e i figli fanno cose diverse. A volte leggono una storia biblica e poi la rappresentano, altre volte alcuni fanno delle scene mimate e gli altri indovinano di che cosa si trattava. Un'altra sera fanno un gioco che si sono inventati o imparano un versetto a memoria. Oppure ancora fanno un gioco sul versetto imparato il giorno prima per ripassarlo. Come sarebbe questo gioco, per esempio, chiede qualcuno. Molto semplice, spiega Maria. Mettiamo che abbiamo imparato, per esempio, a memoria Giovanni capitolo 14, versetto 6. Sapete, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ebbene, ci sediamo in circolo con una palla e cominciamo a tirarcela. Chi riceve la palla deve dire la prima parola del versetto, poi tira la palla a un altro. Chi prende la palla dice la seconda parola. Chi sbaglia esce dal circolo. Eccetera, eccetera. Altre volte mettiamo le parole di un versetto su varie cartoline. Poi le mescoliamo e a turno ricomponiamo il versetto. Chi fa prima ha il diritto di guidare il canto la sera dopo, per esempio. Certo, continuiamo a trovare nuove idee, in modo che i giochi non diventino monotoni. A volte Paolo, in una bella giornata d'estate, sveglia i figli più grandi la mattina presto e dice: «Presto, andiamo a farci una corsa e a impararci un versetto a memoria mentre corriamo». Mentre siamo in macchina, per esempio, cantiamo e ripetiamo dei versetti della Bibbia. Una sera, mentre eravamo rimasti senza corrente elettrica, ricordo, a lume di candela, abbiamo cercato di ricordare più versetti possibile che parlassero di luce. Un'altra sera i ragazzi tornarono a casa con un uccellino malato, lo curammo e poi prendemmo l'episodio per parlare della cura di Dio per noi e per discutere sulla vita cristiana. Quello che facciamo, continua Paolo, è di solito molto semplice. Noi grandi a volte facciamo delle cose troppo complicate coi bambini. Invece a loro piacciono le cose che capiscono subito e per le quali non si devono applicare troppo. Durante il culto di famiglia
Paolo e Maria, che sono molto attivi nella chiesa, che frequentano, parlano coi figli dei vari progetti di evangelizzazione.

Una recente richiesta di preghiera, per esempio, era che il gattino perduto potesse essere ritrovato. Ebbene, Dio ne ha mandato un altro. E che, per esempio, i vicini di casa potessero essere convertiti. Uno ha già accettato il Signore. Ma è possibile fare in modo che il culto sia apprezzato da tutti? Come si fa se i figli, per esempio, vanno dai 2 ai 12 anni? Di questo ne parleremo in una prossima puntata, visto che il tempo sta per venirci meno. Per oggi ci basti sapere che il nostro culto di famiglia deve essere alla portata di tutti. È vero, a volte ci sembra che a noi genitori non dica niente quello che diciamo, soprattutto per i nostri figli, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei bambini ai quali stiamo parlando. E quindi il nostro linguaggio deve essere alla loro portata. Altrimenti è inutile che facciamo il culto di famiglia soltanto per farlo, perché quello servirà soltanto a indisporre i nostri figli, perché tanto non capiranno niente questi bambini. Dunque dobbiamo essere dei genitori responsabili, ma dei genitori intelligenti. Dobbiamo fare sì che il nostro culto di famiglia diventi veramente reale per loro. Altrimenti, ripeto, è inutile che lo facciamo, tanto non dirà niente. Allora, prendiamo sul serio questo problema. Chiediamoci come va la nostra vita spirituale, come va con i nostri bambini per quanto riguarda il problema del culto di famiglia. E vi assicuro che chi vi parla vive questi problemi.

Bene, anche oggi la nostra trasmissione, il nostro programma, volge al termine e desidero personalmente ringraziare tutti gli ascoltatori che ci seguono fedelmente e rimandarvi con un affettuoso a risentirci ad una prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, con il nostro settimanale quesito biblico. Quest'oggi un giovane ascoltatore ci ha sottoposto alcune domande che noi riteniamo assai interessanti e così vogliamo risponderle qui per mezzo di questo microfono. La prima è basata su Genesi 1:1 e Genesi 1:10 e questa è la domanda. La parola terra del primo versetto ovviamente non è la stessa del decimo versetto. Anche in ebraico il pianeta terra e il terreno sono la stessa parola, oppure il primo versetto e il decimo versetto usano le parole diverse? Ed ecco la nostra risposta. La parola terra del primo versetto è la stessa del decimo versetto, infatti la parola usata nel primo versetto è Erz ed è usata in tutti i versetti fino a Genesi 26:4. Un'altra parola è usata in Genesi 1:25 e 4:11, 4:14, 6:1, 6:7, 6:20, 7:4, 7:8, 9:2, 12:3 ed è la parola Adama che significa terreno o suolo. La seconda domanda ha a che fare con i libri dei Salmi e particolarmente il Salmo 84:3. E questo giovane vuole sapere che cosa significano i punti di sospensione e si riferisce al terzo versetto dove sta scritto: anche il passero si trova una casa e la rondine un nido ove posare i suoi piccini. Ed è qui che ci sono questi punti di sospensione. Poi il Salmo continua e dice: i tuoi altari, o eterno degli eserciti, re mio, Dio mio. E qui di nuovo altri punti di sospensione. E questo nostro allerte lettore delle Sacre Scritture vuole sapere se ci sono questi punti di sospensione perché è andato perso parte del testo. I punti di sospensione del Salmo 84:3 non stanno a significare materiale perduto. Sono semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o del traduttore. Difficile saperlo. Se uno confronta, per esempio, la Bibbia cattolica, non li trova e non si trovano neppure nella traduzione del Diodati o nemmeno in quella del King James in inglese. Non credo questo che porti troppa differenza, è semplicemente il modo di esprimersi di chi ha scritto o di chi ha tradotto questo salmo. La terza domanda ha a che fare col Deuteronomio 4:2 e 12:33, in cui troviamo che Dio divieta severamente di aggiungere o di togliere alle parole che lui ci ha lasciato nella Sacra Scrittura. Questo nostro ascoltatore qui domanda: è un ordine di Dio quello di non aggiungere o togliere nulla, sotto la pena che l'Apocalisse ci dà 22:18-19. Quindi il fatto di insegnare un comandamento in meno non è, come mi insegnano a scuola nella classe di religione, un punto secondario, ma è allora molto importante e molto grave. Sì, il fatto di insegnare un comandamento di meno non è affatto un punto secondario. Questo nostro ascoltatore ha ragione. È invece una grave violazione dell'espresso comando di Dio e l'opinione degli uomini fallibili che viene messa al di sopra dell'opinione di Dio infallibile. E le maledizioni che Dio aggiunge a tale divieto nell'Apocalisse sono infatti avverate in chi ha aggiunto e tolto. Infatti tale persone non sono evidentemente a conoscenza di Dio e non hanno parte dell'albero della vita. Poi questo ascoltatore continua e ci fa questa domanda: non capisco la
conversione richiesta a Pietro in Luca 22:32. Potrebbe spiegarvela. Poi il verso 38: sbaglio se dico che gli apostoli avevano la testa più dura del ferro? Quel basta mi sembra quasi quello di chi, non riuscendo a farsi capire con le buone, ricorre alle maniere forti. Mi dica se sbaglio. Questa è una domanda molto interessante. L'episodio avviene immediatamente dopo che Gesù istituì la Santa Cena, il cui significato è passato del tutto inosservato dagli apostoli, i quali prima si preoccupano sul chi sarà colui che tradirà il Maestro, e in realtà lo tradirono un po' tutti. Poi passano ad una contesa su chi avesse fra loro la preeminenza. Questo passaggio fa noto che, almeno fino a qui, Pietro non era stato designato papa da Gesù, se non che occorreva che i discepoli cercassero di sapere chi fosse fra loro reputato il maggiore. Luca 22:33 esclude totalmente Pietro, il quale è da Gesù stesso considerato inconvertito e in mano di Satana. Gesù prega per lui. Come appunto sappiamo, la fede di Pietro vacillò al punto di rinnegarlo, ma poi ritornò al Signore. La prossima domanda è di nuovo sul libro del Deuteronomio, capitolo 12, versetto 16, che dice così. Versetto 16, cominciamo dal 15. Però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che l'Eterno t'avrà largita. Tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo. Ma non ne mangerete il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Il nostro ascoltatore domanda: come mai questa imposizione? Ebbene, troviamo qua il divieto del sangue, ed è dato per due ragioni. La prima è di carattere igienico. Era pericoloso mangiare il sangue in quei tempi, quando, non essendoci refrigerazione o tutele igieniche, era facile che certe carni, per esempio maiale o anche il sangue, imputridissero e divenissero così nocivi. Ma la ragione più importante è la ragione teologica. Il sangue delle vittime rappresentava il sangue che Gesù, la vittima per antonomasia, l'agnello di Dio, che doveva togliere il peccato dal mondo, e per far questo doveva dare il suo sangue, tutto il suo sangue. La terra aveva bevuto il sangue del giusto Abele e gridava vendetta a Dio, e doveva poi bere tutto il sangue del divino Gesù affinché implorasse misericordia. Così tutto il sangue delle vittime degli animali doveva essere sparso. Di nuovo andiamo al libro del Deuteronomio, al capitolo 14, alla sezione 24-27, dove viene dato l'insegnamento delle decime, e questo nostro ascoltatore fa la domanda: che cosa sono esattamente le decime? Ebbene, le decime erano, come la parola dice, la prima parte, cioè il primo decimo di ogni cosa che gli ebrei raccoglievano: grano, orzo, mosto, olio, primi parti degli armenti. Tale decime erano sacre all'Eterno e dovevano essere portate alla tenda del tabernacolo e susseguentemente poi al Tempio. Ora, se tale decime erano troppo pese ed ingombranti, l'ordine è di convertirle in denaro e offrire il denaro al posto di esse. E sul soggetto vogliamo dire una cosa, che secondo questo insegnamento la decima deve essere pagata alla Chiesa, la quale poi, in comune accordo con tutti i fratelli, voterà come deve essere distribuita. Certe persone tengano la decima e poi la distribuiscano secondo loro a diverse istituzioni religiose,
Noi abbiamo questo costume, la decima viene pagata da tutti quanti alla Chiesa, poi con comune accordo i fondi vengono distribuiti, perché in tale maniera si può far meglio, è più facile fare un'offerta, sostenere un'opera con le offerte di tutte che una persona individualmente possa farlo. Ebbene, ecco che per oggi abbiamo finito con queste domande. Ringraziamo il nostro amico che ce le ha mandate e esortiamo anche quelli di voi che ci ascoltate ora, se nel leggere le sacre scritture vi trovate davanti a qualche cosa che non capite, ebbene, marcatelo giù su un pezzo di carta, scriveteci e noi saremo ben contenti di discutere qualsiasi soggetto con voi qui per mezzo di questa rubrica. Questo aiuterà non solo voi, ma anche gli altri ascoltatori che forse hanno trovato la stessa domanda e cercano la stessa risposta. Vi ringraziamo ora per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo a restare in ascolto per il resto del programma e di scriverci. La vostra posta ci fa sempre contenti e ci aiuta a sapere che sì, ci sono ascoltatori che apprezzano i nostri sforzi. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia e implora la benedizione e la pace di Cristo su voi, sui vostri cari e sulla vostra famiglia.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro ci scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero a quell'uomo guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Dipoi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, e per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva delle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero». Perciò, dunque, i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. Gli mostrerà delle opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorino il Padre. Chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo d'aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e verranno fuori: quelli che hanno operato in bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Se un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siete salvati. Egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, e il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. V'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole?
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: 27esima puntata.
3: Questa è un'altra puntata del libro E Pietro lo seguì, in cui l'organista olandese Pietro van Worden racconta come si convertì a Dio e come poté più tardi scoprire sempre di più la grandezza di Dio. Dopo aver frequentato una scuola biblica, viaggiò molto per il mondo, sempre per evangelizzare. E fino a quel periodo Pietro van Worden non si era ancora sposato ed era un po' difficile trovare la moglie che andasse bene per lui. La donna che sposerò io dovrà conoscere almeno 5 lingue europee, essere una musicista piena di spirito per aiutarmi nel mio lavoro di evangelista, e bisognerà che sia anche una buona segretaria, e ovviamente dovrà essere una perfetta donna di casa. Quando lo dissi ai miei amici americani, scoppiarono a ridere e mi presero in giro per dei mesi, ma io ero pieno di fiducia. Mi rendevo ben conto e sempre più chiaramente dell'importanza che aveva la scelta di una compagna per la propria vita. Sapevo che molti uomini erano stati distratti dalla loro meta da una scelta sbagliata. D'altra parte avevo constatato che la forza di un uomo era raddoppiata dall'avere al proprio fianco la compagna adatta. E per parte mia sapevo che se il Signore avesse messo accanto a me la moglie di cui avevo bisogno, avremmo potuto insieme, io e lei, lavorare potentemente per la sua testimonianza. È per questo che vi parlo di questa parte della mia vita, non solo per raccontarvi una storia più o meno bella, ma per rendere chiaro ai giovani, ed è il senso di questa testimonianza, che essi non possono fare a meno dell'aiuto di Dio in questa ricerca e in questa scelta. Bene, un giorno mi venne chiesto di partecipare ad una riunione a Sciaffusa, in Svizzera, e fui invitato a pranzo da una persona la domenica mattina dopo il culto. Prima di salire in casa, entrai nel giardino e, non so come avvenne, incontrai un vecchio signore con cui mi misi a parlare. Abitava nelle vicinanze ed era stato invitato a pranzo insieme con me. Mentre parlavamo sentii un pezzo, inconfondibilmente di Chopin, suonato al piano con rara bravura. Chiedendo al signore chi fosse che suonava, e suonava bene perché il pezzo era piuttosto difficile, questi rispose pieno di orgoglio: «Ma è mia nipote, Inge. È molto brava, sa?» E si mise a parlare con un malcelato orgoglio di nonno, raccontandomi tutto ciò che la nipote sapeva fare. Parlava 4 lingue straniere, stenografava, e in quel momento era allieva interna di un istituto italiano dove stava ricevendo un'ottima educazione. Nel sentire queste cose non potei fare a meno di drizzare le orecchie e la mia impazienza per il pranzo si fece sempre più grande. Volevo a tutti i costi conoscere questa ragazza così interessante. Quando la vidi ne fui sorpreso. Non aveva che 17 anni ed era proprio la ragazza che avrei voluto che fosse la mia sposa. Ma io, da bravo olandese, non avevo molta fretta. Sì, la prima impressione era buona, ma avrei dovuto conoscerla meglio prima di pronunciarmi. E così mi detti da fare. Il mio soggiorno a Sciaffusa si prolungò per qualche tempo ed ebbi così occasione di parlare con i signori che mi ospitavano della missione per radio nella quale ero impegnato. Allora la trasmissione andava in onda da Radio Monte Carlo e il discorso cadde sull'ampiezza del raggio di ascolto di questa emittente e parlai loro dei sondaggi che noi stessi avevamo fatto per conoscere le zone raggiunte dai nostri programmi. E parlando mi venne un'idea, così, senza averne l'aria, chiesi: «Potreste mica darmi l'indirizzo di quella ragazza che era qui a pranzo domenica scorsa e che ora è in Italia in un istituto? Noi non sappiamo ancora come i nostri programmi siano ricevuti là e le potrei scrivere per informazioni». Un istante più tardi avevo il suo indirizzo e ne fui molto soddisfatto. Passarono 3 mesi però prima che la lettera fosse spedita dagli Stati Uniti nel corso di un mio secondo viaggio in quel paese. E in quella lettera io chiedevo soltanto alla ragazza di ascoltare la trasmissione e di mandarmene notizia. Dopo qualche tempo venne la risposta ed era ancora più breve e convenzionale della mia lettera. Inge mi diceva che si trovava in un convento di suore e che le era proibito di corrispondere con persone estranee alla famiglia, perciò mi pregava gentilmente di non scriverle. Per me fu una bella doccia fredda, ve lo confesso, e mia unica soluzione fu di rimettere tutto nelle mani del Signore, perché egli sapeva senz'altro fare ciò che era buono per me. Del resto, L'atteggiamento della ragazza mi aveva impressionato. Dopotutto, se avesse voluto, avrebbe potuto corrispondere con me di nascosto, all'insaputa della sua direzione, ma il fatto che non avesse voluto farlo, più che scoraggiarmi, mi rivelò un lato molto importante del suo carattere, la sua lealtà e la sua onestà.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare